0: e poi sull'affidamento di una nuova concessione.
1: Se vuole rispondo su questo un minuto,
0: sì,
1: ma
0: un minuto,
1: un minuto, non voglio rubare tempo, poi me lo riduco dopo. Questo è un tema chiave, dobbiamo essere molto chiari, diciamo, con i cittadini italiani a partire dai ragazzi. Il tema delle concessioni non è un tema di autoconservazione degli operatori italiani, che peraltro, voglio ricordarlo, se prendiamo l'80-90% delle concessioni sono tutte società o totalmente pubbliche o riferite al pubblico, quindi stiamo parlando di asset che indirettamente sono un patrimonio del paese. Quello che è inaccettabile dal mio punto di vista è che siamo l'unico paese in Europa a mettere a gara i nostri asset, e non è una gara europea, è una gara mondiale. Perché se un fondo o una compagnia petrolifera sudamericana si associa a BKV, adesso faccio un nome di una grandissima e bella azienda europea, e decide di aggredire nella gara europea le nostre concessioni, semplicemente facendo un'associazione di imprese, le può aggredire. Certo. Quindi è una gara mondiale, mentre non succede negli altri paesi europei. Allora, abbiamo un asset strategico straordinario, lo dobbiamo preservare, questo è il primo tema. Il secondo sono gli investimenti per mantenerlo. Grazie a un'ipotesi che noi abbiamo fatto come operatori, che è la cosiddetta quarta via, cioè un piano di grandi investimenti a fronte di una riassegnazione delle concessioni e a fronte di una cessione di energia al sistema produttivo, noi chiediamo di poter avere una riassegnazione oggi, senza aspettare il 29, i contenziosi, i problemi che ci sono, per poter fare oggi dai 10 ai 15 miliardi di investimento e mettere a disposizione questo asset strategico al paese e al sistema delle imprese.
0: Altrimenti non succederebbe. Grazie mille Argiro, insomma, se lo sa come si dice, no? Ce lo chiede l'Europa, ma di solito lo chiede solo a noi, cioè, perché poi agli altri la stessa cosa sembra non chiederla. Giovanni Rosti, lei, diciamo, in questo panel proprio quello che invece mi circola l'economia, perché anche Vittorio Gozzi ci ha spiegato bene come anche la produzione di acciaio abbia questo stesso significato, però lei si occupa di questo professionalmente, la sua azienda lo fa, peraltro c'è tutto un tema anche di recupero di quelle che sono alcune terre rare o comunque quei materiali che sono difficili da trovare e che invece si possono recuperare attraverso il lavoro che fate. Mi racconta un po' la vostra esperienza?
2: Buongiorno a tutti. Sì, noi in questo panel effettivamente possiamo considerarci un elemento abilitante. Noi crediamo che la sostenibilità energetica, l'energia green, quindi tutto il sistema del fotovoltaico, il sistema dell'eolico, il sistema dell'idroelettrico, ma anche il sistema tradizionale, necessiti sempre più di una serie di fattori che sono fondamentali, nascosti, molto più piccoli come valori, ma che senza quelli non si può fare tutto questo. Vale anche per l'industria, perché quando gli acciaieri dicono che sono i più grandi riciclatori, ed è vero, storicamente sono partiti per primi, loro lavorano in Italia su rottame, quindi siamo dei straordinari come paese riciclatori, ma quel rottame quando arriva all'acciaieria è già stato lavorato, recuperato, ha prodotto dello scarto che oggi non siamo in grado di recuperare. Noi per esempio abbiamo un progetto molto bello in Lombardia per andare a recuperare vecchie discariche dello scarto che poi non riusciva ad andare in acciaieria, con un progetto che si chiama, come tecnologia, si chiama Landfill Mining, saremo i primi, spero, in Italia a farla. Perché là c'è ancora ricchezza. 50 anni fa, 30 anni fa, là si buttava in discarica perché le tecnologie non consentivano di recuperare, di spingere il recupero fino a un certo punto. Oggi probabilmente ce lo consentono. Su tutto quello che è energia, per esempio per la mobilità, noi parliamo di produzione di energia, ma non abbiamo parlato del fatto che l'energia va accumulata. Perché noi abbiamo bisogno di accumularla l'energia elettrica. Il giorno che passiamo, tutti voi che girate, siete ragazzi, girate con i monopattini elettrici, con i bike, tutte quelle hanno degli accumulatori di energia, hanno delle batterie.
0: Anche le macchine, no? Elettriche.
2: E anche la macchina ragione. Elettrica. Arriviamo a maggior ragione sulla macchina elettrica, la complessità è ancora ulteriore. Però accumulatori di energia, e poi stiamo lavorando su grandi accumulatori per utilizzare l'energia nelle ore
0: per
2: stabilizzarla. Tutto questo necessita di materia prima e di materie prime critiche, di cui noi non possediamo nulla in Italia, non siamo produttori primari.

0: mari, e necessita di una capacità e di una visione di smaltimento finale, perché tutto questo ha un ciclo di vita. Una batteria, prendiamo la batteria più tradizionale, quella che c'è sulle macchine tradizionali, la batteria al piombo, ogni tanto andate dall'elettrauto perché la batteria non funziona, l'elettrauto vi cambia la batteria. Quella batteria nuova che vi mette è una batteria fatta con piombo, di cui noi non siamo produttori, ma siamo il terzo produttore di batterie al piombo in Europa. Quindi, e la batteria vecchia che se ne fa? Voi non, manco ci pensate a cosa succede alla batteria vecchia, ma la batteria vecchia è un rifiuto pericoloso nell'attimo in cui l'elettrauto ve l'ha tolta dalla macchina. Quindi noi che cerchiamo e abbiamo, come dire, stiamo investendo tanto in quella che si chiama economia circolare, su delle filiere chiaramente, perché il mondo si apre a ventaglio nel momento che io ho una massa di rifiuto, dentro c'ho un po' di tutto, che va dalla plastica, alla carta, come diceva Gianluca Buffo, loro fanno tutte le raccolte differenziate, ma tutta l'industria ha gli scarti, non c'è solo il cittadino, c'è l'elettrauto, c'è l'industria, c'è l'artigiano, ci sono una serie di rifiuti. Quelle sono teoricamente delle miniere che ci dovrebbero consentire di andare a prenderci quella materia che non è più materia prima, ma che può ritornare a essere materia prima, materia prima seconda, end of waste. I nomi sono, qua abbiamo il professore, giuridicamente gliene abbiamo dati tanti di nomi, però alla fine sono qualcosa che mi va a sostituire la materia primaria che noi non siamo in grado o non possediamo, perché la nostra geologia, la nostra geomorfologia non ci ha dotato di quelle materie, o non siamo in grado di estrarla perché per problemi ambientali e per problemi di costi non è vantaggioso. Per problemi ambientali, perché fare delle miniere sapete che ha impatti violenti. Quindi quel tipo di materiali possono essere, anzi sono, contenuti nei rifiuti, in tanti rifiuti.
1: C'è tanta distanza tra la teoria e la pratica, perché lei ha detto teoricamente potrebbero essere,
0: no,
1: delle miniere.
0: Ci sono filiere che sono molto avanti, ci sono filiere tradizionali, quelle del rottame, ci sono filiere che sono molto avanti con delle difficoltà, dopo ne parliamo, della plastica, dove si rigenera la plastica, però lì abbiamo per la prima volta avuto visione del fatto che l'economia circolare da sola non si sostiene, dopo lo vediamo. C'è le batterie al piombo con il recupero del piombo, dell'antimonio, dello stagno, che è una filiera verticale. Noi partiamo dalla raccolta, arriviamo alle fonderie, riproduciamo il lingotto di piombo che va a riprodurre tendenzialmente batterie, e ci sono invece zone molto più lontane, cioè siamo ancora in tanta teoria e la pratica è lontana. Le batterie dei monopattini, delle e-bike, delle automobili sono le così famose batterie al litio. Litio noi non ne possediamo e sono fatte di litio, nickel e grafene principalmente. Noi non produciamo nulla di tutto questo. Quando una batteria è a fine vita, noi abbiamo tutto questo che va separato, perché ce l'abbiamo dentro, al di là della parte metallica, abbiamo questi elementi chimici che non sono separati fra loro. Lì la strada è ancora lunga, ma è necessaria, perché se pensiamo che gli accumulatori al litio sono gli accumulatori principali di questi anni e dei futuri anni, noi da qualche parte il litio possiamo andare a prenderlo, e lo possiamo andare a prendere lì, ce l'abbiamo, una ricchezza straordinaria. Dobbiamo però investire e dobbiamo avere una politica industriale che ci aiuta nell'investire, perché il tema della plastica ci ha acceso un campanello d'allarme enorme. Gianluca lo conosce bene, loro fanno raccolte differenziate, sono bravissimi a fare la raccolta, hanno impianti di selezione della plastica, abbiamo tutto il sistema dei consorzi, arriviamo noi da tutti gli impianti, dove noi abbiamo una serie di impianti in Italia che recuperano i rifiuti da elettronica. I rifiuti da elettronica sono metalli e plastica, non è tanto altro, qualunque roba di elettronica che noi abbiamo, dai televisori, metallo e plastica, in composizioni varie. Metalli li recuperiamo, le plastiche le recuperiamo, sono anche plastiche nobili, polipropilene, ABS, polimeri interessanti, però poi il costo di andare a riprodurre un compound di plastica da riciclo, con i costi energetici che abbiamo in questo paese, fa sì che noi abbiamo alla fine un compound di plastica che va a competere con compound vergine,
1: che mi conviene
0: fatto da
1: quasi
0: petrolio.
1: Quasi prenderlo
0: no, non quasi quasi, col petrolio

0: oggi col petrolio un po' più alto paradossalmente diventa vantaggioso, ma con un petrolio a valori come è stato in questi anni 60, 50, 70 euro al barile, conviene assolutamente farlo da petrolio. Allora noi abbiamo bisogno di una politica industriale che ci dica veramente cosa vogliamo fare di questa cosa, perché se di questa cosa noi possiamo farne un'altra, produrre energia invece che materia. Possiamo prendere quella roba lì, farne un combustibile solido secondario di qualità, metterlo in termovalorizzatore di Iren che sta costruendo la quarta linea e produrre energia. Però qualcuno, la verità, a questo paese deve dirla. Le scelte hanno delle conseguenze. Vogliamo fare combustibile solido secondario? Investiamo in termovalorizzatori. Vogliamo recuperare materia? Dobbiamo far sì che questa materia sia competitiva con la materia vergine o costruire un meccanismo di competizione fra materia riciclata. Altrimenti tutto quello che noi facciamo, che è funzionale e secondo me straordinariamente necessario alla politica alta che fanno le grandi aziende come le loro, diventa quasi inutile.
1: Avete sentito il nostro amico Giovanni Rosti che ha detto che insomma qualcuno deve dire la verità in questo paese. Sono contento di avere il nostro Rosti, è della Danimarca lei, no? Mi pare che venga dalla Danimarca, quindi insomma ha trovato clima un po' caldo diciamo qua in Italia. Scherzi a parte, nessuno dice la verità. E allora, è finito il convegno? Adesso mettetevi in modalità talk show, perché altrimenti finiamo alle 9 di domani e quindi insomma diventa impossibile. Parto da Bufo perché ha degli oneri personali. E allora dai, torniamo termovalorizzatore, ma già qui mi viene in mente che tutte le cose che volete fare, poi in realtà, no, anche solo la differenziata, riuscire a farla bene, si scontra con un problema. Non è sociale, è di percezione sociale, perché poi un conto è avere paura astratta di qualcosa, un conto è studiare da ingegnere quello che c'è dentro e stabilire se è veramente pauroso oppure no. Questo credo che sia uno dei più grandi ostacoli alla chiusura del ciclo dei rifiuti in generale e alla, diciamo, creazione di un sistema veramente green. Qual è l'esperienza di Iren? Qui però a tempi televisivi, sì, perché diciamo, siamo già in fondo.
2: Qui vado velocissimo. Noi siamo tra i più grandi operatori italiani che chiudiamo il ciclo dei rifiuti anche con la termovalorizzazione. No? E, ho ricordato che la termovalorizzazione è una tecnologia che esiste, cioè esiste da mo', non è una cosa così complicata e ha avuto le sue evoluzioni anche per andare giustamente a intercettare quelle esigenze che venga fatta bene, benissimo, ma super benissimo, no? In termini anche di controllo delle emissioni. Allora su questo volevo dirvi giusto due cose, visto che poi qua in Liguria c'è una gara in corso e della gara in corso non ne posso parlare.
1: Che peccato.
2: C'è una gara in corso, c'è una gara in corso per un termovalorizzatore di una regione che si è data una visione di voler chiudere il ciclo dei rifiuti non potendo più fare discariche, e questo lo si è deciso a livello europeo, basta sviluppare discariche e quelle che esistono prima o poi finiscono, anche qui a Genova, e allora volevo darvi due o tre cose velocissime. La prima, la termovalorizzazione non è nemica dell'economia circolare o della raccolta differenziata, perché guardate, è molto semplice, l'universo che viviamo, non esistono altri, è spiegato dalla fisica da ormai centinaia e centinaia di anni. E adesso non so qui tra i ragazzi chi è ingegnere o chi sta studiando su quel versante lì, però ci sono due principi alla base tra i vari della fisica, due molto semplici. Il primo principio è la termodinamica, che dice che l'energia si trasforma, ok? Siete in macchina, andate molto veloce, quella è energia cinetica. Cosa vuol dire? Che se centrate un muro la macchina si accartoccia e voi vi fate molto male, perché quell'energia del movimento, no? Che è anche l'energia dell'acqua che scende le montagne, che fa girare le pale e le turbine, che diventa energia elettrica, si trasforma. Però il secondo principio della termodinamica dice un'altra cosa meravigliosa, che non è si trasforma in qualunque modo. Cioè, se voi andate in macchina, frenate, la macchina si ferma. Se andate a toccare i dischi dei freni, anche la bicicletta, le spazie della bicicletta sono caldi, ok? La macchina si è fermata. Provate con un accendino, una fiamma ossidrica, a scaldare il disco del freno e vedere se la macchina si rimette in moto. Non si rimette mica in moto. Allora, perché questa storiellina sulla termodinamica e sulla fisica, nel mio essere anche

0: ingegnere, perché se tu raccogli anche il 100% in maniera differenziata, ok, il 100%, qualunque di queste cose che tu hai differenziato, il pannolino piuttosto che l'umido, piuttosto che le batterie, piuttosto che i medicinali, piuttosto che la carta, piuttosto che il vetro, già tutto proprio differenziato, separato, tutto perfetto. Nel ritrasformarlo per dargli una seconda vita, non si raggiunge il 100% di rigenerazione, anche con le migliori tecnologie, anche con i migliori investimenti, anche con le migliori tecniche. E questo è un principio della fisica, perché se con l'accendino andate sul freno, la macchina non ritorna in moto, anche se si era fermata scaldando il freno. Seconda cosa. Quindi il termovalorizzatore vuol dire che tutta la filiera, per quanto uno raccoglie differenziate, qua in regione non c'è una raccolta differenziata che è arrivata al 100%, non è possibile differenziare dalla raccolta il 100%. Noi gestiamo grandi città, non queste in Liguria, solo Spezia dal punto di vista della raccolta. Le nostre città hanno una raccolta differenziata, quella dove siamo da più anni, al 72, 73, 74, 75%.
1: Spezia è la numero uno in Liguria tra le città capoluogo.
0: Spezia tra le numero uno, non siamo a quelle percentuali, no, del 70 rotti, perché ormai no, un po' di più, oltre il 60, siamo lì da 7-8 anni, no? Poi anche una dinamica con i cittadini, con le amministrazioni, con i cassonetti intelligenti, con i mezzi, con mille cose. Però una volta che arriva questo, la Liguria non è al 100% e non lo sarà mai, arriverà al 70-72, io auguro l'80 alla Liguria, l'80% vuol dire c'è un 20%. Che non è differenziato, da qualche parte lo devi mettere. E di quell'80% che è raccolto differenziato, non si riproduce il 100% rigenerato, da qualche parte lo devi mettere. E se da qualche parte lo devi mettere, sono 70 anni, 100 anni che lo mettiamo sottoterra, vogliamo continuare a volerlo mettere sottoterra? Per carità, come si diceva prima, è una scelta, basta che lo si dica. L'Unione Europea ha detto che non lo si può mettere sottoterra, da qualche parte te ne devi fare. La termovalorizzazione è una delle cose migliori per rigenerare e farlo diventare energia rispetto a una cosa e mettere sottoterra. Seconda cosa, velocissima, un termovalorizzatore, torno alle paure, no? Dice, ma lì dentro chissà che succede, chissà cosa emette. Ah, chissà che succede quando noi facciamo visitare il nostro termovalorizzatore di Torino, che è tra i più grandi d'Italia. L'immaginifico con il quale viene le persone, dai bambini ai professori delle scuole, è che si aspettano di vedere la cenere. La cenere proprio, avete presente quando si va nelle case vecchie delle nonne chiuse da 20 anni, che c'è polvere dappertutto, dice è una roba che ci sarà polvere dappertutto. La gente esce dicendo, ma io non l'ho vista la polvere, no? E non l'ho vista, no? Ma com'è tutto pulito, com'è tutto ordinato. Ecco, al di là che è tutto pulito, non è che lo spazzoliamo, perché il processo di combustione a altissima temperatura, certo che produce le ceneri, ma non è una roba che dici vanno le polveri di quando a casa mia in montagna uso il pellet. Ragazzi, se non apro la finestra me lo respiro io la polvere che brucio col pellet a casa mia in montagna dal caminetto, no? Quindi il termovalorizzatore ha dei livelli emissivi e ha dei livelli di controllo e di abbattimento delle emissioni, ma soprattutto il controllo delle emissioni, che un termovalorizzatore di cui si vuole dotare la regione Liguria, ok, e io glielo auguro, anche perché ne sarei leggermente interessato, equivale, facciamo un esercizio proprio artistico, a metterlo lì dove lo si farà, se lo si farà, qualunque posto, non mi interessa, ok, circa 18.000 persone, ok? Lì, con una casa, con una caldaia e con una macchina. Ora, è lo stesso livello di emissioni di una comunità di 18, che ex novo viene piantata lì. Immaginate un grattacielo altissimo di tantissimi appartamenti che contengono 18.000 persone che hanno una caldaia a gas, ok? Siamo spaventati dalle caldaie a gas a casa.
1: Magari anche se dovremmo, in realtà, però vabbè.
0: Siamo spaventati di quello che esce dalla marmitta del... Certo, perché sì. Poi le emissioni... Certo, ma siamo spaventati di 18.000 persone che poi hanno una macchina per ogni famiglia e hanno una caldaia per ogni famiglia? Non credo. Se no andiamo a chiudere interi quartieri di tutte le città della Liguria. Questo è il livello di emissione di un termovalorizzatore controllato.
1: Grazie Bufo, interessantissimo. Segnalo solo che poco...

0: oltre il confine c'è una città piuttosto nota dove c'è un quartiere che si chiama Fontvieille, e nel quartiere di Fontvieille c'è un termovalorizzatore. Il quartiere di Fontvieille si trova nel Principato di Monaco, il metro quadro costa 52.500 euro di media, quindi non ha inciso parecchio, diciamo, su tipo 140 metri quadri, 8 milioni di euro, più o meno, se sei fortunato, perché poi ci sono anche le commissioni. Quindi evidentemente, insomma, non è proprio un mostro con tante teste, no? È una cosa che può anche...
1: Si tratta di scegliere. Lo si vuole o non lo si vuole?
0: Grazie Gianluca Bufo, lo lasciamo andare, lasci pure il microfono sul lì. Vittoria Gozzi, invece voi Duferco, appunto come si diceva all'inizio, avete fatto una scelta che è quella che fanno adesso molte case, ho un po' di spazio sul tetto, mettiamo dei pannelli e mi produco da solo l'energia, del resto voi ne consumavate così tanta che a un certo punto era abbastanza normale. Quando si è aperto il mercato, se non sbaglio erano i decreti Bersani che hanno aperto il mercato, non smacchiava solo i giaguari Bersani, ha fatto anche delle cose interessanti tipo liberalizzare il sistema dell'energia elettrica. E voi appunto avete deciso di entrarci. Quali sono i risultati che ne avete tratto e qual è la vostra esperienza? Anche qui tempi televisivi, perché dovrei finire tutti in 10 minuti, ci proviamo.
2: Sì, ma cercherò di essere telegrafica. Mi allaccio al tema delle scelte, al tema dei problemi di percezione sociale, perché ci sono anche sulle rinnovabili.
0: Come? È la domanda che voglio fare a lui, che non me la bruci del tutto.
2: No, non la brucio del tutto, ma... Un produttore di energia che vuole, allora, decidiamo che vogliamo diversificare il mix europeo, decidiamo che vogliamo accelerare sulle rinnovabili, decidiamo che vogliamo quindi installare anche in questo paese eolico, solare o batterie.
0: Prova un po' a farlo.
2: Nel senso che anche da questo punto di vista poi uno dei colli di bottiglia è quello che nascono 32 comitati contro, a favore della avifauna, a favore del in un certo senso anche comprensibilmente. L'Italia è un paese particolare, un paese delicato, è un paese fragile che ha delle risorse paesaggistiche che mi sento di dire forse l'Olanda non ha e la Danimarca non ha, tutto vero. Però poi anche da questo punto di vista la scelta di voler accelerare sull'autonomia strategica e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili è fortemente impattata dal comitato del no. Ecco, quindi
0: è un'esperienza che avete avuto?
2: Sì, assolutamente. Mm-hmm. Sulle fonti rinnovabili, assolutamente. Quindi anche lì mi sento di poter dire che al di là di che cosa si emette o non si emette, un comitato del no lo si trova sempre pronto a partire. Detto questo, ovviamente si prosegue e si continua. Duferco oggi è una società di compravendita di energia, di produzione di energia, che opera sul mercato libero e che serve, come dire, le famiglie.
0: È stato difficile entrare nel mercato, perché poi c'è stato un momento in cui veramente anche piccolissime realtà si affacciavano a questo mondo, proprio perché nel trading puro bastava essere teoricamente un buon ingegnere capace di fare la programmazione e comprare bene l'energia, però poi Bufo prima parlava dei margini, sono oggettivamente molto bassi, quindi bisogna saperlo fare molto bene questo lavoro, sì, associarci, sì, una produzione, perché poi altrimenti si è esposti.
2: Allora, fare il trader, cioè noi, come raccontavo prima, nasciamo trader di un'altra commodity, ma ce l'abbiamo nel DNA. Fare il trader è facilissimo e difficilissimo allo stesso tempo, cioè esattamente, quindi è un tema di gestione del rischio, è un tema di raccolta e di competenze e informazioni, cioè se sei una struttura che gestisce in maniera professionale il rischio e che ha forti competenze, mi sento di dire oggi sempre di più competenze quantitativo informatiche, perché poi oggi i trading desk sono delle specie di software house travestite da trading desk.

0: non è un mestiere per tutti, ma è un mestiere che dà a noi almeno qualche soddisfazione. E l'energia on è una, io penso che l'abbiamo sentito stasera, è una materia complessa, difficile, cioè iper semplificata nella narrazione, dico giornalistica,
1: certo,
0: ma
1: sì.
0: Politica, perché
1: pubblica.
0: Purtroppo pubblica, perché purtroppo c'è questa esigenza di dover mettere delle bandierine, di dover racchiudere, come dire, in citazioni telegrafiche processi produttivi estremamente complessi, li abbiamo sentiti stasera, quindi dietro a una determinata tecnologia ci sono tante informazioni pesanti di industria della produzione dell'elettrone, e sono tutte cose che quando consumi tanta energia e i tuoi bilanci dipendono da quanto riesci a risparmiare consumandola, impari. Cioè i grandi energivori di tutti i processi produttivi, cioè le vetrerie, i cementifici, i cartai, i siderurgici, i chimici, hanno delle competenze forti sul tema dell'energia, cioè hanno un energy manager che infatti sono i peggiori clienti della storia, perché cerchi di servirli e c'è dall'altra parte un energy manager che ti fa la lezione su quello, quindi è difficile
1: non c'è fregarli, non c'è dubbio,
0: perché hanno delle competenze molto strutturate
1: e meno male che
0: quindi questo
1: che è
0: un po' quello che ci portiamo, no? Ci siamo messi a servire tanti clienti, ma partendo da una solida competenza.
1: In tre parole, indipendentemente dalle sue aspettative sulle mie domande, lei si sente più siderurgica o energetica?
0: Non posso rispondere a questa domanda. No, io mi occupo di energia, quindi tutti i giorni faccio quello.
1: Però l'acciaio, dai.
0: Però se mi sente mio padre,
1: appunto.
0: E quindi non posso rispondere.
1: Grazie, Vittorio Gozzi. Allora, Argirò. Vittoria ha parlato dei comitati del no. In effetti, diciamo, gli ambientalisti, che ci mancherebbe, fanno ovviamente la loro parte nel nostro ecosistema, spesso si oppongono duramente a delle iniziative che per voi possono portare ad un risparmio di emissioni e quindi essere green, però dall'altra parte buco una montagna per 14 chilometri è una cosa che viene considerata come... Poi Valle d'Aosta, secondo me siete più, diciamo, gentili tra di voi, insomma, più comunità. Però, insomma,
2: questo non saprei, ma
1: qui a Genova,
2: diciamo, rispetto...
1: abbiamo provato a fare un buco per fare un tipo una galleria per andare verso la Lombardia. Sono 40 anni che la stiamo facendo, quindi...
2: essendo nato in Liguria conosco bene la questione. Ma allora, al di là della nostra galleria, che devo dire non ha avuto particolari problemi dal punto di vista, diciamo, della procedura autorizzativa sulla componente ambientale, perché quando poi si fa un lavoro, io credo professionalmente, questi problemi non ci sono. Però secondo me c'è una, diciamo, falsa rappresentazione, no? Lei adesso ha citato il mondo ambientalista. Allora, la principale associazione ambientalista del nostro paese si chiama Lega Ambiente, e Lega Ambiente è l'associazione principale, l'organizzazione principale in Italia che spinge per fare le rinnovabili. Quindi non c'è mai stata una convergenza.
1: È un po' la Democrazia Cristiana degli ambientalisti, però
2: no, non sono d'accordo. Il problema è un altro, è che voi giornalisti, riprendo la battuta che faceva prima,
1: alla fine è sempre
2: la dottoressa Gozzi, voi giornalisti preferite alimentare la polemica di quattro personaggi piuttosto che una stragrande maggioranza silenziosa.
1: Ci sta.
2: Questo fa parte, diciamo, del sistema mediatico e forse anche democratico, talvolta un po' irresponsabile quando degenera. Allora, io credo che il cortocircuito rispetto ai comitati del no sia determinata dall'enfasi politico-mediatica che è stata data ad alcune persone che, per ragioni, magari qualcuna convintamente, altre molto strumentalmente, si oppongono a fare qualsiasi cosa. Noi, se avessimo seguito i comitati del no, non avremmo l'alta velocità, non avremmo le autostrade, non avremmo tantissime cose che hanno contribuito a fare di questo paese un paese industrialmente avanzato e straordinariamente importante. In questo momento i comitati del no si oppongono a qualsiasi cosa. Allora, io credo che il riequilibrio...
1: Se no non sarebbero i comitati del no.
2: Certo, però il riequilibrio del mix energetico è una scelta, lo dice uno che crede nella partecipazione,

però è una scelta delle classi dirigenti, perché c'è in ballo il futuro del paese dal punto di vista dell'autonomia strategica in un mondo che si è reso molto più pericoloso, che si va fratturando, e la dimensione dell'energia non è più solo un servizio industriale, è una fondamentale componente della sicurezza nazionale. Dall'altro lato, le tecnologie oggi consentono di ridare competitività al sistema industriale, perché sono lo strumento che in assoluto

0: noi abbiamo da una parte e dall'altra della politica un approccio ideologico. Secondo me spesso molti comitati del no sono addirittura fomentati, nel senso che spesso la classe dirigente che magari fa dichiarazioni facciate dicendo dobbiamo spingere sulla transizione, poi però magari non è così convinta, dice ma sì, se ripartiamo col gas magari poi si abbassa il prezzo. Allora qui ci vuole, come giustamente diceva prima lui, un messaggio molto chiaro sul futuro del paese. O noi rimaniamo un paese così esposto, gli industriali ce lo dicono, noi non abbiamo molti anni davanti per recuperare la competitività industriale, sul fronte energetico ci sono molte altre complessità, ma sul fronte energetico lo stesso presidente Orsini da mesi fa interviste Confindustria, dice che le rinnovabili sono fondamentali, che ci sono 4.000 progetti nelle regioni che aspettano di essere portate avanti. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione intelligente e responsabile da classe dirigente. Certamente il nostro paese ha un limite di governance da questo punto di vista. Se noi pensiamo che l'energia è una delle dimensioni principali della sicurezza nazionale, dall'altro lato dobbiamo immaginare che abbiamo una Costituzione che dice che l'energia è materia concorrente con le regioni. Allora, in materia di individuazione delle aree in cui insediare gli impianti, ma possiamo avere 20 leggi diverse, 20 approcci diversi che nella migliore delle ipotesi sono disomogenee, in qualche caso sono disarticolate, e che poi ci portano dove? Nei tribunali. Allora, o noi facciamo una scelta responsabile da classe dirigente e mettiamo insieme il governo nazionale, il sistema delle regioni, il sistema industriale in una comunità di intenti, il sistema industriale energetico in una comunità di intenti e guardiamo con obiettività, scevri da interessi, da approcci ideologici e da strumentalizzazione, dal fatto che non lo voglio a casa mia ma mi va bene se lo mettiamo a casa tua, perché questo spesso è l'approccio.
1: Chiaro.
0: Noi possiamo garantire un miglior futuro al paese per quanto riguarda una delle dimensioni più importanti che deve affrontare.
1: Vede, questa è la linea, lei mi ha dato la palla qua, io devo solo spingere, l'ha detto uno che arriva da una regione a statuto speciale. Era proprio che saliva questa cosa, non potevo fermarmi. Lei prima, le utopie ci aiutano a guardare lontano, quindi questa cosa che il governo o in generale il sistema della pubblica opinione dovrebbe dire la verità, dovrebbe far capire, non succede. Però cosa potrebbe fare l'Italia per finanziare, magari fiscalmente, magari con incentivi, magari me lo dica lei, la chiusura di quei cerchi che non stanno in piedi da soli, ma che però ci farebbero fare un passo avanti nella sostenibilità?
2: Guardi, le rispondo su due linee diverse. Una, mi allaccio a quello che diceva l'ingegnere Giraud, noi produciamo in Italia, siamo degli straordinari produttori di combustibile solido secondario, che è nient'altro che scarti di rifiuti da lavorazioni varie, dalle vostre raccolte differenziate che vengono selezionate e producono degli scarti, dalla lavorazione della gomma, dalla lavorazione del tessile, che è un mondo gigantesco, che produce milioni di tonnellate di rifiuti. Il sistema Italia, perché non ci siamo solo noi di Aichi, ma ci sono altri che fanno questo mestiere, hanno sviluppato dell'impiantistica per fare quello che si chiama combustibile solido secondario, che può essere perfettamente utilizzato nei cementifici, perché abbiamo, entro in un piccolo specifico, tenori di cloro bassissimi, perché riusciamo attraverso tecnologie con lettori ottici a estrarre tutto quello che sono i residui di cloro all'interno del rifiuto. Noi produciamo una quantità enorme di questo rifiuto, che cosa ne facciamo? Lo esportiamo e lo portiamo in Turchia, a Cipro, in Grecia, in Tunisia, nei cementifici stranieri, perché i cementifici italiani hanno difficoltà ad avere l'autorizzazione a utilizzare il CSS. Quindi noi non solo importiamo energia a alti costi, esportiamo carburante. Cioè, è incredibile questo. Allora, cosa dovrebbe fare? Aiutate i cementifici a ottenere queste autorizzazioni, facilitate l'industria a ottenere, perché anche il mondo della siderurgia sta cominciando a guardare il CSS. Io vivo a Brescia, quindi potrei dire che il mondo della siderurgia ho dei rapporti, lo guardano con interesse e poi dicono sì, però se devo mettermi contro tutti. E questo è un tema. Poi c'è un tema invece sul recupero di materia.

0: Il recupero di materia è quello su cui l'ambientalismo più che guarda più lontano, che dice basta termovalorizzatori, tutto ciò che è termovalorizzazione è comunque inquinante, quindi abbiamo materia, andiamo, spingiamo il nostro recupero a materia. Qui che la domanda è: che cosa avremmo bisogno? Avremmo bisogno di competere con gli altri che producono materia riciclata, perché come dicevo prima, se io competo con chi il piombo lo estrae in miniera a costi bassissimi, con se lo estrae in Cina, con e vale anche per il litio per esempio, con presidi ambientali non confrontabili con chi dovrebbe estrarlo in Italia, che non può più estrarlo il piombo in Italia, primario, io devo competere, e vale per la plastica. Abbiamo bisogno di politiche industriali che dicano: nei prodotti, nel prodotto di questa sedia ci va almeno il X% di plastica riciclata, e a questo punto io non competo più con chi vende la plastica vergine, competerò per vendere quel 15% di plastica riciclata con un altro che fa plastica riciclata, è più bravo di me, benissimo, io patirò perché è più bravo di me, ma non è più bravo di me perché pompa petrolio e produce plastica a bocca a pozzo a un prezzo che non sarà mai confrontabile col mio. Vale per il vetro, vale per la carta quando tagliano la cellulosa, perché se il Canada taglia tanta cellulosa il prezzo della carta al comune amico Massimiliano Bianco, andate a spiegarglielo che il più grande riciclatore Relife, azienda peraltro che nasce qua a Genova perché è nata a Genova, certo, più grande riciclatore di carta, quando il prezzo della carta va sotto zero, cosa se la fanno? Se la mangiano, la rimettono nella termovalorizzazione, non la toccano. Loro dovrebbero non competere con chi fa cellulosa vergine. Si chiama politica industriale, però. Mm. Ci devono dire dove vogliamo andare. Gli imprenditori italiani, come avete detto prima, e noi siamo fra quelli, e loro sono fra quelli, sono pronti a investire, hanno sempre investito, hanno lottato in questo paese per portarlo all'industrializzazione attuale, ma dobbiamo sapere dove il paese vuole andare, perché gli investimenti si possono indirizzare.
1: E questo è il problema di classe dirigente, caro mio, e speriamo di averne una sempre migliore, ecco, questo non voglio dare giudizi politici, ma insomma questo è... Merli, finiamo con lei, visto che avevamo cominciato con lei. A questo punto voglio sapere del futuro, il futuro delle rinnovabili. Voi ne avete comprate a Iosa, adesso voglio capire se è ancora il momento di comprarne altre, è il momento di crederci, è il momento di non farlo, oppure se invece in questo ragionamento che si faceva prima, ognuno ha il suo posto nel sistema complessivo, voi vi sentite sufficientemente forti per dire continuiamo a lavorare in questo ambito.
2: Ottima domanda, perché ogni tanto me lo chiedo anch'io, nonostante sia l'amministratore delegato di una società di rinnovabili. Perché? Perché la verità è che in Europa c'è stata una fortissima riduzione di domanda di energia elettrica. Noi abbiamo, essendo presenti in 9 paesi europei, abbiamo condotto un'analisi negli ultimi 15 anni, diciamo dal 2008 anzi, fino ai giorni d'oggi, perché il 2008 è stato l'anno in cui in tutti i paesi europei, almeno quelli che abbiamo analizzato, quindi Francia, Germania, Italia, UK, perché siamo anche in UK, e Spagna, è stato raggiunto il picco della domanda elettrica, e negli ultimi 15 anni o 18 anni fino ad oggi, nonostante si sentano proclami siamo al boom di un'esplosione di volumi, i volumi continuano a scendere.
1: Questo continuano a scendere per tecnologie migliori,
2: per una serie di motivi. Sicuramente c'è anche un tema di deindustrializzazione, poi c'è stato un tema di fortissima accelerazione nell'efficienza, lo ricordava la dottoressa Gozzi, se il costo dell'energia per un energivoro incide sul 30% dei ricavi, farà di tutto, e nel 21, 22, 23 con i prezzi, in Francia i prezzi avevano raggiunto i 1000 euro, quindi 10 volte tanto quelli oggi in Italia, che tra l'altro adesso in questo momento sono i più alti, tra i più alti d'Europa, e magari ci arriviamo. E quindi tutti i sistemi produttivi hanno cambiato i comportamenti, hanno cambiato i processi industriali, ma banalmente anche noi, cioè quando ti ricevi una bolletta da 1000 euro, magari dici ai tuoi figli per cortesia spegni la TV, spegni la PlayStation, eccetera eccetera. Quindi abbiamo cambiato, in Europa si sono bruciati 100 miliardi di metri cubi di gas, di domanda, perché? Perché producevamo meno energia.

0: energia, perché le produzioni a gas di elettricità, cioè da impianti a gas, ovviamente sono i primi che ne hanno risentito. Quindi la domanda che lei pone è assolutamente legittima. Noi abbiamo fissato dei target, i cosiddetti PNIEC, Piano Nazionale Energia e Clima, il governo l'ha fissato, come in tutta Europa, molto ambiziosi al 2030, con una crescita delle rinnovabili spaventosa. Vi dico, abbiamo appena ricevuto, noi siamo in Germania, i dati di installato nei primi sei mesi del 2026. Sono stati installati 2 giga di eolico e 7 di solare in sei mesi. 9 giga moltiplicato per 2, perché più o meno questi impianti funzionano 2000, in Germania, 2000 ore all'anno, vuol dire che in un anno questi impianti producono 20 terawattora di energia, 20 terawattora. Se lo annualizzo, perché questo è solo 6 mesi, sono 40 terawattora. Beh, la Germania ha bruciato 100 terawattora di domanda negli ultimi 15 anni. Allora la domanda, dico, ma perché devo installare le rinnovabili se la domanda di energia elettrica non c'è? Tant'è che in molti di questi mercati, la Spagna è un esempio eclatante, non so chi lo diceva prima, ma quando si sente la narrativa pubblica, ormai viene tutto, come dire, politicizzato e anche ideologizzato. E quindi il nucleare di destra, le rinnovabili di sinistra, sono cose che da come operatori del settore non si possono neanche
1: fanno
0: sentire,
1: ridere,
0: no? Fanno ridere, no? Quando la sinistra addita, non perché la sinistra, ma perché lo fa, addita la Spagna come un mercato, un esempio virtuoso, Sanchez ha gestito i prezzi, no, quello è un mercato fallito, perché c'è una tale produzione di solare che non sanno dove metterla. Non sanno dove metterle, i prezzi vanno sistematicamente a zero. A zero. Noi l'anno scorso abbiamo avuto in Spagna, e noi siamo in Spagna, 2000 e passa ore di prezzi a zero.
1: Che saranno quelli diurni.
0: Ma 2000 ore estivi. Su 8760 ore, cosa vuol dire? Sono tutte le ore in cui c'è il sole,
1: certo.
0: Le 6-7 ore in cui c'è il sole, ma quale manifatturiero venderebbe il proprio prodotto a zero? Nessuno. Quindi la transizione energetica, lo diceva la dottoressa Gozzi, è un sistema estremamente complesso, e sentire la narrativa così semplificata fa venire i brividi a chi come noi opera in quei mercati e, mi lasci dire, ha fatto tutto un percorso accademico in tal senso, perché ingegnere elettrico, ho fatto anch'io un master di sostenibilità alla scuola Mattei, non qui, ma perché sono di Milano.
1: Certo.
0: E quindi dico, questi sono temi molto complessi e quindi ogni tanto mi piacerebbe vedere anche un po' più di reattività nelle politiche, perché se prendiamo atto che la domanda non cresce, forse certi target andrebbero rivisti, se no diventano un costo di sistema eccessivo. Deve essere, come dire, io dico sempre, la transizione energetica è un'equazione. L'equazione è una cosa molto semplice, ci sono due fattori, c'è un uguale in mezzo e ci sono due fattori, deve crescere l'offerta e tutte le politiche europee negli ultimi anni si sono concentrati solo l'offerta, installiamo rinnovabili, ma nessuno si è mai occupato della domanda. Oggi la Commissione europea sta iniziando a capire che ci sono degli squilibri, perché noi parliamo di un'Europa unita, cioè di un'Unione europea, ma non abbiamo un mercato unico dell'energia elettrica. In Italia adesso, oggi, in tutta Europa sono, i prezzi sono altissimi, perché c'è caldo, il nucleare funziona meno, eccetera. Ma spesso e volentieri in Italia i prezzi sono stati a 120 euro e magari in Spagna erano a 20.
1: A megawatt.
0: O in Francia a 40. Però smettiamo di additare Francia e Spagna come esempi, perché una è stata nazionalizzata da Macron, dal presidente che ha comprato EDF, che è la nostra Enel, e l'altro è un mercato che di fatto è fallito perché c'è una tale sovrapproduzione. Però certamente i nostri prezzi sono troppo alti. Perché? Perché vengono all'80%, lo ricordava Giuseppe, determinati dal gas. Noi abbiamo un sistema che si chiama sistema marginale del prezzo, system marginal price, che fu inserito negli anni
1: per
0: 90
1: per favorire le
0: no, il sistema General Price nasce come sistema più efficiente, all'epoca sicuramente lo era.

0: negli anni 90, quando fu introdotto dal decreto Bersani, ricordava lei, nel 99 la liberalizzazione dei mercati. Come funziona? Funziona che dice il prezzo è unico in tutto il suolo nazionale e lo fa la tecnologia meno efficiente, perché deve diventare uno stimolo per le altre tecnologie per essere più efficiente dell'altra, ma prendere quella inframarginalità che è tra il costo tuo e il costo del meno efficiente. Questo ha sempre funzionato quando si metteva in competizione carbone, petrolio, olio combustibile, gas naturale, perché erano tutte tecnologie che avevano un costo. Lo ricordava prima Gianluca, più o meno abbiamo lo stesso background, abbiamo lavorato insieme in Eni tanti anni fa. E oggi le rinnovabili non hanno un costo variabile. Non hanno un costo variabile perché il vento e il sole, fortunatamente, sono ancora gratuiti, ma abbiamo un fortissimo costo iniziale di investimento. E quindi noi, si chiama dilemma del prigioniero, non so se avete fatto microeconomia, io sono ingegnere ma poi ho fatto un master in corporate finance. E quindi,
1: ne sa un sacco Merli, del resto è il manager.
0: E quindi dicevo, è la legge, è la teoria microeconomica che ci dice, il dilemma del prigioniero, che tu, non, anche se hai bisogno di 70 euro per far rientrare il tuo investimento, ma sai che tutti gli altri che hanno costi variabili come te a zero, piuttosto che non che fermare gli impianti, bidano, offrono la propria energia a zero, tu offri a zero, sperando che ci sia qualcun altro che faccia il prezzo. Questo meccanismo è obsoleto o comunque non funziona più. Quando i politici parlano di decoupling, è giusto farlo, lo possiamo fare e noi lo stiamo facendo onestamente attraverso contratti a lungo termine, cosiddetti PPA, Purchase Power Agreement, che magari durano 7, 10, 15, 20 anni. Noi l'abbiamo fatto con Google, con Microsoft, con Meta, con Ferrovie dello Stato, Luxottica, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto uno proprio recentemente. Vendiamo l'energia al 40% di prezzo, di sconto rispetto al prezzo di
1: D'altra
0: mercato.
1: Parte avete un contratto lungo che ovviamente vi copre.
0: Però ci vuole una maturità del mercato. Purtroppo c'è anche un circolo vizioso. Negli Stati Uniti tante critiche, no, eccetera, però i sistemi di supporto alle rinnovabili che ci sono, perché al di là di
1: drill.
0: Rinnovabili continuano a crescere in maniera uguale a prima, sostanzialmente, a parte l'offshore. Ci sono dei sistemi fiscali che supportano questo tipo di investimento, ma non sono sistemi che alterano il mercato. Noi in Europa diamo questi CFD, siamo Contract for Difference, cioè praticamente diciamo, guarda, tu installi rinnovabile, per 20 anni io ti do un prezzo fisso, oggi quel prezzo fisso è a sconto rispetto ai prezzi di mercato, ma quell'impianto lì contribuisce a portare a zero l'energia per tutti gli altri. E in Spagna è successo questo. E questo è un meccanismo che non funziona, perché tu avrai il newcomer ha sempre il vantaggio a installare l'impianto, perché gli assicurano la tariffa per 20 anni, anche se non c'è domanda.
1: Certo. E questo ovviamente diventa una speculazione, una mera speculazione. Grazie, un applausissimo per tutti. Allora, non ho ovviamente il tempo di farvi fare le domande, non tanto per le domande, ma per le risposte poi, perché altrimenti si creerebbe un ulteriore dibattito, però loro quando erano giovani, quando si trovavano in queste situazioni, agganciavano...
2: Quando erano giovani,
1: adesso lo so... Sono ancora molto giovani, quando erano più giovani di ora e trovavano dei super manager come loro agli eventi un po' per caso, li braccavano in qualche modo. Fatelo, non preoccupatevi, brutta figura, e quindi sono qui anche per questo. Lorenzo Cuocolo, magari guarda, c'è una sedia, quindi la possiamo utilizzare per la chiusura. Io devo ringraziarti, caro Presidente, perché mi sono un sacco divertito, ho imparato un sacco di cose in questi 3 giorni, peccato che non mi avete invitato anche al mattino, dice devi lavorare anche ogni tanto, fare qualche altra cosa, però sono sicuramente molto contento di aver fatto questi 3 giorni con voi e penso che i ragazzi che hanno partecipato si siano veramente molto arricchiti.
3: Sono io che ringrazio Terrazza Colombo, questa location meravigliosa ci ha consentito di dare ulteriore lustro, diciamo, a questi incontri. L'incontro di oggi ha chiuso in bellezza questo ciclo di tavole rotonde, devo dire davvero complimenti a tutti i relatori per l'altissimo livello, e questa tavola rotonda in qualche modo si mette in fila, diciamo, rispetto a quelle dei giorni scorsi, e appunto il filo che

0: lega queste diverse tavole rotonde, se vogliamo, è proprio quello di capire come questi temi, che sembrano così tecnici e così da detti ai lavori, hanno poi sono, come dire, funzionali alla realizzazione di diritti fondamentali, no? Perché poi sono tutti temi che impattano sui singoli diritti dei singoli cittadini, perché abbiamo visto oggi che, ad esempio, senza energia non si usa il cellulare, non si accende il condizionatore, non succedono tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma scontate non sono. Quindi davvero grazie ai relatori di oggi, così come agli altri dei giorni scorsi. Penso che per i ragazzi sia stata un'occasione unica per capire, per orientarsi, anche per avere degli stimoli sui possibili sbocchi lavorativi futuri.
1: Quando mi riferivo a più giovani, ovviamente non pensavo a Vittoria Gozzi, su questo non c'è dubbio, no, ve lo voglio dire, perché guardavo loro, in realtà lei era, non era assolutamente compresa, però braccate pure anche lei se vi interessa la loro storia, e soprattutto anche sul lavoro, penso che qui ci siano tante opportunità in generale per i più meritevoli, e quindi sicuramente il futuro può essere buono per tutti. Grazie per essere stati con noi anche stasera e ci vediamo alla prossima. Liberi.

0: Una buona serata e ben ritrovati Gradinata Sud come ogni venerdì sera rigorosamente in diretta, tanto grazie perché insomma anche la scorsa settimana e le scorse puntate siete fedeli alla maglia più bella del mondo, ma soprattutto a tutto quello che sta succedendo, al di là naturalmente di quello che è successo. Sampdoria perde anche a Palermo, adesso domenica prossima incontrerà il Mantova e i punti sono soltanto uno. Ma di questo e di molto molto altro ne parleremo questa sera, anche perché poi un paio di cose vi dovrò dire anch'io, ma vado tanto subito a presentare i nostri ospiti in studio che come sempre ringrazio. Un graditissimo ritorno Guido Pastorelli, ciao Guido, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera
0: in mezzo Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Ritorna con noi, insomma anche quest'anno qui l'abbiamo strappata alla concorrenza a suon di milioni, Paolo Repetto, buonasera.
3: È vero, a suon di milioni sono voluto venire con voi perché vi date meno, quindi grazie e buonasera a tutti.
0: Allora, buonasera, come avete visto non c'è Laura Rossetti in studio, perché? Perché beata lei, ormai sono quasi 4 mesi e mezzo che continua a fare vacanze da una parte all'altra, però giustamente se lo può permettere. E allora, vediamo tanto questa volta dov'è. Buonasera Laura, dove ti trovi? Seychelles, Hawaii o insomma o Coronato, dove sei?
4: Ciao a tutti, no guarda, le vacanze me le posso permettere ma la luce no.
0: Ah, sì, te lo stavo dicendo adesso perché sei veramente in penombra, va bene, allora buonasera Laura.
4: Sì, perché qui la insomma...
0: L'hai pagata la luce?
4: No, ma no, la connessione è un po' precaria, quindi ho dovuto scegliere il posto dove sono sicura che non andrà via la linea.
0: Va bene, allora Laura, tanto grazie, sarai tutto il primo blocco con noi. Ti chiedo solo di rimanere un secondo Laura lì, perché vado subito da Elisa Ricci, perché Elisa avrà un compito importante, tanto ormai lo sapete, è il nostro volto insieme ovviamente a tutti noi di Gradinata Sud, per promuovere e lanciare tutto quello che succede sui social, e stasera c'è insomma una domanda molto importante. Buonasera Elisa, benvenuta.
5: Esattamente, buonasera Franco, a te, ai tuoi ospiti, a Laura, naturalmente ai nostri tifosi blu cerchiati. Questa sera una nuova domanda proprio sui nostri social. Andiamo a vedere infatti quali sono le percentuali e soprattutto qual è la domanda. La vedete proprio sullo schermo in questo momento. La domanda è appunto: bel gioco ma ancora 0 punti, il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? E qua siamo proprio di fronte ad un pareggio, 50% mezzo pieno e 50% mezzo vuoto, quindi abbiamo la tifoseria divisa proprio a metà. Qualcuno crede, ha visto buone opportunità proprio nelle ultime partite, nelle prime in realtà partite di campionato di Serie B, qualcun altro invece è ancora in dubbio, probabilmente proprio per il solamente un punto che abbiamo nella nostra classifica, le ultime posizioni. E quindi questo per il momento è il nostro, la nostra domanda, la domanda che noi vi rivolgiamo. Naturalmente io vi continuo a invitare a commentare e soprattutto a cliccare qual è la vostra scelta tra le due, mezzo pieno o mezzo vuoto.
0: Grazie Lì.

0: Esatto, davvero. E ovviamente iniziate a mandare tantissimi messaggi perché poi Elisa step by step inizierà a leggerli. Allora, se siete d'accordo, per galanteria andrei subito dalla nostra Laura. E Laura, io ti sottopongo già subito, magari la prima domanda è proprio questa: insomma, 50 e 50. Quindi, insomma, tu come lo vedi questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, anche alla luce, insomma, dei risultati e comunque di una buona prestazione contro il Palermo, anche se poi naturalmente il risultato non è arrivato. Laura.
1: Allora, vabbè, io Franco lo sai che aspetto sempre e spero di vederla al più presto la Samp con meno defezioni. Quantomeno adesso abbiamo saputo che sia Lauritsen che Ravanelli si sono aggregati, quindi partiranno per Mantova. Quantomeno sulla panchina ci saranno giocatori che, se dovessero subentrare, garantirebbero a Corradi sicuramente un apporto importante, anche perché a Palermo, devo dire la verità, qualcuno si è lamentato anche dei cambi di Corradi, ma signori, cosa poteva fare Corradi? Perché voltandosi sulla panchina, a parte Abilgard che non era neanche sanissimo ancora, comunque non ha ancora ritmo partita al 100%, poteva fare ben poco. Io il bicchiere lo vedo assolutamente mezzo pieno, perché credo che, nonostante, e lo ribadisco, il concetto è chiaro, la Sampdoria e i sampdoriani sono scottati da questi 3 anni, ma credo che l'evidenza di un cambio di rotta sia abbastanza evidente. Chiaro è che poi il sentimento, il tifoso deve metterci il sentimento ti fa sempre andare con i piedi di piombo e di più, però è chiaro che la Sampdoria ha dimostrato intanto di avere un gioco, quindi di avere in panchina un allenatore che, pur essendo all'esordio in Serie B, comunque pare avere le idee chiare e sta cercando anche di, appunto, sopperire a quelle che sono delle mancanze veramente importanti, perché in tutti i reparti la Sampdoria ha delle defezioni veramente incolmabili, perché devo dire che Ravanelli, Viti, a centrocampo Conti, che ce lo siamo praticamente dimenticato, ma fra un mesetto dovrebbe essere disponibile anche lui, sicuramente i nuovi arrivati, Mbabu sembra che potrebbe essere anche lui a Mantova, quindi comunque un altro elemento in più, aspettando quello che potrebbe fare anche la punta, perché aspettando l'inserimento totale di Lauritsen, sinceramente abbiamo bisogno di una punta, perché abbiamo visto che se c'è una nota dolente non è neanche più il portiere, che a Palermo ha fatto discretamente bene, ma sicuramente è Tutino, perché a parte nell'azione del gol devo dire che ha lasciato tutti abbastanza perplessi.
0: Allora Laura, tanto rimani con noi perché adesso sentiamo anche i nostri ospiti in studio. Maurizio, partiamo da te. Allora, quel bicchiere 50 e 50, insomma, con grandi e netti margini di miglioramento, o insomma, o qui bisogna anche tenere in considerazione che comunque i punti sono sempre comunque uno?
2: Ma io credo che la Sampdoria è andata sempre in crescendo dalla prima partita con la Cremonese, nelle 4 partite ufficiali.
0: Non con i punti, ovviamente.
2: Esatto, stavo arrivando lì. È vero che ha alle spalle, sulle spalle 3 sconfitte, ma dal punto di vista del gioco qualcosa si è visto e la Samp è andata in crescendo. Io dico una cosa: se levassimo 7-8 giocatori all'Inter, anche l'Inter avrebbe qualche problema. In questo momento, secondo me, la Sampdoria è stata troppo penalizzata dalle assenze. Poi che per Mantova partano Lauritsen, Ravanelli e magari Mbabu, non lo so, credo di sì, però non penso, sarà difficile che possano essere dalla partita. Io ieri ero all'allenamento, ho visto la squadra è tutta in gruppo, a parte Mokambu che si è allenato a parte col preparatore, poi i giocatori sono tutti, a parte i lungodegenti, sono tutti col gruppo squadra. Io sono ottimista nel senso che la squadra, a mio modo di vedere, nel momento in cui ritrova tutti i suoi effettivi sarà una squadra competitiva. Ad oggi Corradi non ha mai potuto effettuare le 5 sostituzioni, questo è un fatto che nel calcio moderno pesa parecchio.
0: Paolo, ma insomma c'è solo questo o c'è molto di più? Insomma, parliamo naturalmente anche in termini di quelle che poi sono questi, perché poi il tifoso gli interessa questo, e ancora una volta dopo 4 partite ufficiali e 3 di campionato la Samp comunque ha un punticino soltanto, e guardate tanto la Virtus Entella, gli facciamo ancora i complimenti. Non lo so Paolo, il tuo pensiero?
3: Il mio pensiero è questo: dopo i 3 anni che sono trascorsi, il punto è sempre uno. L'era Pirlo avevamo un punto, e poi non ti dico gli altri perché sono a seguire. Direi che il bicchiere è mezzo vuoto, mezzo pieno, ma

0: Il bicchiere, secondo me, Laura dice mezzo pieno, sì, però la squadra era partita con proponimenti un po' più incisivi su questo campionato. Diciamo che l'infermeria è sempre piena. Finalmente, come ha detto anche lui, si sta svuotando e porteremo forse, spero di sì, in panchina Lauritsen e anche Ravanelli. Peccato, vi dico peccato, perché domenica, cioè scorsa col Palermo, aveva fatto una bella partita. Al secondo tempo c'era un'unica squadra in campo, era la nostra.
1: Con un grande problema, Paolo, non hai un finalizzatore, non c'è nessuno che lo butta dentro.
0: Perché se Tutino butta dentro quel pallone, lo diciamo sempre, però se mette dentro quella palla c'è svolta della partita.
1: Però c'è la famosa, se mio nonno avesse avuto le ruote,
0: uno dice anche così. Perché
2: a Palermo però bisogna riconoscere che Tutino aveva un problema alla caviglia.
0: Ecco, lui mi riconosce.
1: Fammi sentire un attimo anche Guido, tanto abbiamo l'impact, grazie Filippo Rossi in regia, che così ci dà anche il senso di amalgamare un po' di più questa puntata. Allora, Guido, questo bicchiere.
3: Ma tanto,
1: tanto secondo te non può piovere per sempre, vedi, la nostra Laura, insomma,
3: prima fatto... poi il sole viene, ma sai, il discorso del bicchiere è così fatto, che dice è mezzo pieno, sì, ma bisogna vedere di cosa. E non solo, ma io che sono alla fine un ottimista per natura, anche se tu dici che non è vero, io preferisco vedere la bottiglia. Visto che ci sono i bicchieri, ci sarà una bottiglia da cui è prelevato il liquido. Secondo me la bottiglia è piena di vino buono che prima o poi verrà servito nei bicchieri. Bisogna stare attenti che il sommelier non rovesci la bottiglia sul tavolo. Questo vuol dire che è vero, se la leggi dal punto di vista aritmetico siamo messi male, siamo penultimi a un punto. Se la leggi dal punto di vista gioco siamo messi secondo me bene. Noi a Palermo abbiamo dimostrato di essere una squadra considerando che mancavano 5-6 titolari, quindi al rientro di queste persone secondo me la Samp ci darà delle belle soddisfazioni. E già secondo me domenica Mantova, adesso toccate tutto il ferro che volete senza fare battute spiritose, secondo me faremo una buona partita.
1: Allora,
3: scusami ancora una
1: vai,
3: cosa,
1: vai.
3: Io ricordo, se lo ricorderanno Paolo e Maurizio, che sei troppo giovane, ma noi abbiamo avuto un allenatore che si chiamava Fulvio Bernardini.
1: Ma lo ricordo, ho 64 anni.
3: Sì, no, ma nel senso, una volta disse datemi uno che la para e uno che la butta dentro, e la squadra è fatta. Noi mancano tutti e due.
1: Sì. Allora, io ritorno, se è pronta ancora Laura. Allora, Laura, però io voglio mettere un attimo il coltello nella piaga, perché per il semplice fatto, tutti quanti, qui siamo quasi tutti d'accordo, che le hai perse o comunque non le hai vinte perché ti mancano troppi giocatori. Ma tu sei davvero convinta di tutto ciò? Il gioco l'hai visto? Il modulo ci sarà? Voglio dire, tu hai parlato il portiere, ma io continuo a dire che secondo me, con tutto rispetto per la persona, l'uomo, tanto di cappello, chapeau, io continuo a non vederlo quel portiere tra i pali della Sampdoria. Però io questo ti chiedo, e quello che chiederemo poi anche ai nostri amici via WhatsApp. Laura?
4: Ma guarda, io ho la certezza che hai di avere un paio di giocatori di una categoria che con quella in cui gioca la Sampdoria non c'entrano nulla, e sono sicura che come figura, al di là che sia Lauritsen o qualsiasi altra prima punta, con dei giocatori così che costruiscono il gioco, che costruisce Verscharen, secondo me prima o poi le cose cambiano, nel senso che metti i tasselli al posto giusto. In effetti, quello che abbiamo sempre detto è che forse l'unico errore di questa campagna acquisti, che poi valuteremo ovviamente a campionato terminato, però il vero peccato è stato quello di non prendere un vero sostituto di Lauritsen, che secondo me sarebbe anche arrivato a fine mercato se solo non ci fosse stata la tegola di Viti. E quindi nel giro di un giorno e mezzo sei dovuto andare a cercare un difensore che ti garantisse un determinato rendimento. Volevo dire una cosa, Frank, ho appena sentito per le ultime,
1: sì?
4: Poi ne parlerete nell'ultimo blocco, direi, sono circa 700 i biglietti venduti,
1: sì,
4: per la trasferta di Mantova, nonostante queste insensate restrizioni. Concedetemi il termine, perché non si capisce sinceramente perché Mantova
1: è a Mantova, poi a Mantova.
4: Andare.
1: Ma poi a Mantova,
4: Laura. Dove non esiste nessun tipo di rivalità conosciuta, cioè poi Maurizio lo sa sicuramente bene, quindi poi magari ne parlerete più avanti. Quindi i tifosi della Sampdoria hanno votato un 50%, ma l'entusiasmo secondo me c'è, dagli abbonati ai tifosi che seguono.

0: in trasferta la squadra. Secondo me c'è anche fiducia, perché poi quando tu vedi una squadra faticare ti preoccupi, ma se la squadra gioca prima o poi i risultati arrivano, soprattutto perché hai dei giocatori di qualità. Quest'anno finalmente è stata fatta una campagna acquisti che, ripeto, ribadisco, se non fosse successa se non fosse successo l'infortunio, quindi la tegola di Viti, la Sampdoria avrebbe anche un attaccante.
1: Ok. Peccato. Laura, a proposito di Viti, noi facciamo vedere una bella fotografia che insomma tutti i tifosi hanno visto e insomma sono anche contenti di questo. Adesso la faremo vedere, proprio dell'operazione andata a buon fine per Viti. Eccolo qua con questo pollicione verso. Partiamo da te, Maurizio. Il ragazzo ci ha tenuto proprio lui, ha detto voglio fare una foto, poi ovvio magari la società può anche aver spinto quello che vuole, però questo è un buon segno, vuol dire che c'è una forte comunque coesione e davvero quella voglia di rientrare, perché questo ragazzo ha voluto fortemente questa maglia, questo lo dobbiamo dire.
2: No, beh, lui è voluto venire a tutti i costi alla Sampdoria e purtroppo è stato penalizzato da questo incidente che lo terrà fuori molto. Io credo che rientrerà proprio alla fine del campionato con molta fatica. Poi il crociato è un incidente che ti crea anche problemi dopo che tu rientri, devi andare un po' con cautela. Però cioè, a Mattia possiamo fare solo un in bocca al lupo e fare gli auguri.
3: Anche dei problemi psicologici, perché poi ti rimane la paura, perché è un brutto incidente.
2: Però lui è un giocatore molto giovane, io credo che lo rivedremo nel prossimo campionato, sicuramente.
3: Se siamo fortunati,
2: più forte di prima.
1: Però Paolo, non vogliamo parlare di questo, macumbe, diavolerie e altre stupidate del genere, per l'amor di Dio, però quasi una piccola sorte, qualcuno dice di maledizione con questi giocatori, perché è incredibile, che come arrivino si facciano male.
4: È incredibile che noi l'infermeria abbiamo sempre piena, ora tutte le persone che vengono, i giocatori che vengono qua alla Samp si infortunano praticamente più dei tre quarti.
1: Però, poi lo chiedo a tutti e lo chiederò anche a Laura, quanto c'è però della componente di dire prendiamo della gente che il più delle volte non gioca da 9 mesi, da un anno, da 7 mesi, da 6 mesi?
4: È vero, anche l'anno scorso quando abbiamo preso Esposito era fermo da tantissimo tempo. E quindi anche Insigne è arrivato e si è subito, oserei dire, ha avuto dei problemi. Però io adesso spezzo una lancia per la nostra squadra, perché fondamentalmente è questo. Allora, abbiamo trovato un giocatore Insigne,
1: sì,
4: che credo che sia il giocatore che farà da allenatore. Ora Corradi, secondo me, è un allenatore oltretutto di poca esperienza, ma una persona che tiene bene il gruppo. Io penso che quando Insigne prenderà in mano la squadra, proprio prenderà in mano la squadra, io secondo me gireremo a 1000.
1: Allora io ritorno da Laura, perché prima di andare in pubblicità la dobbiamo salutare e lasciarla. Stasera so che vai, aspetta, fammi finire, so che stasera poi subito dopo c'hai ostriche, champagne, serata a bordo di uno yacht da 30 metri, beata te. Vogliamo chiudere con te. Con questo, secondo te, quello che abbiamo visto, a parte Vitelco, quindi tutta sta gente in infermeria, non ti dico di chi è la colpa, ci vogliamo mettere solo sfortuna o c'è qualcosa di più?
0: Allora, gli altri anni abbiamo ci siamo fatti tante domande, abbiamo anche criticato quella che è l'area, che era l'area medica. Oggettivamente adesso parliamo di giocatori, se parliamo di Meyer, di giocatori che hanno avuto dei precedenti di infortuni abbastanza complicati e comunque soggetti in qualche modo ad avere infortuni anche pesanti. Sinceramente Lauritsen credo che abbia perso 4 partite negli ultimi 4 anni, quindi è proprio una questione anche un po' di sfortuna. Daremo le colpe quando saranno evidenti. Per adesso devo dirti che anche Ravanelli partite ne ha saltate poco, andate a vedere quante ne ha giocate l'anno scorso, fate 2 conti, vedete quante ne ha mancate.
1: No, era per quello, Laura, che parlavo di una sorta, non dico proprio di sfortuna, ma qualcosa c'è.
0: Sì, perché ripeto, Meyer potevamo anche aspettarcelo, no? Un giocatore fortissimo che probabilmente non sarebbe alla Sampdoria, quello che abbiamo detto venerdì scorso, però gli altri no. Certo. Oggettivamente no, cioè, è come Strafezza per il Palermo, cioè ha avuto un incidente. Viti anche ha avuto già degli infortuni, però non possiamo dire che si è preso un giocatore soggetto ad infortuni.
1: No, certo.
0: Quindi allora, comunque mi dispiace un sacco, sono contenta di essere in vacanza, però mi dispiace un sacco non essere lì con quel parterre lì.
1: Perché qui guarda un po', uno più bello dell'altro, soprattutto.

0: Storelli che è abbronzato,
1: giovani ai tanti,
2: e tornerai presto, Laura.
0: Allora Laura, per adesso noi ti salutiamo, ti ringraziamo davvero, buon proseguimento, sappi che poi venerdì ovviamente sarai nuovamente con noi, e poi un venerdì te la dovrai fare da sola, perché il Frank fortunatamente anche lui se ne andrà un po' in vacanza. Laura,
3: ho capito, però verremo a pescare anche te,
0: Non c'è campo, non c'è campo. Laura,
3: sì.
0: un bacio da tutti noi. Ciao.
3: Buona
0: cara.
3: Buona serata a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao. Allora, io chiedo a Filippo Rossi, devo andare immediatamente in pubblicità, giusto? E perché siamo anche già un po' in ritardo, rientriamo perché abbiamo ancora tanta carne al fuoco, poi abbiamo uno spazio a Marcord stasera bellissimo. Non scappate.

0: Gradinata Sud è ancora in diretta con voi, mi trasferisco subito in newsroom perché c'è la nostra Elisa Ricci prontissima, perché so che stanno arrivando davvero tantissimi WhatsApp, tantissimi messaggi, ma non poteva che essere così. Siete in tanti naturalmente a voler capire se questa stampa è partita male perché gli mancano troppe persone o c'è ancora qualcosa di più. Però siamo con Elisa Ricci e lei che ci deve un po' svelare l'arcano. Prego Eli.
1: Esattamente Franco, sono già molti messaggi e molti li prendiamo anche dai nostri social, perché diamo sempre spazio proprio ai nostri social e anche ai social di Terra-Blucerchiata, che io vi invito naturalmente a seguire, proprio perché ogni venerdì pubblica un post relativo proprio alla serata di Gradinata Sud, una domanda anche in questo caso che riguarda un po' le prestazioni della squadra. La domanda in questo caso è: Samp, i risultati arriveranno? E anche qui vediamo diverse opinioni. Partiamo con chi mantiene grande fiducia, scrive: le idee sono ottime, sono sicuro che i risultati arriveranno. E poi un altro tifoso che è ancora più convinto dice: i risultati arriveranno e come, è solo questione di tempo, dopo anni si vedono tattiche e idee. Abbiamo tutte le carte in regola per far tremare i giganti della Serie B, quindi sicuramente è un commento molto molto positivo. C'è chi poi guarda alla prestazione di Palermo, quindi quello che è accaduto proprio durante la partita, e dice: è vero, a guardare la classifica sembra un disastro, ma a Palermo abbiamo giocato bene senza almeno 5 titolari. Rispetto all'anno scorso la squadra ha gioco e qualità nettamente superiore. L'ultimo messaggio, vi leggo l'ultimo commento che invece diciamo è meno positivo, dice appunto: non riesco più da 3 anni a guardare la classifica. Quindi anche qui abbiamo una tifoseria divisa, chi è positivo vede nuove idee, nuove tattiche, chi invece purtroppo si basa solo sulla classifica, solo sul punto che abbiamo per il momento in classifica.
0: Grazie Elisa, tanto ci vedremo. Che la Samp, insomma, quando esce Insigne, quando esce Verscharen e quando entra un Begic che era irriconoscibile, voglio sperare che sia sempre solo dovuto ai postumi ovviamente del suo infortunio, la Samp è di nuovo poi scesa, è crollata. Ecco, questo ti fa capire però quanto poi quelle pedine devono e possono essere importanti.
2: Sì, è vero quello che dici, però ritorniamo al discorso iniziale di prima, cioè tu non hai mai effettuato i 5 cambi, uno dei cambi è stato Mezzutero, che è un ragazzo della primavera, promettente finché vuoi, però anche dal punto di vista fisico è un giocatore che si deve ancora fare. Aspettiamo, cioè purtroppo gli infortuni hanno inciso anche nella prestazione sui 95 minuti, perché Begic non ha tutta la partita, come non ce l'ha Insigne e come ce l'ha Verscharen.
0: Però tanto di cappello, Maurizio, 70 minuti ha fatto Insigne.
2: Mi conforta il fatto che Insigne ha i colpi del grande giocatore, anche se ha 35 anni compiuti. Verscharen invece è un giocatore di grandissima qualità, che secondo me non ha niente a che fare con questo campionato. E se guadagnerà minuti nelle gambe nelle prossime partite, a me dà l'idea che sia un giocatore che possa fare la differenza. Mokambo, ad esempio, ieri si è allenato col perpetuo.

0: Paratore, perché anche lui è arrivato e ha dovuto giocare per forza tutta la partita, anche perché Esposito è fuori, ed è chiaro che qualche risentimento lo ha e lo staff medico deve anche preparare il giocatore alla prossima partita. È solo una questione di carico nelle gambe e di ottimizzare i tempi nei 90 minuti.
1: Paolo, collegandoci a quello che diceva Maurizio, insomma, l'uscita di Esposito potrà pesare? Quanto potrà pesare? Perché poi naturalmente lì saltano, anche se uno poi gioca bene al posto suo, farlo rientrare non sarà così facile. Tu hai sempre parlato comunque,
2: poi no, io alla fine sempre bene di Esposito, assolutamente, qui voglio continuare a parlarne bene. Certo che a questo punto, avendo Verschaeren e soprattutto Insigne, può anche attendere a guarire bene e a riprendersi con una forma ottimale, perché dico la verità, a questo punto il centrocampo, se vogliamo dire, è una
1: rispetto pedina, all'anno scorso
2: è cambiato in modo straordinario, quindi se davanti troviamo Begic e la punta che finalmente, diciamo, la butta dentro, la squadra gira. Poi l'organizzazione della difesa, come detto il mio caro amico, Guido dice che Bernardini diceva una punta, dammi una punta e un portiere, ha perfettamente ragione. Sul portiere cercheremo di aiutarlo a crescere.
1: Però qua Guido assume di aiutare, di prendere tempo, perché poi alla fine
3: diventiamo una Olus.
1: È vero, no?
2: Sì, però sappiamo.
1: Quindi Guido, anche per te, di questi nuovi innesti, insomma, c'è qualcuno che ti lascia un po' perplesso, o a parte non li abbiamo ancora visti tutti ovviamente a pieno regime, però insomma stavamo parlando di questi nomi qui.
3: Allora, mi sono già espresso per quello che riguarda il portiere, che mi lascia abbastanza perplesso, fermo restando che il ruolo del portiere è un ruolo estremamente delicato, il più delicato di tutti. Il portiere è l'unico che gioca da solo e quindi basta un errore e può compromettere dal punto di vista morale tutta una partita.
1: Gliel'abbiamo perdonati, però adesso.
3: Adesso bisognerebbe che si riscattasse un attimo, perché il portiere è fondamentale. In Serie B il portiere è più importante che in Serie A.
2: Guido, hai detto giusto, e registrare la difesa è importantissimo, parte dal portiere, hai detto giusto.
3: Il portiere, oltre che a parare,
0: diamo merito a Vindal di aver fatto il lancio dopo 5 minuti per Sussinani.
3: C'ha i piedi buoni,
1: non fa il libero, deve fare il portiere. Abbiamo un altro impact, se lo facciamo vedere. Filippo, ti ringrazio, così per lo... eccolo qua, l'avvocato della Samp. Maurizio, insieme con la Laura vogliamo sempre fare un po' di ironia, non c'è mai la presa in giro, c'è solo l'ironia all'inglese. Insomma, che cosa vogliamo dire di questa persona? Fino adesso che fotografia ti ha restituito?
0: Ma allora, una persona intelligente sopra le righe, secondo me con un'intelligenza molto, molto fine, questa è un'impressione che mi ha dato dalla prima conferenza stampa di presentazione insieme a Corradi, e me l'ha data anche negli incontri successivi. Poi è una persona di grande educazione, anche
1: ci mette la faccia
0: quando il Mugnaini è aperto ai giornalisti, lui viene, saluta tutti, si ferma a parlare, chiaramente poi non gli fai delle domande scomode, anche per educazione, sei in casa loro, e quindi è giusto anche comportarsi
1: anche se poi
0: in un certo modo.
1: Il giornalista dovrebbe anche fare domande scomode.
0: È vero, però io credo che quella non sia la sede, sia la sede adatta. Però devo dire che è una persona di grandissima intelligenza. Io credo che lui si stia già muovendo sul mercato anche di gennaio. Se ci sarà l'occasione, l'opportunità, interverrà. Però ripeto, è persona che conosce molto bene il suo lavoro e soprattutto ha imparato in pochissimo tempo a conoscere l'ambiente, ed è nella conferenza stampa doppia con Fredwer, è stato anche un po', mi permetto di dirlo senza offesa, paraculo, cioè ha parlato molto dei tifosi, e cioè il fatto che abbia detto certe cose lo mette in una condizione di aver capito l'ambiente.
1: Allora, 10 secondi cada uno a testa, Guido, anche per te, Branco, cosa ne dici fino adesso?
3: Branco, rispetto a quello che avevamo l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, è Dio in terra, cioè proprio un'altra dimensione.
1: Addirittura Dio in terra.
3: Ma sì, ma si capisce, cioè è come se tu mi avessi detto che ho passato 2 notti con Rosi Bindi e poi con Miss Italia. Cioè,
2: ha perfettamente ragione.
3: Io preferisco Rosi Bindi.
2: Un cambio veramente che

0: dell'eccezionale, perché questo signore qui è arrivato qui e ha fatto un mercato, oserei dire, per me fantastico per adesso, perché con quello che avevamo prima è eccezionale. Quindi non
1: anche
0: lo so,
1: perché ha usato pochi soldi,
0: usando pochi soldi,
2: dobbiamo parlare dei soldi.
0: Ragazzi, portare Insigne in Serie B con una squadra che non aveva grande possibilità, ma fortunatamente i colori più belli del mondo e il nome Samp,
2: comunque tanto Insigne la sua timbrata l'ha già fatta con un bel gol che non era per niente facile. Allora andiamo da Elisa Ricci, perché Elisa ci deve lanciare adesso, se è pronta, la nostra rubrica, la nostra nuova rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Vediamo di che cosa si tratta, e anche questa volta avremo insomma una tifosa, tutte tifose molto molto giovani, che in meno di un minuto si presentano. Dico bene Elisa, funziona così?
3: Sì, esattamente, funziona proprio in questo modo. Io vi provo a spiegare in breve tempo, ma poi andremo a vedere la nostra tifosa. E voi dovete fare un video in orizzontale dove vi presentate, quindi nome, cognome, che cosa fate e soprattutto se siete appunto sampdoriane e soprattutto perché, quindi di famiglia, come è nata questa passione. Insomma, ci potete dire tutto ciò che volete proprio per quanto riguarda la nostra squadra del cuore. È un nuovo format Donne Blu Cerchiate che mostra quante siamo, quante ragazze, quante donne sono nel nostro mondo blu cerchiato, e quindi naturalmente io vi invito a mandare il vostro video proprio al nostro numero che vedete qua sotto, il nostro numero WhatsApp. Voi mandateci il video, mi raccomando, meno di un minuto. Ed ecco, vediamo insieme il video della nostra tifosa.
4: Ciao, sono Francesca, la mia più grande passione è la Sampdoria. Vado allo stadio quando sono piccola perché la mia famiglia mi ha trasmesso questa passione. Seguo sempre sia nei momenti belli che in quelli difficili, perché essere tifosi significa anche essere questo. Per me essere un sampdoriano significa avere una passione, avere una famiglia e un senso di appartenenza. Mi emoziona vedere i colori blu cerchiati, sentire i cori dei tifosi e vivere l'atmosfera dello stadio. Per me non è solamente una squadra di calcio, ma qualcosa che fa parte della mia vita. Lavoro da Tecnocasa, ma la mia unica casa è la Gradinata Sud. Forza Samp!
2: Che bello questo nuovo format che ci rappresenta la vera tifoseria, quella giovanissima, in questo caso avete visto. Continuate a mandare a questo numero, mi raccomando, e soprattutto ricordatevi sempre di avere qualcosa di sampdoriano addosso, una maglia, una sciarpa, quello che volete, ma i colori più belli del mondo devono esserci sempre. Un po' di pubblicità, si ritorna e poi avremo collegamento con un tifoso da Cesena, parleremo ovviamente di questa Amarcord, questo spazio, un nuovo spazio, vedrete che meraviglia, con il nostro Maurizio che ci racconterà un po' dei questo passato glorioso della Sampdoria. Rimanete insieme a noi.

0: Ancora insieme, Gradinata Sud, partiamo subito a bomba con il prossimo impact che vediamo. Eccolo qua, ricominciamo da qui. Questi sono un po' i due personaggi che potrebbero davvero dare ossigeno a questa Samp, idea, fantasia, perché qui parliamo veramente di quattro piedi veramente importanti, due e due. Allora, Paolo, partiamo da te. Io li ho visti veramente due ragazzi anche che si sono già trovati, non so come dire, pure...
1: Ma Franco, io sto parlando insieme forse tutta la sera, ecco lì me li rimostri, questi due sono il cuore, secondo me, della Samp, cioè non perché gli altri siano da meno, no, vorrei anche dire questo, perché ma è da qui che parte, diciamo,
0: la nuova Samp.
1: E quindi lascia agli altri il compito di poterli assistere, perché loro sono veramente... Insigne, secondo me, ci sta mettendo del suo in questa squadra. L'avete sentito, l'avete detto come ne parla, questa non merita questa classifica, dobbiamo essere più avanti. Perfetto.
0: Beh, ma lui è un motivatore, l'avete detto, un allenatore in campo.
1: Ma è lui l'allenatore in campo, ve lo dirò, vedrete che come riprenderà i nostri calciatori quando faranno degli errori.

0: andrà per riprendere.
1: Allora, rivediamoli un attimo per favore, Filippo, grazie. Maurizio, adesso ti faccio questa domanda, adesso li rivediamo, eccoli qua. Ma perché questi due hanno detto sì alla Samp?
2: La Samp ha puntato molto, diciamo, su certi giocatori, mettendo davanti il blasone e la storia della società.
1: Allora, poi è chiaro, per quello verrebbe anche.
2: Stavo arrivando al dubbio. Poi è chiaro che questi giocatori guadagnano molto nella Sampdoria, guadagnano in Serie B delle cifre importanti che sono da media Serie A. Però io credo che, e qui ritorno al discorso di Branco, Branco sia stato anche bravo nel convincere i giocatori,
1: l'ago della bilancia?
2: A motivarli. Credo di sì, a motivarli, perché giocare a Genova in uno stadio come quello di Marassi con i tifosi della Sampdoria ed essere amato in un modo molto passionale, ma nello stesso tempo che ti permette di vivere all'interno della città a differenza di altre città, credo che sia un fatto assolutamente preso in considerazione da un giocatore di
1: calcio. Maglia, tifosi,
2: sì,
1: squadra.
2: Però vivi a Genova, vivi in altre città, invece quello non ti puoi permettere di uscire di casa, sì, e hai mille problemi.
1: Guido, la pensi un po' come
3: lei? Hanno già detto tutto loro, cioè al di là di tutto la PIL che può dare. Adesso io sono leggermente di parte, però cerco di ragionare sempre con grande obiettività. La PIL che può dare la Sampdoria in Serie B, le altre squadre non lo possono.
1: No, ma dico, ce l'ha sempre invariata?
3: Secondo me è aumentato.
1: Ah, è aumentato?
3: Secondo me è aumentato. Secondo me è aumentato perché io leggo molto anche i social di tutte le altre tifoserie d'Italia di Serie B, di Serie A. Non c'è una sola tifoseria che non ci faccia i complimenti. Che ci dica che siamo eccezionali
1: per quanto riguarda la tifoseria per come si comporta,
3: per come canta, per come citi, come incita la squadra, quindi anche questo credo che costituisca un appeal importantissimo per un giocatore,
1: per uno che viene da fuori, dice,
3: ma tu immagina una squadra piena di soldi che ha 1200 abbonati.
2: No, ma negli ultimi tre anni, nel periodo peggiore della storia della Sampdoria, ogni anno gli abbonati aumentano.
1: Vabbè, questo è importante, ne parleremo. Ma adesso è venuto il momento di aprire un'altra nostra rubrica nuova. La settimana scorsa avevamo quella con i portieri, i grandi portieri degli anni 60, con Rosin, Battara, per arrivare fino ai giorni nostri, anche per vedere un po' quello che, insomma, la Samp ha avuto dei portieri anche importanti, Massimo Cacciatore uno fra tutti, ma tantissimi altri, per Pagliuca e tutti, ma tutti. Maurizio invece questa settimana con noi ci ha portato delle foto veramente che ci fanno ritornare indietro tanto nel passato, ma un passato anche importante, glorioso. Abbiamo sette foto che adesso Maurizio ce le commenterà una per una. Allora, possiamo partire con la prima. Allora, Maurizio, tanto qui dove siamo?
2: A Monte Carlo. Uno degli eventi più importanti del Novecento fu il matrimonio fra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco. In quel matrimonio se ne parlò molto, cioè tutte le televisioni dell'epoca,
1: una cosa planetaria,
2: tutti,
1: certo.
2: Sì, fu un evento a livello mondiale, e a questo evento mondiale fu invitata la Sampdoria a disputare il matrimonio civile. Fu effettuato il 18 aprile del 56, sì, e quello religioso il 19, e la Sampdoria fu invitata a giocare a Monaco allo stadio Louis II, che non è l'attuale stadio, diciamo rubato al mare, ma era solo sotto la montagna proprio a ridosso. Fu invitata a disputare una partita il 18 aprile alle 14:30 contro il Monaco, contro la squadra locale. E fu un evento anche quello molto importante e molto seguito. Questa
1: qui siamo sulla famosa piazza, no, del Principato.
2: Diciamo, questo è il 19, dove diciamo una grande folla.
1: Ma c'è il cambio della guardia.
2: No, partecipò però al matrimonio religioso fra Grace Kelly e il principe Ranieri. E la Sampdoria fu invitata con il presidente Ravano, con Tabanelli l'allenatore e col massaggiatore Gomena.
1: Pensa a te. Andiamo con la prossima, grazie Filippo.
3: La dico una cattiveria. Con tutte le squadre che c'erano a Genova, come mai che hanno scelto la Sampdoria?
1: Guarda i colori più belli del mondo. Qui
2: questa
1: siamo
2: è la foto prima della partita del 18 aprile dalle 14:30.
1: Allora, qualche nome te lo ricordi, Maurizio?
2: Sì, giocava Ping, Agostinelli, Chiappin, Conti, si vede diciamo Tabanelli, si vede Comino, si vede il secondo massaggiatore, c'è la squadra al completo meno due giocatori che erano Bernasconi e Farina, chiamati in nazionale.
1: Senti, ma questa era la famosa maglia storica, quella pesantissima.
2: Questa era la maglia storica.

0: pesantissima.
1: Mamma mia, che quando, bagnava,
0: dove si giocava,
1: quando pioveva
0: sia a giugno che a, sì, a dicembre.
1: Andiamo avanti, ancora abbiamo delle foto che ci ha portato il nostro. Vi voglio dire che sono robe introvabili. Guardate questo pezzo di giornale.
0: Maurizio. Questa è la Gazzetta dello Sport che riporta, diciamo, la cronaca della partita con tutti. La partita, tra parentesi, finì 2-0, 1-0 nel primo tempo, però non era importante, era importante esserci.
2: Ma poi dovevamo
0: perché.

0: L'importanza comunque anche della Sampdoria, perché la Sampdoria in quel periodo era una squadra estremamente importante, prima tournée in Russia di una squadra italiana, cioè tanti sono stati tanti gli avvenimenti.
1: Prima... Ecco, guarda un po' qui invece Maurizio cosa abbiamo, addirittura la formazione delle due squadre.
0: Sì, questa è la locandina che fu data alle persone che andarono allo stadio, Sampdoria di formazioni, che non sono le due formazioni che vanno in campo, perché essendo stata fatta prima questa cosa, ecco.
1: Però bello Sampdoria di Genova, eh?
0: Sì, assolutamente.
1: Guarda Paolo, ecco, come gode su questa cosa.
0: Una curiosità
1: qua.
0: Andarono in treno sia l'andata che il ritorno.
2: Beh, certamente. Tanto è.
1: Va bene. Poi abbiamo visto una foto dei Reali, giustamente.
0: Sì, questa era la copertina della locandina della partita.
1: Vabbè, Ale Monaco, giustamente. Non so se ne abbiamo ancora uno. Stop, ancora uno, vediamo un po' se passa. Eccola qua.
0: Ecco, questa sempre sulla locandina dello stadio è la prima partita di campionato a Marassi di quella formazione del 56-57, ecco, del 55-56.
1: Paolo, parlavamo di Ravano, di gente che ha lasciato dei nomi incredibili, giustamente Maurizio diceva il peso specifico di queste persone possono avere inevitabilmente influito anche
0: poi. Era importante la Sampdoria,
1: sì,
0: in quegli anni era importante la Sampdoria perché era una squadra che stava crescendo anno dopo anno e raggiunse poi il quarto 61, posto nel 61.
2: Era il decimo anno della nascita, quindi
1: l'ultima foto è una foto di gruppo, giusto Maurizio?
0: Sono i giocatori della Sampdoria sul lungomare di Monte Carlo, che è un po' diverso dal lungomare di adesso.
1: Guardate
0: però
1: un po' l'eleganza di una volta, senza adesso voler fare 25.000 tatuaggi, così, infatti.
2: Quindi a Monte Carlo Sampdoriano di casa.
1: Senti, Guido, un po' di emozione, no? Anche a vedere.
3: Beh sì, indubbiamente sì, anche perché quell'anno lì, qualche mese prima della partita, nascevo. E quindi
0: esempio, questa foto secondo me è bellissima.
3: Sì, questa è una foto grandiosa, veramente, purtroppo è in bianco e nero, però il suo fascino,
1: però i colori
3: anche in bianco e nero.
1: Quelli,
2: Sì, sicuramente si vedono bene.
1: Allora ragazzi, andiamo un attimo di nuovo da Elisa, 347-67-66-291, stanno arrivando una valanga davvero di WhatsApp. Elisa, se me ne vuoi magari leggere qualcuno, o se c'è anche vorrei anche sapere come sta andando invece, insomma, la nostra domanda specifica sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Elisa.
4: Allora, andiamo subito in diretta a vedere come sta andando la nostra domanda. Io vi riporto un attimo quindi alla nostra pagina social e andiamo subito a vedere quindi com'è la percentuale, se è cambiata oppure no. Andiamo a vedere, questo intanto è il sondaggio che abbiamo visto. Al momento io vi leggo, la percentuale è ancora 50%, quindi la tifoseria ancora divisa a metà per il momento. Vedremo poi se qualcuno voterà ancora questa sera. Nel frattempo io, Franco, ti posso iniziare a leggere qualche messaggio, intanto
1: dai,
4: sono
1: così
4: molti,
1: lo commentiamo.
4: Vi ringraziamo naturalmente. E il primo, ciao Franco, ti dico una cosa, secondo me Henderson dovrebbe stare un po' fuori perché adesso mi sembra un po' in confusione. E poi andiamo a leggere altri messaggi, qualche affermazione. Dell'I Carri potrebbe giocare al posto di Cicconi, questa è un'idea di Gianni che ci ringrazia naturalmente. E poi Luciano ci dice, senza organizzazione difensiva non si va da nessuna parte, troppi errori di reparto e dei singoli, soffriamo tremendamente i calci d'angolo e le rimesse laterali, stessi errori degli anni scorsi. E ancora un altro messaggio che ci ricorda qualcosa di cui abbiamo parlato in realtà a inizio della trasmissione, quindi della trasferta di Mantova. Infatti ci scrive Daniele da Pra, ricordiamo che vergognosamente la trasferta di Mantova è nuovamente vietata ai non possessori della tessera del tifoso, decimando così la possibilità a gran parte del tifo organizzato di poter partecipare e sostenere la Sampdoria, sempre Forza Doria. Quindi questo è un tema sicuramente di cui... Certo. Potremmo anche un po' dibattere, ecco.
1: Grazie Elisa, grazie, tieniti pronto perché arriviamo poi tra un po' nuovamente da te. Adesso vado in pubblicità e poi apro il reparto difensivo perché il nostro amico ha detto bene, Henderson un po' confuso, Dell'I Carri bisogna capire, qualche colpa ce l'ha sul secondo gol anche lui, comunque hai preso altri 3 gol e li devi sommare a quelli che hai preso, insomma ho capito, mancano ancora dei giocatori, ma tanto i gol li hai presi, ci fermiamo un attimo.

0: Gradinata Sud ancora insieme, tanto grazie, tantissimi messaggi, leggeremo poi con Elisa. Paolo, siamo nuovamente con te. Allora, e tre di qua, e due di là, e due di là, e due di qui, di gol ne hai già presi. Allora, io non voglio adesso fare insomma quello che fa il giustizionalista, però in qualche maniera bisogna capire che un po' di problemi nel reparto difensivo ci sono, questo lo dobbiamo dire.
1: Assolutamente.
0: Anche con l'ingresso di Delicari, per l'amor di Dio, va bene, ti manca Viti, ti manca Ravanelli, mi dispiace, io non ho visto per nulla bene nemmeno Ciccone, poi sentiremo anche voi cosa ne state pensando. Di Pardo non è più il Di Pardo di una volta, quindi cerchiamo di capire bene.
1: Allora, i nostri tifosi che hanno mandato i messaggi, qualcuno ha detto giustamente sui calci piazzati. Ecco, di nuovo, questo è un punto veramente dolente di questa squadra. Quindi io direi, come abbiamo detto, si parte dal portiere, ne abbiamo parlato prima, quindi bisogna registrarla questa difesa. Il centrocampo e la punta, poi la troviamo, fondamentalmente si stanno un attimino assestando. Dietro effettivamente ci sono degli svarioni che sono importanti, quindi cerchiamo di registrarla questa difesa. Non dico che si deve parlare subito dal portiere, il portiere ha le sue colpe, quindi cercheremo di mettere in evidenza e lui di preparare al meglio questo suo modo di stare in campo. Poi lo spostamento, ecco, Dell'Icarri forse lo metterei un po' più come esterno, cioè quindi lo farei fare il terzino, quindi, su Viti è inutile parlarne, Viti ci rientra strano quasi a fine campionato. Cerchiamo di vedere bene, organizzare, ecco che Corradi mi... insieme a tutta la difesa, organizzazione di questo tipo di reparto.
0: Maurizio, tu non vedi un'emergenza difesa? Sempre col discorso che ti manca ancora della gente, va bene?
2: No, beh, il problema è che ti mancano i giocatori che avrebbero dovuto giocare i titolari. La coppia centrale doveva essere Ravanelli e Viti, e in questo momento uno lo hai perso e l'altro dovrebbe rientrare, ma secondo me lo avrai, diciamo,
0: si può parlare di emergenza?
2: Assolutamente sì, lo avrai dopo la sosta, questo è il mio pensiero. Gatterman è partito come riserva, sta giocando, è un sette polmoni, un giocatore che mette il 110%, però uno, due errori a partita lui li compie, perché è proprio nella sua
0: su
2: Delicari
0: mi dicevi un po' di anche lì di indecisioni, soprattutto sul secondo gol, ha fatto girare, ci ha messo 40 secondi per...
2: cioè secondo me può giocare centrale, ma deve avere un altro centrale che lo copra, può giocare anche a sinistra e chiaramente è una delle soluzioni che può avere Corradi nello scacchiere della Sampdoria, però è arrivato ed è stato subito catapultato dopo tre giorni, quindi io credo che anche da quel punto di vista lì un minimo di tempo va dato al giocatore.
0: Ecco Guido, anche questo c'è da dire, perché quando bisogna dirle le diciamo, però quando bisogna prendere le parti le dobbiamo anche prendere, nel senso, mi riferisco a che cosa? Che è gente che è arrivata e alcuni sono stati scaraventati in campo dopo nemmeno aver firmato, firmato il contratto, boom, erano già di colpo.
3: Avevano già le scarpine ai piedi. Io credo che il discorso, però, non me l'abbiate male, sia un pochino più complesso. La difesa, la nostra difesa è composta, come quasi tutta la difesa della Serie B, da quattro elementi. Chi è che dà tranquillità ai quattro elementi? Il portiere.
0: Tu c'hai sempre quella cosa lì,
3: sì,
0: no? Dice,
3: perché il portiere, allora guardate che un portiere che para bene ma non parla è un casino per la difesa, è un problema grosso, perché il problema che è il portiere che deve
0: negli
3: dire.
0: Negli anni 80 e 90 i portieri erano sempre lì a gridare,
3: finivo le partite che giocavo contro la Propistacci, finivo le partite senza voce e facevo il portiere, perché prendi questo, aspettalo lì, torna dietro, sei in linea,
0: un vigile. Maurizio, un secondo però,
3: finisco. Il portiere non parla bene l'italiano.
0: No. Maurizio, ho proprio pochissimo.
2: No, volevo dire che però la difesa, i giocatori della difesa si appoggiano molto su Vindal. Se non avessero sicurezza non giocherebbero sul portiere, questo è il mio pensiero.
0: Allora io mi vado a collegare col nostro mondo blucerchiato, lo sapete, siamo sempre alla ricerca di tifosi che non vivono nella nostra Liguria ma che amano i nostri colori. E questa sera do il benvenuto a Alessandro. Buonasera.

0: Buonasera Alessandro, eccoci.
1: Buonasera, buonasera e complimenti per lo show.
0: Complimenti a te. Allora, tanto la domanda classica, Moshe di Cesena, insomma, e Sampdoria, sì. Come nasce quest'amore?
1: Come tanti, dal 90 alla mia età ero un bambino che doveva scegliere, e tra l'altro qua c'è una forte influenza juventina e mi ricordo questa partita Juve-Samp, era il 90, era iniziata la stagione giusta e appunto seguivo al televideo, come faccio ancora comunque, e la Samp vinceva a Torino e allora poi la sera fecero vedere la sintesi e rimasi abbagliato da questi colori e di lì non si è più staccato.
0: Senti, un'altra domanda che faccio sempre ai tifosi, ovviamente della nostra Samp, ma che vivono fuori insomma la nostra regione: che ricordo c'è ancora di questa Samp? Attira sempre questa maglia, c'è sempre interesse, al di là naturalmente adesso
1: sì,
0: non sta vivendo un buon momento.
1: Sì, devo dire, tra l'altro ero a casa a vedere la prima di campionato e tutti gli amici, insomma i conoscenti aspettano che arrivi la Samp in trasferta come tante tifoserie proprio per vedere lo spettacolo, quindi anche se i risultati non sono ancora quelli che devono essere, lo spettacolo, il fascino della maglia secondo me è quella che continua a trascinare, a convincere e a coinvolgere. Io, mio figlio ha 8 anni, se lo vedete allo
0: seme, no?
1: Certo, se no non può stare qua.
0: Alessandro, senti, vorrei andare a vedere un filmatino, una quarantina di secondi che ci raccontano un po' della tua sampdorianità. Rimani lì con noi che la vediamo.

0: insomma, Alessandro, tanto grazie. Con la neve, con la pioggia, come si dice, quando vai dalla tua innamorata ci vai comunque e sempre. Ancora due domande. Volevo chiederti tanto cosa ne pensi di questa nuova Samp. Insomma, il progetto con Corradi, con Branco e Campagna Bella ti piace?
1: Sì, mi piace, ho visto che hanno fatto tanta chiarezza, però noi, come scrivo nei gruppi, anche qui siamo appena nati, secondo me. Il nuovo corso è iniziato ad agosto, luglio-agosto, quindi con inserimento di giocatori fino alla settimana scorsa, quindi ci vuole tempo. Io sono molto fiducioso perché si vede il gioco, si vedono le idee, si vedono i personaggi giusti per ruolo. Anche se anch'io il portiere temo che avrà bisogno di più tempo degli altri, però la direzione è presa, quindi c'è ancora un po' da soffrire, qualche mese secondo me di assestamento, perché poi vedo soprattutto la Serie B, ho visto il Palermo dove squadre organizzatissime, sembra che giocano a memoria da anni, soprattutto quelle che vengono dalla C o dalla B combattuta, sono squadre veramente difficili da affrontare, quindi noi abbiamo tanta classe adesso, però bisogna costruire le nuove fondamenta, quindi siamo fiduciosi, ci vuole ancora un po' di pazienza, speriamo meno tempo possibile.
0: Alessandro, senti, abbiamo i minuti contati, però chiedo veramente, non veloce, di più. Maurizio, una domanda di un secondo.
2: No, volevo chiedere al nostro amico di Cesena come viene visto Andrea Mancini a Cesena.
0: Bravo.
1: Andrea Mancini veniva visto bene, adesso è un avversario, quindi ci siamo, come dire, sono quegli ex quando incontri sul campo, applauso e rispetto, però è dall'altra parte. A Cesena lo vedono bene, lo vedono, mi chiedono se è uno che lavora, che ha vista giusta. Secondo me sì, perché hanno fatto anche loro un bel percorso, la squadra è costruita da tempo, quindi secondo me ancora si vede, certo, il lavoro dell'anno scorso.

0: quindi però è ben visto
1: bene. Alessandro, allora noi tanto ti salutiamo e ti ringraziamo, grazie per essere stato ospite alla nostra trasmissione, auguri a te e complimenti perché comunque hai messo al mondo un figlio, sarà sandoriano, quindi per noi hai fatto già tantissimissimo.
0: Assolutamente, qua convinco chiunque, anche se non è mio figlio, devono essere solo doriani.
1: Alessandro, grazie,
0: buon lavoro
1: davvero.
0: E complimenti anche a voi.
1: Un abbraccio. Allora Elisa, al volo, prima dei saluti e dei saluti finali, dimmi le ultime novità perché poi devo salutare i miei ospiti perché abbiamo meno di 2 minuti.
2: Allora, per quanto riguarda le nostre novità, innanzitutto ho appena visto proprio in diretta che il sondaggio è appena cambiato, quindi qualcuno ha votato proprio pochi istanti fa. Adesso la domanda che abbiamo fatto questa settimana, bel gioco ma 0 punti, come vedete il bicchiere? Mezzo pieno 48%, mezzo vuoto 52%, quindi qualcuno sta già iniziando un po' forse a cambiare idea. Nel frattempo sono arrivati tanti altri messaggi.
1: Veloce Elisa perché devo chiudere.
2: Faccio velocissimo, scusami. Il primo appunto dice: sarebbe Tutino a dover fare la differenza, pensate sia una persona diversa da quella di 3 anni fa? Questa è la prima domanda. E poi qualcun altro che dice appunto che anche secondo lui Henderson avrebbe bisogno di un pit stop. Un ultimo messaggio positivo: secondo me arriveranno i risultati, tanti giocatori nuovi, mister nuovo, modulo nuovo, però manca quel centravanti.
1: Bene, ecco Elisa, grazie per essere stata con noi, ci vediamo venerdì, non scappare, mi raccomando, sempre forza Doria. In conclusione, avete meno di un secondo, pronostico, Guido.
3: La vedo bene a Mantova, la vedo bene.
1: Sì, la vedi bene, però non ti sbilancio.
3: No, non mi sbilancio perché preferisco non sbilanciare, dico che la vedo bene.
1: Va bene, Maurizio.
4: Non faccio pronostici per carattere, però spero che la prestazione sia migliore ancora di quella di Palermo.
1: Paolo?
5: Sampdoria Corsara a Mantova, il risultato va preso pieno.
1: Basta, un saluto da Franco Lativo, grazie a Filippo Rossi e Mario Boccuni, noi ci vediamo la prossima settimana con Gradinata Sud con tante altre novità e grazie anche per tutti i messaggi, una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Amici di Impresa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra di Co, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa, San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì. Partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da 2 lire. Questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia. Tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua. Ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un
0: degli 30. anni 50.
1: Degli anni 50.
0: Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, Guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eh? Eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: andiamo a tirare la trebbia.

0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia e piano. Oh, guarda qua, guarda, guarda, guarda che cos'è, guarda che cos'è questo, questo, questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta, aumenta la potenza di questo orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate, guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Tre Beatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
1: Fabrizio, Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni. Vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Poche ma buone. Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai, vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, questa è la magia. E pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo
0: e
2: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una

0: visione del territorio, certo. Soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
1: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
0: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico.
1: Lo credo.
0: Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio. La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
1: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
3: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use università
1: senza
3: età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altre.
1: Non vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate il pisello di San Cipriano, sindaca.
0: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona cabannina, che per noi è un punto di forza,
1: che adesso andremo
0: a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA,
1: sì,
0: che è l'istituto scientifico,
1: sì,
0: con Giovanni Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
1: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio, mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami,
0: andiamo.
1: Sindaca, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
0: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
1: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
4: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
1: Tanto facciamolo vedere qua.
4: Sono queste.
1: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Senti,
4: questo.
1: Questi tanti quanti anni hanno?
4: No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
1: Ah, ok, quindi sono un anno. Okay.
4: Del 2026, sono piccoletti.
1: La caratteristica della cabannina qual è?
4: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo.

0: Quindi questi animali non producono tanto né latte neanche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali sul territorio di Serra Ricorda, a Serra abbiamo un centinaio di capi, certo, tra cabannine e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba. Quindi, e sono centinaio di capi,
1: sono self service, se si
0: mangiano, mangiano ettari, ettari, ettari. Quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, il territorio, nel senso che dal punto di vista sociale, certo, sia questo il vero prodotto, non la carne, latte, certo, ma il l'ambiente, presidio il territorio.
1: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio, grazie. Grazie. Grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e dovesoso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti tanti bambini, vero?
2: Sì, sì, tanti tanti bambini, è veramente un bel evento,
1: e
2: devo
1: dire. Guido, andiamo, vai!

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto. Sono oltre 200 ragazzi piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro. Guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo? Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
2: Benissimo, grazie, eh? Grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, Scignua?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona.
0: Poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
5: sempre trofie.
0: È ovvio. E poi se c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti. 200
0: hanno sparato uno. Guarda, fai vedere Guido che poi mangiamo, mamma mia. Buonissimi. Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli
6: sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
6: Sì, tucu, rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda, e poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi chi che i bugi? Mamma mia,
7: chi che i bugi, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate, signori, guarda. Questo è quello che ci piace, guarda. A noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
7: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
7: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
7: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi,
7: siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
7: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
8: Bene.
0: Tanti anni che viene qua lei.
8: Tanti anni.
0: Però li porto benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maionese. Cosa ci mettete sopra?
8: Salsa verde. Maionese.
9: Io sono una new entry, conosco ancora poco.
0: Allora, un po' di salsa verde, vero?
7: Sì, noi adesso praticamente... Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
0: Dime Femui, grazie di tutto, caro.
7: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
10: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
5: Salsa verde, poi, insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
5: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
10: Francesca.
0: Francesca, tu sei...

0: un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
1: No, certo che no, certo.
0: Ormai
1: che
0: è una tradizione.
1: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli,
1: anche
0: voglio
1: figli.
0: Sperare.
1: Sì,
0: ragazzi, buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
2: Benissimo.
0: Tu sei alla?
2: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
2: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo 300 kg. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine. Ma quante patatine fate qua?
3: Tante.
0: Poi ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di brace.
4: Vanno di brace.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
5: Salsiccia.
0: Poi.
5: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
5: Apri.
0: Pollo. Pollo e costine.
5: No, bistecche di maiale che ha richiesta.
0: Mamma mia ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
2: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Chinua, come andiamo?
6: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero ragazzi.
6: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
7: Esatto. E poi ci fa gruppo perché tutti assieme, cioè
0: ma hanno
7: anziani...
0: detto che tu sei anche uno che becca, perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto, non lo so.
7: Che c'è mia moglie là dal pane.
0: Vabbè.
7: E c'è mio figlio.
0: Ai, allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
8: 14.
0: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
8: Va bene.
0: Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
9: Torta della nonna, tris di dolcetti.
0: E poi?
9: A scelta, no.
0: C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
9: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
9: Certo, tutto genovese.
0: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo, grazie, grazie.
9: Da parte.
0: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio questo è le freccette.
10: Le freccette, sì.
0: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
10: Deve prendere la mira e
0: no, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
10: Allora.
0: 6? 5?
10: Sì, quante ne vuole?
0: 6, vabbè, quelle
10: 6.
0: Che sono. E devo ovviamente centrare.
10: Sì.
0: Quanti punti devo fare almeno?
10: Per un bel premio almeno 100 o 40.
0: Sì, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
11: Un lavoro eccezionale.
0: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo, non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete vincerete un meraviglioso premio, che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli, perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella. Io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste, si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca

0: amica Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
1: Non ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
1: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
1: Ci facile, vinci fa.
0: Allora, facciamo un tiro solo o due? Un tiro, no. Dai. Grazie Andrea, al nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la Sina. Aspetta che ti deve riprendere, sì. Deve vedere quando fai una
1: tira.
0: Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Devi, si deve si deve vedere che fai una brutta figura.
2: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai,
2: via.
0: La sindaca. Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa. Adesso vedrai il campione.
3: Adesso vediamo. Vai. Nativo cosa
0: vai.
3: Cosa fare.
0: Lascia pure, lascia. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
3: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro, che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro... I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa. Quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno?
1: Ci vediamo il prossimo anno. Davvero. Grazie, grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
1: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo per il nostro terzo appuntamento con queste tavole rotonde che hanno nella sostenibilità il loro centro. Stasera parliamo di energia e di economia circolare. Subito, come sempre, chiedo a Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, di dare il suo saluto e anche di raccontarci un po' cosa ci aspettiamo da questa serata di discussione, direi molto importante, perché la parte energetica e l'economia circolare sono temi molto centrati rispetto alla settimana che avete organizzato.
1: Sì, buonasera. In effetti questa tavola rotonda si inserisce all'interno di un corso di perfezionamento in diritto dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Università di Genova, organizzato gratuitamente per una quarantina di ragazzi, quindi direi che è un unicum forse a livello nazionale. E il corso è organizzato in modo tale da avere alla mattina dei momenti di formazione più tradizionale e al pomeriggio di mettere i ragazzi in contatto col mondo delle imprese e delle istituzioni, quindi con gli operatori, per far capire come funziona il mondo reale. Oggi l'obiettivo è quello di approfondire il tema energetico soprattutto in un'ottica di sostenibilità, quindi capire che cosa sono le energie rinnovabili, se sono davvero rinnovabili, se sono davvero così convenienti, quali sono i limiti, quali sono le sfide per il futuro. Abbiamo la fortuna, e ringrazio questo parterre straordinario, perché abbiamo gli amministratori legati, i rappresentanti delle principali imprese a livello nazionale, non solo, sulle tematiche energetiche. Molte di queste imprese hanno proprio un focus specifico, anzi direi tutte hanno un focus specifico sui temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Quindi davvero sarà un'occasione molto molto importante per i nostri ragazzi, perché appunto ricordo che anzitutto è un appuntamento dedicato a loro.
0: Grazie, grazie mille Lorenzo Cuocolo. E infatti, considerando che stasera diciamo seduti qui c'è una discreta capitalizzazione, poi alla fine parleremo anche di lavoro, magari, come abbiamo sempre fatto. Ci sono un po' di ragazzi giovani che potrebbero essere interessati magari a costruirsi una carriera, chissà, proprio nelle vostre aziende. Allora vi chiedo di accogliere con un bel applauso Vittoria Gozzi, consigliera di amministrazione di Duferco. Grazie di essere con noi. Saluto Giovanni Rosti di Aiki Plus, grazie. Paolo Merli, CEO del gruppo ERG, e poi ancora Gianluca Bufo, che è CEO del gruppo IREN, e l'amministratore delegato di CVA, Giuseppe Argirò. Grazie.

0: Allora, Merli, mi permetto di partire con Erg proprio perché, diciamo, sull'aspetto della transizione voi avete fatto proprio quasi una specie di bandiera, no? Quella di passare dalle fonti tradizionali a giganteschi investimenti, anche magari in un momento in cui non tutti lo stavano ancora facendo, e quindi mostrando una visione molto precisa. Mi spiega perché l'avete fatto?
1: Ma allora, intanto sfato la leggenda metropolitana che 20 anni fa Erg aveva visto che si andava esattamente in questa direzione e quindi voleva vendere tutti gli asset petroliferi e acquisire un portafoglio di rinnovabili. In realtà la scelta è partita come un'idea di diversificazione del portafoglio. L'idea iniziale era quella di avere un portafoglio di attività multi-energy, quindi che si andava dalla power generation da diverse fonti. Noi eravamo già entrati non nel termoelettrico, ma diciamo in un impianto molto particolare, che è un investimento da oltre 1 miliardo di euro, che è stato poi il motivo per cui ci siamo quotati in borsa nel 97, che praticamente funzionava, generava energia elettrica con i residui della raffinazione. Erg fino al 2008, diciamo, era proprietario unico della più grande raffineria del Mediterraneo, ISAB, in Sicilia. E nel 2006 parte questa idea di diversificare il portafoglio, perché eravamo nella golden age della raffinazione, cioè i margini di raffinazione, per chi non è del settore, i margini di raffinazione sono sostanzialmente: acquisti il petrolio, lo lavori, produci benzina, gasolio e tutti i vari derivati, e nel fare questo margini un tot. In quella fase, che si chiamava golden age della raffinazione, i margini avevano valori mostruosi, $15-20 al barile. E noi ci siamo detti: bello, però forse è il momento di proteggere il patrimonio, vendere una parte della raffineria, perché la volatilità, e oggi, diciamo, in questi giorni con le tensioni geopolitiche ne abbiamo riprova, la volatilità è molto molto alta, e per un operatore che è single business è veramente troppo rischioso. Quindi in quel momento, perché poi alla fine il kit è avere l'idea, avere l'analisi, ma avere anche, come dire, l'opportunità di realizzare l'idea strategica che era maturata, passa Lukoil, la società russa, che fino a qualche anno fa era in Italia, poi per le note vicende ha dovuto cedere l'asset, che in quel momento stava cercando capacità di raffinazione sul Mediterraneo per poter raffinare le produzioni che sarebbero arrivate dai suoi campi in Medio Oriente e in Africa. E quindi loro sono venuti, hanno bussato alla porta e hanno chiesto di poter comprare tutta Erg. Questa è la storia, la verità. Dopodiché ci siamo concentrati sulle raffinazioni, abbiamo fatto una joint venture, e questa joint venture, lo ricordo bene, eravamo tutti a Roma, io ero entrato da un paio d'anni in Erg, l'abbiamo firmata il 24 giugno del 2008, perché mi ricordo perché è il giorno del mio compleanno. E 2 mesi dopo ha un prezzo magic, no?
0: Proprio per quel discorso della golden age.
1: Assolutamente, perché era un periodo in cui la raffinazione marginava, quell'anno lì avevamo fatto 300-400 milioni di margine operativo lordo con la raffineria, quindi avevamo valorizzato la raffineria a 3 miliardi di euro, che è un valore molto molto importante. Quindi avendone venduto una parte avevamo incassato quasi 1,5 miliardi. Il closing dell'operazione, quando si fa un contratto, si firma prima un signing e poi c'è tutto un meccanismo per arrivare al closing dell'operazione, che è il momento in cui ti pagano di fatto. Ad agosto, 2 mesi, il closing era a dicembre, ad agosto è scoppiata la crisi finanziaria forse peggiore degli ultimi 70 anni, diciamo dal 2029, dal 1929, scusate, e quindi Lukoil ha iniziato a scricchiolare. E quindi vabbè, poi abbiamo trovato degli accordi, ovviamente gli accordi erano vincolanti, abbiamo ceduto questo 40%, ma la fortuna è che quegli accordi avevano anche delle clausole put per poter vendere il restante 60%, che all'inizio onestamente non è che avevamo la visione di vendere tutto, onestamente furono negoziate per darci il potere di negoziare con il gigante,

0: noi era Davide contro Golia, quindi alla fine dovevamo proteggerci, piccolini, Lukoil è un colosso. E però dal dicembre, vi dico solo un numero, quando abbiamo firmato gli accordi, il prezzo del petrolio, me lo ricordo bene, era $140, e Goldman Sachs aveva appena scritto un report che diceva che il prezzo sarebbe andato a $180. Alla fine del 2008, quando abbiamo chiuso l'operazione, il prezzo del petrolio era $39. Noi mi ricordo che avevamo coperto, avevamo venduto a termine il magazzino a $140, perché in quel momento i future a 3 mesi, 4 mesi davano quel prezzo, e quindi abbiamo incassato proprio da Goldman Sachs, che aveva una visione diversa, €120 milioni solo dalla copertura, oltre ovviamente con quegli introiti, diciamo, abbiamo iniziato un percorso. Tenete conto che il petrolio è crollato a $40, i margini di finanziamento sono andati in negativo, quindi la raffineria è passata dal 2008 a fare $400 milioni di EBITDA, è andata in perdita, non dico in perdita operativa lorda, ma in perdita operativa. Quindi a livello di bottom line, a livello di net profit, la società perdeva oltre €100 milioni erga, e aveva in banca €1,5 miliardi di cassa. E quindi da lì è partita, siamo passati dal multi-energy, abbiamo detto, beh, multi-energy sì, ma forse la finanziazione piano piano dobbiamo uscire. E quindi nel giro di 2 anni abbiamo venduto tutto il resto della raffineria, abbiamo dovuto tecnicamente vendere anche l'impianto di power generation che produceva dai residui della finanziazione, e quindi di fatto abbiamo incassato qualcosa come €3,5 miliardi solo da questi 2 assi. Tutti questi proceeds sono stati reinvestiti nel costruire un portafoglio rinnovabili, e man mano che ci entravamo acquisivamo la consapevolezza che tutto sommato era una tecnologia certamente a quell'epoca ancora non sostenibile. Il solare, i primi solari che abbiamo comprato, ancora oggi beneficiano del conto energia che tanto fa discutere giustamente, e quindi viaggiano a prezzi che sono 3 volte tanto quelli di mercato. Però questo ci ha permesso nel 2010, 11, 12, non a livello, non solo a livello di sistema, di installare quei 10 giga di solare che oggi invece sono estremamente utili visto il contesto. Quindi è partito un po' così, ci abbiamo preso gusto, lasciatemi dire così, e quindi dal 2009 fino al 2018 c'è stata una corsa a reinvestire tutti questi, questo balance sheet, questi 3,5 billion, qualcosa del genere. Abbiamo comprato il più grosso asset in quel periodo, ricordiamoci, erano il periodo, prima non so con chi ne parlavo, di Monti, quando si è era il periodo in cui, certo, lo spread era andato a 400 500. Tutti i grandi operatori industriali stavano fuggendo dall'Italia, fuggendo, e quindi noi abbiamo fatto un po' lo spazzino degli asset in quegli anni. Oggi poi ci arriverò, è molto diverso il contesto, e quindi noi abbiamo venduto al picco del mercato la raffinazione e abbiamo comprato onestamente in una fase in cui tutti volevano vendere, e noi abbiamo comprato gli asset, un portafoglio molto importante da Engie, che è la Enel francese, per dirvi, all'epoca si chiamava Gaz de France. E abbiamo comprato uno dei più grandi impianti idroelettrici, che poi un paio di anni fa abbiamo venduto perché ci stiamo concentrando sulle tecnologie più pure, diciamo così, eolico e solare, e adesso magari anche le batterie, i sistemi di accumulo. E abbiamo comprato l'idroelettrico da Ion, quindi la Enel tedesca, perché stavano letteralmente scappando dall'Italia. Noi l'impianto, il portafoglio eolico l'abbiamo comprato zero equity, abbiamo pagato 24 milioni di euro di equity, aveva 860 milioni di project finance, quindi non è che
1: sì, siete accollati.
0: Però per dire, chi l'ha venduto a zero equity, tra l'altro con sistemi di garanzia. Quindi è partita così. Poi nel 21 abbiamo fatto un ulteriore, poi finisco più o meno la storia, avevamo ancora un impianto CCGT a gas e avevamo questo impianto idroelettrico. Nel 21 abbiamo deciso di mettere

0: in vendita anche questi due impianti, che sono tecnologie convenzionali, e concentrarci solo su eolico e solare. E quindi abbiamo venduto questi due assi più o meno per un altro 1,5 miliardi, e non è stata una passeggiata, perché erano anni in cui c'è stato di tutto, no? La crisi energetica, il Covid, le ondate di inflazione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo venduto quest'altro pezzo di portafoglio e abbiamo fatto un altro pezzo di trasformazione, cioè siamo diventati una società internazionale. Prima eravamo una società italiana, a Genova, la raffineria qui a Polcevera, poi giù in Sicilia, le stazioni di servizio che avevano ancora il marchio ERG, e siamo diventati, oggi siamo in 9 paesi europei, siamo in 2 stati negli Stati Uniti, quindi siamo una società.
1: Ma cosa ci insegna questa storia? La prima: non bisogna mai credere a Goldman Sachs, evidentemente, questo mi pare chiaro, e soprattutto che Paolo Merli è un uomo molto fortunato, evidentemente, sì, se anche 6 numeri
0: secondo da mettere me
1: in fila, no, esatto, in generale, perché insomma tutte queste cose sono avvenute con un timing molto molto bello. Ci sarebbe da domandarsi se non l'avete creata voi la crisi dei subprime, ma non credo.
0: Io il kit
1: insomma,
0: di successo dico che è sempre capacità di visione, capacità di execution e fortuna.
1: Esatto, ma infatti per tutto questo che lei ha appena detto, magari il secondo giro glielo faccio fare sul futuro, perché per esempio anche sulle rinnovabili io sento un sacco di polemiche anche sul prezzo, certo, che dovrebbe essere diverso, che bisognerebbe agire anche a livello di leggi, diciamo così, per modificare la situazione attuale, quindi magari chi ha in mano un portafoglio così grande in Italia potrebbe anche fare dei ragionamenti, cioè, diversi.
0: Elettrico le posso dire tutto.
1: Tutto, magari si ricompra le centrali a carbone, facciamo una cosa vecchio stile. No, scherzo, comunque sicuramente molto interessante questa storia. Iren Bufo invece ha una, diciamo, un ruolo diverso, perché voi della sostenibilità toccate un po' tutti quanti i tasti nella produzione energetica, ma anche nella gestione dei rifiuti, che è un'altra di quelle questioni fondamentali per un mondo che sia più pulito e migliore. Ci sono un po' di interessi anche in conflitto, perché da un lato ci sono ovviamente le esigenze delle città e il diritto dei cittadini, dall'altra c'è la giusta necessità di fare profitti, di fare utili da parte delle aziende. Come gestite questo ecosistema così delicato?
2: Ma allora, con un gran dilemma, no? Di come in realtà valorizzare 100 anni di storia, perché poi Iren, è vero, nasce nel 2010, quando, diciamo così, la parte piemontese si è messa insieme con quella ligure, con quella emiliana, e quindi Iren tecnicamente nasce nel 2010, ma prima, con tanti processi aggregativi o con tanta storia di sviluppo, in realtà c'erano aziende anche qui a Genova di inizi del 1900 o di fine del 1800, e erano in quei periodi dove per esempio si costruivano le prime dighe sulle Alpi, per poi abilitare con una visione da parte da quelle che si chiamavano le municipalizzate, no? E che a livello locale magari le persone le chiamavano l'azienda, no? Con la maiuscola, perché erano quelle aziende sin dall'inizio del 1900 che di fatto abilitavano quel modo di vivere con i trend di urbanizzazione in quelle città che stavano nascendo. Quindi, con poi tutto un contesto paese di chi ha saputo portare a livello paese il gas in giro per il mondo attraverso l'Europa o i mari, poi anche in Italia, chi ha saputo elettrificare l'intero paese, no? Però poi a livello locale, ecco, queste aziende come quelle che hanno composto via via Iren si occupavano di distribuire l'acqua, raccoglierla, purificarla, piuttosto che distribuire l'ultimo miglio dell'energia elettrica o del gas in città, dove negli anni 40 ancora c'era l'illuminazione, no? 40-60, l'illuminazione a gas, non c'era l'illuminazione elettrica nelle vie, distribuire l'energia elettrica, raccogliere il rifiuto, trattarlo, piuttosto che infilarsi nella raccolta differenziata, nell'economia circolare, o produrre energia elettrica partendo dalle dighe dell'inizio del 1900 e sfruttando la morfologia del paese, che era dotato di montagne. Perché provate a fare un bacino idroelettrico sulle colline dell'Appennino, cioè scende un po' poco l'acqua, oltre che ne raccoglie anche un po' meno perché non c'è la neve, non c'è la neve d'inverno, no? E quindi c'è questa complessità di un bagaglio storico dove il tempo scorreva con una velocità probabilmente molto più lenta di quella di oggi, ma erano delle ere dove bisognava guardare molto lontano, cioè le dighe di inizio del 1900 hanno cominciato

cominciato a produrre verso gli anni 40, cioè una diga si progetta, si costruisce, non è che si fa in 5 anni, in 10 anni. Quindi il primo gas libico che è arrivato qua nel paese Italia è arrivato proprio in quegli anni lì, verso il 2000.

0: nacque nel 1973, cioè quindi ha bellezza di più di 30 anni. Quindi questo patrimonio storico, questa capacità di vedere lontano, questo DNA di stare sui territori per abilitare e far progredire la vita, no? Nelle città, nei territori, acchiappando dei trend iniziali di lungo termine, no? Di visione. C'era bisogno di energia elettrica, c'era bisogno di trattare il rifiuto, perché oggi se andiamo in giro per il mondo ci sono ancora tante realtà, tanti paesi, poi chiamiamoli del terzo mondo, ma dove il rifiuto lo vedi accantonato e bruciato, fine, cioè non è che viene raccolto, no? Allora queste epoche dove bisognava guardare lontano, poi il mondo progredisce, arriviamo più o meno ai giorni nostri, o quando nasce Iren nel 2010 o in questo 2026, la velocità è molto più ampia, il mondo è molto più complesso, non puoi pensare solo al tuo paese, non diceva prima Paolo, no? Ti scoppia una crisi a Hormuz e siamo tutti qua a farne i conti, no? Anche se poi litigano, non è che era una particolare crisi di un terremoto, no? Ci sono due che litigano, due o tre che litigano e noi tutti a farne i conti. E quindi in queste epoche anche Iren si struttura, nasce quotandosi attraverso le sue società che si erano quotate, e quindi anche il concetto del profitto non è il profitto alle volte ha sempre un'accezione negativa, no? Soprattutto quando passa attraverso società che potevano essere pubbliche, o ancora oggi, no? Abbiamo quasi la metà dell'azionariato che sono i comuni fondanti di quelle società di allora, anche se siamo complessivamente quotati. Il profitto è la capacità di vedere anche nei confronti degli azionisti un ritorno del valore, ma di dotarsi di una capacità non soltanto operativa di visione, ma anche di disciplina finanziaria, economica, operativa stessa, perché il mondo in cui viviamo e le epoche da cui proveniamo richiedono comunque, hanno richiesto tanti investimenti. Se uno non punta ad avere l'ultima riga del conto economico inutile, in nero, e dall'altra parte un'altra cosa che genera cassa dal rendiconto finanziario, parte già male, perché i mestieri che facciamo, le diceva prima Paolo, richiedono investimenti ingenti. E se uno non è organizzato con una logica di profitto, è un attimo nelle complessità che viviamo sbagliare, e a quel punto le cose che oggi facciamo qui, anche qui a Genova, dureranno per i prossimi 40-50 anni.
1: In questo la quotazione aiuta, no? Cioè vi obbliga a trasparenza, rendicontazione, insomma.
0: Certo, però senza perdere, questa un po' è la mia esperienza di questi 11 anni in Iren. Io provenivo da un'altra azienda che non si poteva definire territoriale, no? Io racconto sempre che quando sono arrivato in Iren il mio ufficio era al quarto piano, no? Proprio qui a Genova, no? Nella nostra vecchia sede.
1: C'è tutta una mitologia dei piani
0: di Santi Giacomo e Filippo, no? E io provenivo da un'azienda con il ruolo che avevo, dove avevo sempre gli uffici, no? Negli ultimi anni in doppia cifra, al decimo, all'undicesimo, e qui ho capito in Iren non c'erano palazzine con più di 7 piani, no? E quindi non c'era neanche l'ufficio dell'amministratore legato della parte commerciale che poteva andare al decimo, all'undicesimo, ma l'ho capito perché abbiamo le profonde radici nel nostro territorio, e quindi anche la logica della quotazione del profitto, ma continuiamo a mantenere uno stampo territoriale, una capacità di andare a erogare servizi per i nostri territori in un'epoca dove, al di là della quotazione, delle logiche del profitto, delle metriche finanziarie, eccetera, eccetera, attraversiamo quei trend di sostenibilità che, o di evoluzione, di geopolitica, di digitalizzazione, tutti questi trend sempre più globali, sempre più veloci, ma che si chiamavano magari non così, adesso parlando della sostenibilità, ma era la stessa cosa che facevamo all'inizio del 1900, è la stessa cosa quando abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti, soprattutto nella parte emiliana, e al di là di raccogliere, per tenere in qualche modo l'igiene urbana delle città, e abbiamo cominciato a sviluppare le tecniche per la raccolta differenziata, per il trattamento del rifiuto, per far dare nuova vita alla carta o al materasso, no? Piuttosto che al vetro o ai chip e ai transistor, eccetera, eccetera. Quindi ecco, questi sono concetti di sostenibilità dove le logiche del profitto, le logiche di essere un'azienda strutturata, quotata, aiutano, ma con i piedi ben fissi nei propri territori.

0: e con la speranza, oserei dire anche l'orgoglio, di continuare a farlo per altri 100 anni, insomma.
1: Beh, certo. E beh, poi il tema del profitto: se un'azienda pubblica o comunque di proprietà di comuni fa tanto profitto e redistribuisce ai comuni, ovviamente senza spennare gli utenti, perché altrimenti si sposta solo, no? Però se i comuni sono più ricchi e possono fare più cose anche grazie al buon lavoro che fa le aziende,
0: spennare. Ma guardate, il primo grande momento di shock, no? Grande momento di shock, perché poi nell'immaginario pubblico è chiaro, no? Ci sono momenti dove si addossa più a un settore, no? Pensiamo alle banche, no? Piuttosto che dici, adesso i big tech mondiali, no? Dice, ma quelli sicuramente stanno facendo qualcosa con i nostri dati, non pagano le tasse, no? C'è nell'immaginario pubblico, no? Sempre poi un qualcuno che
1: il cattivo
0: da additare. Però le nostre aziende, quando soprattutto trattano il gas per comprare e vendere l'energia e per produrre energia elettrica e vendere l'energia elettrica, ma quel gas lo comprano.
1: Certo.
0: Lo comprano, Non è che ce l'abbiamo sotto di noi, che dici, sai che c'è l'energia elettrica, e vi assicuro che le marginalità che noi facciamo
1: sono bassissime,
0: che basta sempre, dico io,
1: un grosso cliente che non paga,
0: no, ma non lasciamo perdere i grossi clienti, se le famiglie, una famiglia che non paga una bolletta mi distrugge il margine che ho di un anno di bollette di 10 famiglie.
1: Certo. Ed è evidentemente questo un problema di un settore.
0: Tutte le difficoltà che si ha alle volte nel pagare
1: bollette,
0: quindi avere anche una capacità di aiutare, di concedere rateizzazioni, eccetera, eccetera. Ma questo vale anche per tante altre cose. In questi giorni siamo freschi su tanti territori, almeno quelli dove gestiamo la raccolta dei rifiuti, degli adeguamenti tarifari della Tari, no? Della Tari.
1: Certo.
0: Poi ci sono le stagioni dove c'è anche gli adeguamenti tarifari delle tariffe dell'acqua. Ma queste, che sono discipline oltretutto regolate dall'autorità italiana di energia elettrica, gas, ambiente, acqua, rifiuti, eccetera, eccetera, ma sono meccanismi dove si investe concordando la necessità e la tipologia di investimento, quindi non è che si investe così, in depuratori piuttosto che in sistemi di raccolta differenziata, in cassonetti automatici, si investe. All'azienda che investe viene concesso un rendimento che, guardate, è il 6%, il 7%. E bisogna oltretutto mantenere i costi di esercizio efficienti e ogni anno cercare un'efficienza a ridurli. Però è chiaro che se siamo in delle fasi, qui per esempio in Liguria, siamo in una fase dove nei prossimi 5 anni, negli ultimi 2, finalmente è arrivato il momento dove il territorio ha capito che è venuto il momento di fare i depuratori.
1: Oh, ora si fermi lì. Buffo, perché lei pensava che non c'entrassi in questi ragionamenti di tecnologia, e non è la parola depuratore in realtà che eccita il mio animo giornalistico, ma è la parola termovalorizzatore. Ma questa ce la giochiamo dopo, l'ho messa apposta sulla destra, così che se vuole tentare la fuga poi a un certo punto per non rispondere.
0: Facevo uno speech per differenziarmi qua, perché qui ho il campione dell'idroelettrico e campioncino delle rinnovabili,
1: esatto.
0: No? Campionissimi di industria ben allargata, super campioni della produzione rinnovabile. Ma io posso andare a dire qualcosa di idroelettrico, dire con quei 4 specchi che ho di rinnovabile in casa mia.
1: Ognuno giustamente, diciamo, gioca con le sue armi. Vittoria Gozzi è una che l'energia la consuma, tantissima energia consumate, diciamo voi, siderurgici, il tema della siderurgia è grandissimo, noi qui a Genova non abbiamo parlato d'altro per un sacco di mesi a causa della crisi dell'ex Ilva, però sicuramente c'è un tema di sostenibilità. Insomma, le chiedo un attimo quali sono gli strumenti che avete messo in campo, anche perché ogni volta che si parla, per esempio quando qui a Genova si è parlato di forno elettrico, sono, diciamo, saltate per aria le persone del quartiere che avrebbero dovuto, diciamo, averlo vicino, questo forno elettrico. E forse invece si potrebbe anche dare un'altra chiave di lettura su quello che sta facendo l'industria siderurgica per continuare a produrre l'acciaio, che per noi è importantissimo per un sacco di cose alle quali magari non pensiamo nemmeno, e che ovviamente però abbiamo anche il diritto di vivere in posti salubri il più possibile.
2: Certo, certo. Allora io quindi faccio la parte della siderurgica stasera. Bene, no,

0: Racconto brevemente, come dire, la storia del gruppo Duferco, perché in realtà il gruppo Duferco è un animale molto particolare.
1: Poi verremo alle colonnine, verremo a tutto il resto.
0: Nel senso che nasce come siderurgico, addirittura nasce come trader siderurgico prima di come dire, verticalizzare e investire in impianti industriali,
1: sì,
0: quindi diventare produttore. E poi gioco forza, come dire, perché ha dovuto capire bene l'energia, perché ne consumava tanta, si è diversificato anche tanto nel settore del mondo dell'energia. Ma giustamente, visto che ci sono tanti esponenti del mondo energetico, faccio la siderurgica.
1: Facciamo tutte e due le parti, ci sono due domande.
0: Allora, la siderurgia, soprattutto mi sento di dire italiana, richiamo alcune cose che ha detto il dottor Bufo, è sempre stata sostenibile senza saperlo, nel senso che di necessità più che di virtù, ma è stata una siderurgia innanzitutto sempre e ancora oggi principalmente da forno elettrico, quindi le due principali tecnologie per produrre l'acciaio sono il forno elettrico, che mangia, dico male, il rottame per produrre, quindi lo scarto per produrre nuovo acciaio,
1: economia circolare
0: pura, oppure la tecnologia ad alto forno che fa l'acciaio dal carbone e dal minerale di ferro. Innanzitutto la tecnologia da forno elettrico, e oggi in Italia sulle 23-24 milioni di tonnellate 20 sono prodotte da forno elettrico, quindi più del 90%, è una gigantesca macchina di economia circolare, cioè questi forni elettrici italiani tutti gli anni mangiano, c'è un po' di caduta, quindi circa 25 milioni di tonnellate di rottame che altrimenti sarebbero rifiuto e dovrebbero essere smaltite in qualche altro modo. Perché la siderurgia italiana è sempre stata da forno elettrico? Perché era una siderurgia povera, il capex, quindi gli investimenti che bisognava fare per tirare su degli altoforni erano di dimensioni e di grandezza di gran lunga superiore rispetto a quelli del forno elettrico. Che altra grandissima caratteristica ha il forno elettrico? Che è carbon neutral dal punto di vista dello scope 1, cioè già è elettrico, è elettrificato.
1: Esatto, stiamo elettrificando tutto.
0: Consuma energia in scope 1, quindi non emette emissioni, non ha emissioni di CO2.
1: Almeno non lì. Almeno, o almeno poi dipende come produci l'energia.
0: Sì, quello esatto. Però non è lo scope
1: esatto,
0: 2,
1: esatto.
0: Quindi non è le tue emissioni dirette.
1: Indubbiamente.
0: Poi ti devi preoccupare di comprare energia verde se vuoi avere uno scope 2 anche diciamo decarbonizzato. Però vi assicuro che è un gran vantaggio, cioè la stessa tonnellata di acciaio prodotta da forno elettrico o da alto forno ha un rapporto, mi sembra, 1 a 10 rispetto alle emissioni di CO2 emesse, quindi da questo punto di vista. Altro tema molto vero, storicamente venivano le prime fonderie e i primi siti produttivi venivano tutti costruiti nei pressi degli idroelettrici, perché questo era un modo di approvvigionare, ma in un momento in cui non si parlava di energia verde, in un momento in cui l'idea era come mi approvvigiono l'energia, vado vicino ai salti d'acqua, no? Quindi ripeto, senza particolari virtù in un'epoca in cui si parlava di tutt'altro, ma questi elementi sono sempre stati insiti nel nostro modo di produrre acciaio. Che cosa hanno fatto poi gli acciaieri negli anni? Le acciaierie sono bestie estremamente capital intensive, quindi tutti gli anni bisogna investire decine, se non, dipende dalla dimensione ovviamente dei tuoi stabilimenti, se non centinaia di milioni di euro per tenere le macchine in tiro, perché altrimenti se non fai gli investimenti nelle capex poi le macchine non producono, e quindi si è lavorato tantissimo in tutti questi anni su tutte le efficienze di prodotto, tutte le efficienze di

0: processo e di nuovo per motivi che accomunano i temi della sostenibilità ambientale ai temi dell'efficienza anche economica. Cioè, se il 30% della mia componente di costo di una billetta è l'energia, se riduco il consumo di energia, io esco con un metal margin migliore su quella billetta lì. Quindi tutte le efficienze di processo che hanno permesso, come dire, le riduzioni di consumi di energie, vi assicuro che sono state fatte da
1: tutti.
0: Che
1: è poi una delle prime cose che si fanno per emettere meno, no?
0: Esatto,
1: diventa
0: esatto,
1: quasi automatico,
0: esatto,
1: proprio per questa ragione,
0: esatto,
1: diciamo, di capitale.
0: Esatto. Posso dirvi che cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto recentemente, abbiamo inaugurato nell'ottobre del 23 uno dei forse più grandi investimenti della nostra storia. Abbiamo fatto un laminatoio a bocca di acciaieria, cioè il sistema, noi produciamo travi e il nostro sistema industriale era un sistema industriale lì invece inefficiente rispetto, perché di antica concezione, dove i costi della logistica non erano particolarmente impattanti e oggi lo sono molto di più. Quindi l'acciaieria, cioè dove produciamo l'acciaio, il semilavorato, è a Brescia e abbiamo due laminatoi che sono diciamo i siti produttivi a valle di lavorazione, quindi dove si passa dal semilavorato al prodotto finito, uno a Milazzo in Sicilia e l'altro a Domodossola, quindi non vicinissimi e il mercato di riferimento delle travi poi è il bresciano, cioè è il centro nord dell'Italia e dell'Europa. Quindi abbiamo deciso di fare un grosso investimento che ci è costato alla fine circa 250 milioni di euro per fare il laminatoio a bocca di acciaieria. Quindi adesso abbiamo tutto il processo produttivo nello stesso sito, che è poi il sito giusto.
1: Anche questo è risparmio di emissioni.
0: Questo,
1: no?
0: È risparmio, tanto
1: non lo fai gironzolare.
0: Fine del cosiddetto turismo siderurgico,
1: esatto,
0: cioè semilavorati che vanno in giro senza logica, ma anche poi le efficienze sono tantissime. Vi faccio un esempio: la billetta va al forno di riscaldo del laminatoio in sito già calda, quindi anche
1: non c'è un ulteriore spreco di
0: non
1: energia.
0: C'è un ulteriore spreco di energia per rilavorarla e rilaminarla. Quindi ecco, poi ripeto, l'industriale se le pensa tutte, anche perché deve sopravvivere su un mercato che è un mercato di sovracapacità produttiva pazzesca, e quindi diciamo, per aumentare la sua efficienza anche economica le studia tutte.
1: Ma in questo senso credo che sia molto interessante, perché Vittorio Gozzi ci dà proprio un'idea generale anche della sostenibilità come sostenibilità ambientale ed economica insieme, no? Spesso consumare meno, anzi sempre consumare meno, efficientare i processi produttivi, diminuire gli sprechi della logistica, sono tutti aspetti che poi incidono evidentemente anche sulla sostenibilità ambientale. Andiamo all'idroelettrico, è sicuramente molto interessante questo aspetto. Ora, questa domanda non l'ho ancora fatta, magari la faccio a lei, sulla, come dire, sulla capacità delle singole rinnovabili di essere esse stesse sufficienti all'approvvigionamento generale, no? Mi sembra che oggi si stia andando anche nella tassonomia europea verso una serie di fonti diverse che tutte assieme concorrono poi all'approvvigionamento generale. Lei è d'accordo su questo, o le rinnovabili potrebbero crescere in modo molto significativo nel nostro paese con tutto quello che ne consegue?
2: Ma allora, magari parliamo un po' di futuro, quindi proprio un po' di storia mi fa piacere farla sull'idroelettrico. Allora, noi intanto dobbiamo pensare una cosa: non è che l'Europa sta andando verso la diversificazione delle fonti, l'Europa è già nella diversificazione delle fonti, come il nostro paese è già nella diversificazione delle fonti. Quello che cambia è il peso delle fonti all'interno di questo mix. L'Italia ha una caratteristica del proprio approvvigionamento energetico nazionale che la rende tra i paesi del G20 il paese più esposto in assoluto alle fonti fossili, in assoluto, perché siamo quasi all'80%
1: senza avere materie prime,
2: e con altre due caratteristiche, diciamo, l'assenza sostanziale di materie

0: materia prima energetica e la seconda manifattura d'Europa, che ci rende anche il quarto paese esportatore a livello globale. Quindi bisogna sempre fare un plauso al nostro sistema produttivo e ai nostri imprenditori, perché
1: no?
0: Sono diciamo degli eroi sostanzialmente, perché con queste caratteristiche non è facile fare impresa. Poi ce ne sono tante altre, diciamo, di problematiche che si integrano rispetto a queste criticità,
1: lavoro, bla bla bla, insomma.
0: Certamente questa esposizione ci rende un paese fragile. E ci rende un paese fragile perché? Perché in un mondo interconnesso nel quale il sistema di approvvigionamento, le supply chain legate alle fonti fossili, diventano uno strumento geopolitico, e questo accade da decenni, poi lo abbiamo vissuto in particolare negli ultimi 5 anni, mi fa molto piacere parlare di questi shock energetici, evidenzia lo shock in quel momento plasticamente la tua fragilità. E allora noi, quando parliamo di queste tecnologie, che consentitemi di dire le tecnologie rinnovabili, sono tecnologie ineludibili, perché si imporranno ovunque, in maniera pregnante, in tutti i tessuti a livello globale. Quello che cambia può essere la velocità, può essere la tipologia, l'intensità, ci sono poi diciamo diverse modalità per implementarle nei sistemi energetici nazionali, ma certamente queste tecnologie arriveranno. Allora un paese che non ha materia prima energetica primaria, però ha una straordinaria capacità di materia prima energetica legata a queste tecnologie, cioè l'acqua, il sole e il vento, costituisce una straordinaria opportunità, non per eliminare queste fragilità che sono oggettivamente ineliminabili completamente, almeno a tecnologie esistenti, ma certamente ci sono spazi di miglioramento molto molto significativi.
1: Anche sull'idroelettrico non siamo
0: su tutte le fonti.
1: Non siamo a, diciamo, a tappo, per intenderci.
0: No, questa è una leggenda che deriva, a mio avviso, dalla storia dell'idroelettrico nel nostro paese. E approfitto per fare una digressione storica. Lo dico facendo un esempio della nostra azienda. Noi in questo momento abbiamo il più grande cantiere idroelettrico in Italia aperto, in Valle d'Aosta. La nostra è un'azienda interamente di proprietà della regione Valle d'Aosta, che nel 2000 ha acquisito tutto il comparto idroelettrico di Enel, che insisteva sulla Valle d'Aosta, costituito da 6 dighe e 32 centrali per 1 gigawatt di potenza installata. Noi stiamo facendo un revamping importante, costruendo una galleria di 14 chilometri, facendo canali di derivazione su un impianto costruito dai prigionieri austriaci della Prima Guerra Mondiale. Cioè questo impianto è stato sostanzialmente finito nel 17-18, quindi i prigionieri che mangiavano, ed erano tanti, pur di lasciarli lì hanno detto vabbè, facciamoli lavorare, e hanno costruito questo impianto che noi oggi stiamo revampando, perché il cambiamento climatico, i problemi legati all'assetto idrogeologico dei nostri versanti che stanno venendo giù, purtroppo, creano dei problemi a queste strutture che naturalmente sono obsolete. Ora, un'azienda come la nostra, interamente pubblica, fortemente territoriale, ha avuto la capacità, la forza e il coraggio anche di fare una scelta in un momento in cui le condizioni non sono ideali per queste scelte. Perché esiste nel nostro mondo idroelettrico una contraddizione drammatica. Sui giornali sentiamo parlare di rendite dell'idroelettrico, posizioni di impianti che sono già rendicontati. È vero, oggi ci sono dei margini, ma questi margini sono i margini a termine, perché sono legati a una concessione. E queste concessioni, quelle che scadono, diciamo il grosso, 70% delle concessioni italiane, scade nel 2029. Ora, il problema è che questi impianti hanno un bisogno gigantesco di investimenti, sono la fonte probabilmente che ha più bisogno di investimenti dal punto di vista dimensionale, perché quando parliamo di opere civili in montagna di questa dimensione, l'età media degli impianti di grande derivazione è di circa 70 anni nel nostro paese. E come noto, io non ho mai paura, anche se rappresento, diciamo, in questo momento il sistema idroelettrico, a citare una parola che è un tabù nel nostro settore, che è la parola Vaillant. Ma il Vaillant, che diciamo,
1: per i più giovani
0: oggi,
1: è uno dei più grandi disastri.
0: Parliamone un minuto, è il più grande, credo, atto di corruzione criminale della storia, certamente del nostro paese, credo non solo del nostro paese, perché per una scelta sciagurata di denaro, perché di questo stiamo parlando, il nostro paese ha patito 2000 morti, no, per questo incidente.
1: L'intero paese travolto.
0: I più giovani a, diciamo, ad andare a vedere i documentari, perché da queste cose si trae sempre grande insegnamento. E molti pensano che sia venuta giù la diga, che abbia travolto tutto. No, se voi andate a Cortina d'Ampezzo e passate, diciamo, per il Cadore,

0: vedrete che c'è una diga che è straordinaria lì, stagliata con, adesso ricordo, più o meno 185 metri, mi pare che sia, che è un'opera di ingegneria straordinaria sul piano mondiale dal punto di vista dell'izzazione, fatta nel posto peggiore in cui si poteva fare.
1: È venuta perché, giù il versante.
0: Perché
1: no,
0: è stata fatta a valle di una montagna franosa, infatti si chiama Monte Toc in friulano, che Toc vuol dire che proprio ha questa fragilità il versante. A un certo punto, quando si facevano le prove di invaso per collaudare questo impianto, perché era il 63, l'anno nel quale nasceva Enel, cioè la nazionalizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica del nostro paese, c'era la fase degli indennizi, quindi chi aveva realizzato con capitali privati questi impianti aveva degli indennizi che venivano acquisiti per la nazionalizzazione, la costituzione dell'ente nazionale energia elettrica. E allora questi disgraziati, nonostante si siano accorti che la montagna stesse venendo giù, hanno cercato di arrivare alla terza prova di carico per collaudare quest'opera, per poter poi certificare che l'opera è collaudata, venderla allo Stato italiano, e poi sarebbe stato un problema evidentemente dei cittadini italiani e dell'erario italiano. Purtroppo la terza prova di carico è venuta giù la montagna, uccidendo 2.000 persone. Questa cosa ha posto una pietra drammatica sullo sviluppo dell'idroelettrico nel nostro paese, che io dico sempre avrebbe potuto rappresentare il nostro nucleare. Perché a differenza delle altre fonti che sono intermittenti, anche quella idroelettrica è intermittente per annualità, quest'anno per esempio è un anno molto difficile, lo vedete quali sono le condizioni climatiche che stiamo vivendo, però all'interno di un'oscillazione dell'idraulicità è una fonte programmabile proprio grazie alle dighe, ma non solo, è un sistema infrastrutturale che consente per esempio uno straordinario attività di contrasto, di adattamento al cambiamento climatico. Perché naturalmente la capacità di stoccaggio della risorsa idrica ti consente di poterla utilizzare quando serve, nei momenti magari difficili, ti consente quell'effetto di laminazione, perché quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua trattiene la risorsa idrica impetuosa che arriva nelle valli, e trattenendola impedisce che le valli sotto vengano distrutte. Noi nel 29 giugno del 24 abbiamo avuto in Valle d'Aosta un'alluvione, tra l'altro di giugno, che è un'anomalia di per sé, con un evento incredibile dal punto di vista meteo geologico, e grazie alle dighe, diciamo, alla fine non sono stati particolarmente ingenti danni nell'unica valle in cui ci sono stati, la Valle di Cogne, perché non abbiamo una diga, è mancato quell'effetto di laminazione. Torniamo all'energia, e tornando all'energia, quello che posso dire rispetto ai costi di cui si parlava, delle rinnovabili, il ruolo che devono avere, noi se non contestualizziamo il complesso del sistema energetico nazionale in un contesto internazionale non possiamo avere la dimensione del costo di cui parliamo. Perché se noi parlassimo semplicemente del costo delle rinnovabili associate al BES, gli investimenti necessari sulle reti di distribuzione, su quelle di trasporto, avremmo un costo che può essere paragonato ad altri costi, ma questa valutazione dei costi non è sufficiente se noi non contestualizziamo in un complesso più ampio. Gli shock, che sono eventi macroeconomici, oltre che geopolitici, ma poi si traducono in un evento macroeconomico, sono una straordinaria occasione per imparare. Che cosa abbiamo imparato noi dallo shock energetico del gas russo? Do 3-4 numeri per dare un ordine di grandezza. L'Europa ha speso di soldi pubblici 400 miliardi di euro solo per le misure di emergenza per far fronte al caro energia. L'Italia ne ha spesi circa 90 nel triennio, accise, fiscalizzazione, sospensione degli oneri del sistema, tutte quelle misure di emergenza per limitare l'impatto delle bollette a famiglie e imprese. 90 miliardi. Poi ci aggiungiamo l'aumento dei tassi di interesse, perché quando aumentano i prezzi di energia arriva l'inflazione, per contenere l'inflazione si attuano politiche monetarie restrittive, cioè alziamo i tassi di interesse. Che cosa è successo? Che siamo passati da tassi zero al 4%. Solo l'Italia, per maggiori oneri finanziari, per i mutui e i finanziamenti delle imprese, mutui delle famiglie e finanziamenti delle imprese, nel triennio è costato 92-93 miliardi di maggiori oneri finanziari pagati al sistema bancario. Potrei continuare perché sono molti altri costi indiretti, penso al rallentamento economico che questo ha determinato, l'impoverimento della capacità di reddito delle famiglie soprattutto più fragili dovute all'inflazione, quindi la perdita di potere d'acquisto. Allora, se noi ragioniamo solo di quanto costa un impiantino fotovoltaico, il BES, la rete, non ci rendiamo conto di quanto enormemente conveniente sia

0: avere autonomia strategica per il paese. Avere un approvvigionamento diciamo energetico da fonti rinnovabili significa innanzitutto migliorare la nostra esposizione a questi shock. Io ho scritto un libro nell'ottobre del 2025. Non lo dico per pubblicità perché un po' mi vergogno un po',
1: mostrare la copertina.
0: L'ottobre 25 ho scritto un libro che si intitola Energy Shock. Dopodiché mi ha cominciato a chiamare in televisione quando hanno cominciato a bombardare l'Iran, perché non lo comprava nessuno. No. Quando è scoppiata la guerra in Iran mi hanno cominciato a chiamare ovunque, ma non sono un profeta, come dire, spero neanche una Cassandra, ma era diciamo assolutamente prevedibile che ci fosse un'altra crisi. Io nel libro lo dico, ma perché ce ne sono state 10 nei 50 anni precedenti, quindi statisticamente era altamente probabile che ce ne fosse un altro. Oggi non c'è uno shock energetico, è ancora una crisi, quella di Hormuz, ma questa crisi ci sta costando una cifra spaventosa. Allora, se nel nostro mix energetico, e vengo a quella domanda in cui diceva le rinnovabili possono essere risposte, no, noi abbiamo bisogno di diversificare, abbiamo bisogno di più fonti, ci sono anche ragioni tecniche di flessibilità per la stabilizzazione della rete, ci sono consumi che hanno bisogno di essere approvvigionati 24/24 e alcuni profili di generazione non lo consentono, ma certamente oggi noi copriamo il 42%, 43%, 44% a seconda delle annate in funzione anche dell'idroelettrico, abbiamo margine enorme di crescita. E insieme alle BES, agli investimenti nelle infrastrutture di distribuzione e di trasporto dell'energia, questo costo rimane un costo straordinariamente competitivo rispetto ai rischi e ai costi indiretti di cui parlavamo. Quindi riequilibriamo il mix energetico e facciamolo velocemente per autonomia strategica e competitività del sistema industriale.
2: Mille grazie, è molto interessante quello che lei diceva. Chiosa mia, trovo intollerabile che si arrivi a 3 anni da una scadenza di concessione di impianti così complessi, perché lei magari non lo dirà apertamente, ma è inevitabile che stiate vivacchiando tutti, perché
0: lo dico.
2: Non c'è modo, come faccio a impegnarmi un investimento a lunga scadenza se mi scade? Ma questo non significa rinnovarla a voi esattamente, ma quando si arriva ad una ragionevole distanza dalla conclusione della concessione, riflettere sulla gara successiva e poi sull'affidamento di una nuova concessione.
0: Se vuole rispondo su questo un minuto,
2: sì,
0: ma
2: un minuto,
0: un minuto, non voglio rubare tempo, poi me lo riduco dopo. Questo è un tema chiave, dobbiamo essere molto chiari, diciamo, con i cittadini italiani a partire dai ragazzi. Il tema delle concessioni non è un tema di autoconservazione degli operatori italiani, che peraltro, voglio ricordarlo, se prendiamo l'80-90% delle concessioni sono tutte società o totalmente pubbliche o riferite al pubblico, quindi stiamo parlando di asset che indirettamente sono un patrimonio del paese. Quello che è inaccettabile dal mio punto di vista è che siamo l'unico paese in Europa a mettere a gara i nostri asset, e non è una gara europea, è una gara mondiale. Perché se un fondo o una compagnia petrolifera sudamericana si associa a BKV, adesso faccio un nome di una grandissima e bella azienda europea, e decide di aggredire nella gara europea le nostre concessioni, semplicemente facendo un'associazione di imprese le può aggredire, certo. Quindi è una gara mondiale, mentre non succede negli altri paesi europei. Allora, abbiamo un asset strategico straordinario, lo dobbiamo preservare, questo è il primo tema. Il secondo sono gli investimenti per mantenerlo. Grazie a un'ipotesi che noi abbiamo fatto come operatori, che è la cosiddetta quarta via, cioè un piano di grandi investimenti a fronte di una riassegnazione delle concessioni e a fronte di una cessione di energia al sistema produttivo, noi chiediamo di poter avere una riassegnazione oggi, senza aspettare il 29, i contenziosi, i problemi che ci sono, per poter fare oggi dai 10 ai 15 miliardi di investimento e mettere a disposizione questo asset strategico al paese e al sistema delle imprese.
2: Altrimenti non succederebbe. Grazie mille Argiro, insomma, sai come si dice, no? Ce lo chiede l'Europa, ma di solito lo chiede solo a noi, cioè, perché poi agli altri la stessa cosa sembra non chiederla. Giovanni Rosti, lei, diciamo, in questo panel è proprio quello che invece mi circola l'economia, perché anche Vittorio Gozzi ci ha spiegato bene come anche la produzione di acciaio abbia questo stesso significato, però lei si occupa di questo professionalmente, la sua azienda lo fa, peraltro c'è tutto un tema anche di recupero di quelle che sono alcune terre rare o comunque quei materiali che sono difficili da trovare e che invece si possono recuperare attraverso il lavoro che fate. Mi racconta un po' la vostra esperienza?
3: Buongiorno a tutti. Sì, noi in questo panel effettivamente possiamo considerarci un elemento abilitante.

0: Noi crediamo che la sostenibilità energetica, la green, l'energia green, quindi tutto il sistema del fotovoltaico, il sistema dell'eolico, il sistema dell'idroelettrico, ma anche il sistema tradizionale, necessiti sempre più di una serie di fattori che sono fondamentali, nascosti, molto più piccoli come valori, ma che senza quelli non si può fare tutto questo. Vale anche per l'industria, perché quando gli acciaieri dicono che sono i più grandi riciclatori, ed è vero, storicamente sono partiti per primi, loro lavorano in Italia su rottame, quindi siamo dei straordinari come paese riciclatori, ma quel rottame quando arriva all'acciaieria è già stato lavorato, recuperato, ha prodotto dello scarto che oggi non siamo in grado di recuperare. Noi per esempio abbiamo un progetto molto bello in Lombardia per andare a recuperare vecchie discariche dello scarto che poi non riusciva ad andare in acciaieria, con un progetto che si chiama, con una tecnologia che si chiama landfill mining. Saremo i primi, spero, in Italia a farla, perché là c'è ancora ricchezza. 50 anni fa, 30 anni fa, là si buttava in discarica perché le tecnologie non consentivano di recuperare, di spingere il recupero fino a un certo punto. Oggi probabilmente ce lo consentono. Su tutto quello che è energia, per esempio per la mobilità, noi parliamo di produzione di energia, ma non abbiamo parlato del fatto che l'energia va accumulata, perché noi abbiamo bisogno di accumularla l'energia elettrica. Il giorno che passiamo, tutti voi che girate, siete ragazzi, girate con i monopattini elettrici, con le e-bike, tutte quelle hanno degli accumulatori di energia, hanno delle batterie.
1: Anche le macchine,
0: no?
1: Elettriche.
0: E anche la macchina ragione. Elettrica, arriviamo a maggior ragione sulla macchina elettrica, la complessità è ancora ulteriore. Però accumulatori di energia, e poi stiamo lavorando su grandi accumulatori per utilizzare l'energia nelle ore per stabilizzarla. Tutto questo necessita di materia prima e di materie prime critiche, di cui noi non possediamo nulla in Italia, non siamo produttori primari, e necessita di una capacità e di una visione di smaltimento finale, perché tutto questo ha un ciclo di vita. Una batteria, prendiamo la batteria più tradizionale, quella che c'è sulle macchine tradizionali, la batteria al piombo, ogni tanto andate dall'elettrauto perché la batteria non funziona, l'elettrauto vi cambia la batteria. Quella batteria nuova che vi mette è una batteria fatta con piombo, di cui noi non siamo produttori, ma siamo il terzo produttore di batterie al piombo in Europa. Quindi, e la batteria vecchia che se ne fa? Voi non, manco ci pensate a cosa succede alla batteria vecchia, ma la batteria vecchia è un rifiuto pericoloso nell'attimo in cui l'elettrauto ve l'ha tolta dalla macchina. Quindi noi che cerchiamo e abbiamo, come dire, stiamo investendo tanto in quella che si chiama economia circolare, su delle filiere chiaramente, perché il mondo si apre a ventaglio nel momento che io ho una massa di rifiuto, dentro c'ho un po' di tutto, che va dalla plastica, la carta, come diceva Gianluca Buffo, loro fanno tutte le raccolte differenziate, ma tutta l'industria ha gli scarti, non c'è solo il cittadino, c'è l'elettrauto, c'è l'industria, c'è l'artigiano, ci sono una serie di rifiuti. Quelle sono teoricamente delle miniere che ci dovrebbero consentire di andare a prenderci quella materia che non è più materia prima, ma che può ritornare a essere materia prima, seconda, end of waste. I nomi sono, qua abbiamo il professore, giuridicamente gliene abbiamo dati tanti di nomi, però alla fine sono qualcosa che mi va a sostituire la materia primaria che noi non siamo in grado o non possediamo, perché la nostra geologia, la nostra geomorfologia non ci ha dotato di quelle materie, o non siamo in grado di estrarla perché per problemi ambientali e per problemi di costi non è vantaggioso. Per problemi ambientali, perché fare delle miniere sapete che ha impatti violenti. Quindi quel tipo di materiali possono essere, anzi sono, contenuti nei rifiuti, in tanti rifiuti.
1: C'è tanta distanza tra la teoria e la pratica, perché lei ha detto teoricamente potrebbero essere delle miniere.
0: No, ci sono filiere che sono molto avanti, ci sono filiere tradizionali, quelle del rottame, ci sono filiere che sono molto avanti con delle difficoltà, dopo ne parliamo, della plastica, dove si rigenera.

0: la plastica, però lì abbiamo per la prima volta avuto visione del fatto che l'economia circolare da sola non si sostiene, dopo lo vediamo. Le batterie al piombo con il recupero del piombo, dell'antimonio, dello stagno, che è una filiera verticale. Noi partiamo dalla raccolta, arriviamo alle fonderie, riproduciamo il lingotto di piombo che va a riprodurre tendenzialmente batterie, e ci sono invece zone molto più lontane, cioè siamo ancora in tanta teoria e la pratica è lontana. Le batterie dei monopattini, delle e-bike, delle automobili sono le così famose batterie al litio. Litio noi non ne possediamo e sono fatte di litio, nickel e grafene principalmente. Noi non produciamo nulla di tutto questo. Quando una batteria è a fine vita, noi abbiamo tutto questo che va separato, perché ce l'abbiamo dentro, al di là della parte metallica, abbiamo questi elementi chimici che non sono separati fra loro. Lì la strada è ancora lunga, ma è necessaria, perché se pensiamo che gli accumulatori al litio sono gli accumulatori principali di questi anni e dei futuri anni, noi da qualche parte lì possiamo andare a prenderlo, e lo possiamo andare a prendere lì, ce l'abbiamo, una ricchezza straordinaria. Dobbiamo però investire e dobbiamo avere una politica industriale che ci aiuta nell'investire, perché il tema della plastica ci ha acceso un campanello d'allarme enorme. Gianluca lo conosce bene, loro fanno raccolte differenziate, sono bravissimi a fare la raccolta, hanno impianti di selezione della plastica, abbiamo tutto il sistema dei consorzi, arriviamo noi da tutti gli impianti, dove noi abbiamo una serie di impianti in Italia che recuperano i rifiuti da elettronica. I rifiuti da elettronica sono metalli e plastica, non è tanto altro, qualunque roba di elettronica che noi abbiamo, dei televisori, metallo e plastica, in composizioni varie. Metalli li recuperiamo, le plastiche le recuperiamo, sono anche plastiche nobili, polipropilene, ABS, polimeri interessanti, però poi il costo di andare a riprodurre un compound di plastica da riciclo, con i costi energetici che abbiamo in questo paese, fa sì che noi abbiamo alla fine un compound di plastica che va a competere con compound vergine,
1: che mi conviene
0: fatto da
1: quasi
0: petrolio.
1: Quasi prenderlo,
0: no, non quasi quasi, col petrolio, oggi col petrolio un po' più alto paradossalmente diventa vantaggioso, ma con un petrolio a valori come è stato in questi anni, 60, 50, 70 euro al barile, conviene assolutamente farlo da petrolio. E allora noi abbiamo bisogno di una politica industriale che ci dica veramente cosa vogliamo fare di questa cosa, perché se di questa cosa noi possiamo farne un'altra, produrre energia invece che materia, possiamo prendere quella roba lì, farne un combustibile solido secondario di qualità, metterlo in termovalorizzatore di Iren che sta costruendo la quarta linea e produrre energia. Però qualcuno, la verità, a questo paese deve dirla, le scelte hanno delle conseguenze. Vogliamo fare combustibile solido secondario, investiamo in termovalorizzatori. Vogliamo recuperare materia, dobbiamo far sì che questa materia sia competitiva con la materia vergine, o costruire un meccanismo di competizione fra materia riciclata. Altrimenti tutto quello che noi facciamo, che è funzionale e secondo me straordinariamente necessario alla politica alta che fanno le grandi aziende come le loro, diventa quasi inutile.
1: Avete sentito il nostro amico Giovanni Rosti, che ha detto che insomma qualcuno deve dire la verità in questo paese. Sono contento di avere il nostro Rosti, è della Danimarca lei, no? Mi pare che venga dalla Danimarca, quindi insomma ha trovato clima un po' caldo, diciamo, qua in Italia. Scherzi a parte, nessuno dice la verità. E allora, è finito il convegno? Adesso mettetevi in modalità talk show, perché altrimenti finiamo alle 9 di domani e quindi insomma diventa impossibile. Parto da Bufo perché ha degli oneri personali. E allora dai, torniamo termovalorizzatore, ma già qui mi viene in mente che tutte le cose che volete fare, poi in realtà, no, anche solo la differenziata, riuscire a farla bene, si scontra con un problema. Non è sociale, è di percezione sociale, perché poi un conto è avere paura astratta di qualcosa, un conto è studiare da ingegnere quello che c'è dentro e stabilire se è veramente pauroso oppure no. Questo credo che sia uno dei più grandi ostacoli alla chiusura del ciclo dei rifiuti in generale e alla, diciamo, creazione di un sistema veramente green. qual è l'esperienza di Iren qui, però a tempi televisivi, sì, perché diciamo siamo già in fondo.
2: Qui vado velocissimo. Beh,

0: Noi siamo tra i più grandi operatori italiani che chiudiamo il ciclo dei rifiuti anche con la termovalorizzazione, no? E ho ricordato che la termovalorizzazione è una tecnologia che esiste, cioè esiste da mo', non è una cosa così complicata, e ha avuto le sue evoluzioni anche per andare giustamente a intercettare quelle esigenze che venga fatta bene, benissimo, ma super benissimo, no? In termini anche di controllo delle emissioni. Allora, su questo volevo dirvi giusto due cose, visto che poi qua in Liguria c'è una gara in corso e della gara in corso non ne posso parlare.
1: Che peccato.
0: C'è una gara in corso per un termovalorizzatore di una regione che si è data una visione di voler chiudere il ciclo dei rifiuti non potendo più fare discariche, e questo lo si è deciso a livello europeo. Basta sviluppare discariche, e quelle che esistono prima o poi finiscono, anche qui a Genova. E allora volevo darvi due o tre cose velocissime. La prima, la termovalorizzazione non è nemica dell'economia circolare o della raccolta differenziata, perché, guardate, è molto semplice. L'universo che viviamo, non esistono altri, è spiegato dalla fisica da ormai centinaia e centinaia di anni. E adesso non so qui tra i ragazzi chi è ingegnere o chi sta studiando su quel versante lì, però ci sono due principi alla base, tra i vari della fisica, due molto semplici. Il primo principio è la termodinamica, che dice che l'energia si trasforma, ok? Siete in macchina, andate molto veloce, quella è energia cinetica. Cosa vuol dire? Che se centrate un muro, la macchina si accartoccia e voi vi fate molto male, perché quell'energia del movimento, no? Che è anche l'energia dell'acqua che scende le montagne, che fa girare le pale e le turbine, che diventa energia elettrica, e si trasforma. Però il secondo principio della termodinamica dice un'altra cosa meravigliosa, che non è si trasforma in qualunque modo. Cioè, se voi andate in macchina, frenate, la macchina si ferma. Se andate a toccare i dischi dei freni, anche la bicicletta, le spazie della bicicletta sono caldi, ok? La macchina si è fermata. Provate con un accendino, una fiamma ossidrica, a scaldare il disco del freno e vedere se la macchina si rimette in moto. Non si rimette mica in moto. Allora, perché questa storiellina sulla termodinamica e sulla fisica, nel mio essere anche ingegnere? Perché se tu raccogli anche il 100% in maniera differenziata, ok? Il 100%, qualunque di queste cose che tu hai differenziato, il pannolino piuttosto che l'umido, piuttosto che le batterie, piuttosto che i medicinali, piuttosto che la carta, piuttosto che il vetro, già tutto proprio differenziato, separato, tutto perfetto. Nel ritrasformarlo per dargli una seconda vita, non si raggiunge il 100% di rigenerazione, anche con le migliori tecnologie, anche con i migliori investimenti, anche con le migliori tecniche. E questo è un principio della fisica, perché se con l'accendino andate sul freno, la macchina non ritorna in moto, anche se si era fermata scaldando il freno. Seconda cosa, quindi il termovalorizzatore vuol dire che tutta la filiera, per quanto uno raccoglie differenziate, qua in regione non c'è una raccolta differenziata che è arrivata al 100%, non è possibile differenziare dalla raccolta il 100%. Noi gestiamo grandi città, non queste in Liguria, solo Spezia dal punto di vista della raccolta. Le nostre città hanno una raccolta differenziata, quella dove siamo da più anni, al 72, 73, 74, 75%.
1: Spezia è la numero uno in Liguria tra le città capoluogo.
0: Spezia tra le numero uno, non siamo a quelle percentuali, no, del 70 rotti, perché ormai no, un po' di più, oltre il 60, siamo lì da 7-8 anni, no? Poi anche una dinamica con i cittadini, con le amministrazioni, con i cassonetti intelligenti, con i mezzi, con mille cose. Però una volta che arriva questo, la Liguria non è al 100% e non lo sarà mai, arriverà al 70-72, io auguro l'80 alla Liguria, l'80% vuol dire c'è un 20%. Che non è differenziato, da qualche parte lo devi mettere. E di quell'80% che è raccolto differenziato, non si riproduce il 100% rigenerato, da qualche parte lo devi mettere. E se da qualche parte lo devi mettere, sono 70 anni, 100 anni che lo mettiamo sottoterra, vogliamo continuare a volerlo mettere sottoterra? Per carità, come si diceva prima, è una scelta, basta che lo si dica. L'Unione Europea ha detto che non lo si può mettere sottoterra, da qualche parte te ne devi fare. La termovalorizzazione è una delle cose migliori per rigenerare e farlo diventare energia rispetto a una cosa e mettere sottoterra. Seconda cosa, velocissima, un termovalorizzatore, torno alle paure, no?

0: Dice, ma lì dentro chissà che succede, chissà cosa emette. Ah, chissà che succede quando noi facciamo visitare il nostro termovalorizzatore di Torino, che è tra i più grandi d'Italia, l'immaginifico con il quale viene le persone, dai bambini ai professori delle scuole, è che si aspettano di vedere la cenere. La cenere proprio, avete presente quando si va nelle case vecchie delle nonne chiuse da 20 anni, che c'è polvere dappertutto, dice, è una roba che ci sarà polvere dappertutto, la gente esce dicendo, ma io non l'ho vista la polvere, no? E io non l'ho vista, no? Ma com'è tutto pulito, com'è tutto ordinato, ecco, al di là che è tutto pulito, non è che lo spazzoliamo, perché il processo di combustione a altissima temperatura, certo che produce le ceneri, ma non è una roba che dici vanno le polveri di quando a casa mia in montagna uso il pellet, ragazzi, se non apro la finestra me lo respiro io la polvere che brucio col pellet a casa mia in montagna dal caminetto, no? Quindi il termovalorizzatore ha dei livelli emissivi e ha dei livelli di controllo e di abbattimento delle emissioni, ma soprattutto il controllo delle emissioni, che un termovalorizzatore di cui si vuole dotare la regione Liguria, ok, e io glielo auguro, anche perché ne sarei leggermente interessato, equivale, facciamo un esercizio proprio artistico, a metterlo lì dove lo si farà, se lo si farà, qualunque posto, non mi interessa, ok, circa 18.000 persone, ok? Lì, con una casa, con una caldaia e con una macchina. Ora, è lo stesso livello di emissioni di una comunità di che ex novo viene piantata lì. Immaginate un grattacielo altissimo di tantissimi appartamenti che contengono 18.000 persone che hanno una caldaia a gas, ok? Siamo spaventati alle caldaie a gas a casa.
1: Magari anche se dovremmo, in realtà, però vabbè.
0: Siamo spaventati di quello che esce dalla marmitta del... Certo, perché sì. Poi le emissioni... Certo, ma siamo spaventati di 18.000 persone che poi hanno una macchina per ogni famiglia e hanno una caldaia per ogni famiglia? Non credo. Se no andiamo a chiudere interi quartieri di tutte le città della Liguria. Questo è il livello di emissione di un termovalorizzatore controllato.
1: Grazie Bufo, interessantissimo. Segnalo solo che poco oltre il confine... c'è una città piuttosto nota dove c'è un quartiere che si chiama Fontvieille, e nel quartiere di Fontvieille c'è un termovalorizzatore. Il quartiere di Fontvieille si trova nel Principato di Monaco, il metro quadro costa 52.500 euro di media, quindi non ha inciso parecchio, diciamo, su tipo 140 metri quadri, 8 milioni di euro, più o meno, se sei fortunato, perché poi ci sono anche le commissioni. Quindi evidentemente, insomma, non è proprio un mostro con tante teste, no? È una cosa che può anche...
0: Si tratta di scegliere. Lo si vuole o non lo si vuole?
1: Grazie Gianluca Bufo, lo lasciamo andare, lasci pure il microfono sul lì. Vittoria Gozzi, invece voi Duferco, appunto come si diceva all'inizio, avete fatto una scelta che è quella che fanno adesso molte case, ho un po' di spazio sul tetto, mettiamo dei pannelli e mi produco da solo l'energia, del resto voi ne consumavate così tanta che a un certo punto era abbastanza normale. Quando si è aperto il mercato, se non sbaglio erano i decreti Bersani che hanno aperto il mercato, non smacchiava solo i Giaguari Bersani, ha fatto anche delle cose interessanti tipo liberalizzare il sistema dell'energia elettrica. E voi appunto avete deciso di entrarci. Quali sono i risultati che ne avete tratto e qual è la vostra esperienza? Anche qui tempi televisivi, perché dovrei finire tutti in 10 minuti, ci proviamo.
2: Sì, ma cercherò di essere telegrafica. Mi allaccio al tema delle scelte, al tema dei problemi di percezione sociale, perché ci sono anche sulle rinnovabili.
1: Come? È la domanda che voglio fare a lui, che non me la bruci del tutto.
2: No, non la brucio del tutto, ma... produttore di energia che vuole, allora, decidiamo che vogliamo diversificare il mix europeo, decidiamo che vogliamo accelerare sulle rinnovabili, decidiamo che vogliamo quindi installare anche in questo paese eolico, solare o batterie.
1: Prova un po' a farlo,
2: nel senso che anche da questo punto di vista poi uno dei colli di bottiglia è quello che nascono 32 comitati contro, a favore della avifauna, a favore del ma in un certo senso anche comprensibilmente. L'Italia è un paese particolare, un paese delicato, è un paese fragile che ha delle risorse paesaggistiche che mi sento di dire forse l'Olanda danonai, la danina.

0: Danimarca non ha, tutto vero. Però poi anche da questo punto di vista la scelta di voler accelerare sull'autonomia strategica e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili è fortemente impattata dal comitato del no. Ecco, quindi,
1: è un'esperienza che avete avuto?
0: Sì, assolutamente, sulle fonti rinnovabili, assolutamente. Quindi anche lì mi sento di poter dire che al di là di che cosa si emette o non si emette, un comitato del no lo si trova sempre pronto a partire. Detto questo, ovviamente si prosegue e si continua. Sì, Duferco oggi è una società di compravendita di energia, di produzione di energia, che opera sul mercato libero e che serve, come dire, le famiglie.
1: È stato difficile entrare nel mercato, perché poi c'è stato un momento in cui veramente anche piccolissime realtà si affacciavano a questo mondo, proprio perché nel trading puro bastava essere teoricamente un buon ingegnere capace di fare la programmazione e comprare bene l'energia, però poi Buffo prima parlava dei margini, sono oggettivamente molto bassi, quindi bisogna saperlo fare molto bene questo lavoro, sì, associarci, sì, una produzione, perché poi,
0: sì,
1: altrimenti,
0: sì,
1: si è esposti.
0: Allora, fare il trader, cioè noi, come dicevo prima, come raccontavo prima, nasciamo trader di un'altra commodity, ma ce l'abbiamo nel DNA. Fare il trader è facilissimo e difficilissimo allo stesso tempo, cioè esattamente, quindi è un tema di gestione del rischio, è un tema di raccolta e di competenze e informazioni, cioè se sei una struttura che gestisce in maniera professionale il rischio e che ha forti competenze, mi sento di dire oggi sempre di più competenze quantitativo informatiche, perché poi oggi i trading desk sono delle specie di software house travestite da trading desk, non è un mestiere per tutti, ma è un mestiere che dà a noi almeno qualche soddisfazione. L'energia on è una, io penso che l'abbiamo sentito stasera, è una materia complessa, difficile, iper semplificata nella narrazione, dico giornalistica,
1: certo,
0: ma
1: sì.
0: Politica, perché
1: pubblica.
0: Purtroppo pubblica, perché purtroppo c'è questa esigenza di dover mettere delle bandierine, di dover racchiudere, come dire, in citazioni telegrafiche processi produttivi estremamente complessi, li abbiamo sentiti stasera, quindi dietro a una determinata tecnologia ci sono tante informazioni pesanti di industria della produzione dell'elettrone, e sono tutte cose che quando consumi tanta energia e i tuoi bilanci dipendono da quanto riesci a risparmiare consumandola, impari. Cioè i grandi energivori di tutti i processi produttivi, cioè le vetrerie, i cementifici, i cartai, i siderurgici, i chimici, hanno delle competenze forti sul tema dell'energia, cioè hanno un energy manager che infatti sono i peggiori clienti della storia, perché cerchi di servirli e c'è dall'altra parte un energy manager che ti fa la lezione su quello, quindi è difficile
1: non c'è dubbio
0: perché hanno delle competenze molto strutturate,
1: e meno male che
0: è
1: successo.
0: Quindi questo è un po' quello che ci portiamo, no? Ci siamo messi a servire tanti clienti, ma partendo da una solida competenza.
1: In tre parole, indipendentemente dalle sue aspettative sulle mie domande, lei si sente più siderurgica o energetica?
0: Non posso rispondere a questa domanda. No, io mi occupo di energia, quindi tutti i giorni faccio quello.
1: Però l'acciaio, dai.
0: Però se mi sente mio padre,
1: appunto.
0: E quindi non posso rispondere.
1: Grazie, Vittorio Gozzi. Allora, Argirò. Vittoria ha parlato dei comitati del no. In effetti, diciamo, gli ambientalisti, che ci mancherebbe, fanno ovviamente la loro parte nel nostro

0: ecosistema spesso si oppongono duramente a delle iniziative che per voi possono portare ad un risparmio di emissioni e quindi essere green, però dall'altra parte buco una montagna per 14 chilometri è una cosa che viene considerata come, poi Valle d'Aosta secondo me siete più diciamo gentili tra di voi, insomma, più comunità. Però,
1: questo
0: insomma,
1: non saprei, ma
0: qui a Genova,
1: diciamo, rispetto
0: abbiamo provato a fare un

0: galleria che devo dire non ha avuto particolari problemi dal punto di vista, diciamo, della procedura autorizzativa sulla componente ambientale, perché quando poi si fa un lavoro, io credo professionalmente, questi problemi non ci sono. Però secondo me c'è una, diciamo, falsa rappresentazione, no? Lei adesso ha citato il mondo ambientalista. Allora, la principale associazione ambientalista del nostro paese si chiama Lega Ambiente, e Lega Ambiente è la associazione principale, l'organizzazione principale in Italia che spinge per fare le rinnovabili. Quindi non c'è mai stata una convergenza.
1: È un po' la Democrazia Cristiana degli ambientalisti, però.
0: Non sono d'accordo. Il problema è un altro, è che voi giornalisti, riprendo la battuta che faceva prima,
1: alla fine è sempre
0: la dottoressa Gozzi, no, voi giornalisti preferite alimentare la polemica di quattro personaggi piuttosto che una stragrande maggioranza silenziosa.
1: Ci sta.
0: Questo fa parte, diciamo, del sistema mediatico e forse anche democratico, talvolta un po' irresponsabile quando degenera. Allora, io credo che il cortocircuito rispetto ai comitati del no sia determinata dall'enfasi politico-mediatica che è stata data ad alcune persone che, per ragioni, magari qualcuna convintamente, altre molto strumentalmente, si oppongono a fare qualsiasi cosa. Noi, se avessimo seguito i comitati del no, non avremmo l'alta velocità, non avremmo le autostrade, non avremmo tantissime cose che hanno contribuito a fare di questo paese un paese industrialmente avanzato e straordinariamente importante. In questo momento i comitati del no si oppongono a qualsiasi cosa. Allora, io credo che il riequilibrio...
1: Se no non sarebbero i comitati del no.
0: Certo, però il riequilibrio del mix energetico è una scelta, lo dice uno che crede nella partecipazione, però è una scelta delle classi dirigenti, perché c'è in ballo il futuro del paese dal punto di vista dell'autonomia strategica in un mondo che si è reso molto più pericoloso, che si va fratturando, e la dimensione dell'energia non è più solo un servizio industriale, è una fondamentale componente della sicurezza nazionale. Dall'altro lato, le tecnologie oggi consentono di ridare competitività al sistema industriale, perché sono lo strumento che in assoluto tra tutte le fonti è quella meno cara, in assoluto. Allora, noi dobbiamo fare una scelta molto chiara. Fino ad oggi, purtroppo, ancora oggi, noi abbiamo da una parte e dall'altra della politica un approccio ideologico. Secondo me spesso molti comitati del no sono addirittura fomentati, nel senso che spesso la classe dirigente che magari fa dichiarazioni facciate dicendo dobbiamo spingere sulla transizione, poi però magari non è così convinta, dice ma sì, se ripartiamo col gas magari poi si abbassa il prezzo. Allora qui ci vuole, come giustamente diceva prima lui, un messaggio molto chiaro sul futuro del paese. O noi rimaniamo un paese così esposto, gli industriali ce lo dicono, noi non abbiamo molti anni davanti per recuperare la competitività industriale, sul fronte energetico ci sono molte altre complessità, ma sul fronte energetico lo stesso presidente Orsini da mesi fa interviste Confindustria, dice che le rinnovabili sono fondamentali, che ci sono 4.000 progetti nelle regioni che aspettano di essere portate avanti. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione intelligente e responsabile da classe dirigente. Certamente il nostro paese ha un limite di governance da questo punto di vista. Se noi pensiamo che l'energia è una delle dimensioni principali della sicurezza nazionale, dall'altro lato dobbiamo immaginare che abbiamo una Costituzione che dice che l'energia è materia concorrente con le regioni. Allora, in materia di individuazione delle aree in cui insediare gli impianti, ma possiamo avere 20 leggi diverse, 20 approcci diversi che nella migliore delle ipotesi sono disomogenee, in qualche caso sono disarticolate, e che poi ci portano dove? Nei tribunali. Allora, o noi facciamo una scelta responsabile da classe dirigente e mettiamo insieme il governo nazionale, il sistema delle regioni, il sistema industriale in una comunità di intenti, il sistema industriale energetico in una comunità di intenti, e guardiamo con obiettività, scevri da interessi, da approcci ideologici e da strumentalizzazione, dal fatto che non lo voglio a casa mia, ma mi va bene se lo mettiamo a casa tua, perché questo spesso è l'approccio.
1: Chiaro.
0: Noi possiamo garantire un miglior futuro al paese per quanto riguarda una delle dimensioni più importanti che deve affrontare.
1: Vede, questa è la linea, lei mi ha dato la palla qua, io devo solo spingere, l'ha detto uno che arriva da una regione a statuto speciale. Era proprio che saliva questa cosa, non potevo fermarmi. Lei prima, le utopie ci aiutano a guardare lontano, quindi questa cosa.

0: cosa che il governo o in generale il sistema della pubblica opinione dovrebbe dire la verità, dovrebbe far capire, non succede. Però cosa potrebbe fare l'Italia per finanziare, magari fiscalmente, magari con incentivi, magari me lo dica lei, la chiusura di quei circhi che non stanno in piedi da soli, ma che però ci farebbero fare un passo avanti nella sostenibilità?
1: Guardi, le rispondo su due linee diverse. Una, mi allaccio a quello che diceva l'ingegnere Giro. Noi produciamo in Italia, siamo degli straordinari produttori di combustibile solido secondario, che è nient'altro che scarti di rifiuti da lavorazioni varie, dalle vostre raccolte differenziate, che vengono selezionate e producono degli scarti, dalla lavorazione della gomma, dalla lavorazione del tessile, che è un mondo gigantesco, okay, che produce milioni di tonnellate di rifiuti. Il sistema Italia, perché non ci siamo solo noi di Aichi, ma ci sono altri che fanno questo mestiere, hanno sviluppato dell'impiantistica per fare quello che si chiama combustibile solido secondario, che può essere perfettamente utilizzato nei cementifici, perché abbiamo, entro in un piccolo specifico, tenori di cloro bassissimi, perché riusciamo attraverso tecnologie con lettori ottici a estrarre tutto quello che sono i residui di cloro all'interno del rifiuto. Noi produciamo una quantità enorme di questo rifiuto, che cosa ne facciamo? Lo esportiamo e lo portiamo in Turchia, a Cipro, in Grecia, in Tunisia, nei cementifici stranieri, perché i cementifici italiani hanno difficoltà ad avere l'autorizzazione a utilizzare il CSS. Quindi noi non solo importiamo energia a alti costi, esportiamo carburante. Cioè, è incredibile questo. Allora, cosa dovrebbe fare? Aiutate i cementifici a ottenere queste autorizzazioni, facilitate l'industria a ottenere, perché anche il mondo della siderurgia sta cominciando a guardare il CSS. Io vivo a Brescia, quindi potrei dire che il mondo della siderurgia ho dei rapporti, lo guardano con interesse e poi dicono sì, però se devo mettermi contro tutti. E questo è un tema. Poi c'è un tema invece sul recupero di materia. Il recupero di materia è quello su cui l'ambientalismo che guarda più lontano, che dice basta termovalorizzatori, tutto ciò che è termovalorizzazione è comunque inquinante, quindi abbiamo materia, andiamo, spingiamo il nostro recupero a materia. Qui che la domanda è: che cosa avremmo bisogno? Avremmo bisogno di competere con gli altri che producono materia riciclata, perché come dicevo prima, se io competo con chi il piombo lo estrae in miniera a costi bassissimi, con se lo estrae in Cina, con e vale anche per il litio per esempio, con presidi ambientali non confrontabili con chi dovrebbe estrarlo in Italia, che non può più estrarlo il piombo in Italia, primario, io devo competere, e vale per la plastica. Abbiamo bisogno di politiche industriali che dicano: nei prodotti, nel prodotto di questa sedia ci va almeno il X% di plastica riciclata, e a questo punto io non competo più con chi vende la plastica vergine, competerò per vendere quel 15% di plastica riciclata con un altro che fa plastica riciclata, è più bravo di me, benissimo. Io patirò perché è più bravo di me, ma non è più bravo di me perché pompa petrolio e produce plastica a bocca a pozzo a un prezzo che non sarà mai confrontabile col mio. Vale per il vetro, vale per la carta quando tagliano la cellulosa, perché se il Canada taglia tanta cellulosa il prezzo della carta al comune amico Massimiliano Bianco, andate a spiegarglielo che il più grande riciclatore Relife, azienda peraltro che nasce qua a Genova, perché è nata a Genova, certo, più grande riciclatore di carta, quando il prezzo della carta va sotto zero, cosa se la fanno? Se la mangiano, la rimettono nella termovalorizzazione, non la toccano. Loro dovrebbero non competere con chi fa cellulosa vergine. Si chiama politica industriale, però. Ci devono dire dove vogliamo andare. Gli imprenditori italiani, come avete detto prima, e noi siamo fra quelli, e loro sono fra quelli, sono pronti a investire, hanno sempre investito, hanno lottato in questo paese per portarlo all'industrializzazione attuale, ma dobbiamo sapere dove il paese vuole andare, perché gli investimenti si possono indirizzare.
0: E questo è il problema di classe dirigente, caro mio, e speriamo di averne una sempre migliore, ecco, questo non voglio dare giudizi politici, ma insomma questo è. Merli, finiamo con lei, visto che

0: Avevamo cominciato con lei. A questo punto voglio sapere del futuro, il futuro delle rinnovabili. Voi ne avete comprate a IOSA, adesso voglio capire se è ancora il momento di comprarne altre, è il momento di crederci, è il momento di non farlo, oppure se invece in questo ragionamento che si faceva prima, ognuno ha il suo posto nel sistema complessivo, voi vi sentite sufficientemente forti per dire continuiamo a lavorare in questo ambito.
1: Ottima domanda, perché ogni tanto me lo chiedo anch'io, nonostante sia l'amministratore delegato di una società di rinnovabili. Perché? Perché la verità è che in Europa c'è stata una fortissima riduzione di domanda di energia elettrica. Noi abbiamo, essendo presenti in 9 paesi europei, abbiamo condotto un'analisi negli ultimi 15 anni, diciamo dal 2008 anzi, fino ai giorni d'oggi, perché il 2008 è stato l'anno in cui in tutti i paesi europei, almeno quelli che abbiamo analizzato, quindi Francia, Germania, Italia, UK, perché siamo anche in UK, e Spagna, è stato raggiunto il picco della domanda elettrica. E negli ultimi 15 anni o 18 anni, fino ad oggi, nonostante si sentano proclami siamo al boom di un'esplosione di volumi, i volumi continuano a scendere.
0: Continua a scendere. Tecnologie migliori,
1: per una serie di motivi. Sicuramente c'è anche un tema di deindustrializzazione. Poi c'è stato un tema di fortissima accelerazione nell'efficienza. Lo ricordava la dottoressa Gozzi. Se il costo dell'energia per un energivoro incide sul 30% dei ricavi, farà di tutto. E nel 21, 22, 23 con i prezzi, in Francia i prezzi avevano raggiunto i 1000 euro, quindi 10 volte tanto quelli oggi in Italia, che tra l'altro adesso in questo momento sono i più alti, tra i più alti d'Europa, e magari ci arriviamo. E quindi tutti i sistemi produttivi hanno cambiato i comportamenti, hanno cambiato i processi industriali, ma banalmente anche noi. Cioè quando ti ricevi una bolletta da 1000 euro, magari dici ai tuoi figli per cortesia spegni la TV, spegni la PlayStation, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo cambiato, in Europa si sono bruciati 100 miliardi di metri cubi di gas, di domanda. Perché? Perché producevamo meno energia. Perché le produzioni a gas di elettricità, cioè da impianti a gas, ovviamente sono i primi che ne hanno risentito. Quindi la domanda che lei pone è assolutamente legittima. Noi abbiamo fissato dei target, i cosiddetti PNIEC, Piano Nazionale Energia e Clima, il governo l'ha fissato, come in tutta Europa, molto ambiziosi al 2030, con una crescita delle rinnovabili spaventosa. Vi dico, abbiamo appena ricevuto, noi siamo in Germania, i dati di installato nei primi 6 mesi del 2026. Sono stati installati 2 giga di eolico e 7 di solare in 6 mesi. 9 giga moltiplicato per 2, perché più o meno questi impianti funzionano 2000, in Germania, 2000 ore all'anno, vuol dire che in un anno questi impianti producono 20 terawattora di energia, 20 terawattora. Se lo annualizzo, perché questo è solo 6 mesi, sono 40 terawattora. Beh, la Germania ha bruciato 100 terawattora di domanda negli ultimi 15 anni. Allora la domanda, dico, ma perché devo installare le rinnovabili se la domanda di energia elettrica non c'è? Tant'è che in molti di questi mercati, la Spagna è un esempio eclatante, non so chi lo diceva prima, ma quando si sente la narrativa pubblica ormai viene tutto, come dire, politicizzato e anche ideologizzato. E quindi il nucleare di destra, le rinnovabili di sinistra, sono cose che da come operatori del settore non si possono neanche
0: fanno
1: sentire,
0: ridere,
1: no? Fanno ridere, no? Quando la sinistra addita, non perché la sinistra, ma perché lo fa, addita la Spagna come un mercato, un esempio virtuoso, Sanchez ha gestito i prezzi, no, quello è un mercato fallito, perché c'è una tale produzione di solare che non sanno dove metterla. Non sanno dove metterle, i prezzi vanno sistematicamente a zero. A zero. Noi l'anno scorso abbiamo avuto in Spagna, e noi siamo in Spagna, 2000 e passa ore di prezzi a zero.
0: Che saranno quelli diurni.
1: Ma 2000 ore estivi. Su 8760 ore. Cosa vuol dire? Sono tutte le ore in cui c'è il sole,
0: certo.
1: Le 6-7 ore in cui c'è il sole, ma quale maniera

0: manifatturiero venderebbe il proprio prodotto a zero? Nessuno. Quindi la transizione energetica, lo diceva la dottoressa Gozzi, è un sistema estremamente complesso, e sentire la narrativa così semplificata fa venire i brividi a chi come noi opera in quei mercati e, mi lasci dire, ha fatto tutto un percorso accademico in tal senso, perché ingegnere elettrico, ho fatto anch'io un master di sostenibilità alla scuola Mattei, non qui, ma perché sono di Milano.
1: Certo.
0: E quindi dico, questi sono temi molto complessi e quindi ogni tanto mi piacerebbe vedere anche un po' più di reattività nelle politiche, perché se prendiamo atto che la domanda non cresce, forse certi target andrebbero rivisti, se no diventano un costo di sistema eccessivo. Deve essere, come dire, io dico sempre, la transizione energetica è un'equazione. Un'equazione è una cosa molto semplice, ci sono due fattori, c'è un uguale in mezzo e ci sono due fattori, deve crescere l'offerta e tutte le politiche europee negli ultimi anni si sono concentrati solo sull'offerta, installiamo rinnovabili, ma nessuno si è mai occupato della domanda. Oggi la Commissione europea sta iniziando a capire che ci sono degli squilibri, perché noi parliamo di un'Europa unita, cioè di un'Unione europea, ma non abbiamo un mercato unico dell'energia elettrica. In Italia oggi in tutta Europa i prezzi sono altissimi perché c'è caldo, il nucleare funziona meno, eccetera. Ma spesso e volentieri in Italia i prezzi sono stati a 120 euro e magari in Spagna erano a 20
1: a megawatt
0: o in Francia a 40, però smettiamo di additare Francia e Spagna come esempi, perché una è stata nazionalizzata da Macron, dal presidente che ha comprato EDF, che è la nostra Enel, e l'altro è un mercato che di fatto è fallito perché c'è una tale sovrapproduzione. Però certamente i nostri prezzi sono troppo alti. Perché? Perché vengono all'80%, lo ricordava Giuseppe, determinati dal gas. Noi abbiamo un sistema che si chiama sistema marginale del prezzo, system marginal price, che fu inserito negli anni
1: per
0: 90.
1: Per favorire le rinnovabili.
0: Il system marginal price nasce come sistema più efficiente, all'epoca sicuramente lo era, negli anni 90, quando fu introdotto dal decreto Bersani, lo ricordava lei, nel 99 la liberalizzazione dei mercati. Come funziona? Funziona che dice il prezzo è unico in tutto il suolo nazionale e lo fa la tecnologia meno efficiente, perché deve diventare uno stimolo per le altre tecnologie per essere più efficiente dell'altra, ma prendere quella inframarginalità che è tra il costo tuo e il costo del meno efficiente. Questo ha sempre funzionato quando si metteva in competizione carbone, petrolio, olio combustibile, gas naturale, perché erano tutte tecnologie che avevano un costo. Lo ricordava prima Gianluca, più o meno abbiamo lo stesso background, abbiamo lavorato insieme in Eni tanti anni fa. E oggi le rinnovabili non hanno un costo variabile. Non hanno un costo variabile perché il vento e il sole, fortunatamente, sono ancora gratuiti, ma abbiamo un fortissimo costo iniziale di investimento. E quindi noi, si chiama dilemma del prigioniero, non so se avete fatto microeconomia, io sono ingegnere ma poi ho fatto un master in corporate finance. E quindi,
1: ne sa un sacco Melli, del resto è il manager.
0: E quindi dicevo, è la legge, è la teoria microeconomica che ci dice, dilemma del prigioniero, che tu, non, anche se hai bisogno di 70 euro per far rientrare il tuo investimento, ma sai che tutti gli altri che hanno costi variabili come te a zero, piuttosto che non che fermare gli impianti, bidano, offrono la propria energia a zero, tu offri a zero, sperando che ci sia qualcun altro che faccia il prezzo. Questo meccanismo è obsoleto o comunque non funziona più. Quando i politici parlano di decoupling, è giusto farlo, lo possiamo fare e noi lo stiamo facendo onestamente attraverso contratti a lungo termine, cosiddetti PPA, Purchase Power Agreement, che magari durano 7, 10, 15, 20 anni. Noi l'abbiamo fatto con Google, con Microsoft, con Meta, con Ferrovie dello Stato, Luxottica, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto uno proprio recentemente e vendiamo l'energia al 40% di prezzo, di sconto rispetto al prezzo di
1: D'altra
0: mercato.
1: Parte avete un contratto lungo che ovviamente vi copre.
0: Però ci vuole una maturità del mercato. Purtroppo c'è anche un circolo vizioso. Negli Stati Uniti tante critiche, no, eccetera, però i sistemi di supporto alle rinnovabili che ci sono, perché

0: che al di là di
1: drill.
0: Rinnovabili continuano a crescere in maniera uguale a prima, sostanzialmente, a parte l'offshore. Ci sono dei sistemi fiscali che supportano questo tipo di investimento, ma non sono sistemi che alterano il mercato. Noi in Europa diamo questi CFD, si chiama Contract for Difference, cioè praticamente diciamo, guarda, tu installi rinnovabile, per 20 anni ti do un prezzo fisso, oggi quel prezzo fisso è a sconto rispetto ai prezzi di mercato, ma quell'impianto lì contribuisce a portare a zero l'energia per tutti gli altri. E in Spagna è successo questo. E questo è un meccanismo che non funziona, perché tu avrai il nuovo, il newcomer, ha sempre il vantaggio a installare l'impianto, perché gli assicurano la tariffa per 20 anni, anche se non c'è domanda.
1: Certo. E questo ovviamente diventa una speculazione, una mera speculazione. Grazie, un applausissimo per tutti. Allora, non ho ovviamente il tempo di farvi fare le domande, non tanto per le domande, ma per le risposte poi, perché altrimenti si creerebbe un ulteriore dibattito, però loro quando erano giovani, quando si trovavano in queste situazioni, agganciavano...
2: Quando erano giovani,
1: adesso lo so... Sono ancora molto giovane, quando erano più giovani di ora e trovavano dei super manager come loro agli eventi un po' per caso, li braccavano in qualche modo. Fatelo, non preoccupatevi, brutta figura, e quindi sono qui anche per questo. Lorenzo Cuocolo, magari, guarda, c'è una sedia, quindi la possiamo utilizzare per la chiusura. Io devo ringraziarti, caro Presidente, perché mi sono un sacco divertito, ho imparato un sacco di cose in questi 3 giorni, peccato che non mi avete invitato anche al mattino, dice devi lavorare anche ogni tanto, fare qualche altra cosa, però sono sicuramente molto contento di aver fatto questi 3 giorni con voi e penso che i ragazzi che hanno partecipato si siano veramente molto arricchiti.
3: Sono io che ringrazio Terrazza Colombo, questa location meravigliosa ci ha consentito di dare ulteriore lustro, diciamo, a questi incontri. L'incontro di oggi ha chiuso in bellezza questo ciclo di tavole rotonde, devo dire davvero complimenti a tutti i relatori per l'altissimo livello, e questa tavola rotonda in qualche modo si mette in fila, diciamo, rispetto a quelle dei giorni scorsi, e appunto il filo che lega queste diverse tavole rotonde, se vogliamo, è proprio quello di capire come questi temi che sembrano così tecnici e così da detti ai lavori hanno poi sono, come dire, funzionali alla realizzazione di diritti fondamentali, no? Perché poi sono tutti temi che impattano sui singoli diritti dei singoli cittadini, perché abbiamo visto oggi che ad esempio senza energia non si usa il cellulare, non si accende il condizionatore, non succedono tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma scontate non sono. Quindi davvero grazie ai relatori di oggi, così come agli altri dei giorni scorsi. Penso che per i ragazzi sia stata...
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici, venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite e temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

0: E ben ritrovati Gradinata Sud come ogni venerdì sera rigorosamente in diretta, tanto grazie perché insomma anche la scorsa settimana, nelle scorse puntate siete fedeli alla maglia più bella del mondo, ma soprattutto a tutto quello che sta succedendo, al di là naturalmente di quello che è successo. Sampdoria perde anche a Palermo, adesso domenica prossima incontrerà il Mantova e i punti sono soltanto uno. Ma di questo e di molto molto altro ne parleremo questa sera, anche perché poi un paio di cose vi dovrò dire anch'io, ma vado tanto subito a presentare i nostri ospiti in studio che come sempre ringrazio. Un graditissimo ritorno Guido Pastorelli, ciao Guido, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera
0: in mezzo tutti. Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Ritorna con noi, insomma anche quest'anno qui l'abbiamo strappata alla concorrenza a suon di milioni, Paolo Repetto, buonasera.
3: È vero, a suon di milioni sono voluto venire con voi perché mi date meno, quindi grazie e buonasera a tutti.
0: Allora, buonasera, come avete visto non c'è Laura Rossetti in studio, perché? Perché beata lei, ormai sono quasi 4 mesi e mezzo che continua a fare vacanze da una parte all'altra, però giustamente se lo può permettere. E allora, vediamo tanto questa volta dov'è. Buonasera Laura, dove ti trovi? Seychelles, Hawaii o insomma o Coronato, dove sei?
4: Ciao a tutti, no guarda, le vacanze me le posso permettere ma la luce no.
0: Ah, sì, te lo stavo dicendo adesso perché sei veramente in penombra, va bene, allora buonasera Laura.
4: Sì, perché qui la insomma…
0: L'hai pagata la luce?
4: No, ma no, la connessione è un po' precaria, quindi ho dovuto scegliere il posto dove sono sicura che non andrà via la linea.
0: Va bene, allora Laura, tanto grazie, sarai tutto il primo blocco con noi. Ti chiedo solo di rimanere un secondo Laura lì, perché vado subito da Elisa Ricci, perché Elisa avrà un compito importante, tanto ormai lo sapete, è il nostro volto insieme ovviamente a tutti noi di Gradinata Sud, per promuovere e lanciare tutto quello che succede sui social. E stasera c'è insomma una domanda molto importante. Buonasera Elisa, benvenuta.
5: Esattamente, buonasera Franco, a te, ai tuoi ospiti, a Laura naturalmente e ai nostri tifosi blucerchiati. Questa sera una nuova domanda proprio sui nostri social, andiamo a vedere infatti quali sono le percentuali e soprattutto qual è la domanda. La vedete proprio sullo schermo in questo momento. La domanda è appunto: bel gioco ma ancora 0 punti. Il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? E qua siamo proprio di fronte ad un pareggio: 50% mezzo pieno e 50% mezzo vuoto. Quindi abbiamo la tifoseria divisa proprio a metà. Qualcuno crede, ha visto buone opportunità proprio nelle ultime partite, nelle prime in realtà partite di campionato di Serie B, qualcun altro invece è ancora in dubbio, probabilmente proprio per il solamente un punto che abbiamo nella nostra classifica, le ultime posizioni. E quindi questo per il momento è la nostra domanda, la domanda che noi vi rivolgiamo. Naturalmente io vi continuo a invitare a commentare e soprattutto a cliccare qual è la vostra scelta tra le due, mezzo pieno o mezzo vuoto.
0: Grazie Elisa, davvero, e ovviamente iniziate a mandare tantissimi messaggi perché poi Elisa step by step inizierà a leggerli. Allora, se siete d'accordo, per galanteria andrei subito dalla nostra Laura. E Laura, io ti sottopongo già subito magari la prima domanda, è proprio questa, insomma 50 e 50, quindi insomma tu come lo vedi questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, anche alla luce insomma dei risultati e comunque di una buona prestazione contro il Palermo, anche se poi naturalmente il risultato non è arrivato. Laura.
4: Allora, vabbè, io Franco lo sai che aspetto sempre e spero di vederla al più presto la Samp con meno defezioni. Quantomeno adesso abbiamo saputo che sia Lauritsen che Ravanelli si sono aggregati, quindi partiranno per Mantova. Quantomeno sulla panchina ci saranno giocatori che se dovessero subentrare garantirebbero a Corradi sicuramente un apporto importante. Anche perché a Palermo, devo dire la verità, qualcuno si è lamentato anche dei cambi di Corradi, ma signori, cosa poteva fare Corradi? Perché voltandosi sulla panchina, a parte Abilgard che non era neanche sanissimo ancora, comunque non ha ancora ritmo partita al 100%, poteva fare ben poco. Io il bicchiere lo vedo assolutamente mezzo pieno, perché credo che nonostante, e lo ribadisco, il concetto è chiaro, la Sampdoria e i sampdoriani sono scottati da questi 3 anni, ma credo che l'evidenza di un cambio di rotta sia abbastanza evidente. Chiaro è che poi il sentimento

0: il tifoso deve metterci il sentimento ti fa sempre andare con i piedi di piombo e di più. Però è chiaro che la Sampdoria ha dimostrato intanto di avere un gioco, quindi di avere in panchina un allenatore che, pur essendo all'esordio in Serie B, comunque pare avere le idee chiare. E sta cercando anche di, appunto, sopperire a quelle che sono delle mancanze veramente importanti, perché in tutti i reparti la Sampdoria ha delle defezioni veramente incolmabili, perché devo dire che Ravanelli, Viti, a centrocampo Conti, che ce lo siamo praticamente dimenticato, ma fra un mesetto dovrebbe essere disponibile anche lui, sicuramente i nuovi arrivati, Mbabu sembra che potrebbe essere anche lui a Mantova, quindi comunque un altro elemento in più, aspettando quello che potrebbe fare anche la punta, perché aspettando l'inserimento totale di Lauritsen, sinceramente abbiamo bisogno di una punta, perché abbiamo visto che se c'è una nota dolente non è neanche più il portiere, che a Palermo ha fatto discretamente bene, ma sicuramente è Tutino, perché a parte nell'azione del gol devo dire che ha lasciato tutti abbastanza perplessi.
1: Allora Laura, tanto rimani con noi perché adesso sentiamo anche i nostri ospiti in studio. Maurizio, partiamo da te. Allora, quel bicchiere 50 e 50, insomma, con grandi e netti margini di miglioramento, o insomma, o qui bisogna anche tenere in considerazione che comunque i punti sono sempre comunque uno?
2: Ma io credo che la Sampdoria è andata sempre in crescendo dalla prima partita con la Cremonese, nelle quattro partite ufficiali.
1: Non con i punti, ovviamente.
2: Esatto, stavo arrivando lì. È vero che ha alle spalle, sulle spalle tre sconfitte, ma dal punto di vista del gioco qualcosa si è visto e la Samp è andata in crescendo. Io dico una cosa, se levassimo 7-8 giocatori all'Inter, anche l'Inter avrebbe qualche problema. In questo momento, secondo me, la Sampdoria è stata troppo penalizzata dalle assenze. Poi che per Mantova partano Lauritsen, Ravanelli e magari Mbabu, non lo so, credo di sì, però non penso, sarà difficile che possano essere dalla partita. Io ieri ero all'allenamento, ho visto la squadra è tutta in gruppo, a parte Mokambu che si è allenato a parte col preparatore, poi i giocatori sono tutti, a parte i lungodegenti, sono tutti col gruppo squadra. Io sono ottimista nel senso che la squadra, a mio modo di vedere, nel momento in cui ritrova tutti i suoi effettivi, sarà una squadra competitiva. Ad oggi Corradi non ha mai potuto effettuare le 5 sostituzioni, questo è un fatto che nel calcio moderno pesa parecchio.
1: Paolo, ma insomma c'è solo questo o c'è molto di più? Insomma, parliamo naturalmente anche in termini di quelle che poi sono questi, perché poi il tifoso gli interessa questo, e ancora una volta dopo quattro partite ufficiali e tre di campionato la Samp comunque ha un punticino soltanto, e guardate tanto la Virtus Entella, gli facciamo ancora i complimenti. Non lo so Paolo, il tuo pensiero?
3: Il mio pensiero è questo: dopo i tre anni che sono trascorsi, il punto è sempre uno. L'era Pirlo avevamo un punto, e poi non ti dico gli altri perché sono a seguire. Direi che il bicchiere è mezzo vuoto, mezzo pieno, ma il bicchiere secondo me, Laura dice mezzo pieno, sì, però la squadra era partita con proponimenti un po' più incisivi su questo campionato. Diciamo che l'infermeria è sempre piena, finalmente, come ha detto anche lui, si sta svuotando e porteremo forse, spero di sì, in panchina Lauritsen e anche Ravanelli. Peccato, vi dico peccato, perché domenica, cioè scorsa col Palermo, aveva fatto una bella partita. Al secondo tempo c'era un'unica squadra in campo, era la nostra.
1: Con un grande problema, Paolo, non hai un finalizzatore, non c'è nessuno che lo butta dentro.
3: Perché se Tutino butta dentro quel pallone, lo diciamo sempre, però se mette dentro quella palla c'è svolta della partita.
1: Però c'è la famosa, se mio nonno avesse avuto le ruote,
3: dice anche così. Perché
2: a Palermo però bisogna riconoscere che Tutino aveva un problema alla caviglia.
3: Ecco, lui mi riconosce.
1: Fammi sentire un attimo anche Guido, tanto abbiamo l'impact, grazie Filippo Rossi in regia, che così ci dà anche il senso di amalgamare un po' di più questa puntata. Allora Guido, questo bicchiere,
4: ma tanto,
1: tanto secondo te non può piovere per sempre, vedi, no, la nostra Laura insomma
4: prima poi il sole viene, ma sai il discorso del bicchiere è così fatto, che dice è mezzo pieno, sì, ma bisogna vedere di cosa. E non solo, ma io che sono alla fine un ottimista per natura, anche se tu dici che non è vero, io preferisco vedere la bottiglia visto che ci sono i bicchieri, ci sarà una bottiglia da qui.

0: prelevato liquido. Secondo me la bottiglia è piena di vino buono che prima o poi verrà servito nei bicchieri. Bisogna stare attenti che il sommelier non rovesci la bottiglia sul tavolo. Questo vuol dire che è vero, se la leggi dal punto di vista aritmetico siamo messi male, siamo penultimi a un punto. Se la leggi dal punto di vista gioco siamo messi secondo me bene. Noi a Palermo abbiamo dimostrato di essere una squadra considerando che mancavano 5-6 titolari. Quindi al rientro di queste persone secondo me la Samp ci darà delle belle soddisfazioni. E già secondo me domenica Manto, adesso toccate tutto il ferro che volete senza fare battute spiritose, secondo me faremo una buona partita.
1: Allora,
0: scusami ancora una
1: vai,
0: cosa.
1: Vai.
0: Io ricordo, se lo ricorderanno Paolo e Maurizio, che sei troppo giovane, ma noi abbiamo avuto un allenatore che si chiamava Fulvio Bernardini.
1: Ma lo ricordo, ho 64 anni.
0: Sì, no, ma nel senso, una volta disse: datemi uno che la para e uno che la butta dentro, e la squadra è fatta. Noi mancano tutti e due.
1: Sì. Allora, io ritorno, se è pronta ancora Laura. Allora, Laura, però io voglio mettere un attimo il coltello nella piaga, perché per il semplice fatto, tutti quanti qui siamo quasi tutti d'accordo che le hai perse o comunque non le hai vinte perché ti mancano troppi giocatori. Ma tu sei davvero convinta di tutto ciò? Il gioco l'hai visto? Il modulo ci sarà? Voglio dire, tu hai parlato il portiere, ma io continuo a dire che secondo me, con tutto rispetto per la persona, l'uomo, tanto di cappello, chapeau, io continuo a non vederlo quel portiere tra i pali della Sampdoria. Però io questo ti chiedo, e quello che chiederemo poi anche ai nostri amici via WhatsApp. Laura?
2: Ma guarda, io ho la certezza che hai di avere un paio di giocatori di una categoria che con quella in cui gioca la Sampdoria non c'entrano nulla, e sono sicura che come figura, al di là che sia Lauritsen o qualsiasi altra prima punta, con dei giocatori così che costruiscono il gioco, che costruisce Verscharen, secondo me prima o poi le cose cambiano, nel senso che metti i tasselli al posto giusto. In effetti, quello che abbiamo sempre detto è che forse l'unico errore di questa campagna acquisti, che poi valuteremo ovviamente a campionato terminato, però il vero peccato è stato quello di non prendere un vero sostituto di Lauritsen, che secondo me sarebbe anche arrivato a fine mercato se solo non ci fosse stata la tegola di Viti, che quindi nel giro di un giorno e mezzo sei dovuto andare a cercare un difensore che ti garantisse un determinato rendimento. Volevo dire una cosa, Frank, ho appena sentito per le ultime,
1: sì?
2: Poi ne parlerete nell'ultimo blocco direi, sono circa 700 i biglietti venduti,
1: sì,
2: per la trasferta di Mantova, nonostante queste insensate restrizioni. Concedetemi il termine, perché non si capisce sinceramente perché Mantova
1: è a Mantova, poi a Mantova
2: andare.
1: Ma poi a Mantova,
2: Laura. Dove non esiste nessun tipo di rivalità conosciuta, cioè non, poi Maurizio lo sa sicuramente bene, quindi poi magari ne parlerete più avanti. Quindi i tifosi della Sampdoria hanno votato un 50%, ma l'entusiasmo secondo me c'è, dagli abbonati ai tifosi che seguono in trasferta la squadra. Secondo me c'è anche fiducia, perché poi quando tu vedi una squadra faticare ti preoccupi, ma se la squadra gioca prima o poi i risultati arrivano, soprattutto perché hai dei giocatori di qualità. Quest'anno finalmente è stata fatta una campagna acquisti che, ripeto, ribadisco, se non fosse successa se non fosse successo l'infortunio, quindi la tegola di Viti, la Sampdoria avrebbe anche un attaccante.
1: Ok.
2: Peccato.
1: Laura, a proposito di Viti, noi facciamo vedere una bella fotografia che insomma tutti i tifosi hanno visto e insomma sono anche contenti di questo. Adesso la faremo vedere, proprio dell'operazione andata a buon fine per Viti. Eccolo qua con questo pollicione verso. Partiamo da te, Maurizio. Il ragazzo ci ha tenuto proprio lui, ha detto: voglio fare una foto. Poi ovvio, magari la società può anche aver spinto, quello che vuoi, però questo è un buon segno, vuol dire che c'è una forte comunque coesione e davvero quella voglia di rientrare, perché questo ragazzo ha voluto fortemente questa maglia, questo lo dobbiamo dire.
3: No, beh, lui è voluto venire a tutti i costi alla Sampdoria e purtroppo è stato penalizzato da questo incidente che lo terrà fuori molto. Io credo che rientrerà proprio alla fine del campionato con molta fatica. Poi il crociato è un incidente che ti crea anche problemi dopo che tu rientri, devi andare
1: po'
3: con cautela. Però cioè, a Mattia possiamo fare solo un in bocca al lupo e fare gli auguri.
0: Anche problemi psicologici, perché poi ti rimane la paura, perché è un brutto incidente.
3: Però lui è un giocatore molto giovane.

0: Io credo che lo rivedremo nel prossimo campionato, sicuramente
1: giugno, se siamo fortunati,
0: più forte
1: a
0: di prima.
2: Però Paolo, non vogliamo parlare di questo, macumbe, diavolerie e altre stupidate del genere, per l'amor di Dio, però quasi una piccola sorte, qualcuno dice di maledizione con questi giocatori, perché è incredibile,
3: quasi,
2: perché come arrivi non si facciano
3: mai. È quasi incredibile che noi l'infermeria abbiamo sempre piena, ora tutte le persone che vengono, i giocatori che vengono qua alla Samp si infortunano praticamente più dei tre quarti.
2: Però, poi lo chiedo a tutti, lo chiederò anche a Laura, quanto c'è però della componente di dire prendiamo della gente che il più delle volte non gioca da 9 mesi, da un anno, da 7 mesi, da 6 mesi?
3: È vero, anche l'anno scorso avevamo, cioè, quando avevamo preso Esposito era fermo da tantissimo tempo e quindi anche Insigne è arrivato e si è subito, oserei dire, ha avuto dei problemi. Però io adesso spezzo una lancia per la nostra squadra, perché fondamentalmente è questo. Allora, abbiamo trovato un giocatore Insigne,
2: sì,
3: che credo che sia il giocatore che farà da allenatore. Ora Corradi, secondo me, è un allenatore oltretutto di poca esperienza, ma una persona che tiene bene il gruppo. Io penso che quando Insigne prenderà in mano la squadra, proprio prenderà in mano la squadra, io secondo me giureremo a 1000.
2: Allora io ritorno da Laura, perché prima di andare in pubblicità la dobbiamo salutare e lasciarla. Stasera so che vai, aspetta, fammi finire, so che stasera poi subito dopo c'hai ostriche, champagne, serata a bordo di uno yacht da 30 metri, beata te. Vogliamo chiudere con te, con questo, secondo te quello che abbiamo visto, a parte Vitelco, quindi tutta sta gente in infermeria, non ti dico di chi è la colpa, ci vogliamo mettere solo sfortuna o c'è qualcosa di più?
4: Allora, gli altri anni abbiamo ci siamo fatti tante domande, abbiamo anche criticato quella che è l'area, che era l'area medica. Oggettivamente adesso parliamo di giocatori, se parliamo di Meyer, di giocatori che hanno avuto dei precedenti di infortuni abbastanza complicati e comunque soggetti in qualche modo ad avere infortuni anche pesanti. Sinceramente Lauritsen credo che abbia perso 4 partite negli ultimi 4 anni, quindi è proprio una questione anche un po' di sfortuna. Daremo le colpe quando saranno evidenti. Per adesso devo dirti che anche Ravanelli partite ne ha saltate poco, andate a vedere quante ne ha giocate l'anno scorso, fate 2 conti, vedete quante ne ha mancate.
2: No, era per quello, Laura, che parlavo di una sorta, non dico proprio di sfortuna, ma qualcosa c'è.
4: Sì, perché ripeto, Meyer potevamo anche aspettarcelo, no? Un giocatore fortissimo che probabilmente non sarebbe alla Sampdoria, quello che abbiamo detto venerdì scorso, però gli altri no. Certo. Oggettivamente no, cioè, è come strafezza per il Palermo, cioè, ha avuto un incidente. Viti anche ha avuto già degli infortuni, però non possiamo dire che si è preso un giocatore soggetto ad infortuni.
2: No, certo.
4: Quindi allora, comunque mi dispiace un sacco, sono contenta di essere in vacanza, però mi dispiace un sacco non essere lì con quel parterre lì,
2: Ah sì, perché qui guarda un po', uno più bello dell'altro, soprattutto Pastorelli, che è abbronzato.
4: Io intendevo un'altra cosa, però.
3: Tornerai presto, Laura.
2: Allora Laura, per adesso noi ti salutiamo, ti ringraziamo, davvero buon proseguimento, sappi che poi venerdì ovviamente sarai nuovamente con noi e poi un venerdì te la dovrai fare da sola, perché il Frank fortunatamente anche lui se ne andrà un po' in vacanza. Laura,
4: capito, però verremo a pescare anche te.
2: Non c'è campo, non c'è campo. Laura,
4: sì.
2: un bacio da tutti noi, ciao.
4: Buona
2: cara.
4: A tutti.
2: Ciao, grazie.
4: Ciao.
2: Allora io chiedo a Filippo Rossi, devo andare immediatamente in pubblicità? Giusto, perché siamo anche già un po' in ritardo, rientriamo perché abbiamo ancora tanta carne al fuoco, poi abbiamo uno spazio a Marcord stasera bellissimo, non scappate.

Claudia Natasud ancora in diretta con voi, mi trasferisco subito in newsroom perché c'è la nostra Elisa Ricci prontissima, perché so che stanno arrivando davvero tantissimi WhatsApp, tantissimi messaggi, ma non poteva che essere così. Siete in tanti naturalmente a voler capire se questa stampa è partita male perché gli mancano troppe persone o c'è ancora qualcosa di più. Però siamo con Elisa Ricci, è lei che ci deve un po' svelare l'arcano. Prego Eli.

0: Esattamente, Franco, sono già molti messaggi e molti li prendiamo anche dai nostri social perché diamo sempre spazio proprio ai nostri social e anche ai social di Terra trattino basso blu cerchiata che io vi invito naturalmente a seguire proprio perché ogni venerdì pubblica un post relativo proprio alla serata di Gradinata Sud, una domanda anche in questo caso che riguarda un po' le prestazioni della squadra. La domanda in questo caso è: Samp, i risultati arriveranno? E anche qui vediamo diverse opinioni. Partiamo con chi mantiene grande fiducia, scrive: le idee sono ottime, sono sicuro che i risultati arriveranno. E poi un altro tifoso che è ancora più convinto dice: i risultati arriveranno e come? È solo questione di tempo. Dopo anni si vedono tattiche e idee. Abbiamo tutte le carte in regola per far tremare i giganti della Serie B, quindi sicuramente è un commento molto molto positivo. C'è chi poi guarda alla prestazione di Palermo, quindi quello che è accaduto proprio durante la partita, e dice: è vero, a guardare la classifica sembra un disastro, ma a Palermo abbiamo giocato bene senza almeno 5 titolari. Rispetto all'anno scorso la squadra ha gioco e qualità nettamente superiore. L'ultimo messaggio, vi leggo l'ultimo commento che invece diciamo è meno positivo, dice appunto: non riesco più da 3 anni a guardare la classifica. Quindi anche qui abbiamo una tifoseria divisa, chi è positivo vede nuove idee, nuove tattiche, chi invece purtroppo si basa solo sulla classifica, solo sul punto che abbiamo per il momento in classifica.
1: Grazie Elisa, tanto ci vedremo subito dopo. Maurizio, però è innegabile il fatto che la Samp, insomma, quando esce Insigne, quando esce Verscharen e quando entra un Begic che era irriconoscibile, voglio sperare che sia sempre solo dovuto ai postumi ovviamente del suo infortunio, la Samp è di nuovo poi scese, crollata. Ecco, questo ti fa capire però quanto poi quelle pedine devono e possono essere importanti.
2: Sì, è vero quello che dici, però ritorniamo al discorso iniziale di prima, cioè tu non hai mai effettuato i 5 cambi. Uno dei cambi è stato Mezzutero, che è un ragazzo della primavera, promettente finché vuoi, però anche dal punto di vista fisico è un giocatore che si deve ancora fare. Aspettiamo, cioè purtroppo gli infortuni hanno inciso anche nella prestazione sui 95 minuti, perché Begic non ha tutta la partita come non ce l'ha Insigne e come ce l'ha Verschare.
1: Però tanto di cappello,
2: Mi
1: Maurizio, 70 minuti ha fatto
2: esatto,
1: Insigne.
2: mi conforta il fatto che Insigne ha i colpi del grande giocatore anche se ha 35 anni compiuti. Verschare invece è un giocatore di grandissima qualità che secondo me non ha niente a che fare con questo campionato. E se guadagnerà minuti nelle gambe nelle prossime partite, a me dà l'idea che sia un giocatore che possa fare la differenza. Mocambo, ad esempio, ieri si è allenato col preparatore perché anche lui è arrivato e ha dovuto giocare per forza
1: perché
2: tutta
1: mancava,
2: la
1: certo.
2: partita, anche perché Esposito è fuori, ed è chiaro che qualche risentimento lo ha e deve, cioè lo staff medico deve anche preparare il giocatore alla prossima partita. È solo una questione di carico nelle gambe e di ottimizzare i tempi nei 90 minuti.
1: Paolo, collegandoci a quello che diceva Maurizio, insomma, l'uscita di Esposito potrà pesare? Quanto potrà pesare? Perché poi naturalmente lì saltano anche se uno poi gioca bene al posto suo, farlo rientrare non sarà così facile. Tu hai sempre parlato comunque, poi
3: No, io
1: alla
3: parlo
1: fine
3: sempre bene di
1: bene, no?
3: Esposito. No, assolutamente, qui voglio continuare a parlarne bene. Certo che a questo punto, avendo Verschare e soprattutto Insigne, può anche attendere a guarire bene e a riprendersi con una forma ottimale, perché dico la verità, a questo punto il centrocampo, se vogliamo dire, è una pedina,
1: Rispetto all'anno scorso, altro
3: è
1: mondo.
3: cambiato in modo straordinario,
1: Certo.
3: Quindi se davanti troviamo Begic e la punta che finalmente, diciamo, la butta dentro, la squadra gira. Poi l'organizzazione della difesa, come detto il mio caro amico,
1: Guido.
3: dice che Guido, che dice che Bernardini diceva una punta, dammi una punta, un portiere, ha perfettamente ragione. Sul portiere cercheremo di aiutarlo.

0: di aiutarlo a crescere.
1: Però qua Guido, son di aiutare, di prendere tempo, perché poi alla fine
2: diventiamo una Olus.
1: È vero o no?
0: Sì, però abbiamo.
1: Quindi Guido, anche per te, di questi nuovi innesti, insomma, c'è qualcuno che ti lascia un po' perplesso, o a parte non li abbiamo ancora visti tutti ovviamente a pieno regime, però insomma stavamo parlando di questi nomi qui.
2: Allora, mi sono già espresso per quello che riguarda il portiere, che mi lascia abbastanza perplesso, fermo restando che il ruolo del portiere è un ruolo estremamente delicato, il più delicato di tutti. Il portiere è l'unico che gioca da solo, e quindi basta un errore e può compromettere dal punto di vista morale tutta una partita.
1: Gliel'abbiamo perdonati, però adesso...
2: Adesso bisognerebbe che si riscattasse un attimo, perché... il portiere è fondamentale in Serie B, il portiere è più importante che in Serie A.
0: Guido, hai detto giusto, e registrare la difesa è importantissimo, parte dal portiere, hai detto giusto.
2: Il portiere, oltre che a parare,
3: diamo merito a Vindal di aver fatto il lancio dopo 5 minuti, sì, per Sussinani.
2: C'hai i piedi buoni,
1: ma non fa il libero, deve fare il portiere. Abbiamo un altro impact, se lo facciamo vedere. Filippo, ti ringrazio, così per lo... eccolo qua, l'avvocato della Samp. Maurizio, insieme con la Laura vogliamo sempre fare un po' di ironia, non c'è mai la presa in giro, c'è solo l'ironia all'inglese. Insomma, che cosa vogliamo dire di questa persona? Fino adesso che fotografia ti ha restituito?
3: Ma allora, una persona intelligente sopra le righe, secondo me con un'intelligenza molto, molto fine. Questa è un'impressione che mi ha dato dalla prima conferenza stampa di presentazione insieme a Corradi, e me l'ha data anche negli incontri successivi. Poi è una persona di grande educazione, anche
1: ci mette la faccia
3: quando il Mugnaini è aperto ai giornalisti, lui viene, saluta tutti, si ferma a parlare, chiaramente poi non gli fai delle domande scomode, anche per educazione, sei in casa loro, e quindi è giusto anche comportarsi
1: anche se poi in
3: un certo modo.
1: Il giornalista dovrebbe anche fare domande scomode.
3: È vero, però io credo che quella non sia la sede, sia la sede adatta. Però devo dire che è una persona di grandissima intelligenza. Io credo che lui si stia già muovendo sul mercato anche di gennaio. Se ci sarà l'occasione e l'opportunità, interverrà. Però ripeto, è persona che conosce molto bene il suo lavoro e soprattutto ha imparato in pochissimo tempo a conoscere l'ambiente. Ed è nella conferenza stampa doppia con Fredberg, è stato anche un po', mi permetto di dirlo senza offesa, paraculo, cioè ha parlato molto dei tifosi. Cioè il fatto che abbia detto certe cose lo mette in una condizione di aver capito l'ambiente.
1: Allora, 10 secondi cada una a testa, Guido, anche per te. Branco, cosa ne dici fino adesso?
2: Branco, rispetto a quello che avevamo l'anno scorso, 2 anni fa, è Dio in terra, cioè proprio un'altra dimensione.
1: Addirittura Dio in terra.
2: Ma sì, ma si capisce, cioè è come se tu mi avessi detto che ho passato 2 notti con Rosy Bindi e poi con Miss Italia. Cioè,
0: ha perfettamente ragione.
2: Io preferisco Rosy Bindi.
0: Un cambio veramente che ha dell'eccezionale, perché questo signore qui è arrivato qui e ha fatto un mercato, oserei dire, per me fantastico per adesso, perché con quello che avevamo prima è eccezionale. Quindi non
3: anche
0: lo so,
3: perché ha usato pochi soldi,
0: usando pochi soldi,
1: e dobbiamo parlare dei
0: ragazzi
1: soldi.
0: Portare Insigne in Serie B, con una squadra che non aveva grande possibilità, ma fortunatamente i colori più belli del mondo e il nome Samp,
1: comunque tanto Insigne la sua timbrata l'ha già fatta con un bel gol che non era per niente facile. Allora andiamo da Elisa Ricci, perché Elisa ci deve lanciare adesso, se è pronta, la nostra rubrica, la nostra nuova rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Vediamo di che cosa si tratta, e anche questa volta avremo insomma una tifosa, tutte tifose molto molto giovani, che in meno di un minuto si presentano. Dico bene, Elisa? Funziona così?
4: Sì, esattamente, funziona proprio in questo modo. Io vi provo a spiegare in breve tempo, ma poi andremo a vedere la nostra tifosa. E voi dovete fare un video in orizzontale dove vi presentate, quindi nome, cognome, che cosa fate, e soprattutto se siete appunto sampdoriane, e soprattutto perché, quindi di famiglia, come è nata questa passione. Insomma, ci potete dire tutto ciò che volete proprio per quanto riguarda la nostra squadra del cuore, è un nuovo format.

0: chat Donne Blu Cerchiate, che mostra quante siamo, quante ragazze, quante donne sono nel nostro mondo blu cerchiato, e quindi naturalmente io vi invito a mandare il vostro video proprio al nostro numero che vedete qua sotto, il nostro numero WhatsApp. Voi mandateci il video, mi raccomando, meno di un minuto. Ed ecco, vediamo insieme il video della nostra tifosa.
1: Ciao, sono Francesca, la mia più grande passione è la Sampdoria. Vado allo stadio quando sono piccola perché la mia famiglia mi ha trasmesso questa passione. Seguo sempre sia nei momenti belli che in quelli difficili, perché essere tifosi significa anche essere questo. Per me essere un sampdoriano significa avere una passione, avere una famiglia e un senso di appartenenza. Mi emoziona vedere i colori blu cerchiati, sentire i cori dei tifosi e vivere l'atmosfera dello stadio. Per me non è solamente una squadra di calcio, ma qualcosa che fa parte della mia vita. Lavoro da Tecnocasa, ma la mia unica casa è la Gradinata Sud. Forza Samp!
2: Che bello questo nuovo format che ci rappresenta la vera tifoseria, quella giovanissima, in questo caso avete visto. Continuate a mandare a questo numero, mi raccomando, e soprattutto ricordatevi sempre di avere qualcosa di sampdoriano addosso, una maglia, una sciarpa, quello che volete, ma i colori più belli del mondo devono esserci sempre. Un po' di pubblicità, si ritorna e poi avremo collegamento con un tifoso da Cesena, parleremo ovviamente di questa Amarcord, questo spazio, un nuovo spazio, vedrete che meraviglia, con il nostro Maurizio che ci racconterà un po' dei questo passato glorioso della Sampdoria. Rimanete insieme a noi.

0: Ancora insieme, Gradinata Sud, partiamo subito a bomba con il prossimo impact che vediamo. Eccolo qua, ricominciamo da qui. Sì. Questi sono un po' i due personaggi che potrebbero davvero dare ossigeno a questa Samp, idea, fantasia, perché qui parliamo veramente di quattro piedi veramente importanti, due e due. Allora, Paolo, partiamo da te. Io li ho visti veramente due ragazzi anche che si sono già trovati, non so come dire, pure...
1: Ma Franco, io sto parlando insieme forse tutta la sera, ecco lì me li rimostri, questi due sono il cuore, secondo me, della Samp, cioè non perché gli altri siano da meno, no, vorrei anche dire questo, perché ma è da qui che parte, diciamo,
0: la nuova Samp.
1: E quindi lascio agli altri il compito di poterli assistere, perché loro sono veramente... Insigne, secondo me, ci sta mettendo del suo in questa squadra. L'avete sentito, l'avete detto come ne parla, questa non merita questa classifica, dobbiamo essere più avanti, perfetto.
0: Beh, ma lui è un motivatore, l'avete detto, un allenatore in campo.
1: Ma è lui l'allenatore in campo, ve lo dirò, vedrete che come riprenderà i nostri calciatori quando faranno degli errori. Andrà per riprendere.
0: Allora, rivediamoli un attimo, per favore, Filippo, grazie. Maurizio, adesso ti faccio questa domanda, adesso li rivediamo, eccoli qua. Ma perché questi due hanno detto sì alla Samp?
2: La Samp ha puntato molto, diciamo, su certi giocatori, mettendo davanti il blasone e la storia della società.
0: Allora, poi è chiaro, per quello verrebbe anche.
2: Stavo arrivando al dubbio. Poi è chiaro che questi giocatori guadagnano molto nella Sampdoria, guadagnano in Serie B delle cifre importanti che sono da media Serie A. Però io credo che, e qui ritorno al discorso di Branco sia stato anche bravo nel convincere i giocatori,
0: l'ago della bilancia,
2: a motivarli, perché giocare a Genova in uno stadio come quello di Marassi con i tifosi della Sampdoria ed essere amato in un modo molto passionale, ma nello stesso tempo che ti permette di vivere all'interno della città a differenza di altre città, credo che sia un fatto assolutamente preso in considerazione da un giocatore di calcio.
0: Maglia, tifosi, squadra.
2: Però vivi a Genova, vivi in altre città, invece non ti puoi permettere di uscire di casa, hai mille problemi.
0: Guido, la pensi un po' come
3: lei? Hanno già detto tutto loro, cioè al di là di tutto la PIL che può dare. Adesso io sono leggermente di parte, però cerco di ragionare sempre con grande obiettività. La PIL che può dare la Sampdoria in Serie B,
0: ce l'ha sempre?
3: Le altre squadre non lo possono.
0: No, ma dico, ce l'ha sempre invariata?
3: Secondo

0: Secondo me è aumentato.
1: Ah, è aumentato.
0: Secondo me è aumentato. Secondo me è aumentato perché io leggo molto anche i social di tutte le altre tifoserie d'Italia, di Serie B, di Serie A. Non c'è una sola tifoseria che non ci faccia i complimenti. Che ci dica che siamo eccezionali
1: per quanto riguarda la tifoseria per come si comporta,
0: per come canta, per come citi, come incita la squadra. Quindi anche questo credo che costituisca

0: anni, nel periodo peggiore della storia della Santa Aurelia, ogni anno gli abbonati aumentano.
1: Vabbè, questo è importante, ne parleremo, ma adesso è venuto il momento di aprire un'altra nostra rubrica nuova. La settimana scorsa avevamo quella con i portieri, i grandi portieri degli anni 60, con Rosin, Battara, per arrivare fino ai giorni nostri, anche per vedere un po' quello che, insomma, la stampa ha avuto dei portieri anche importanti. Massimo Cacciatore uno fra tutti, ma tantissimi altri, per Pagliuca e tutti, ma tutti. Maurizio invece questa settimana con noi ci ha portato delle foto veramente che ci fanno ritornare indietro tanto nel passato, ma un passato anche importante, glorioso. Abbiamo sette foto che adesso Maurizio ce le commenterà una per una. Allora, possiamo partire con la prima. Allora, Maurizio, tanto qui dove siamo?
0: A Monte Carlo. Uno degli eventi più importanti del Novecento fu il matrimonio fra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco. In quel matrimonio se ne parlò molto, cioè tutte le televisioni dell'epoca,
1: una cosa planetaria,
0: tutti,
1: certo.
0: Sì, fu un evento a livello mondiale, e a questo evento mondiale fu invitata la Sampdoria. A disputare il matrimonio civile fu effettuato il 18 aprile del 56, sì, e quello religioso il 19, e la Sampdoria fu invitata a giocare a Monaco allo stadio Louis II, che non è l'attuale stadio, diciamo rubato al mare, ma era sotto la montagna proprio a ridosso. Fu invitata a disputare una partita il 18 aprile alle 14:30 contro il Monaco, contro la squadra locale. E fu un evento anche quello molto importante e molto seguito. Questa
1: qui siamo sulla famosa piazza, no, del,
0: sì,
1: Principato.
0: Diciamo, questo è il 19, dove diciamo una grande folla.
1: Ma c'è il cambio della guardia.
0: No, partecipò però al matrimonio religioso fra Grace Kelly e il principe Ranieri. E la Sampdoria fu invitata con il presidente Ravano, con Tabanelli l'allenatore e col massaggiatore Gomino.
1: Pensa a te. Andiamo con la prossima, grazie Filippo.
2: La dico una cattiveria. Con tutte le squadre che c'erano a Genova, come mai che hanno scelto la Sampdoria?
1: Guarda i colori più belli del mondo. Qui
0: questa
1: siamo
0: è 1900. La foto prima della partita del 18 aprile delle 14:30.
1: Allora, qualche nome te lo ricordi, Maurizio?
0: Sì, giocava Ping, Agostinelli, Chiappin, Conti, si vede, diciamo, Tabanelli, si vede Comino, si vede il secondo massaggiatore, c'è la squadra al completo meno due giocatori che erano Bernasconi e Farina, chiamati in nazionale.
1: Senti, ma questa era la famosa maglia storica, quella pesantissima.
0: Questa
1: quella
0: era la maglia storica pesantissima.
1: Mamma mia, che quando pioveva.
0: Sia a giugno che a dicembre.
1: Andiamo avanti, ancora abbiamo delle foto che ci ha portato il nostro. Vi voglio dire che sono robe introvabili. Guardate questo pezzo di giornale. Maurizio.
0: Questa è la Gazzetta dello Sport che riporta, diciamo, la cronaca della partita con tutti. La partita, tra parentesi, finì 2-0, 1-0 nel primo tempo, però non era importante. Era importante esserci, perché l'evento. Ricordo a tutti che i media mondiali si interessarono dell'avvenimento e di tutta la settimana di festeggiamenti che furono fatti.
1: Ma si era capito il perché poi avevano invitato la Samp, fondamentalmente?
0: Perché almeno da quello che ho capito io, perché l'importanza anche di Ravano e l'importanza comunque anche della Sampdoria, perché la Sampdoria in quel periodo era una squadra estremamente importante. Prima tournée in Russia di una squadra italiana, cioè tanti sono stati tanti gli avvenimenti.
1: Guarda un po' qui invece, Maurizio, cosa abbiamo addirittura, la formazione delle due squadre.
0: Sì, questa è la locandina che fu data alle persone che andarono allo stadio Sampdoria, di formazioni che non sono le due formazioni che vanno in campo.
1: Vabbè, però,
0: perché essendo stata fatta prima questa cosa, ecco.
1: Però bello Sampdoria di Genova, eh?
0: Sì, assolutamente.
1: Guarda Paolo, ecco, come gode su questa
0: una
1: cosa.
0: Curiosità. Andarono in treno sia la non andata che il ritorno.
3: Beh, certamente. Tanto
1: va bene. Poi abbiamo visto una foto dei Reali, giustamente. Grace,
0: sì, questa era la copertina della locandina della partita.
1: Vabbè, Ale Monaco, giustamente. Non so se ne abbiamo ancora uno. Stop. Ancora uno, vediamo un po' se passa. Eccola qua.
0: Ecco, questa sempre sulla locandina dello stadio è la prima partita di campionato a Marassi di quella formazione del 56-56. Ecco, del 55-56.
1: Paolo, parlavamo di Ravano, di gente che ha lasciato dei nomi incredibili. Giustamente Maurizio diceva il peso specifico di queste persone possono avere inevitabilmente influito.
0: Però era
1: anche
0: importante
1: poi
0: la Sampdoria.
1: Sì,
0: in quegli anni era importante la Sampdoria perché era una squadra che stava crescendo anno dopo anno e raggiunse poi il

0: quarto 61, posto nel 61.
1: Era il decimo, anno della nascita,
2: della
1: quindi, quindi
2: l'ultima foto 46. È una foto di gruppo, giusto Maurizio?
0: Sono i giocatori della Sampdoria sul lungomare di Monte Carlo.
1: Guarda come stavano,
0: che è un po' diverso dal lungomare di adesso.
2: Guardate
0: però
2: un po' l'eleganza di una volta, senza adesso voler fare 25.000 tatuaggi, così, infatti.
1: Quindi a Monte Carlo Sampdoriana di casa.
2: Senti, Guido, un po' di emozione, no? Anche a vedere.
3: Beh sì, indubbiamente sì, anche perché quell'anno lì, qualche mese prima della partita, nascevo. E quindi
0: questa foto secondo me è bellissima.
3: Sì, questa è una foto grandiosa, veramente. Purtroppo è in bianco e nero, però no, il suo fascino anche in bianco e nero.
1: Sì, sicuramente si vedono bene.
2: Allora ragazzi, andiamo un attimo di nuovo da Elisa. 347 67 66 291, stanno arrivando una valanga davvero di WhatsApp. Elisa, se me ne vuoi magari leggere qualcuno, o se c'è anche vorrei anche sapere come sta andando invece, insomma, la nostra domanda specifica sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Elisa.
4: Allora, andiamo subito in diretta a vedere come sta andando la nostra domanda. Io vi riporto un attimo quindi alla nostra pagina social e andiamo subito a vedere quindi com'è la percentuale, se è cambiata oppure no. Andiamo a vedere, questo intanto è il sondaggio che abbiamo visto. Al momento io vi leggo, la percentuale è ancora 50%, quindi la tifoseria ancora divisa a metà per il momento. Vedremo poi se qualcuno voterà ancora questa sera. Nel frattempo io, Franco, ti posso iniziare a leggere qualche messaggio, intanto
2: dai,
4: sono molti, vi ringraziamo naturalmente. E il primo: ciao Franco, ti dico una cosa, secondo me Henderson dovrebbe stare un po' fuori perché adesso mi sembra un po' in confusione. E poi andiamo a leggere altri messaggi, qualche affermazione. Dalli Carri potrebbe giocare al posto di Cicconi, questa è un'idea di Gianni che ci ringrazia naturalmente. E poi Luciano ci dice: senza organizzazione difensiva non si va da nessuna parte, troppi errori di reparto e dei singoli, soffriamo tremendamente i calci d'angolo e le rimesse laterali, stessi errori degli anni scorsi. E ancora un altro messaggio che ci ricorda qualcosa di cui abbiamo parlato in realtà a inizio della trasmissione, quindi della trasferta di Mantova. Infatti ci scrive Daniele da Pra: ricordiamo che vergognosamente la trasferta di Mantova è nuovamente vietata ai non possessori della tessera del tifoso, decimando così la possibilità a gran parte del tifo organizzato di poter partecipare e sostenere la Sampdoria, sempre Forza Doria. Quindi questo è un tema sicuramente di cui, certo, potremmo anche un po' dibattere, ecco.
2: Grazie Elisa, grazie, tieniti pronto perché arriviamo poi tra un po' nuovamente da te. Adesso vado in pubblicità e poi apro il reparto difensivo, perché il nostro amico ha detto bene: Henderson un po' confuso, Dalli Carri bisogna capire, qualche colpa ce l'ha sul secondo gol anche lui, comunque hai preso altri 3 gol e li devi sommare a quelli che hai preso, insomma ho capito, mancano ancora dei giocatori, ma tanto i gol li hai presi, ci fermiamo un attimo.

0: Gradinata Sud ancora insieme, tanto grazie, tantissimi messaggi, li leggeremo poi con Elisa. Paolo, siamo nuovamente con te. Allora, e tre di qua, e due di là, e due di là, e due di qui, di gol ne hai già presi. Allora, io non voglio adesso fare insomma quello che fa il giustizionalista, però in qualche maniera bisogna capire che un po' di problemi nel reparto difensivo ci sono, questo lo dobbiamo dire.
1: Assolutamente.
0: Anche con l'ingresso di Delicari, per l'amor di Dio, va bene, ti manca Viti, ti manca Ravanelli, mi dispiace, io non ho visto per nulla bene nemmeno Cicconi, poi sentiremo anche voi cosa ne state pensando. Di Pardo non è più il Di Pardo di una volta, quindi cerchiamo di capire bene.
1: Allora, i nostri tifosi che hanno mandato i messaggi, qualcuno ha detto giustamente sui calci piazzati. Ecco, di nuovo, questo è un punto veramente dolente di questa squadra. Quindi io direi, come abbiamo detto, si parte dal portiere, ne abbiamo parlato prima, quindi bisogna registrarla questa difesa. Il centrocampo e la punta, poi la troviamo, fondamentalmente si stanno un attimino assestando.

0: Dietro effettivamente ci sono degli svarioni che sono importanti, quindi cerchiamo di registrarla questa sfida. Non dico che si deve parlare subito del portiere, il portiere ha le sue colpe, quindi cercheremo di mettere in evidenza e lui di preparare al meglio questo suo modo di stare in campo. Poi lo spostamento, ecco, dell'Icarri forse lo metterei un po' più come esterno, cioè quindi lo farei fare il terzino. Quindi, su Viti è inutile parlarne, Viti rientra strano quasi a fine campionato. Cerchiamo di vedere bene, organizzare, ecco che Corradi insieme a tutta la difesa, organizzazione di questo tipo di reparto.
1: Maurizio, tu non vedi un'emergenza difesa, sempre col discorso che ti manca ancora della gente, va bene?
2: No, il problema è che ti mancano i giocatori che avrebbero dovuto giocare i titolari. La coppia centrale doveva essere Ravanelli e Viti, e in questo momento uno l'hai perso e l'altro dovrebbe rientrare, ma secondo me lo avrai, diciamo,
1: di emergenza?
2: Assolutamente sì, lo avrai dopo la sosta, questo è il mio pensiero. Gatterman è partito come riserva, sta giocando, è un sette polmoni, giocatore che mette il 110%, però uno o due errori a partita lui li compie, perché è proprio nella sua natura.
1: Su Dell'Icarri mi dicevi un po' di indecisioni, soprattutto sul secondo gol, ha fatto girare, ci ha messo 40 secondi per...
2: Cioè, secondo me può giocare centrale, ma deve avere un altro centrale che lo copra. Può giocare anche a sinistra e chiaramente è una delle soluzioni che può avere Corradi nello scacchiere della Sampdoria. Però è arrivato ed è stato subito catapultato dopo tre giorni. Quindi io credo che anche da quel punto di vista lì un minimo di tempo va dato al giocatore.
1: Ecco Guido, anche questo c'è da dire, perché quando bisogna dirle le diciamo, però quando bisogna prendere le parti le dobbiamo anche prendere, nel senso, mi riferisco a che cosa? Che è gente che è arrivata e alcuni sono stati scaraventati in campo dopo nemmeno aver firmato, firmato il contratto, boom, erano già lì.
3: Avevano già le scarpine ai piedi. Io credo che il discorso, però, non me l'abbiate male, sia un pochino più complesso. La difesa, la nostra difesa è composta, come quasi tutta la difesa della Serie B, da quattro elementi. Chi è che dà tranquillità ai quattro elementi? Il portiere.
1: Tu c'hai sempre quella cosa lì,
3: sì,
1: no? Dice,
3: perché il portiere, allora guardate che un portiere che para bene ma non parla è un casino per la difesa, è un problema grosso, perché il problema che è il portiere che deve
1: negli
3: dire
1: negli anni 80 e 90 i portieri erano sempre lì a gridare, a
3: finivano la io finivo
1: ragazzi
3: io,
1: non troppo lunghi perché poi mi devo collegare,
3: allora,
1: con
3: io
1: Cesena.
3: Finivo le partite che giocavo contro la Propistacci, finivo le partite senza voce e facevo il portiere, perché prendi questo, aspettalo lì, torna indietro, sei in linea,
1: vai. un vigile. Maurizio, un secondo però,
3: no, scusate,
1: prego.
3: Finisco. Fallo finire. Il portiere non parla bene l'italiano.
1: No. Maurizio, ho proprio pochissimo.
2: No, volevo dire che però la difesa, i giocatori della difesa si appoggiano molto su Vindal. Se non avessero sicurezza non giocherebbero sul portiere, questo è il mio pensiero.
1: Allora, io mi vado a collegare col nostro mondo blucerchiato, lo sapete, siamo sempre alla ricerca di tifosi che non vivono nella nostra Liguria ma che amano i nostri colori. E questa sera do il benvenuto a Alessandro. Buonasera Alessandro, eccoci.
4: Buonasera e complimenti per lo show.
1: Complimenti a te. Allora, tanto la domanda classica, Moscei di Cesena, insomma, e Sampdoria, come nasce questo amore?
4: Come tanti, dal 90 alla mia età ero un bambino che doveva scegliere, e tra l'altro qua c'è una forte influenza juventina e mi ricordo questa partita Juve-Samp, era il 90, era iniziata la stagione giusta e appunto seguivo al televideo, come faccio ancora comunque, e la Samp vinceva a Torino.
5: Mi racconta una storia partigiana, una targa di strada di qualcuno.
6: Adele Rossi, ma ce n'è tante. Tra l'altro bisognerebbe che di ragazze, perché erano tali, non erano donne, ce ne fosse qualcuna di più. E ce n'è.
5: Sì.
6: Adele Rossi aveva 15 anni, è morta a 15 anni in combattimento, faceva parte della brigata, questo è un fatto unico in tutta Italia, di donne comandata da donne, dedicata a una ragazza, Alice Noli, uccisa a Campo Morone. Adele Rossi Era tutta la famiglia impegnata nella resistenza, era di Rivarolo.

il papà gappista, con una spiata viene arrestato, finisce in un campo di concentramento ad Erzbruck ed sarà impiccato col fratello di Pertini. Sua mamma continua a battersi, non verrà mai presa. Anzi, qualcuno dice, di a tua figlia che la smetta, hanno già preso tuo marito, suo padre. Invece lei caparbiamente continua e fa da collegamento tra la città e le brigate di montagna. Viene mandata nell'Alta Val Bisagna e poi in Val Trebbia, la brigata Arzani, e viene a sapere, dopo aver consegnato dei documenti importantissimi, che il giorno dopo ci sarebbe stata un'azione di guerriglia contro i tedeschi e i fascisti. E chiede di partecipare a questa azione. A malincuore gli dicono di sì, anche perché ci sarebbe andata lo stesso. E purtroppo è morta in combattimento. Sua madre, fino a settembre, quando è rientrata a Genova, pensava sempre a sua figlia. Io una volta, prima di portarla in una scuola giusto a Rivarolo, le chiesi, ma tu quando eri lì cos'è che ti teneva, che ti dava forza? E lei mi diceva, sai, una suora che era internata insieme a me mi aveva dato una specie di rosario e io toccando quello pensavo a mia figlia. Ebbene, quel rosario, quando rientrò a settembre, venne a sapere della morte di Adele, chiese di poterlo portare sulla bara della figlia e ha sempre raccontato la storia di queste ragazze straordinarie che hanno saputo fare una scelta davvero importante. Però lei, come tantissime altre donne, lo voglio dire perché a me ha colpito sempre, quando io dicevo a lei, come a tante altre, ma tu hai fatto cose straordinarie, rischiavi perennemente la vita, guarda che... E lei mi rispondeva, cosa ho fatto? Ho fatto me dovevo.

0: siamo qui, 25 aprile, l'80esimo della Liberazione, in compagnia di Paolo Battifora, storico e anche coordinatore scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza di Genova. Dove ci troviamo, professore?
1: Ci troviamo al campo 13 del cimitero di Staglieno, che è il campo dedicato ai caduti partigiani. È stato realizzato nel 1946 e contiene 268 tombe. Ovviamente altri caduti della Resistenza sono in altri cimiteri cittadini. Ecco, diciamo che al cospetto di queste tombe, ripercorrendo le parabole esistenziali di questi uomini e donne che hanno dato la loro vita per la libertà, in una sorta di Spoon River partigiana, per riprendere il titolo di un significativo libro scritto da Giordano Bruschi e Giuseppe Morabito e dedicato ai partigiani, emergono una serie di riflessioni.
0: Ecco, è importante sottolineare chi si trova qua, perché in realtà erano persone comuni, erano persone come noi che hanno scelto da che parte stare della storia, ma un conto è scegliere, e va bene, io scelgo, va bene tutto, un conto è scegliere e poi però decidere di fare quello che hanno fatto loro.
1: Sì, proprio dalle parabole esistenziali di questi caduti emerge la dimensione plurale, articolata, multiforme della resistenza, perché alla resistenza hanno preso parte uomini e donne delle più diverse estrazioni sociali, età anagrafica, professioni. Hanno fatto parte della resistenza comunisti e liberali, persone che avevano una chiara appartenenza politica e persone che erano prive di alcuna chiara consapevolezza politica. Hanno preso parte intellettuali e studenti, operai e artigiani, militari, esponenti del clero.
2: Il ruolo delle donne nella resistenza per molto tempo è stato colpevolmente sottovalutato, trascurato e legato a una dimensione subordinata.
1: Se si riflette, ci si rende conto

0: come per molti aspetti i veri volontari della resistenza sono state proprio le donne, e per un motivo molto semplice: perché non sono state indotte da fattori esterni, come invece poteva capitare per molti giovani maschi che, per sfuggire ai bandi di arruolamento nell'esercito di Salò per una eterogenesi dei fini, poi finivano col salire in montagna. Ed è anche importante riflettere proprio su chi fossero questi uomini e queste donne. Ecco, ho detto con estrema chiarezza che non erano dei super uomini, non erano delle super donne, cioè non erano dotate di una natura altra atta a predisporre loro al coraggio, all'eroismo, al sacrificio. La loro eccezionalità, cioè perché erano uomini e donne come noi, con i nostri pregi, con i nostri difetti, la loro eccezionalità consistette nella scelta che compirono nell'ora più buia e drammatica per il nostro paese. Una responsabilità che non poteva essere addebitata a un altro potere, a un'altra istituzione, cioè non potevano dire mi è stato ordinato di, e quindi la responsabilità è del generale. Dovevano rispondere alla propria coscienza. E secondo me è molto importante, a 80 anni di distanza, continuare a ricordare il 25 aprile e tributare i giusti onori a coloro che sono caduti per la nostra libertà, per un motivo molto semplice. Io sono uno storico e la storia non si fa con i se e con i ma proviamo un attimo a domandarci cosa sarebbe successo se la resistenza non ci fosse stata. Sarebbero forse mutate le sorti della Seconda Guerra Mondiale? La risposta ovviamente è no. Certamente gli alleati ci avrebbero messo molto di più a risalire la penisola, ci sarebbero state più distruzioni, più morti, ma le sorti del conflitto non sarebbero mutate. Allora perché è così importante ricordare la resistenza? Perché se la resistenza non ci fosse stata, la libertà sarebbe stata una gentile concessione degli anglo-americani.
1: E allora, per chiudere, professore, Genova è la città in assoluto in Europa che è simbolo della resistenza, non per caso è stata scelta come simbolo dell'ottantesimo, perché non si deve mai dimenticare. Vorrei chiudere con questo.
0: E intanto Genova può vantare questo primato, che è stata l'unica grande città in Europa a liberarsi da sola prima dell'arrivo degli alleati. Nel tardo pomeriggio del 25 aprile il generale Günther Meinl si è arreso nelle mani di Remo Scapini, presidente del CLN. Non si deve dimenticare perché vi è un nesso inestricabile tra resistenza, repubblica e costituzione. Lo dicevo poc'anzi, non ci fosse stata la resistenza, non ci sarebbe stato il 2 giugno 46. Cioè non vi sarebbe stato un referendum istituzionale. Gli italiani non avrebbero potuto decidere se continuare ad essere una monarchia o diventare una repubblica. Non avrebbero potuto scrivere la Costituzione, che probabilmente sarebbe stata dettata loro da qualche funzionario di Londra o di Washington. Così non è avvenuto. Noi abbiamo potuto scrivere il nostro futuro, questo grazie al sacrificio di questi uomini e di queste donne.
1: Grazie al professor Paolo Battefori.

0: per chiudere in un minuto un'altra storia.
1: Beh, una storia significativa è quella di Pierino Pesce, la cui lapide è la via Pierino Pesce a Coronata. Pierino Pesce era il primo maggio del 23, stava festeggiando con alcuni suoi compagni, intanto era un operaio dell'Ansaldo, stavano festeggiando il primo maggio che il fascismo aveva abolito. È stato uno dei primi atti, appena saliti al potere i fascisti hanno abolito il primo maggio, per cui Pierino e i suoi compagni stavano festeggiando appunto in un locale di Coronata. Arrivano i fascisti, scontro armato, ovviamente i fascisti erano molto più numerosi, e viene

0: viene ammazzato mentre gli altri suoi compagni vengono arrestati dalla forza pubblica che era intervenuta successivamente. È una delle belle storie che purtroppo durante tutto il periodo dell'antifascismo e della resistenza hanno dimostrato anche l'umanità e tutti i valori.
1: Cioè, che era gente normale poi alla
0: fine. Sì, infatti.
1: Erano ragazzi come tanti altri.
0: Infatti, certo.

0: Pini era un giovane del 1930.
1: Che denti.
0: Che durante
1: la. Bambino.
0: Sì, però ha militato nella Lattanzi e durante la liberazione gli hanno dato il compito di salvaguardare il ponte del Lagaccio. Solo che, peccato per lui, però è passato un tedesco in borghese e gli ha sparato così a bruciapelo in testa. E è rimasto ferito 2 o 3 giorni, poi è deceduto all'ospedale. E era il più piccolo di 5 fratelli, tutti nei partigiani.
1: Questo che anno era?
0: Era la liberazione, il 45. Era il 24.
1: Cioè, 15 anni, forse neanche.
0: Sì, sì. È il più giovane partigiano, era del 32, che è morto sulle mura degli Angeli, era del 10 agosto del 32. Però non conosciamo poco e niente di lui, perché si vede che i genitori o hanno cambiato
1: città
0: e si è perso
1: 32.
0: Tutto.
1: 32, cioè 13 anni.
0: 13 anni. Magari erano staffette.
1: Certo.
0: Che però durante, perché poi è successo tutto durante la liberazione, dopo i 2 giorni di liberazione.
1: Esatto, dopo l'insurrezione, credo lì.
0: Hanno preso in mano qualche arma e però hanno combattuto i tedeschi.
1: Il libro, quello che avete scritto, interessantissimo, proprio perché si può arrivare dalla strada, si può arrivare alla storia.
0: Certo, ci sono 350 biografie e più di 2000 nomi. Non è completo
1: però
0: è già una cosa. E in questo libro qua, grazie alla Erga Edizioni, ci sono i QR che uno può inquadrare e fare l'approfondimento.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Steve

Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia, ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario, il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sorzan e Lovelace sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimaste uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Rieccoci di nuovo insieme all'entroterra protagonista di questo weekend, così come il weekend del 26 e 27 settembre, due weekend tra musica, teatro, trekking, insomma ne parliamo meglio con Alessia Donati, la coordinatrice del GOG, insomma per parlare di un festival che è arrivato alla sua seconda edizione, sto parlando del MAPS Festival. Di che cosa si tratta?
1: Sì, buongiorno a tutti. Il MAPS Festival è un festival che vuole invitare alla scoperta o alla riscoperta del nostro entroterra attraverso l'arte, nello specifico concerti di musica classica e laboratori di teatro fisico-sensoriale, ma soprattutto il tutto immersi nella natura, quindi attraverso escursioni e poi soprattutto la bellezza di ascoltare musica immersi nella natura con il cielo e gli alberi attorno.
0: Un bellissimo festival. L'edizione 2026 si svilupperà su 4 appuntamenti nell'entroterra, quindi tra Santo Stefano d'Abeto, Rezzuaglio, Urbe e Ponte Imbrea.
1: Esatto, domani, che è la prima tappa, saremo ad Amborzasco presso Santo Stefano d'Abeto. Invece domenica saremo al Lago delle Lame e poi saltiamo un weekend. Il 26 saremo sul Passo del Faiallo presso la Nuvola sul Mare e poi Giovoligure, l'ultima data, il 27, domenica 27 settembre.

0: Ecco, si parla di musica, la musica al centro di questo festival, la musica classica.
1: Sì, è un modo per scoprire anche la musica classica, anche per chi magari non è un appassionato o non è abituato ad ascoltarla, anche perché abbiamo scelto di eseguire brani di Mozart molto famosi che tutti sicuramente conosciamo e abbiamo nelle orecchie, ma magari non sappiamo esattamente che cosa sono. E poi abbiamo chiesto a due compositori giovani, nuovi compositori, di scrivere appositamente due partite per l'occasione. Quindi sabato, domani, ascolteremo il brano, il nuovo brano, la nuova composizione di Maria Vincenza Cavizza. Invece domenica ascolteremo quello di Riccardo Burato, e poi ci invertiamo, sabato quello di Burato e domenica quello di Cavizza, in modo che chi vuole può ascoltare entrambi i brani.
0: Ecco, la novità, o comunque il bello di questo festival, è anche nessun palco e nessuna amplificazione, quindi si farà musica direttamente nel paesaggio, riducendo quello che è poi l'impatto sull'ambiente.
1: Assolutamente sì, tutte le nostre attività sono pensate appositamente per il luogo dove si faranno, per cui in mezzo ai prati, senza amplificazione, senza rumori, soltanto il suono della musica, e i laboratori di teatro fisico-sensoriale, che sono tenuti da Ecos Theatre di Alessio Rocco, sono fatti proprio per riscoprire con tutti i sensi la natura, quindi toccare la terra, toccare gli alberi, le foglie, insomma, e respirare veramente, per anche un po' per tornare ad assaporare veramente quanto di bello c'è e quanto bello sia riconnettersi con la natura.
0: Riconnettersi con la natura, e questo poi il centro del festival. Una giornata, anche giornate che prevedono anche escursioni storico-naturalistiche.
1: Sì, perché grazie alla presenza delle guide ambientaliste di Daphne, della cooperativa Daphne, e delle guide CAI, ci saranno, ogni tappa avrà due escursioni, una un po' più semplice, anche adatta per magari famiglie con bambini o persone che non possono camminare tanto, e una un po' più impegnativa, ma comunque che non sono scalate, quindi accessibili assolutamente a tutti. E durante il percorso, che saranno degli anelli, quindi attorno al luogo dove si terrà concerto, si potrà anche scoprire cose nuove sulla flora, sulla fauna, proprio sui territori che stiamo attraversando.
0: Ecco, da queste immagini che stiamo vedendo si parla anche di teatro, insomma, connettersi con la natura. L'anno scorso com'è andata? E quest'anno qual è l'auspicio?
1: Allora, l'anno scorso è andata molto molto bene, erano quattro le tappe, sempre quattro, e si svolgevano lungo le quattro province della Liguria. Quest'anno, per una questione prettamente logistica, abbiamo ridotto la provincia di Savona e la provincia di Genova. E, tra l'altro, dobbiamo assolutamente ringraziare sia Regione Liguria e Agenzia in Liguria per il sostegno, e i sindaci di tutti e quattro i comuni che ci ospitano, perché senza il loro supporto e aiuto proprio anche logistico non sarebbe stato possibile farlo. E l'anno scorso, come si è potuto vedere anche dal video che è andato in onda, c'è stata un'ottima risposta da parte del pubblico. Solo una data, il tempo non è stato favorevole, per cui avevamo avuto un po' poca affluenza, ma altrimenti è stato andato molto bene, e devo dire che è stato molto bello anche la risposta e l'entusiasmo che c'è stato, e tutti dicevano: ma anche l'anno prossimo lo farete, vero? Quindi quest'anno lo rifacciamo,
0: ci sarà.
1: E speriamo nel tempo, ma incrociamo le dita.
0: Ecco, ricordiamo, un'esperienza gratuita, aperta a tutte, un po' a tutte le età, o predilige una fascia d'età?
1: Assolutamente aperta a tutti, e tutte le attività sono gratuite e quindi accessibili. L'unica cosa che chiediamo è l'iscrizione, anche per poterci organizzare meglio e aver contezza delle persone, di quante persone aspettarci. Assolutamente, i laboratori sono pensati, saranno divisi sia per bambini e ragazzi che per adulti. Le camminate, come dicevo, ce ne sarà una un pochettino più facile per i bambini che non possono, magari camminano poco, e i concerti assolutamente sono aperti a tutti, anzi vorremmo proprio che ci fossero persone di tutte le età.
0: Ricordiamo quindi primo appuntamento da Ambrosasco,
1: sì,
0: nel comune di Santo Stefano d'Abeto, mentre il 13 settembre da dove si partirà?
1: Lago delle Lame, proprio dal

0: al ristorante Lago delle Lame e Comune di Reggio Aglio.
1: Insomma, un festival adatto a tutti, a tutte le età, per chiunque voglia connettersi con la natura attraverso la musica, attraverso il teatro e il paesaggio. Grazie, grazie ad Alessia Donati, coordinatrice del GOG, Giovane Orchestra Giovanile. Insomma, grazie di essere stati con noi, vi aspettiamo allora questo weekend nel nostro entroterra.
0: Domani mattina alle 9.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
3: Sanf-

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcgliliguria.it.

0: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria Nautica.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché
2: buonasera,
0: special advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, buonasera. Grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
3: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
0: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente

0: il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo, il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
1: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuoccolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. E una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le forze armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaio, le pinne. Anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se n'è accorto dopo Nord Stream 2 e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato ad una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento, e grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista, della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea, non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano. E fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
0: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
1: È così, diciamo, è stato esplorato di più. E questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione. Quindi

anche questo. Allora, oggi invece, con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale, non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? Hai una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 fra PMI, soprattutto PMI, ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia, in Liguria, in un polo nazionale, che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una, c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche. Ma sono droni che possono essere, con sensori diversi, utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime e lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma, quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati. È nato questo prototipo, vi spiego velocemente. Di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, rielaborata a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un'altra gente, un altro drone che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto, prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e Graaltech, che fanno parte, sono due delle realtà

0: che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per rafforzare, acquisire lasciando la loro autonomia, rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere un bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte, e stiamo in poi diciamo ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti.
2: Oh, ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
1: Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa, stiamo andando nella direzione giusta, ravvisate dei problemi?
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici, all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico, non è secondo me l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne, mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mano.

mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora, sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti

0: chiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente. Dal 2015, quindi 11 anni fa, sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione nel settore marittimo portuale, vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè chi ha i soldi può pagare e lui emette. Ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare, c'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica e ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: No, non abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... Allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti.

0: Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece, diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio, gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti, quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
2: No, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual, e questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto: noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto. Proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi.

0: Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo, non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte, non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi di Confitarma ha fatto, parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche dal punto di vista del traffico.
0: Torniamo all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024, con l'ingresso dell'ETS, noi abbiamo stimato che circa 68.000 sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia. E quindi questi 68.000 TIR corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri, e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no, è emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì, che

0: soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
1: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare, produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima o per la produzione o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
0: tipo le big tech
1: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra. E per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri. In Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
0: Certo.
1: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare, il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitors, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro che sono i porti del Sud Europa, del Nord Africa, certo, del Sud Mediterraneo, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso certo a Algeciras, penso, non sono soggetto alla tassazione.
0: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment,

0: per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
1: In Europa.
0: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione, cioè nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto no, che certo. Diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti, ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione, poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro, cioè allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
3: Non hanno ancora smesso.
1: No, non hanno ancora smesso, però è meno visibile almeno, diciamo, una cosa che sembra meno forte.
3: Lo fanno con più eleganza. Più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica, un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Esatto. Quindi siamo con voi,
1: controlla,
3: abbiamo detto,
1: la mia barca. Mentre sono in ufficio a lavorare, esatto, non mentre sono al porticciolo.
3: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come un proprietario di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
1: Non c'è dubbio.
3: Poi, se volete, vi cito anche.
1: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri.

0: eri e ovviamente
1: il nostro salone.
0: Il vostro salone, giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustriati. Okay. Ora il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre, mi ricordo bene le date?
1: Sì, certo.
0: 1-6 ottobre, che avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia, lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
1: Intanto... avete citato giustamente IMO, secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%. E questo nonostante, leggo perché c'è una certa, 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto, è il più alto in assoluto, se non triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che abbiamo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non
0: era quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
1: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse erano dei peggiori mali e ha causato danni,
0: diciamo, ha preso la cosa facile.
1: Esatto. Quindi, e l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il Presidente Zanetti,

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo.

0: E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore.
0: Un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, intrigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
0: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Partiamo da Genova, poi andiamo a Laigueglia.
1: Andiamo a Laigueglia, che è la, diciamo, è la casa dello zio di Ariela. E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché è una, essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo, no. E si vanno, prego.
0: Però possiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
1: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi, certo. E c'è un sabotatore.
0: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere?
1: Teoricamente potrebbe. Lo spionaggio industriale, cioè,
0: nel campo farmaceutico
1: potrebbe esserci, ma normalmente sono, ormai fanno delle cose serissime nei
0: possiamo campi stare tranquilli.
1: Sì.
0: Bene, allora adesso le dico grazie dottore. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga, leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti!

0: Benvenuti in questa nuova puntata di Primo Canile, dove andremo ad affrontare un argomento che per molti padroni, per tutti i padroni di animali è un argomento triste, però cresce sempre di più la richiesta per la cremazione dei propri animali d'affezione. E quindi siamo arrivati qua a Genova in Corso Europa, siamo con Franco Rossetti che è direttore di ASEF per andare ad affrontare l'argomento: cosa fare quando dobbiamo dire addio al nostro compagno, al nostro amico di una vita. Adesso le opzioni sono diverse. Voi avete deciso appunto di dedicarvi con ASEF for Pets a questo tipo argomento.
1: Sì, diciamo che l'attenzione e il rapporto tra l'animale e il proprio padrone

0: Il drone è cambiato enormemente in questi ultimi, direi, 10-15 anni. Oggi l'animale fa parte della famiglia a tutti gli effetti, quindi si organizzano le vacanze, la casa, la macchina, deve essere tutto anche in funzione dell'ulteriore componente. Quindi l'azienda funebre dei servizi di Genova, ASEF, ha deciso di occuparsi di questa cosa. L'animale quando muore è considerato per legge un rifiuto e come tale quindi viene poi smaltito come un rifiuto, quindi che venga portato al veterinario, che venga portato direttamente in una struttura, è un rifiuto a tutti gli effetti. Noi abbiamo deciso di fare quella che abbiamo chiamato, e non siamo gli unici ovviamente a farlo, ci sono delle aziende, delle ditte specializzate e private, quella che si chiama un po' una cremazione etica, cioè la possibilità di una cremazione dell'animale in un numero ristretto di animali, che possono essere cani, gatti, uccellini, insomma tutti quelli che sono conigli, gli animali d'affezione, e si ha la certezza che viene fatta una cremazione con quegli animali e poi lo smaltimento delle ceneri. Chi vuole ovviamente ha la possibilità di recuperare, di avere indietro invece le ceneri del proprio animale, come avviene diciamo nelle urne per gli umani, per i nostri cari. E le persone poi possono decidere se smaltire le ceneri magari nel luogo dove correva l'animale, dove piaceva andare, in campagna, insomma quelle che sono le abitudini, oppure tenerle presso la propria abitazione.
1: Ecco, ha detto bene, nel senso che negli ultimi 10 anni c'è stato un cambiamento proprio nella visione dell'animale e appunto diciamo che le richieste, voi avete iniziato questo lavoro 3 anni fa e sono arrivate.
0: Sì, noi 2 anni e mezzo fa abbiamo iniziato proprio, diciamo, esperienza zero, quindi siamo partiti, abbiamo individuato una persona che è Silvia Mantovani, che era una delle nostre addette alla rete vendita, a occuparsi di questo argomento, essendo lei un amante degli animali, e devo dire ci eravamo prefissati di fare 200 cremazioni. L'anno scorso invece siamo già andati oltre questi numeri e siamo ormai a una cremazione al giorno mediamente come richiesta, quindi la richiesta c'è sempre di più ed è un argomento molto molto sentito. Sicuramente il rapporto con l'animale oggi è un rapporto come letteralmente una persona della famiglia, insomma, a tutti gli effetti, e in questo senso noi ci adoperiamo per trattarli. Adesso l'azienda è da un pochino di tempo, speriamo di essere arrivati anche a buon punto, sta cercando uno spazio qui nella zona del Genovesato per fare un nostro forno di incenerimento per gli animali e quindi poter dare un servizio ancora migliore ai nostri clienti, alle nostre persone. È ovvio, lo dico con grande chiarezza, per l'azienda non è certo il core business, l'azienda fa funerali, è un'azienda di onoranze funebri. Questo è un settore di attenzione nei confronti della cittadinanza, nei confronti delle persone, nei confronti delle famiglie, che comunque, anche questo va detto con onestà, una volta che entrano in contatto con noi, in qualche modo vedendo l'attenzione, la sensibilità, le modalità con cui ci occupiamo dei loro animali, poi purtroppo quando succede, anche ahimè, noi tutti abbiamo bisogno prima o poi delle onoranze funebri, evidentemente sono persone che sono dentro alla nostra realtà e alla nostra famiglia.
1: Grazie mille, anche perché bisogna sottolinearlo, forse non tutti lo sanno, ma seppellire il proprio animale da compagnia nel giardino della propria abitazione non è proprio legale, quindi ora abbiamo un'opzione per seguire un processo che intanto è etico, ma soprattutto dà la possibilità di avere un ricordo del proprio animale, e proprio per questo andiamo a parlarne con Silvia Mantovani. Eccoci, siamo con Silvia Mantovani di ASEF for Pets, ma soprattutto siamo con Fiore, che intanto l'andiamo a presentare.
2: Fiore è una maremmana mista Golden, un cane da pastore, viene da Brindisi, una brindisina. L'hanno trovata insieme a 2 fratellini, l'hanno portata poi al nord e siamo andati a prenderla a Verona. Ed è dolcissima, bravissima.
1: E infatti sarà la nostra compagna di questa puntata, anche Fiaba, che però

0: ha deciso di andare, non è più presente qua e quindi la salutiamo ma non la possiamo far vedere. Però intanto andiamo a parlare di quello che abbiamo dietro di noi, perché appunto abbiamo parlato della cremazione degli amici a quattro zampe, non solo a questo punto a quattro zampe, e qua dietro abbiamo proprio tutto quello che può essere scelto dalla persona che decide di cremare il proprio animale per poi tenerlo a casa con sé, perché forse c'è l'idea che bisogna per forza tenere l'urna, la classica urna, invece no, ci sono tante opzioni.
1: Abbiamo opzioni di tutti i tipi, chiaramente dipendono dalle dimensioni dell'animale, perché anche le ceneri ovviamente sono in base al peso dell'animale. Tutte quelle che vediamo esposte possono contenere chiaramente all'interno le ceneri, vengono dentro, c'è un sacchetto sigillato e tutto, e alcune possono essere personalizzate ovviamente con la foto su misura. E l'ultima novità sono questi gioiellini, sono una collana, un braccialetto dove possiamo mettere una piccolissima parte ovviamente delle ceneri, se uno gli fa piacere averle proprio vicine sempre. Tutte, anche questi cuori, sono tutti che possiamo fare il travaso, diciamo, delle ceneri. E l'altra possibilità invece è la possibilità di tumulare le ceneri del proprio animale al cimitero, in un ossario, in una tomba di famiglia, in un colombaio, chiaramente dopo la morte del padrone. Quindi ad esempio domani viene a mancare Fiore, quando verrò a mancare io, potranno inserire le ceneri dentro al cimitero, tumularle insieme a me al cimitero, però dopo la morte appunto del padrone. Non abbiamo nel nostro servizio che facciamo per stare più vicino possibile alle famiglie genovesi, e non abbiamo cremato solamente cani e gatti, ma veramente animali d'affezione, cioè ci è capitato anche un uccellino, un canarino, ci è capitato addirittura una gallina da compagnia, e una tartaruga, insomma un po' di tutto. Ovviamente la percentuale più grossa sono i cani e i gatti, che grosso modo sono un 50% ciascuno.
0: Quindi la proposta è stata accolta bene dai genovesi?
1: Sì, assolutamente, perché anche chi non ha piacere di tenersi poi le ceneri in casa, o comunque volendole può quelle lì tumulare senza problemi, interrare, inumare nel proprio giardino le ceneri, quello è possibile. E anche chi non ha questo piacere, comunque noi facciamo anche quella che è cosiddetta la cremazione collettiva, cioè senza restituzione delle ceneri, perché ricremiamo vari animaletti insieme. In questo caso ovviamente non possiamo restituirle perché sono mischiate una con l'altra, però almeno la famiglia sa che non va in un ceneritore insieme al materiale da smaltire, così utilizzando pale meccaniche eccetera. Noi la stessa cura che facciamo per le cremazioni personalizzate lo usiamo per quelle cosiddette collettive, cioè ritiriamo l'animale con la stessa attenzione e lo gestiamo con la stessa attenzione, l'unica cosa che appunto, essendo cremato insieme agli altri, non le possiamo restituire.
0: Silvia, proprio su questo diciamo che lo hai detto prima, vedo anche la gallina da compagnia, è un servizio che cerca di dare anche un po' di pace alla persona che viene qua distrutta dal fatto che ha perso l'animale con cui ha passato la sua vita. Voi fate anche un po' di supporto morale, diciamo che date potete cercare di dare il sorriso a queste persone.
1: Senza vergogna, quando mi sono avvicinata a questo store, quando l'azienda mi ha chiesto appunto di iniziare questo store così, pensavo fosse molto tra virgolette più semplice. Invece spesso e volentieri le famiglie, quando mi telefonano, forse anche perché siamo il primo approccio, a differenza di una mancanza di una persona che ne parlano in casa così, quindi sono molto disperate eccetera eccetera, poi quando vengono a ritirare le ceneri mi raccontano solitamente com'è andata, cosa è successo, quanti anni hanno avuto e tutto. Mi fa piacere poterli, io il mio termine è coccolare, nel senso seguire e dargli il più affetto possibile, perché io che ho animali, ho sempre avuto animali, so che la mancanza di un animale domestico, indipendentemente da che tipo sia l'animale, è proprio un lutto vero e proprio, e bisogna tenere presente che bisogna gestirlo come un vero e proprio lutto.
0: Grazie, grazie mille.

0: Presa diretta, siamo arrivati sulla spiaggia di Riva Trigoso, detta Ponente, qua nella Borgo zona, Ponente. Borgo Ponente, siamo nel comune di Sestri Levante. Se vedete la puntata intera di Presa diretta, eravamo poco fa in quel promontorio là, a Valle Grande, a Picco sul Mare, e adesso siamo scesi proprio sulla spiaggia per fare un altro capitolo dedicato alla pesca, alle reti da pesca, a quei pescatori che resistono, perché mi dà l'idea ormai che sia una questione di resistenza continuare a fare la pesca con barchette piccole, magari non con grandi barche. Presento i nostri ospiti: Franco Po, pescatore e anche collega giornalista, poi Amleto, nome importante che si chiama come la barca, cioè la barca si chiama come Amleto, pescatore di lungo corso?
1: Sì, 50 anni che vado a pescare con la licenza.
0: Quindi a quanti anni hai iniziato?
1: 20 anni.
0: Quindi. 20 anni. E Luigi?
2: Ciao.
0: Luigi, io parto subito da lei perché mi presenta questo altro ospite che si chiama Granchio Blu.
2: Questo! Allora, sa cosa mi ha detto il primo? Che stanno attento perché le disgrazio mia. E questo qui aveva perfettamente ragione. Poi mi ha detto: se ti vede in giro, ta dente. Era sacrosanta verità. Guardate com'è aggressivo.
0: Ecco, veramente questo. Aggressivo. Come, mi racconta
2: allora,
0: un po' come, come se le trova.
2: Sì, sono un uomo di 100 kg, ce l'ho in mano, non ha paura di niente. Anche così cerca di aggredirmi. Messo sulla gli poppa la barca, invece di starsi là mi viene incontro per addentarmi i piedi. D'estate quando sei scalzo è pericoloso.
0: Ma ce ne sono tanti o
2: pochi,
0: è un caso?
2: Però stanno arrivando, quello lì, adesso ho fatto un po' di folklore, ma in realtà sono una calamità naturale perché mangiano le uova di tutti gli altri pesci. Sono quelli che hanno distrutto le vongole in Adriatico.
0: Sì, certo.
2: E adesso sono arrivati anche qui.
0: Però non si possono mangiare, vero?
2: Sì, sì, sì. Ci sono due ricette. Una che bisogna scottarlo e poi pulirlo come la gran seo, e l'altro bisogna tagliarlo e metterlo direttamente nel sugo.
0: Per pulirlo più come la gran seo?
2: La gran seola.
0: La gran seola.
2: La gran seola è un granchione di fondale che bisogna scottarlo, poi aprirlo e smontarlo poco a poco e togliere tutto il buono e poi fare la pasta asciutta.
0: Che low, si dice in genovese, si guadagna al piatto, ma è buono quindi.
2: Buono, un po' dolce.
0: Un po'
2: cioè, diciamo che non lo mangerei tutti i giorni, tutto l'anno, però una volta ogni tanto si può mangiare.
0: Franco, qua c'erano tanti pescatori, adesso quanti ne sono rimasti? Tutte queste qua non sono certo tutte barche da pesca. Quante
1: assolutamente, a Riva Trigoso è rimasto solo l'architetto Amleto, che ha questa grande passione, e poi Luigino, che è di Riva Trigoso come me. Io sono andato a Sesti e Luigino è dovuto andare a Lavagna. Lo capite da soli, è impossibile poter tirare una barca anche di 5 o 6 metri, naturalmente con il mare che non è sempre calmo e ci sono le reti, il peso eccetera. Fino al 1982, quando è passato il decreto Evangelisti, avevamo quasi 100 barche a Riva Trigoso. Poi chiaramente il decreto ha detto che bisogna essere pescatore, avere una licenza, e quindi sono spariti quasi tutti che erano dipendenti dalla Fincantieri, della tubifera eccetera. A questi punti però si è andato sempre diminuendo e adesso è rimasto solo lui.
0: Amleto razza in estinzione allora?
3: Sì, purtroppo è così, perché dipende, c'è anche la pesca, che c'è sempre una riduzione del pescato, c'è anche i cambiamenti climatici, sono tanti fattori che negli anni sono cambiati e quindi i giovani non
0: ci
3: vanno
0: si
3: più avanti
0: più
3: a fare questa professione, che anche se c'è molta passione però non è redditizia, e poi anche la normativa europee che sono molto severe e quindi creano problemi. Via.
1: C'è anche da dire che siamo diventati dei panda a Riva Trigoso, perché quel moletto lì che si vede era sufficiente.
0: Quello di scogli?
1: Sì, questo di scogli era sufficiente prolungarlo di qualche metro e veniva una cosa molto bella. Anche Riva, c'è a Moneglia, c'è a Framura, che è una piccola località, hanno loro porticciolo. Qui invece niente, non si è mai voluto fare niente, quindi non pensiamo che nel futuro si possa fare. Ormai
0: magari tra 20 anni, se vengo, non trovo più pescatori. Speriamo di sì, speriamo che cambi qualcosa. Allora, immergiamoci nel mondo della pesca. Cosa mi fate vedere? Io già vedo queste reti.
1: Due tipologie di reti. Questa è una rete, è un monofilo

0: che chiamavano, cioè chiamano giapponese, ormai si usa dire monofile, poi invece lì ci sono altre reti.
1: Vabbè, questa è la monofilo. Allora, intanto la grande domanda è come si fanno a sgarbugliare queste reti?
0: Queste sono più semplici, nel senso che hanno soltanto una parete lisce, hanno solo una parete, quindi il pesce si infila dentro e lo puoi togliere.
1: Sì, ma voi adesso se la dovete portare in barca, la dovete prima sgarbugliare?
0: Questa è già pronta, no, questa è pronta, si mette a bordo, motore in moto e poi si cala velocemente. Guarda, proprio qua con la bandiera che vediamo, sì, qui, che è stata calata per prendere le seppie, e dell'architetto Lampugnani, poi naturalmente con la barca a vela ci avrà buttato l'ancora sopra, così almeno c'è anche la sorpresa, si vede tutte e due.
1: Quindi questa non rimane ingarbugliata quando la dovete lanciare?
0: Assolutamente, ci mancherebbe altro. Poi ogni giorno lui la tira giù, si fa aiutare un po' da suo fratello, la mette a posto. Anche lì hai quelle da seppie.
1: Vabbè, comunque, il problema è quando si rompono, cioè quali sono gli imprevisti? Intanto questa rete che tipo di pesce può prendere?
2: Sono pesci bianchi, orate, branzini, saraghi, sono pesci di mezzo chilo in su.
0: Cefali. Visto...
1: Ecco, in questo periodo sono questi i pesci che si trovano in mare?
2: Ora comincia a finire questo tipo di pesca, c'è la pesca delle seppie, quei tre magli, che è un'altra mezzo...
1: Tipologia.
2: Nata tipologia, a tre pareti con due fisse, una cioè che quando il pesce va dentro si ingarbuglia all'interno della rete.
1: Luigi, allora Luigi, facciamo un po' da sarto.
3: Sì, io sarto, mi chiamo Sartor di cognome.
1: E allora era nome nomen, come si dice in latino.
0: Questi si chiamano armaggi, cioè tra un galleggiante e l'altro ci sono questi armaggi o passi. E Luigi, che lo fa veramente bene, lui è esperto in questa cosa, perché io non sono capace, ma lui è riuscito a imparare con gli anni e si aggiusta anche le reti. Io preferisco poi buttarle via e andare a comprare nuove a Genova, perché Genova è rimasto l'unico centro che li vende ancora, e quindi siamo a posto.
1: Allora Luigi, vediamo un po' come si fa a cucire.
3: Piena, ce ne vuole una rotta.
1: E facciamo finta che sia rotta.
0: Possiamo rompere questa del
3: no.
1: Però un'idea, anche se certo, è intera,
3: allora,
1: non lo so.
3: Allora, io qui sto parlando non di riparazione ma di armaggio, no? Vado su un armaggio già fatto, capito?
1: Certo, okay. Certo.
3: Allora, l'armaggio cosa consiste? Nel far sì che il pesce, questa è una rete in brocco, non rimbalzi e rimanga immagliato. Allora, per far sì che non rimangano solo i pesci che hanno il diametro di questa maglia, bisogna che la lunghezza del passo sia metà della lunghezza delle maglie che sono dentro, cioè si crea il cosiddetto imbando, cioè la parte in più di rete che serve per fasciare il pesce.
0: Non è tesa, perché se fosse tesa il pesce rimbalza, oppure ci resta
3: rimbalza solo. E sarebbe la classica rete da imbrocco che prende solo i pesci, non so, di 2,5 etti, perché 3 etti, che sono quelli che stanno in questa
1: allora come si accuse?
0: Allora monta le maglie dentro, allora, e lo vedi,
3: qui, cioè, se non si rompe, vabbè, si inizia
1: questo
3: così.
1: È come lago, quindi
3: questo è lago,
1: come
3: Aguggia.
1: Ma la Aguggia come poi, nella sarto,
0: vedi, fai due cose,
3: poi quelle. Per far prima il mio maestro Tommaso Castagnola mi diceva, perché se no tutti prendono una maglia per volta, invece due per volta, due
0: quattro.
3: E due. E poi si rimette di qua,
0: ecco,
3: si fa. Anche qui bisogna che non sia tirato anche questo, sì. Non deve essere tirato così, perché sennò quando si salpa la rete si gira intorno e si incanella. Nel nostro...
1: Che bel gergo, dei pescatori. Di cos'è il filo?
3: Il filo è di nylon a 6 capi. Poi vabbè.
1: 6 capi cosa vuol dire?
3: 6 capi, che ci sono 6 fili che compongono un filo.
1: Ah, ok.
3: Questo è monofilo, perché sì, è un filo solo. E i nuovi materiali sono i multimono, ovvero invece di avere una rete che ha un diametro di 0,18 mm, avremo una rete di 0,18 mm composta da 3 lignoli, cioè 3 retine piccole, 3 filini piccoli del 0,6.
1: accidenti.
3: Garantisce la morbidità della maglia,
1: in un certo senso.
3: E con quelle maglie lì, con quel tipo di rete lì, si possono pescare anche dei pesci più grossi.
0: Ora lui ha fatto apposta

0: a stringere un po' di più, così Lampugnani non prenderà niente con questa rete. Ha fatto apposta un passo,
1: no,
0: un
1: po' lo tagliamo
0: perché altrimenti fa così, perché non c'è proprio, c'è collaborazione ma in mare no.
2: Alla fine si è tutti in competizione. Ma voi uscite tutte le mattine?
3: Nascondono i pesci tutti.
0: Sì, tutte le mattine.
3: Sì.
0: Noi qui, cioè io anche, però lui deve stare attento al mare. Per esempio ora le reti in mare, appunto questa bandiera segnala che di lì partono le sue reti, sono circa un chilometro, arrivano fino dalla galleria, no? Praticamente lui domani le dovrà tirare su, perché per venerdì ha dato perturbazione, sabato un diluvio, quindi praticamente bisogna stare attenti, mentre chi esce da un porto, magari i problemi li abbiamo poi nel porto a Sesti Levante, perché è insicuro, è una cosa allucinante, l'ultima mareggiata addirittura ne ha affondato due di pescherecci, siamo in balia delle onde, questo non fa comprare barche nuove, fa allontanare anche i giovani, è un peccato davvero, speriamo che il porto di Lavagna, ma è privato, quindi bisogna giocarsela forse su Chiavari, ma Chiavari per venire poi a pescare di qua.
2: Ma a che ora la calate le reti?
4: L'ho calata ieri sera alle 6 e
2: quindi
4: poi
2: le lascia due giorni?
4: Un giorno.
2: Per pescare poi cosa? Quei pesci che ha detto prima?
0: Le seppie, la pesca va la femmina e poi più le lascia e poi ci vanno i maschi.
4: Perché atterrano in questo periodo, marzo, cioè da febbraio fino ad aprile.
2: E quante pensa di trovarne dopo un giorno in un chilometro di rete?
4: Sinceramente.
2: Tipo un chilo, due chili, dieci?
0: Tre chili. Sì, ma poi, ecco, poi prende anche molte, lui lavora anche molto perché vende molte foglie, quelle che ha portato il torrente.
2: Come notate c'è sempre un po' di presa in giro, va bene. Bene, grazie, è vero. Grazie, è stato un approfondimento flash, però che ha reso l'idea anche delle notizie di questi pescatori in estinzione per diverse cause. Attenzione al granchio blu, non si sa mai che quest'estate pinzi qualche gamba in acqua. Vedremo quanti saranno. Grazie Francesco Righi per le immagini.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica.
1: Momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
5: Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
6: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice: ancorché magari nelle crociere sia più visibile, perché c'è il

0: crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
1: Questo è un grande vantaggio.
2: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno, no, quando,
0: dico,
2: quando la nave è in ritardo.
0: I passeggeri, che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica, e non voglio farlo, però per dire che la sp-

sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti, una cosiddetta material, cioè quello che si fa, allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi, che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico, fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori, soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità.

0: di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile
1: serve,
0: andare
1: serve
0: avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, ancora, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo, come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegneranno meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
2: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, dobbiamo fare per loro.
1: Certo.
2: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose, per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella
1: appagante, stimolante,
2: che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata alla sostenibilità, state facendo passi importanti?
2: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di dimenticarmi nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando e si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante.

0: ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno, anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla, devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del, cioè, certo, del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche un po' delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel secco?

0: materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Salone di Genova, era ancora sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro. C'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto: sì sì, va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì ma senza doverli fare in quel modo ci va bene. E questo è un poco cambiato,
1: ma
0: è
1: ancora,
0: no, non è che non l'avevano capito, no, l'avevano capito benissimo, solo che loro interessava il loro portafogli. Fino a che, e arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista è tutto bello, quando però lo pagano gli altri, e quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta sta cambiando, perché devo dire i giovani sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire: alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando. Quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno le capacità di comprare.
1: Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi, presentando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione, perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire, e stiamo immaginando, avendo

0: anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista, e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico, perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere, e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente, quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali, quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda i matti la regia, tanto non siamo proprio in televisione proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda la può fare, siete delle menti elette. Poi ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità potete parlare ora o tacere per sempre. La curiosità, posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti, quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto ne
2: sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti, e volevo chiederle, dato che ha detto che la sede della Fondazione è alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa di soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così, se voi già state collaborando con loro, se vogliate in futuro.
1: Se ne serve qualcosa. Grazie. Anche
0: complimenti,
1: magari.
0: Complimenti per la domanda estremamente competente. Il CMRE, che è un centro NATO che si occupa appunto di quello, tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè noi siamo a San Bartolomeo, e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati, c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare, e noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per diciamo, la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia, e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene, allora aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti, vai.
3: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito, perché è stato molto interessante. E la mia domanda, diciamo che nasce, diciamo, dalle lezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce, diciamo, dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato, che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai

0: diciamo non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione, magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova della difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
2: Allora, alla prima dico no, nel senso la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative, nel caso nostro per fortuna non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no?
2: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
2: No, ma perché come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti, cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro, cioè questo no.
1: Fa parte degli aggiustamenti. Altra domanda?
3: Posso, sì, certo, perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata nel senso positivo, no, quella che ha dato Stia, però secondo me evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione, uno che è quello mediatico-politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale-economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi. Purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi fenomeni virtuosi, funziona tutto meglio. Certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
4: Una cosa, noi come ho detto prima siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo, no, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso, quindi vogliamo proprio che non ci fermino, ci lasciano andare avanti ma ci diano gli strumenti. Vi faccio un piccolo esempio, noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per il land of life delle imbarcazioni, il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
4: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. E quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere. E non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
5: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il primo canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Roar è stato veramente d'effetto, insomma. La domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate, e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo si ritiene tartassato, perché altri diciamo, soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
1: Ecco, perché Zanetti? Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
3: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, ma c'è un concetto di influenza politica, ci sono comparti.

0: che hanno influenza politica per tanti
1: che
0: motivi,
1: che sanno fare lobby.
0: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
2: Siamo più spendibili.
0: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo, e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare. Vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
3: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche per chi opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
1: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, ma anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse.
4: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
1: qualche
4: quindi
1: volta,
4: in ogni caso
1: qualche telefonata
4: l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, o sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato su alcune a delle compensazioni o delle gestioni. Cioè, non è che tu queste scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire in toto per sempre e per tutti la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità, ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia diciamo bruxellese. Ecco, da questo punto di vista l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la commissione, di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la Commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa, se non è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari, che possono essere quelli che magari raccolgono di più le stanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la Commissione che ha un interesse di governo complessivo, se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto, e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti e Stefano Messina vi chiedo un grande applauso, grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per aver organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.
5: Grazie. Buona serata.
6: Saranno 2000 minuti di musica e

0: Divertimento al Summer Party di Diano Marina, appuntamento sabato 12 settembre al Molo delle Tartarughe, splendido corridoio proiettato verso il mare. Sul palco saliranno alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale e dell'intrattenimento italiano, a partire da Mara Sattei. L'ingresso è gratuito. Fino a domenica 13 settembre il pittoresco Borgo di Camogli ospita il Festival della Comunicazione. Questa 13esima edizione, dedicata al tema coraggio, vedrà oltre 160 ospiti tra esperti storici e intellettuali che animeranno il borgo con spettacoli, incontri e laboratori. Partirà sabato 12 settembre la 38esima edizione della Mille Vele, la grande veleggiata di Genova aperta a tutte le imbarcazioni a vela con lunghezza pari o superiore a 5,95 metri. Nel mare genovese si sfideranno tanti scafi, protagonisti di un'autentica festa della vela. Da oggi fino a domenica 13 settembre il Golfo dei Poeti mostra i muscoli con Miti Iliade, manifestazione enogastronomica della Liguria dedicata alla valorizzazione dei mitili. Per la 10ª edizione, ricco programma che intreccia cucina, degustazioni, incontri, mercato delle eccellenze, laboratori, spettacoli ed esperienze sul territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra di Co, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa. San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì. Partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura, come si faceva una volta? Si faceva con i trattori. Ma trattori mica da 2 lire. Questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia. Tanto conosciamo il nostro amico che si chiama
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere, che meraviglia, e non avete solo quello perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: degli anni 50.
1: Anni 50.
0: Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.

0: l'accensione.
1: Vai, vai, vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, senti, senti, comincia a schioppettare, sentilo, sentilo. Questo meraviglioso Orsi Artiglio del 1952, spettacolare, eh? Guardate, guardate, signori. E soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eh? Eccolo, eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo bo bo bo bo bo bo, come borbotta.
0: Adesso tiriamo la cinghia.
1: Ok, allora
0: andiamo nella trebbia.
1: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia il piano. Oh, guarda qua, guarda, guarda, guarda che cos'è, guarda che cos'è questo, questo, questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta, aumenta la potenza di questo Orsi Artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate, guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, guardate. E soprattutto, ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
2: Fabrizio, Fabrizio Rossetti.
1: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
1: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
1: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
1: Poche ma buone.
2: Poche ma buone. Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
1: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
1: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei presidente operaio.
2: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
1: Vai, vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, questa è la magia.

0: energia e pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
1: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
1: Società San Vincenzo
0: e
1: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
1: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serraricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto racconta.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, Angela ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela
2: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
0: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
3: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use
0: fate fare
3: età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altre.
0: Vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate il pisello di San Cipriano, sindaca.
1: Allora, proprio per la comunità del cibo, che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona che cabannina, che per noi è un punto di forza,
0: che adesso andremo
1: a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA,
0: sì,
1: che è l'istituto scientifico,
0: sì,
1: con Giovanni,
0: okay,
1: Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
0: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami,
1: andiamo,
0: sindaca, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa

0: sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
1: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
0: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
2: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
0: Tanto facciamolo vedere qua.
2: Sono queste.
0: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Sono questi tanti quanti anni hanno?
2: No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
0: Ah, ok, quindi sono un anno. Okay.
2: Del 2026, sono piccoletti.
0: La caratteristica della cabannina qual è?
2: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte, neanche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali sul territorio di Serra a Serra abbiamo un centinaio di capi, tra cabannine e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba. Quindi, e sono centinaio di capi,
0: sono sei servi, se si
2: mangiano, mangiano ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, nel senso che dal punto di vista sociale sia questo il vero prodotto, non la carne, ma l'ambiente, il territorio.
0: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio. Grazie, grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti tanti bambini, vero?
1: Sì, sì, tanti tanti bambini, è veramente un bel evento,
0: Guido, andiamo, vai!

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi, piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo? Esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
2: Benissimo, grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, bellissimo.
0: Va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona.
0: Poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
5: sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, fai vedere Guido che poi mangiamo. Mamma mia, buonissimi, eh?
6: Buonissimi.
0: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
6: Sempre ravioli.
0: Cos'è, raviolo tucu?
6: Sì, tucu. Rigorosamente tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi

0: mia chi? Mia
1: chi? Chi che i bugi?
0: Mamma mia!
1: Chi che i bugi? Guarda!
0: Che meraviglia! Guarda. Ma guardate, signori, guarda. Questo è quello che ci piace, guarda, a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte!
1: Guarda, eh? Guarda, guarda!
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
1: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
1: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi vabbè,
1: siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
1: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
2: Ben.
0: È tanti anni che viene qua lei.
2: Sì, tanti anni.
0: Però li porto benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
2: Salsa verde.
0: Salsa verde.
2: Maionese. Salsa verde.
3: Io sono la new entry, conosco ancora poco.
0: Allora, un po' di salsa verde, vero?
1: Sì, noi adesso praticamente... Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
0: Ti me fai mui, grazie di tutto, caro.
1: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Mia cara, cosa facciamo qui di bello, signora?
4: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
5: Salsa verde, poi, insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
5: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
5: Francesca.
0: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
5: No, certo che no, certo.
0: Ormai
5: che
0: è una tradizione.
5: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sperare.
5: Sì.
0: Ragazzi,
5: senz'altro.
0: Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
6: Benissimo.
0: Tu sei alla?
6: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
6: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 kg. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine, ma quante patatine fate qua?
7: Tante.
0: Poi ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
1: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
8: Salsiccia. Poi. Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
8: Apri.
0: Pollo. Pollo. E costine.
8: No, bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
6: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
9: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
10: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme, cioè,
0: ma hanno
10: anziani...
0: detto che tu sei anche uno che becca, perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto, non lo so.
10: Shh, che c'è mia moglie là dal pane.
0: Vabbè.
10: E c'è mio figlio.
0: Ai, allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
11: 14.
0: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
11: Va bene.
0: Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
12: Torta della nonna, e tris di dolcetti.
0: E poi?
12: A scelta, no.
0: C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
12: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
12: Certo, tutto genovese.
0: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo, grazie, bene, grazie.
12: Da parte.
0: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio, questo è le freccette.
12: Le freccette,
0: cosa
12: sì.
0: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
12: Deve prendere la mira e
0: no, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
12: Allora,
0: 6?
12: Sì, quante ne vuole?
0: 6. Sei. E devo ovviamente centrare.
12: Sì.
0: Quanti punti devo fare almeno?
12: Per un bel premio almeno 100 o 40.
0: Sì, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
13: È un lavoro eccezionale.
0: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa, ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo. Non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me.

0: dovete dire allora quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete vincerete un meraviglioso premio che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella. Io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
1: Non l'ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
1: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
1: Ci facile,
0: Allora facciamo un tiro solo? O due? Un tiro, dai. Grazie Andrea, il nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una... Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Si deve vedere che fai una brutta figura.
2: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai, la sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
3: Adesso vediamo vai. Nativo cosa
0: vai.
3: Fare.
0: Lascia pure, lascia andare. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
3: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro... I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno.
1: Davvero. grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più, e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
1: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: delle onde, e noi che siamo in Liguria e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
1: Grazie per questi 40 anni di Vele d'Epoca per avermi voluto. Continueremo finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere non soltanto economicamente ma con entusiasmo Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
2: Eccolo qua, taglio del nastro fatto, edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle Vele d'Epoca di Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro.

10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto, perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.

0: che questo territorio, al di là di questo meraviglioso evento che unisce la storia della vela antica comunque con la modernità, offre spunti per altre sfide. Quando si viene con il presidente Bucci, il sindaco Scajola, non si torna mai senza compiti a casa, quindi sappiamo già quello che possiamo fare. Comunque la cosa fondamentale è l'organizzazione di queste due opportunità, il mondiale classe 12 metri internazionale e queste vele che hanno 40 anni di storia e che ci raccontano quello che la vela ha rappresentato anche non soltanto per questa città e per questa regione, ma per l'intera nazione.
1: Tantissimo pubblico, tantissime barche, tantissimi marinai, per me è una gioia, ma so che è una gioia per tutti quelli che sono venuti qui a vedere, a partecipare, a far vedere quanto il mare è importante nella vita di noi liguri e nella vita di quelli che vanno per mare. Come sapete, il mare insegna l'umiltà, insegna a lavorare assieme, insegna a abbassare la testa e insegna tante altre cose che sono fondamentali per il cittadino e per chi vuol stare nella società civile.
2: C'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperial Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
3: Siamo in compagnia di Mauro Pelaschier, che tra le tante cariche che gli si potrebbe dire

0: Forse una delle più famose è stata quella di aver portato per la prima volta una barca italiana azzurra all'America's Cup. Io inizierei da un ricordo, quel ricordo, il momento di andare a gareggiare nella gara più prestigiosa del mondo delle barche a vela. Che emozioni ancora oggi le suscita?
1: Come sempre accade la prima volta, rimangono per sempre nel tuo cuore, no? Ma ovviamente ci siamo arrivati perché nel frattempo da bambino ho cominciato a vincere con le derive, vale per le Olimpiadi, quindi fui selezionato per timonare questa barca. Ovvio era tutto nuovo perché non eravamo abituati a questo tipo di barca, soprattutto al Mess Race, e quindi era completamente fuori portata, era un sogno che si stava realizzando.
0: C'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia, sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato?
1: Guarda, la vittoria dura un attimo, la sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere. E quindi è un'onda che continua. A volte è più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma è quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene con il lavoro.

0: una barca che ha fatto la storia della Coppa America e siamo qui con la persona che la Coppa America l'ha vissuta in primo piano anche con grandissime soddisfazioni. Com'è ritornare a guidare una 12 metri così importante qui al campionato mondiale dei 12 metri d'Imperia?
1: Ma è divertentissimo, sicuramente è un'esperienza incredibile, è un po' un ritorno al futuro, sai, io correvo su questo tipo di barche nell'edizione 85-86, quella in cui io appunto Coca Barra difeso, ed è una cosa divertentissima 40 anni dopo tornare su questo tipo di barche al timone, che era il ruolo mio all'epoca, per cui molto molto divertente. Avevamo anche una bella flotta, super competitiva, tutti amici ma molto bravi, non c'erano barche che andavano sottovalutate, trascurate, per cui un'esperienza incredibile.
2: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato Lea Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscii a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista

0: qui a Imperia, e Mauro in Triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andremo più, perché fra 150 anni siamo morti.
1: E alla fine cosa avete fatto?
0: Siamo partiti.
2: Kadamà, una barca molto particolare, perché è una barca che è accessibile a tutti.
3: Sì, io credo che sia la prima barca d'epoca, primo maxi d'epoca, penso al mondo, ad essere completamente accessibile alle persone come me in seggiola a rotelle. Quando io parlavo, ho bisogno di abbattere la batteria retrotettonica, ho bisogno di una pedana che mi mandi giù, questi mi guardavano con gli occhi così: dove vuoi andare, cosa vuoi fare, chi sei, ma tu sei matto. E io stesso non avevo idea,
2: certo.
3: Perché sì, sapevo che avevo bisogno di qualche cosa che mi tenesse in posizione, che mi permettesse di lavorare sulla barca, ma non sapevo esattamente come. Quindi nel tempo, sbagliando, pigliando botte, la pedana che non funziona, il scende all'inizio, mi calavo con un paranco di sotto, quindi
2: certo.
3: Immaginati a calarti col paranco mentre sei in navigazione, sbatti di qui, sbatti di là.
2: Sì, no, esatto.
3: Per cui è stato un progredire lentamente, di errore in errore, sì, che non siamo arrivati dove siamo oggi. Domani regatiamo con 3 persone in seggiola a rotelle in pozzetto qua,
2: sì.
3: Una persona che è amputata di un braccio e 2 persone, di cui il tattico, che sono non udenti.
2: Ah.
3: Quindi è proprio un equipaggio misto, uomini, donne e disastrati, non li dico io. A parte il divertimento, riusciamo anche a portare a casa dei discreti risultati.

quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58 perché abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo 3 motor yacht presenti d'epoca, da presenti in banchina, e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina e che fa anche le regate, perché ad esempio France One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, è la prima barca che ha partecipato a America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.

0: noi siamo a bordo del Palinuro, tutto grazie alla disponibilità e gentilezza dell'equipaggio, in particolar modo del comandante Francesco Carrero. Una vita meravigliosa, intensa a bordo, ma immagino anche ricca di sacrifici.
1: E siamo molto contenti di essere qui a Imperia dopo una navigazione effettivamente fatta di sacrifici, ma non priva di soddisfazioni. Il nostro impegno è stato quello di far partecipare i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Lega Navale Italiana ad un periodo a bordo molto intenso, fatto di sacrificio, ma tanta condivisione e tanto lavoro di gruppo.
0: Una storia, quella del Palinuro, che corre tra Francia e Italia.
1: Nave Palinuro è nata nel 1934, è una nave che ha avuto i natali in Francia, è stata costruita in Francia per un altro scopo.

0: Era un peschereccio in origine. Nel 1950 è stata acquistata dall'Italia perché c'era la necessità di avere una seconda nave, nave scuola che affiancasse nave Amerigo Vespucci. Dal 1955 ha iniziato la sua carriera come nave scuola dopo dei lavori di riallestimento, e da allora non si è mai fermato.
1: Comandante, lei e il suo equipaggio, cosa provate quando arrivate nei porti e vedete veramente la gente che vuole visitare, vuole conoscere la vostra vita, magari cogliere qualche aneddoto? Immagino che sia una soddisfazione. Voi di fatto continuate a mantenere viva la storia.
0: Arrivare nei porti che visitiamo, come la città di Imperia, è un grande momento di gratificazione. Sentire il calore della gente che osserva tutte le fasi di ormeggio e di arrivo in porto è veramente una grande gioia per noi. E per noi è una grande gioia anche aprire le porte della nave e ospitare tutti i visitatori che sono incuriositi, interessati alla nostra vita.

0: 10 giorni di grande vela, dove Imperia è stata la capitale che ha accolto i più grandi campioni della storia della vela, in una condizione meteomarina splendida per regatare e con un'accoglienza della città calorosa e piena di affetto verso i grandi campioni del mare, con l'obiettivo di caratterizzare sempre di più Imperia come città dello sport, città della vela. Non siete ospiti di passaggio, voi equipaggi. Siete diventati nei giorni del raduno parte della nostra comunità e vi ringraziamo per questo.
1: Il vincitore assoluto dell'edizione 2026 delle vele d'epoca di Imperia, quella che celebra il 40° anniversario, è l'equipaggio di Falcon.
0: Gli eventi, da quelli culturali a quelli di maggior svago, hanno reso vive le giornate e le serate delle vele d'epoca, e stasera le concluderemo là, in questo bellissimo Rosa dei Venti, con uno spettacolo pirotecnico che vuole significare la festa, vuole significare l'apertura, vuole significare lo stare insieme a guardare le luci.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici. Venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e

0: e 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ciò tiene una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite, temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, soprattutto buon sabato, cari amici e cari amiche, ben ritrovati. Sono le 10, 1 minuto 50 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, da questo momento fino alle 12.30. Io avrò il piacere di stare con voi qui su Primo Canale dalle 10, ormai 2 minuti, fino alle 12.30. Alle 12.30 ci sarà una enorme, gigantesca pagina riassuntiva, un grande TG curato dalla nostra redazione, perché sapete, Primo Canale ha il DNA, alle news del DNA, al DNA nelle news. Redazione al lavoro, salutiamo Rocchiccioli e Bocuni che seguono e ci seguono in regia, seguiranno anche le vostre telefonate. Io per le querele, per i bei commenti su Facebook, su WhatsApp, Enrico Cirone, CRNNRC, la procura di Genova, l'avvocato risponde alla procura di Genova. Se vi interessano altri dati, poi privatamente ve li posso dare. Allora, è stata una settimana particolare questa. Andiamo su, sì, subito, perfetto, ho detto l'informazione nel nostro DNA, e andiamo da Tiziano Berti in redazione. Grande lavoro anche per i miei colleghi, i nostri straordinari colleghi. Tiziana, credo che apriamo con, insomma, la notizia di un grave incidente, no? Ieri sera, Tiziana.
1: È così, buongiorno Enrico, a te i telespettatori. Il sito primocanale.it questa mattina si apre con la notizia del gravissimo incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sull'Aurelia, proprio al confine tra Genova e Bogliasco, quando due moto si sono scontrate frontalmente, provenivano dai due sensi contrari. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, vediamo proprio le immagini dei minuti successivi a questo incidente, ma con tutta probabilità una delle due moto ha superato la linea di mezzeria andando a invadere la corsia di marcia contraria. Fortissimo l'impatto tra le due moto, si trovavano infatti a distanza di decine di metri. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 23 anni che è stato trasportato al Policlinico San Martino di Genova in gravissime condizioni, è rimasto proprio incastrato sotto una di queste moto, che insomma possiamo vedere anche sono moto pesanti, è stato intubato e portato, come vi dicevo, al San Martino di Genova. La zona è quella di Nervi, Capolungo, la fine, dove l'Aurelia si apre per un rettilineo connotato solo da una

0: piccola curva. Proprio subito dopo quel punto l'incidente ha avuto luogo. Sul posto sono giunte 3 ambulanze, la Croce Verde di Quarto, la Croce Rossa di Sori, la Pubblica Assistenza Nerviese e l'Automedica Golf 1, oltre a diverse pattuglie della Polizia Locale di Genova. In totale sono stati 3 i feriti, tutti giovani. Per 2 di loro il codice assegnato è stato quello giallo, diversi traumi e fratture, ma non sono in pericolo di vita. Più gravi, come vi dicevo, invece, le condizioni del conducente di uno di queste 2 moto, 23 anni, uno degli arti infatti è rimasto bloccato dal peso della moto e le operazioni per poterlo insomma estrarre sono state più complesse e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Le sue condizioni sono gravi. La via Aurelia è stata temporaneamente chiusa a partire dalle 23 per permettere le operazioni di soccorso e successivamente è stata poi riaperta dopo i rilievi solo dopo le 3:30 di questa mattina. Questa è la notizia di cronaca che trovate in apertura sul sito primocanale.it, però Enrico potete trovare anche altre notizie. Allora andiamo a dare velocemente un'occhiata alla nostra home page. Claudio Scaiola: porta alle province Imperia, il 19 ottobre arriva Mattarella. Questa è la notizia appena pubblicata da Matteo Cantile. E poi ancora, andando avanti, la buona notizia che riguarda il corso di laurea in infermieristica, perché tutti i 434 posti che erano previsti a disposizione all'Università di Genova sono stati coperti. Quindi questa è una buona notizia, perché vuol dire che è di nuovo una professione appetibile. Questo però non significa che anche in Liguria non ci sia estrema fame, Enrico, di infermieri. Abbiamo sentito Carmelo Gagliano, che tra l'altro è diventato nei mesi scorsi anche il vicepresidente nazionale proprio del FNOPI, dirci come si auguri che entro la fine dell'anno Regione Liguria possa bandire un concorso per almeno 750 infermieri. E ancora restyling del Ferrari: se ieri abbiamo seguito la commissione a Tursi, concessioni e rischi, dubbi sul piano da 108 milioni. E poi ancora il licenziamento collettivo per i 131 dipendenti a Genova e i funerali di Fina. Oggi la famiglia chiede di indossare un cappellino da pilota. Ricorderete lo scorso weekend la morte del copilota navigatore durante il rally della Val d'Aveto. E ancora, per tutte le altre notizie potete andare sul nostro sito primocanale.it, al lavoro Eva Perasso, e anche i nostri social. Non ti rubo altro tempo, Enrico, ti lascio la linea a te, alle telefonate dei telespettatori.
1: Sì, grazie Tiziana, ampia pagina informativa. Vi ricordo, al di là delle notizie che sentite o che vedete attraverso il televisore, per approfondire bisogna leggerle, è necessario leggerle, e le leggete e le trovate appunto sul nostro sito. Ricordate anche i social, ricordate Instagram, ricordate Facebook, ricordate la nostra pagina ufficiale, ha dei record di visualizzazioni pazzesche, ma non perché siamo migliori, siamo noi, perché è così, perché di fatto come vi porgiamo l'informazione, come vi porgiamo tutta la Liguria ogni giorno, ogni momento, il respiro della nostra regione, lo trovate puntualmente su queste piattaforme. Non ho ancora detto, lo dico per i nuovi arrivati: 800 640 771, non vedo l'ora di sentirvi al telefono, 347-6766, eccolo qua, il numero verde, memorizzatelo se siete nuovi arrivi, se non avete mai parlato, se non riuscite a parlare, perché il telefono è spesso occupato, troppo occupato. Normalmente al sabato, all'inizio del sabato, c'è modo di avere la linea forse un po' più libera. Poi WhatsApp 347-6766-291. Dicevamo che intanto sono le 10:08, buon sabato, ben ritrovati, è il nostro primo sabato da rientro dalle ferie, e quindi ci attende una stagione, io immagino, molto molto intensa. Questa settimana è stata molto intensa dal punto di vista delle commissioni, dal punto di vista di problemi che si cercano di risolvere nella nostra città, nella nostra regione, perché ricordiamo, non è solo Genova al centro dell'informazione. Però le commissioni dell'altro ieri a Palazzo della Provincia, che riguardavano il funzionamento di AMT, oggi è il 12 settembre, 13 domenica, 14 lunedì, si parte con l'orario invernale, e l'orario invernale vedrà una riduzione razionale delle corse che porterà a far percorrere meno chilometri agli autobus e quindi a risparmiare qualcosina, visto che il buco ancora non sappiamo, non abbiamo ancora visto il bilancio.

0: insomma sappiamo qual è, questo venerdì in commissione, ieri, questo giovedì, ieri venerdì nuova commissione, commissione richiamata il giorno prima, quindi con pochissimo anticipo per discutere del futuro del Ferraris. Abbiamo dedicato tutta la mattinata, eccolo qua, tutta la mattinata abbiamo dedicato a questo momento, è stato un momento in cui abbiamo ascoltato le conversazioni, perché nel 2000, siamo nel 2026, sì, 2026 alle telecamere non è concesso, si può dire, di entrare. Si parlava di concessioni, si parlava di concessione dello stadio per 90 anni, però non è concesso, noi possiamo concedere lo stadio, però non è concesso alle televisioni entrare. È curioso, no? In un momento in cui si chiede libertà, trasparenza, ma non è un problema certo la trasparenza, visto che sono entrati i microfoni. Quindi abbiamo sentito diverse tesi, poi tutto questo è condensato e lo leggete nel nostro articolo per capire appunto che cosa è accaduto. Mi piacerebbe sentirvi su questo, avete anche sentito, lo ripeto, come è iniziata la giornata con la cronaca di Tiziano Berti, sono giorni in cui si stanno verificando troppi incidenti sulle strade, tanti troppi incidenti sulle strade. Facciamo attenzione, noi italiani abbiamo nel nostro DNA c'è comunque la velocità, c'è il cambio di marcia, c'è la ripresina, cerchiamo di viaggiare un po' meglio, sono dei campanelli d'allarme, però a mio modestissimo avviso si stanno verificando troppi incidenti sulle nostre strade, quindi facciamo attenzione, guidiamo con la testa, non ci mancherebbe altro, però quando ci sono dei giovani che rischiano, sono in pericolo di vita, cioè la vita è in pericolo, sono intubati, sono in rianimazione, sono all'ospedale, accidenti, cerchiamo di stare un po' più attenti. Allora, 800-680-771, la commissione di ieri sullo stadio, la commissione dell'altro ieri su AMT ha fatto sì che nella mattinata, nelle due mattinate di giovedì e di venerdì, non siamo riusciti a sentirci in maniera eclatante come in tutte le mattine, quindi abbiamo tenuto per noi, avete tenuto per voi tanti ragionamenti. Oggi, grazie a Dio, non è giornata di commissioni, tante altre cose sono avvenute, quindi non vedo l'ora di sentirvi, ok? Io direi di andare in regia per smaltire qualche spot e poi vi aspetto, sono le 10:12, buon sabato, è una bella giornata, fresco, voi che volevate il fresco, mannaggia, voi che volevate il fresco, sapete quanto io ami in realtà il caldo, si ipotizzano già la serata di questa notte con la copertina, col copriletto, quello leggero ovviamente, non il pile, però già la temperatura media, qui siamo a Torriglia, la temperatura media mi sembra che si sia notevolmente abbassata, mi state scrivendo copertina, quella leggera, il plaidino preso al volo, perché questa notte l'aria che entrava dalle persiane, dalle finestre lasciate aperte, era già pungente, mannaggia, Allora vado in regia, rimanete sul primo canale, fatevi sentire però, bella giornata, terza, è una tipica giornata di settembre, se torniamo al settembre di tanti anni fa, quando c'era meno inquinamento, quando le vacanze duravano 3 mesi ed eravamo ancora in piena vacanza perché si tornava a scuola, ma pensa tu il 1° ottobre, si tornava a scuola il 1° ottobre, eravamo tutti in vacanza, studenti e professori e professoresse, eravamo tutti in vacanza, è una tipica giornata di settembre, quando ormai i villeggianti normalmente lombardi, normalmente milanesi, ritornavano in città e rimanevamo noi nello stabilimento sterminato che sembrava sempre più grande, insomma ad aspettare il tempo per fare il bagno, che magari l'atmosfera si riscaldasse un poco. Detto questo vado in regia, ne approfitto, sono le 10:13, non vedo l'ora, è la nostra? Allora prendiamo la prima telefonata di quest'oggi, oggi sabato 12 settembre, ieri era l'11, insomma è stata una giornata di 25 anni fa abbastanza particolare, no? Pronto, buongiorno?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dica, chi è?
1: Chiamo da Bolzaneto, sono la signora Antonella.
0: Antonella, buongiorno Antonella, da Fontanelli? Ah, Bolzaneto, sì.
1: Volevo, ieri sera sono stata male, mi hanno portato all'ospedale inoltre.
0: Sì.
1: Sono stati molto maleducati.
0: Aia.

0: Sono ammontato su una sedia a rotelle senza neanche un minimo di riguardo. Ho chiesto, ma qui è un pronto soccorso, arrivano cos'è, codice rosso, per carità, però un minimo di rispetto. Mi hanno rotto tre vene per tirarmi il sangue, che non riuscivano a trovarmi la vena.
1: Sì.
0: Poi addirittura non c'era un'ambulanza a disposizione da poter riportare indietro. Io non riesco a calcolare, vabbè. Pigliavo una minima pensione, con mio marito siamo rimasti asciutti per poter pigliare un banchetto e tornare a casa.
1: Oh mamma mia, senta, ma poi l'hanno riportata a casa, lei a casa adesso?
0: No, ho dovuto chiamare un taxi.
1: Ah.
0: E siamo con una piccola pensione.
1: Da Voltri a Bolzaneto, notturno, un taxi... gliela fatta la ricevuta?
0: 40 euro.
1: In contanti?
0: No, con la casa, perché quello che avevamo.
1: No, dico, se ha pagato in contanti...
0: No, ho pagato con la carta.
1: Ah, con la carta, quindi risulta tracciabile. Vabbè, peccato per il tassista.
0: Tracciabile.
1: Sì.
0: Comunque sono stati molto maleducati. Parlano di villa scarse, ma villa scarse ti devono proprio pulire le scarpe.
1: Poi in effetti mi domando, probabilmente Villa Scassi sarà stata piena, mi domando perché da Bolzaneto, passando appunto da San Pier d'Arena, l'abbiano portata a Voltri, però probabilmente a Villa Scassi ci sarà stato il pienone. Mi dispiace signora, ma è tutto bene, adesso si è ripresa, che cosa le è successo?
0: Mica tardo, perché ho sospetto di coricista, devono farmi una specie di ecografia,
1: sì.
0: Mi hanno buttato lì. Ragazzi, una maleducazione. Che tirarmi il sangue, mi hanno rotto tre vene che non riuscivano a tirarmi il sangue.
1: No, Antonella, mi dispiace.
0: Uno schifo allucinante. Ma qui non c'è le ambulanze, sono tassi. Io non riesco a camminare. Viviamo con una piccola pensione, avevamo gli ultimi soldi, li abbiamo dato a tassi. E se no, come facevo ad arrivare a casa?
1: Certo. No, capisco. Mi dispiace signora, mi dispiace tanto Antonella.
0: Io guardo, ho chiamato voi perché siete...
1: Per sfogarsi.
0: Io vi seguo tutte le sabato e le domeniche, vi seguo su...
1: Sì.
0: Sul canale.
1: Sì, prego.
0: Dire lo schifo che c'è in questo ospedale.
1: Ho capito. Antonella, grazie. Ecco, mi dispiace che lei si sia trovata non bene nell'ospedale. Io ritengo comunque che la professionalità degli addetti sia quella di sempre. Avete visto, per esempio, come ricordava Tiziano Berti, come il corso, mancano 750 infermieri, ma c'è stato questo corso che ha fatto il tutto esaurito. Io penso, cioè, credo assolutamente nella professionalità degli operatori. Può capitare qualche incomprensione, magari in un momento in cui la persona è debole, il paziente debole magari vede, accentua, no? Magari qualche piccola incomprensione, diventa un problema insormontabile. Sto pensando se in effetti l'ambulanza poi non ti deve portare a casa, perché non è che può star lì, giusto? Cioè ti porta all'ospedale, poi se il caso è risolto, torni a casa con i tuoi mezzi o con quelli che trovi, ok? Grazie Antonella, grazie, rimanga con noi, ripeto, noi non abbiamo mai messo in dubbio quella che è la professionalità degli operatori, anzi abbiamo delle ottime referenze che riguardano l'ospedale di Voltri per quanto riguarda per esempio la traumatologia, Allora c'è un po' di movimento sulle banchine, no? In mare, abbiamo un raduno velico, Rocchiccioli, ci sarà, se dico, le mille vele, ma di Imperia, no? Ah, queste sono le vele d'epoca, queste sono le mille vele, poi c'è la Barcolana e allora andiamo a Trieste, giusto? Allora, le mille vele, bene, ci sarà, si può nominare il... C'è una polemica, mamma mia, il presidente si può nominare, c'è una polemica, sapete, tra il Partito Democratico e Primo Canale, mamma mia, che polemica, mamma mia, Cercano di farci le pulci? Ma non, però non c'è sostanza, strano però, perché noi diamo udienza a tutti, no? Sapete la cosa che più, però lo dico adesso che c'è forse poco ascolto, devo dirlo un po' più avanti, poi lo ripeterò magari lunedì, martedì. Queste ombre poi, cioè queste illazioni con una Z su Primo Canale,

0: poi gettano in cattiva luce tutti noi, perché sui social, su Facebook, ho visto, raramente vado a vedere, mi interessa adesso un po' di Primo Canale, ho visto della gente che ci augura di perdere il lavoro, no? Cioè si augura, ci sa, che Primo Canale chiuda, ma va bene, non, cioè, non è un problema, però augurandosi quindi che noi perdiamo il lavoro, non è una cosa bella, no? In un momento in cui solidarizziamo con chi ha bisogno, con la Palestina, con l'Ucraina, con il popolo affamato, con il Sub-Sahara, con i poveretti che arrivano. Cioè non è nel momento in cui solidarizziamo noi di sinistra, solidarizziamo con la parte più debole, augurare che noi si perda il lavoro. È una contraddizione, mi sembra, no? Però non è un problema. Continuate così, ne parliamo dopo la pubblicità. A tra poco.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

saranno 2000 minuti di musica e divertimento al Summer Party di Diano Marina. Appuntamento sabato 12 settembre al Molo delle Tartarughe, splendido corridoio proiettato verso il mare. Sul palco saliranno alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale e dell'intrattenimento italiano, a partire da Mara Sattei. L'ingresso è gratuito. Fino a domenica 13 settembre il pittoresco Borgo di Camogli ospita il Festival della Comunicazione. Questa 13esima edizione, dedicata al tema coraggio, vedrà oltre 160 ospiti tra esperti storici e intellettuali che animeranno il borgo con spettacoli, incontri e laboratori. Partirà sabato 12 settembre la 38esima edizione della Mille Vele, la grande veleggiata di Genova aperta a tutte le imbarcazioni a vela con lunghezza pari o superiore a 5,95 metri. Nel mare genovese si sfideranno tanti scafi, protagonisti di un'autentica festa della vela. Da oggi fino a domenica 13 settembre il Golfo dei Poeti mostra i muscoli con Miti Liade, manifestazione enogastronomica della Liguria dedicata alla valorizzazione dei mitili. Per la 10ª edizione, ricco programma che intreccia cucina, degustazioni, incontri, mercato delle eccellenze, laboratori, spettacoli ed esperienze sul territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bene, buon sabato da Primo Canale alle 10:23. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Oh Rosa, buongiorno Rosa, eccola qua Rosa. Allora, che succede?
1: Buongiorno. No, dico, sono tanto democratici che la devi pensare come loro, che sono i primi fascisti rotti, parlano di fascismo, perché se in altre trasmissioni dove li lodano c'è tutti i giornalisti di sinistra, cosa, sì. Allora va tutto bene, perché sei dalla loro parte.
0: Loro, diciamo che dimostrano, normalmente cercano, ma non è, cioè la mia è un'osservazione, dimostrare un'intelligenza superiore a quella becera, poco, molto ignorante del centrodestra, cioè spiccano per una superiorità, per cercare di dimostrare una superiorità intellettuale, questo sì, questo è vero.
1: Sì, siamo tutti ignoranti, stupidi, gli unici furbi sono loro, ma che stiano sereni, che tanto i voti li prendono comunque, centri sociali, tutta quella gente lì che non serve a un tubo, non serve, e tutti i radical chic comodamente in casa che su Facebook, a me me lo dicono perché io non ci sono, difendono la sindaca a spada tratta.
0: Vabbè.
1: Questi signori devono lasciare la macchina, salire sugli autobus, girare a piedi la città

0: sentire i commenti delle altre persone. Poi per quanto riguarda la sindaca che dice alla Meloni la durata non è la qualità, cioè ma qua siamo veramente fuori dal mondo. In un anno non sei riuscita a fare un tubo e parli della Meloni, cioè ma almeno la decenza di tacere. Ma poi è vero che già 2 anni fa hanno già presentato un simbolo di un partito già depositato?
1: Sì, sì, sì, sì, un anno, direi un anno prima che lei diventasse sindaco di Genova, sì, direi di sì, non so se è già domani come il titolo del suo libro, sì, assolutamente, lo ricordava il Corriere della Sera direi una settimana fa.
0: Allora è già tutto programmato.
1: Vabbè, ci sta, ci mancherebbe, è giusto che uno si programmi. Voi sapete, Rosa, lei sa quante lance devo spezzare per Silvia Salis, no? Davanti ai vostri attacchi, ma nonostante questo non basta, siamo nel mirino del Partito Democratico e cioè, sinceramente ne faremo a meno, ha capito?
0: Perché non li do data abbastanza, loro devono essere lodati, ci devono essere sempre i soliti giornalisti nelle solite trasmissioni, è tutto così, funziona tutto così. La loro democrazia che la devi pensare come loro e basta, è quella la loro. E io guardo una trasmissione al mattino molto presto, sì, che ci sono altro che, cioè, che commenti, che voi siete all'acqua di rose voi.
1: Beh sì, sì, sì, ma è la nostra linea, non è che siamo così, cioè sarebbe uno sforzo essere diversamente, non abbiamo nessun interesse in politica, Rosa, il problema è questo, cioè non andiamo ad diventare direttori di Repubblica, del Giorno, del Tempo, del Resto del Carlino, del Piccolo di Trieste, del Vesuvio di Napoli, ha capito? Non abbiamo interessi, quindi siamo disinteressati a questo e quindi siamo sereni. Però dispiace che, la ringrazio Rosa, grazie.
0: Marta, grazie.
1: Segua quello che dico, dispiace essere nel mirino da ieri del Partito Democratico perché quando la notizia viene ingigantita giustamente dai social e poi Primo Canale è nel mirino e ripeto c'è gente, ho letto, che augura che Primo Canale chiuda, dico vabbè, va bene, non, per carità, bene per voi, no? Vi perdete una bella televisione, peccato, non vi costa nulla, però augurano che noi si perda il lavoro e non è bello, no? Da parte di persone che senz'altro lavorano, sperare che qualcuno perda il lavoro, cioè noi siamo qui in apprensione con i 131 licenziamenti di Ericsson, 131 licenziamenti di Ericsson arrivati via mail, leggo ieri che la colpa è di Bucci, leggo oggi che Ericsson è arrivata con Burlando, cioè ma dobbiamo buttare tutto in caciara, questo è Liguria Digitale, accanto ecco c'è Ericsson. Cioè dopo che questi, come devo chiamarli, perché poi qui si va alle querele, questi svedesi, questi svedesotti hanno la regione, il paese, ha fatto ponti d'oro, elargizioni milionarie perché venissero a Genova, hanno preso tutto e adesso mi lasciano a casa a 2 mesi dal Natale, ci portiamo avanti col lavoro. 131 persone licenziate via mail e credo anche in inglese, ragazzi, ma questa è crudeltà mentale, posso andare in galera per dire crudeltà mentale? No, penso di no, è crudeltà mentale, perdonatemi, e poi voi ve la prendete con Primo Canale, vabbè, continuate così. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cerone, sono Carlo da Genova, ogni tanto chiamo quando riesco a prendere la linea.
1: Sì, mi ripete il nome per cortesia?
2: Carlo,
1: buongiorno Carlo, sì. Buongiorno.
2: Carlo da Genova.
1: Sì, Carlo da Genova.
2: Io l'ascolto spesso quando posso.
1: Sì.
2: Volevo dare un consiglio, quando la criticano, lei non risponde neanche. Perché avete il Primo Canale, fa un servizio ottimo sul territorio, per il territorio, e in modo proprio bipartisan. E purtroppo, tenga presente, lei lo sa, c'è tanta ignoranza, no? C'è tanta ignoranza. Ma
1: sì.
2: Ignoranza, beh, in senso non conoscenza.
1: Sì, sì.
2: Non conoscenza, e quindi è meglio lasciar perdere.
1: Sì.
2: Tanto le chiacchiere, no? Certa gente non riconosce.

0: nulla, capito?
1: Ma sai, adesso sono gli occhiali della politica, ma mi scusi, cosa c'entra o cosa c'entriamo noi? Cioè, io ho letto ieri, mi auguro che il mio canale chiuda perché siamo... Non siamo di parte, che noi si perde il lavoro, ma come si può oggi dire una scemenza? Io dico scemenza, la parola giusta inizia sempre con la S del genere. Ma come si fa? Oggi che solidarizziamo con i più poveri, solidarizziamo, cioè noi di sinistra, solidarizziamo con chi ha meno, solidarizziamo con la Palestina, i poveri bambini, l'Ucraina, solidarizziamo con chi ha meno in Russia, con chi ha meno in America, odiamo Trump e poi mi odiate primo canale e augurate che perdiamo il lavoro. Ma c'è qualcosa che non capisco, no? Anch'io ignoro, Carlo, ma io ignoro tanto, tanto, tantissimo.
0: Per esempio, questa gente, non voglio far perdere troppo tempo.
1: No, ma lei non ci fa perdere tempo.
0: Questa gente doveva fare rimostranze anni fa, quando Stellantis e quindi Arcan hanno comprato Repubblica e La Stampa per chiudere la bocca a sindacati e a sinistra e fare Stellantis, fondere Stellantis e fare il disastro che hanno fatto. Poi fatta l'operazione, come lei sa, hanno rivenduto tutto, La Stampa, Repubblica, hanno abbandonato tutto e sono fuggiti. Questo gli Erkan. Ma la gente queste cose non ci arriva neanche, capisce? No, è inutile chiacchierare.
1: Vabbè, Carlo, noi ci proviamo, a me dispiace arrivare a giustificare, no, il nostro lavoro, cioè, però purtroppo è una deviazione del mio carattere. Cioè non riesco a non farlo ed è una cosa che mi dispiace. Carlo, la ringrazio, ma non per la solidarietà, per me è che chiuda primo canale, ma chi se ne frega, no? Giusto? Ma dai, siamo la TV delle allerte, siamo la TV di Bucci, no? Ma sì, ma chi se ne frega? Poi domani Bucci andrà a pescare e noi saremo ancora la TV di Bucci. Poi domani Toti fonda un'agenzia di comunicazione e magari lo staff della sindaca per organizzare degli eventi si affida all'agenzia di Bucci e va a comprare il primo canale. Ragazzi, e pensate che io non rispondo, non troverete nulla di me su queste pagine di Facebook, perché ieri io mi sono trattenuto a chi ha augurato a tutti noi di Primo Canale di perdere il lavoro. Beh, Enrico Cirone, scusatemi, semplicemente dall'alto dei miei anni avrebbe dovuto scrivere, non so cosa avrebbe dovuto scrivere, ma come vi permettete. Poi c'è qualcos'altro che ve lo dirò dopo la pubblicità, perché Rocchiccioli non mi ha ancora richiamato. Non ho richiamato, ci sono gli spot, sono quelli attraverso i quali noi viviamo, no? Quelli che ogni tanto sono della regione, sono del comune, per carità di Dio, c'è un mercato, non dobbiamo prenderli? No, siamo duri e puri? Ma, a tra poco.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sanfe-

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Allora, WhatsApp, Fabio. Ciao Fabio, quante barche a vela ci sono davanti a Sena? A Genova? 1000. Se la mille vele, sono 1000. Adesso Rocky ce le farà contare. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Non allargare perché sennò aumentano. 23, 24, 25, 26, 27. Chi ne conta di più? Qui siamo a 35. Sono le 1000 vele. Grazie Fabio. Poi, buongiorno Henry. Sono Fabrizio. Rosa, finalmente... Rosa, finalmente qualcuno che si fa sentire. Fare qualcosa per la città non se ne parla proprio, ma scassare i cosiddetti ci riusciamo benissimo. Henry, non prendertela male, sai benissimo che c'è un karma per tutti i cattivi, ma non lo so, fino adesso è arrivato il mio karma, è arrivato a due persone in tutta la mia vita. Il mio karma è arrivato, ma ha picchiato duro, su due elementi, due elementi, ne mancano due. Io ho un'aspettativa di vita di una... quanti ne ho? Da 20? Allora, il karma ha picchiato duramente su due persone che mi hanno fatto del male. Ne mancano due. Due. Così si fa. Ti guarda. Ne mancano due. Tra l'altro uno non so dove posteggiare la macchina perché non ha la macchina. L'altro dici so dove metti la macchina. Boom, sai la vitola. L'amico, ma la vitola. Malavito, dice so dove parcheggi, uno non ha neanche la macchina perché non è in grado, però se arriva dovrebbe picchiare duro, ma molto molto duro, ok? Basta. Sì, pronto buongiorno.
1: Pronto buongiorno, guardi, sono Amedeo da Multedo.
0: Sì, Amedeo.
1: Volevo parlare dei depositi.
0: Sì, dei depositi, certo Amedeo.
1: Esatto, e volevo ricordare che, allora, a parte che a Multedo eravamo in zona depressa degli anni 2000 e c'era dei vantaggi per la popolazione tipo bici, eccetera, eccetera, che sono spariti completamente, a parte quello. Però considerando il fatto che l'Italsider, vabbè, diciamoci, le acciaierie vengono chiuse per la salute dei cittadini, perché non si deve chiudere anche la Carmagnani e la Superba per i cittadini?
0: Sì.
1: Io mi domandavo una cosa del genere, non lo so. Aspetterei qualcosa dai politici che dovrebbero optare per quelle cose lì. Non è che anche si lasciano a casa delle famiglie, perché in fin dei conti vedo che la Ericsson sono 151, quanti sono? All'Italsider ce ne sarà migliaia,
0: 900.
1: E quindi non credo che sia quello il problema principale.
0: Capisco. Grazie allora Amedeo. Possiamo raccontare, dunque quello dell'Italsider, e mi riferisco in questo caso all'Italsider di Taranto, è un pericolo corrente, cioè l'inquinamento del rione Tamburi, il famoso rione Tamburi, malati di cancro, morti di cancro, ma è ricorrente perché la colata di Ghisa, il fumo che esce dall'acciaieria è corrente. Quello della Carmagnani Superba è potenziale, cioè sono depositi chimici, bene, stanno bene, il fulmine può sfiorarli, è un pericolo potenziale, non è costante. Da millenni le giunte riflettono su cosa fare. Era stata trovata, secondo la giunta di prima Bonanima, una soluzione a Ponte Somalia, non andava bene perché era a San Piero d'Arena, meno di 500 metri dalle case. La giunta di adesso si muove su un'altra idea, cioè quella di portare i depositi chimici nel porto Petroli. Vi spiego come è fatto il ponte Petroli. Siamo a Multedo, depositi chimici, porto Petroli, Fincantieri, depositi chimici in porto Petroli. In realtà in porto Petroli, cioè

più verso Levante, vicino a Fincantieri, senza compromettere il ribaltamento di Fincantieri. Però rimangono comunque a poche distanza, a poche centinaia di metri dalle case, e quindi non sarebbe fattibile. Il porto Petroli ha una banchina a ponente e una a levante. In mezzo c'è banchina beta, gamma, delta. 1, 2, 3. Si pensa di spostarli nella banchina più a levante.

0: da Confinante, Confincantieri, ma non è sufficiente, e i cittadini che sono di destra, sono di sinistra, sono di Vannacci, non lo so ancora, però sono cittadini, votano votano US, più Europa, Meloni, Vannacci, non lo so, però dicono ma non va bene, e quindi si rinnova un eterno enigma intorno a questo, alla collocazione di, peraltro se non ricordo male, chiedo scusa, il mio avvocato in via Corsica è già tornato dalle ferie, è un penalista, Carmagnani o Superba sono nel business di Porto Petroli, ma va bene, va benissimo. Ecco le banchine, vi ricordo ce ne sono tre, allora due ai limiti, uno all'estremo levante e uno all'estremo ponente, e in mezzo c'è Beta Gamma Delta, ok? Se non è vero, sono, ripeto, ne rispondo personalmente, e quindi questa è, non è la soluzione, perché di fatto i cittadini, bene ha fatto Amedeo a ricordarlo, rimangono a poche, non quei 500 metri che dovrebbero essere. Che dovrebbero essere. Il Partito Democratico, che noi salutiamo, salutiamo caldamente, amorevolmente, pensava di dirottarli sulla nuova diga foranea, è da vedere, cioè non è un problema, se va bene farlo, no? Tra l'altro passando col treno ieri notavo proprio lato mare quanti spazi, vedete, grazie a Rocchiccioli, grazie a Bocuni, quanti spazi ci sono e ci sarebbero a disposizione del. Vi ricordo che da lì passa tutto il petrolio, se è petrolio o che cosa, non lo so, che va poi nelle raffinerie del nord, con un numero complesso di tubodotti che porta poi questo benedetto petrolio nelle raffinerie del nord. Ieri sentivo la televisione, vieni pure caro, e diceva, ma il petrolio, seguitemi, siete già svegli, avete fatto colazione al sabato, dice il petrolio ha superato la soglia psicologica dei 100 dollari a barile. Come soglia psicologica? Cioè, non è una soglia psicologica, ma il mio portafogli mica va dallo psichiatra, quando tiro fuori i soldi per pagare il pieno di benzina, io vado a benzina, cioè questo si svena, ma non è che dalla soglia, non è che andiamo dallo psichiatra, il portafogli è la soglia psicologica, abbiamo la soglia, non è la soglia psicologica, è la soglia dei biglietti nel portafogli, che soglia psicologica? Adesso dobbiamo scomodare Morelli, dobbiamo scomodare Paolo Crepet, perché dice, sa, ho superato una soglia psicologica, vado dallo psichiatra, perché psicologicamente 100 euro, più di 100 euro al bidone, al barile mi dà fastidio, e vado dallo psichiatra, ma dai, su! Qui superiamo la soglia della demenza, ragazzi, dai. Perché continuano a chiamarmi? Sì, è il libro. Senta, mi chiami all'800-640-771. Gliel'ho detto, È mezz'ora che chiama. Allora, vado in regia, 10.43, state con noi, superiamo la soglia psicologica degli spot. E poi, insomma, torniamo insieme. Sapete, c'è un problema tra noi, cioè non noi, tra il Partito Democratico e noi. Tu pensa che quando mi chiamate da Bolzaneto, quante volte vi ho detto dell'ottima, vi ho sottolineato l'ottima amministrazione di Federico Romeo, no? Un ragazzo attento, un ragazzo preparato, per dire, ma tranquillamente, serenamente, adesso ce l'ho su con noi. Boh, a tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: No. Prima telefonata, salutiamo Patrizia da Marassi, grazie Patrizia. Questo con Rolex comprato a Napoli. Poi ciao Ciro. Ah, buon Ciro, era dai tempi della scuola che non mi chiamavate Ciro. Luigi da Rivarolo. Si è posto una domanda. La settimana scorsa il buon Enrico, un telespettatore ha parlato del grado erbaceo sui marciapiedi a Bolzaneto. E anche io ho replicato in via Vezzani. Bene, via Vezzani sono passati, momentaneamente si può camminare. La voce del primo canale si è fatta sentire. Beh, in via Vezzani c'è la nostra Maria che ci segue sempre. Ciao Henry, augurare che perdiate il lavoro da gente che non ha mai lavorato e mangia sugli ultimi, e non avendo argomenti che denigrano chi non la pensa come loro, sono Robby da Ponte Decimo. Grazie Robby, cioè grazie. Oggi tutti fa la vittima. Scusate, fa la vittima, ma va bene, fa la vittima Ranucci, possiamo fare le vittime noi. Cioè, nessuno mai augurato a Ranucci di perdere il lavoro, no? Più che altro ha perso la macchina, meschino, e il suo caro amico, come se Rocchiccioli mi mettesse una bomba sotto la macchina per farmi aumentare la visibilità. Cioè, ma no, non so, cioè, viene Rocchiccioli con Bocconi, assoltano, vanno in via Pre, due napoletani, nel senso che vedo che si prestano, chiedo scusa, e mi mette la bomba. E io non voglio farmi una ragione che sia il miglior amico. È strano, no? Dai, vabbè. Pronto? Buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno.
0: Chi sei?
1: Sono Giovanna.
0: Ah, Giovanna, sì, Giovanna.
1: Volevo dire, dimmi. Se la Meloni mi dà 500 euro, io quando vado a votare la voto subito.
0: Sì. Ecco. Vabbè, tu sei per i...
1: Dopo 30 passani mi danno 800 euro di pensione, 500 euro in più farebbero piacere.
0: Sì, questo direi. Cioè, tu vorresti 500 in più? Beh, sì.
1: Comunque, ma me ne danno 800 che ho pagato 32 anni perché poi sono andata in pensione. E volevo dire che stavo sentendo che la gente che ne fa di tutti i colori la fanno passare tutti per scemi, tutti vanno dal psicologo.
0: Sì, beh sì, siamo...
1: Ma scherziamo davvero?
0: Sì, no, siamo un po' più fragili, diciamo che nonostante le nostre conoscenze, nonostante i mezzi che abbiamo, ci scopriamo più fragili. E poi ci vuole, ma ci vuole tutto, ci vuole lo psicologo, ci vuole lo psichiatra, ci vuole il maestro di tennis, il maestro di nuoto, cioè ci vuole un po' tutto, no? Il maestro di disegno, studiare di nuovo il latino, ci vuole un po' di tutto. Anche uno psicologo male non farebbe, come non fa male un otorino alla laringoiatra, perché no? Ci vorrebbe un po' di tutto, però dobbiamo fare delle scelte, no?
1: Vabbè, ma no, non possono farvi passare tutti per...
0: Ma sai, ma ti ho detto, io l'ho sentito dal TG nazionale, ma non è la prima volta che lo sento. Cioè dice, il barile ha superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Ma il barile che ne sa? Ha mica la soglia psicologica al barile. Cioè me ne accorgo da me, non c'è bisogno di andare dallo psicologo.
1: Se vado dal psicologo,
0: sì.
1: E lui di corsa dalla porta.
0: È probabile, pensa se vado io. Pensa se vado io. Mi dica, parli.
1: Mio marito, che purtroppo l'ho dovuto ricoverare ieri mattina, che sta poco bene, mi dice... Tu parli persino con le pietre, dico, tu non parli mai, purtroppo è sempre stato di poche parole.
0: Un ligure.
1: Non parlava per niente, sono asenese anche me.
0: Un ligure.
1: Però mi piace parlare, no?
0: Lo credo, sei chiacchierina. Senti, cosa faceva tuo marito, che lavoro faceva?
1: Era un portuale.
0: Ah, portuale, beh, bene, no?
1: Camalo.
0: Vabbè, avrà una bella pensione, mica...
1: lui è discreta, via.
0: Dai.
1: Aveva, cioè, no, faceva il portuale, però poi l'ha mandato in pensione a 58 anni perché c'era anche lì, mandavano via la gente, no? E quelli che avevano...
0: Per l'amianto, per l'amianto.
1: È un po' per tutto.
0: Un po' per tutto.
1: 58 anni è andato in pensione.
0: Beh, insomma...
1: Comunque via.
0: Sì.
1: Mi sono licenziata perché vabbè.
0: Sì, vabbè. Vabbè, però insomma,

0: credo che, almeno conosco bene, conosciamo l'ambiente, non si è mai lamentato nessuno. Penso che oggi come oggi essere sposata con un camallo pensionato, no, va bene direi, no, non si è mai lamentato nessuno.
1: Anni di matrimonio, Enrico.
0: Lo so, con un uomo taciturno.
1: Sì, sì, sì.
0: Beh, però ci sei tu che sei chiacchierina.
1: Mi piace parlare, un po' con quelli che trovo.
0: Sì, sì, sì. Senti, ma dici che tuo marito, adesso che è in ospedale, pensa con terrore quando lo andrai a trovare? Se sarà tranquillo in silenzio in ospedale, poi arrivi tu.
1: Vengono a prendere mio figlio, mia nipote, mi ci portano. Perché, guarda, ieri mattina alle 9 che mio figlio, perché ringraziando Dio ce ne abbiamo tre nipoti, arrivano tutti a aiutarci, l'hanno portata alle 9. Stanotte alle 3 l'avevano ancora da visitare.
0: Da vedere. Dov'era? Sì. Che ospedale?
1: A Villa Scassa.
0: A Villa Scassa, a Villa Scassa.
1: Poi un mio nipote che è uscito da lavorare, che lavora in ferrovia, è andato e dice alle 6 lo stavano visitando. Mm. Però è stato fino alle 9 seduto su una sedia, poi è andato la barella.
0: Certo.
1: Adesso all'1 mi vengono a prendere, anche lì solo uno per volta si può entrare.
0: Se vai con tutti i nipoti. Certo.
1: Sì.
0: Giovanna, bene direi. Giovanna.
1: Comunque puoi andare in America.
0: Sì, però quando adesso andrai da tuo marito non è che devi travolgerlo con le parole, non sommergerlo, lui è stato lì in silenzio la notte, tranquillo, sereno, non è che vai lì e...
1: logico,
0: piano, ecco.
1: Io il più grande che è uguale, andrò là e gli dirò solo ciao come stai,
0: basta.
1: Adesso
0: hai mangiato, sì, hai mangiato. Va bene, Giovanna, grazie.
1: Prego,
0: grazie.
1: Salve Enrico.
0: Grazie. Avete capito perché Antonella da Bolzaneto ieri sera non è passata da Villa Scassi? Ce lo siamo detto, ricordate la telefonata delle 10:10? Ricordate Antonella che è andata da Bolzaneto a Voltri Bolzaneto-Voltri e diceva come mai non è passata da Villa Scassi? E io le ho detto probabilmente Villa Scassi era pieno. Probabilmente una collecisti, probabilmente più grave il fatto del signore il quale è andato direttamente, l'hanno accolto a Villa Scassi, va bene? C'è qualcosa, Rocchi? Perché c'ho lì, no? Pubblicità? No, vado avanti. Ok, linea libera, soglia psicologica del Berlino. Beh, le mance, in realtà Trump dice vi do 5.000 euro, ma che poi a tutti gli americani, a chi li dà? A tutti. In realtà la mancia e la mancetta c'è sempre stata, ricorderete il Achille Lauro, non il cantante, Achille Lauro il comandante, le famose scarpe, ma qualcuno, non io, qualcuno laico ha detto anche gli 80 euro di Renzi, qualcuno laico ha detto anche il reddito di cittadinanza, potevamo considerarlo una mancia, una mancetta, non l'ho pensato, l'ho letto non sui giornali di Libero, di Capezzone, di Sallusti, di Belpietro, no, e qui mi taccio, ho letto anche questo, che mancette elettorali, volendo, quella di Trump è abbastanza strampalata, vabbè, chiuso. Però togliamoci, amici americani, togliamoci dai piedi questo ingombro, no? Togliamocelo dai piedi, dai. Pronto, buongiorno.
2: Salve, buongiorno, sono Giulia, sono di Pelli.
0: Giulia di Pelli, buongiorno Giulia.
2: Allora, io sono infermiera e lavoro qua in Italia da 18 anni, da quando ero una bambina.
0: Sì.
2: Sono infermiera a base e voglio dire che in questo momento, dopo 18 anni, mi rendo conto che è impossibile ogni giorno vivere a Genova.
0: Sì.
2: Perché solo prendere l'autobus numero 1 per vedere cosa ci sono, di immigranti, musulmani, che ci picchiano, che effettivamente non puoi scendere neanche a Sestri, neanche a Sestri, neanche a Cornigliano, cioè effettivamente San Piadere non si parla più, nel centro. E guarda, ogni giorno è peggio, sta peggiorando tutto, non abbiamo più sicurezza, pulizia, Genova, strade.

0: sono sporche di pipì di cane, insomma non abbiamo sicurezza, non ci sentiamo più sicuri neanche nelle nostre case, neanche fuori, neanche ieri quando ho fatto la spesa, che sono cominciati dei africani musulmani che hanno cominciato a dire che siamo noi razzisti, dall'improvviso così effettivamente ha fatto un casino nel supermercato, cuori, perché effettivamente non si sa cosa può uscire da lì. Mi dispiace perché io ho visto 18 anni fa la Genova un paradiso.
1: Ma lei non è italiana, no?
0: No, assolutamente, io sono dalla Romania e vi posso dire che Romania è il paese più ricco dall'Unione Europea, che ha petrolio, gas e petrolio, sono paesi che hanno petrolio, talmente tanto petrolio che non hanno cosa fare con loro, perciò il petrolio c'è in Europa, ma certamente non possono lavorarlo, non ce lo possono dire che ce l'abbiamo, perché in quel momento scenderebbe il petrolio, il prezzo, e così la gente deve spendere per comprare gli armi, ci dobbiamo inarmare. Le scuole scrollano, perché io ho mio figlio a scuola, mi rendo conto che alla scuola che sta scrollando, in questo momento non possono neanche entrare adesso a scuola, perché effettivamente le scuole sono, guarda, non posso dirci, le strade, i marciapiedi, proprio ho avuto la gamba rotta proprio per venire a peli, a vedere i marciapiedi, i peli, su via Longo, su via 18 Fanciulli, a vedere che cosa si trova, a peli, strade, non tagliano le erba, non fanno niente, la Villa Doria è morta, e la gente più invecchiano, i giovani più se ne vanno via. Io ve lo do un consiglio come una che sono andata via perché sono andata via lì da
1: Romania,
0: dalla corruzione, perché i francesi, i tedeschi, guarda, un anno e mezzo fa l'Unione Europea ha dato un colpo di Stato in Romania, hanno annullato il nostro voto, il nostro presidente che abbiamo votato. Oggi la Francia ha un presidente e la Germania ha un primo ministro, che non è scelto da noi, non è scelto dal popolo. Il popolo è molto, effettivamente, molto arrabbiato, cerchiamo di fare tutto il possibile di mettere il presidente che abbiamo scelto noi, non questo che c'è un posto in la Francia, l'Unione Europea. Dicono sempre che ci sono stati i russi, però non hanno le prove, e poi la gente esce, strada, facciamo, effettivamente votiamo, allora vuol dire che non sono stati i russi, siamo stati noi a votare il presidente che abbiamo voluto. Però vedete, noi abbiamo il confine con l'Ucraina, se veniva questo presidente chiudevano la guerra in Ucraina e non gli andavano bene, perché dobbiamo spendere sugli armi e sempre sui petrolio? Noi siamo un paese che abbiamo gas, petrolio, acqua, sale, miliardi di anni, siamo un paese molto molto ricco, non è come dicono loro, abbiamo un po' di zingari, certamente saranno anche loro un po' ladri, cioè tutti hanno il mondo, però il paese è sicurissimo oggi, cioè non è mai stato come l'hanno fatto sempre credere la prensa, guarda cosa succede. Io oggi vorrei tornare in Romania come
1: guardi, allora
0: mio marito è un manager qua a Genova, e sono venuti,
1: ma suo marito è ligure? Cioè italiano?
0: No, rumeno, anche lui.
1: È rumeno, ma cosa fa suo marito, l'impresario di?
0: Mio marito lavora per una ditta molto importante, no, è un manager molto importante a Genova, però oggigiorno hanno fatto andare via tutti gli italiani, tutti i rumeni che lavoravano, hanno messo gli africani che sono analfabeti.
1: Senta, le do un attimo, la fermo un attimo, le do un piccolo suggerimento, se andiamo avanti così, lei vedrà, le dirò, che arriveranno 8.000 messaggi di persone che mi diranno, dica alla signora di tornare in Romania. Cioè non credo che, visto che tanti sono più i rumeni in Italia forse che gli italiani in Romania, probabilmente diranno, ma se vengono in Italia, perché l'Italia, con tutto lo schifo che facciamo, tutto sommato non si sta male, no? Poi quello che lei evidenzia della città sono quello che vediamo anche noi. Anche noi ci domandiamo, noi che siamo indigeni, perché la città è sporca, ma da sempre, perché AMT ha dei problemi, non ditelo a me, sono 30 anni. Quindi le dico questo, i problemi, il confine con l'Ucraina, i Rom che da noi, a me dispiace, non hanno un'immagine pazzesca. Cioè ci sono delle cose un po' da chiarire. Se andiamo avanti così, 8.000 persone anzi 10.000 mi scriveranno ed è ingiusto dire ma dia all'insegnante di tornare a casa. Piuttosto le chiedo, lei è infermiera,

0: maniera. La sanità come la trova vista dall'interno?
1: Male, stanno assumendo africani, indiani, non sanno neanche parlare come infermieri, non so come hanno fatto il corso, male, non lo so. E poi adesso lavoro anche per una cooperativa che certe volte ci dicono no, non vi possiamo dare ferie di sabato, di domenica, sempre lavoriamo di sabato, di domenica, e poi ti lasciano a casa, noi non possiamo più badare alle nostre famiglie, ai nostri figli, oggigiorno vedi come crescono i figli, perché non possono più assumere personale, perché devono pagare un sacco di tasse se assumano personale, piuttosto ti pagano a te, che poi alla fine quelle ore che tu fai supplementare vengono molto impositate e alla fine non ti restano niente, tu alla fine lavori per quelle ore che hai fatto supplementare, ti rendi conto che non hai accumulato neanche 50 euro al tuo stipendio, perché adesso devi pagare.
0: Lei lavora in un ospedale o in una residenza sanitaria?
1: Sto in una residenza sanitaria, prima lavoravo in un ospedale, però adesso no, però guarda, vi dico la verità, abbiamo bisogno di, mi va bene tutte le tasse in Italia, va benissimo, ma io vorrei avere le pulizie, la sicurezza, questi soldi ci tolgono dalle tasche, che
0: sì,
1: è veramente...
0: quello che vorremmo avere noi. Lei da, tra virgolette, straniera, si domanda, ma come mai, come quando si va in casa d'altri?
1: Va bene, io non ho mai preso un bonus, io non ho mai preso un reddito di cittadinanza.
0: No, ma nessuno.
1: Sono mai stata vissuta sulle spalle dello Stato, anzi io e mio marito stiamo pagando, da 18 anni siamo qua, abbiamo rispettato come...
0: Ma ci mancherebbe.
1: E voglio dire un'altra cosa, che a Brașov, in Transilvania, dove abito io, 99% dei miei vicini, del tutto il quartiere, si chiama Noah e lo invito a casa mia, sono tutti italiani e tutti tedeschi, per dirci la verità, la maggior parte sono italiani e ci vivono là e ci dicono sempre che non tornerebbero, perciò li posso garantire che anche noi abbiamo italiani a casa.
0: Sì, sì, sì, certo, no.
1: Li vorrei invitare realmente, perché oggigiorno abbiamo tante informazioni, possiamo chiedere, andare sull'internet e guardare, perché non torno nel mio paese, perché avevo 18 anni quando sono venuta qua, sono cresciuta un anno.
0: No, ma per carità, ma bene così, cioè bene per lei.
1: A me, guarda, io vorrei rimanere qua e andare anche a casa, certamente, sono, perché oggi i migranti, quello che mi è successo questi giorni, queste settimane, con quello che vedo fuori, certo che non ho più la sicurezza neanche di uscire di casa, ma io non vorrei che Italia, perché io amo l'Italia e rispetterò l'Italia come fosse casa, come fosse mia madre, perché la Romania mi ha dato la vita, non mi ha potuto crescere, però mi è cresciuta l'Italia e io amerò tutte e due le mamme, anche l'Italia, anche la Romagna, e rispetterò tutto, e se io vengo a dire guarda queste cose, appunto perché io non voglio questo paese cadere, perché lo amo.
0: No, bene, immagini noi che qui rimaniamo. Senta, io la ringrazio, cara, la ringrazio. Le auguro le cose migliori, di stare anche meglio, no, nel nostro paese. Ci proviamo tutti a migliorare questo paese, che insomma tutto sommato tanto schifo non fa. Ce lo auguriamo tutti. E quindi grazie a lei e all'impegno che mette. Chiaro, quando si vedono comunque le cose con gli occhi, tra virgolette, di uno straniero, no? È un po' diverso. Quando andiamo in casa d'altri, notiamo quelle cose che chi è in casa magari non nota. Mi ha incuriosito la voce della signora, sembrava l'inviata della RAI a Mosca, come si chiama, Eliana Mistretta? Quella signora carina con i capelli, dai, la vedete, TG1, TG2, che ha un po' di russo, si sente quell'inflessione, soprattutto sulla O. Eliana Mistretta, credo si chiami, ha dei bei tailleur, dei bei vestiti, è sempre in studio, è molto attenta, ci sono i microfoni, è nera, con una pettinatura nera un po' cotonata, dai, ditemi che la sembrava un po' lei, e a questo modo di la lingua russa, ragazzi, è un patrimonio, e vado al telefono, però c'era pubblicità delle mezzogiorno delle 11, allora pubblicità, prego la persona al telefono di, insomma, un attimo di pazienza, a tra poco.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ma tra l'altro, senza andare tanto lontano, il presidente di una squadra genovese è bulgaro, no? Ah, è rumeno, come la signora. Il presidente del Genoa, quindi questo intreccio è rumeno, quindi questo intreccio di lingue e di culture. Ha trovato, non l'America, insomma il Genoa, forza Genoa e forza Samp, è rumeno, hai capito? Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno. Ciao.
1: Oh, Salvatore, buongiorno caro.
2: Ciao. Non è bisogno di cominciare a leggere il WhatsApp, perché tanto la prima chiamata era solo per questo. Visto che la signora qua si trova male.
1: Sì. Ma... E t'ho detto, Salvatore.
2: Consiglierei di ritornare al paese che è pulito,
1: sì.
2: Che è ricco,
1: sì.
2: E non sia qua in Italia o quantomeno a Genova. Tutti fanno qua l'Italia, c'è chi sputa la bandiera italiana, marocchino, e fa schifo l'Italia ed è qua in Italia. C'è la signora, lavoratrice per carità, marito manager, quindi economicamente sicuramente
1: sì, penso bene. Sì.
2: Però fa schifo l'Italia perché è sporca, perché questo e quell'altro. E allora signora, torni al suo paese.
1: Salvatore. Dai, lo sapevo che finiva così, ma non è una fine. È chiaro che noi che viviamo dall'interno, che abbiamo sopportato tante cose, magari siamo più leggeri sulle cose che non vanno. Chi viene da fuori poi pretende qualcosa, cioè vede questo sciupio che siamo noi italiani, questo è il paese più bello del mondo, come riusciamo a sciuparlo, e insomma, poi eviterei i paragoni fra l'Italia e la Romania, nel senso... C'è una matrice latina molto forte, però insomma eviterei, lì c'è più ricco, meno ricco, fino a prova contraria, Suku è venuto in Italia a investire sul Genoa, a investire sulla Dinamo di Bucarest, no? Per dire, però è Bucarest, giusto? Sì, l'ho azzeccato, e quant'altro. Allora, grazie, quindi io lascerei su queste cose, dici io sono ospite, sono stata ospite, ho visto crescere l'Italia, vorrei vederla un po' meglio, ma ci sta, ci mancherebbe altro. Grazie Salvatore, grazie. Allora, 11:08, andiamo avanti, ma dimmi, è lei, no? Eliana Mistretta, giusto? La corrispondente da Mosca. Poi mi dicono, la signora dice, era forse putiniana l'amica che ha chiamato l'infermiera? Non lo so. Sì, forse non era sul tratto del vicinanza con l'Ucraina, forse, però sì, non è sembrato, però ce l'aveva su con l'immigrazione, ce l'aveva su, insomma, con l'immigrazione, ma un po' come mi dite voi, certuni mi dicono voi. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, sì, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Chi è?
3: Sono Gaviscon.
1: Ah, oh, finalmente, dai. Finalmente ti manifesti.
3: Sto arrivando dalla Russia, sto arrivando.
1: Dai, va bene, col bacco.
3: Col bacco, perché lo faccio vedere.
1: Dai. Va bene. Allora, Gaviscon, che medicina?
3: Senti, tanto ti saluto. Saluto i tuoi colleghi, che siete tutti grandi come al solito.
1: Grazie.
3: E c'hai una pazienza anche te.
1: Vabbè, è un dono della natura, dai.
3: No, l'unica cosa che ti voglio dire, vabbè, a parte la telefonata che ha fatto la signora, logico, sarebbe bello un mondo, tanto gli emigranti sono in tutto il mondo,
1: sì.
3: Logico che le difficoltà ce l'hanno tutto il mondo,
1: sì.
3: Spagna, Inghilterra, Francia, tutto quanto, Genova, l'Italia in se stessa, però logicamente... Che difficoltà ci sono, bisogna solo riuscire a convivere con tutte le persone.
1: Certo.
3: Anche noi siamo migranti, quindi.
1: Sì. Ma anche le altre persone devono convivere con noi, no?
3: Sì.
1: Cioè noi siamo gli altri e gli altri sono noi.

0: Sì.
1: Io ho anche dei colleghi tunisini, rumeni, ce l'ho, e andiamo d'accordo, lavoratori.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Chi si aiuta, tutto quanto. Logico, le difficoltà poi che ci sono nelle varie città, purtroppo non ci possiamo fare niente.
0: Certo. Beh, insomma, qualcosa si può fare. Qualcosa si può fare.
1: Io vedo, scusa, vedo mia moglie cosa sta tribulando con questi autobus, e ci vuole tanta pazienza. Se tu pensi ieri che per aspettare un 18 ci ha messo 40 minuti.
0: Hai capito? Forse è lì che manca la sana immigrazione, cioè nella testa delle grandi aziende pubbliche, forse manca il dirigente immigrato, è lì che mi manca. Hai capito? Forse mi manca l'intelligenza che viene da fuori e che capisce razionalmente i problemi, non sto scherzando, sono tutti colletti bianchi, italiani, liguri, manager, ma come vedete come hanno ridotto le cose, è lì che mi manca, cioè in America uno su due è nero, 40-50 anni fa non potevano sedersi sul bus, i giudici 2 su 3 sono neri, i presentatori 3 su 4 sono neri, il paese va avanti, a parte Trump va avanti. Mi domando perché in Italia con un'immigrazione enorme non sia così, cioè invitiamo le persone a venire e poi nella scala sociale non le facciamo salire, è proprio zero, non c'è un manager, magari un manager marocchino, libico, algerino, ditemi voi, dello Sri Lanka, AMT la rivolterebbe come un calzino. No? Invece non ci sono mai, li invitiamo a venire ma rimangono a raccogliere i pomodori. Poi la raccolta di pomodori in televisione, grandi giornalisti, milionari, mi spiegano che sono lì per quello, io dico sì, ma prima di loro i pomodori chi li raccoglieva? Raccoglievamo noi. No? Un domani arriverà un altro paese ancora più povero che soppianterà quelli che raccolgono i pomodori adesso, che nel frattempo hanno salito un gradino della scala sociale. Vabbè, non voglio farla lunga. Gaviscon, grazie. Raffa, grazie. L'ho fatta un po' lunga. Vi chiedo scusa, ho messo dentro un po' troppe cose. Pronto, buongiorno. Come mai, Mario? Come mai? Non fargli paura, Mario, digli che sarà una donna. Buongiorno, ce l'abbiamo. No, è andato giù. Allora, butta giù. Ne approfitto, weekend sereno, solo qualche velatura, temperature. Ho letto un titolo. Allora, stanotte un grave incidente al confine con Bogliasco. Un motociclista in animazione, due moto si sono scontrate frontalmente, chiaramente uno ha sbagliato corsia, la potenza della moto, non lo so. Poi ho letto un titolo curioso, uno ha rubato, ecco sì, cos'era? Un tizio ha rubato un furgone di AMT, un mezzo di AMU, sì, e si è schiantato. Guarda un po', Rally da Valdavito, il povero navigatore morto, oggi il funerale. È incredibile, sì, col furgoncino, eccolo qua, allora questo è l'incidente, ruba il furgoncino e si schianta contro un muro, come fai? No, per carità, capisco tutto, ma già AMI abbiamo dei problemi, no? Tante volte non ci sono i furgoncini, questo ha trovato il furgoncino, hai capito? Pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
0: Oh, Lucia, oggi è partita...
2: Sì, no. Adesso, ieri avevi detto del campanellino, oggi lascia perdere. E ti voglio dire subito una cosa.
0: Subito.
2: Il tuo editore non ha palle, di più. Quindi stai tranquillo che non licenzia nessuno. Ecco. E poi ti spiego un giorno il perché. Perché così forse tutti smetteranno di dire cavolate. Allora, invece ti voglio dire... la vincita di AfD in Germania è molto, molto, molto... Ora, il fatto che sia la Sassonia piccola...
0: Sì, ex DDR, sì.
2: Tutto
0: e quant'altro.
2: Però quello che invece mi fa pensare è che una parte dello stabilimento della Volkswagen è stato preso per fare della grande tecnologia di difesa aerea, quindi vuol dire che fabbricano droni, eccetera, eccetera, altre cose.
0: Sì.
2: Perciò vuol dire che, insomma, ora vediamo

0: come voterà tutta l'altra Germania.
1: Ok.
0: Okay.
1: Okay.
0: Il Melonellum. Avrà dei franchi tiratori, quindi lei ha finito. Per certo. Vannacci, un'altra cosa.
1: Sì.
0: Vannacci, vuoi vedere che ritorna e Salvini, tutte e due, perché a Cernobbio si sono stretti la mano, si sono salutati cordialmente,
1: no,
0: non come si può pensare, insomma si sa che i politici litigano e poi vanno a mangiare insieme. C'è un ritorno di fiamma. Salvini. Poi adesso ha temporeggiato. La telefonata di Trump mi fa ridere con la Russia, perché se vai a vedere i soldi, cioè la, come si può dire, la forza che è basata tutto sul denaro, quindi i dollari che ha Trump non di certo sono a paragone della Russia, quindi se volesse Stati Uniti, se volessero, la Russia se la mangiano.
1: Ecco, vabbè, però sì, la Russia non si, sì, ho capito, grazie Lucia, grazie, cioè, però la Russia non si farebbe mangiare dagli Stati Uniti, nel senso, no. Se parliamo di due cose come deve essere. Però Lucia ha ragione quando dice che tutti poi dicono, poi vanno a mangiare, l'importante è non andare a mangiare dalla vitola, perché no. E quando ha detto Vannucci è stata una crasi tra Vannacci e Ricucci e Vannucci, no? Eh sì, sono i due personaggi del momento, Ranucci e Vannacci. Poi per quanto riguarda il Melonellum, è una nuova legge elettorale, vale per tutti, bisogna esprimere, cioè c'è l'espressione del capolista, le preferenze le esprimiamo noi, votate chi volete, cioè non vedo problemi su questo. C'è la differenza di genere, ovviamente bisogna rispettare la differenza di genere, ci mancherebbe altro. Qualcuno dice che le donne sono, sarebbero più deboli rispetto agli uomini, perché gli uomini hanno capacità economica, quindi per fare campagna elettorale, rispetto normalmente ad una donna. Questo vale per tutti i telespettatori, purtroppo vale per tutti. Pronto, buongiorno.
2: Enrico, buongiorno. Ho sentito adesso di questa notizia del furto.
1: Sì, del furgone di Amio, fallo un po' vedere. Come mai? O forse voleva farsi pulizia da solo. Sai che si dice, voglio farmi giustizia da solo. Forse questo ha rubato il furgoncino per pulire, eccolo qua, per pulire la città. Io se fossi andrei dal giudice e direi, guardi, vista che la città era sporca, ho rubato un furgoncino, pensavo di pulire la città.
2: Ma difatti, Enrico, la domanda che mi sono fatto subito, ho detto, io vorrei conoscere questa persona.
1: Anch'io.
2: E intervistarlo e chiedergli, non so se avessi rubato un Mercedes, un Ferrari, ma dico, ma cosa pensavi? Poi in più ti vai a schiantare contro un muro. Dico, a questo punto mi sono venute in mente, diciamo, quelle battute che dava un giornale umoristico di tanto tempo fa, e non so se te le ricordi, tipo annunci economici.
1: Sì.
2: Causa partenza, vendo valigia. Gobbo cerca mansarda. Si lucidano pavimenti anche a domicilio. E con questo chiudo.
1: La sai lunga. Allora vediamo cosa è successo. Allora, si impossessa di un camioncino per la raccolta di rifiuti. Io dico, magari questo è un eroe, cioè io l'ho fatta grossa, vado dal giudice, dico, signor giudice, cioè, si metta nei miei panni, vedendo la città come sporca, ho pensato di farmi giustizia da solo. Quindi sono uscito da casa mia con la paletta e la scopetta e ovviamente non posso andare con la mia macchina, ho rubato un mezzo. Giudice sia comprensivo, io direi questo. Ma vediamo però cosa è successo. Lo mette in moto, ma la sua corsa si ferma poco dopo un porticato in via Pedale. Qua sotto.

Via Petrarca, qui sotto. Ma porca miseria, questa mattina l'incidente stradale, proprio stamattina, a pochi metri da Piazza De Ferrari e Piazza Matteotti, è arrivata la Croce Bianca Genovese da Carignano, un'altra ambulanza da San Fruttuoso, polizia locale, carabinieri, e, poverino, un uomo con patologie psichiatriche che impossessatosi del camioncino ha provocato l'incidente. L'uomo a bordo, 27 anni, ha iniziato a fuggire per le vie limitrofe, per fortuna deserte, e poi ha terminato la corsa con un violento impatto, prima sui New Jersey, di fronte a Palazzo Ducale, poi contro un pilastro dei portici via Petrarca. Ah, c'è l'airbag, ma pensa, l'airbag è esploso, per lui una ferita alla testa, 37 anni, in giallo pronto soccorso, vabbè, ok. Va bene, allora andiamo in regia, quindi non può neanche dire, era un po', no, quindi non può neanche dire che razionalmente gli faceva scrivere città sporca e ha pensato di... però perizia psichiatrica, poi gli arriverà la bolletta di Amiu, lo psichiatra poi emette e sul conto della Tari gli arriverà a Natale la bolletta. A tra poco.

saranno 2000 minuti di musica e divertimento al Summer Party di Diano Marina. Appuntamento sabato 12 settembre al Molo delle Tartarughe, splendido corridoio proiettato verso il mare. Sul palco saliranno alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale e dell'intrattenimento italiano, a partire da Mara Sattei. L'ingresso è gratuito. Fino a domenica 13 settembre il pittoresco Borgo di Camogli ospita il Festival della Comunicazione. Questa 13esima edizione, dedicata al tema coraggio, vedrà oltre 160 ospiti tra esperti storici e intellettuali che animeranno il borgo con spettacoli, incontri e laboratori. Partirà sabato 12 settembre la 38esima edizione della Mille Vele, la grande veleggiata di Genova aperta a tutte le imbarcazioni a vela con lunghezza pari o superiore a 5,95 metri. Nel mare genovese si sfideranno tanti scafi, protagonisti di un'autentica festa della vela. Da oggi fino a domenica 13 settembre il Golfo dei Poeti mostra i muscoli con Mitiliade, manifestazione enogastronomica della Liguria dedicata alla valorizzazione dei mitili. Per la 10ª edizione, ricco programma che intreccia cucina, degustazioni, incontri, mercato delle eccellenze, laboratori, spettacoli ed esperienze sul territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ciao, Fuji da Nervi.
0: Oh, Fuji, buongiorno, Fuji.
1: Beh, io non la vedrei tanto così tanto ironica. E secondo me il problema è che, ma no, nel senso, ironica come storia, ma secondo me c'ha delle conseguenze. Perché l'operaio che praticamente gli ha fottuto il mezzo passerà sicuramente dei guai, perché ha lasciato le chiavi a bordo, perché poi il mezzo era del ragno. Mm-hmm. E probabilmente dovrà pagarsi anche lui i danni, no? Perché
0: mi dispiace, beh, sì. Sì, non ho pensato. No. Ovviamente è eclatante quello che è accaduto. Non so se ha scassinato il mezzo, hai capito?
1: No, avrà trovato quelle chiavi.
0: Sì, non lo so, quindi. Mi spiace.
1: Però vedo la cosa abbastanza. Per quanto riguarda invece la signora che tanto si lamenta, e non quella del rame, la rumena, cos'era?
0: Sì, sì, sì, l'infermiera di provenienza rumena.
1: No, adesso mi sono confuso con il rame, avevo attento. Volevo dirti, ho tanti problemi per l'infermiera, perché fai turni, ma gli infermieri hanno tutti i turni, da che mondo è mondo. E purtroppo è così la chiritera, non credo che in Romania i turni non li facciano, perciò io vedrei di vedere un attimino le cose in una maniera un po' diversa.
0: Okay. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Ma sì, io ripeto, non sarei a fare le gare chi è e chi è. Noi abbiamo le nostre potenzialità, possiamo fare nel paese più bello del mondo, pazzesco, dettiamo legge su tanti campi, possiamo fare molto meglio. Siamo degli evasori seriali, no? Serialmente non abbiamo il senso dello Stato, come hanno tutti gli altri, anche gli stati più piccoli, normalmente i cittadini hanno un senso dello Stato, noi proprio non ce l'abbiamo, siamo così, possiamo migliorare molto, questo lo dice.

0: diciamo noi per noi, noi per noi. Allora, telefono libero, grazie Fuji, 11:25. Buongiorno Henry. Beh sì, vorrei dare un pensiero alla Bonino, che per le donne la propria libertà ci ha lasciato. Ciao Emma, grazie Emma, ci sta questo pensiero. Buongiorno dottor Cirone, riguardo alla legge elettorale si esprimeranno preferenze, ma i nomi sono scelti dai partiti, in questo caso bipartisan, c'è piena democrazia, c'è un bellissimo libro di Maurizio Viroli che non conosco, La libertà dei servi, consiglio di leggerlo, saluti Antonella. Buongiorno Henry, hai ragione, e tu il tizio del camioncino, sì io leggo quello, poi Rocchiccioli facciamo vedere dove è via Petrarca, è qui sotto, c'è qui sotto, cioè io ho quella lettura, poi ripeto, non so se la dice che non l'ha scassinato, c'erano le chiavi. Beh, se uno è chiaro che deve avere la custodia del proprio mezzo, questo ripeto, non lo so. Io ho letto la cosa surreale, no? Uno, un cittadino stufo della città sporca, ruba un mezzo di AMT di AMIU per pulirlo. Un domani qualcuno ruberà un pullman di AMT per fare il giro della città. Pronto, buongiorno, grazie Lorenzo. Pronto?
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Mario, Marione.
1: Sì. Dunque, per me, se una persona proveniente da altra città italiana o da qualsiasi altro stato del mondo si stabilisce a Genova, cerca di parlare genovese, ama Genova e diventa tifosa del Genoa, è sicuramente integrata e sia la benvenuta. Ciao.
0: Bravo Mario, bravo, bravo, bravo. Soprattutto se ti va per il Genoa. Bravo Mario. No, ma anche per la Samp, per l'Entella. Per il Vado, non dico il mio Vado, io tenevo per il Savona il Vado, però il Vado sta emergendo, bene dai, però bene Mario, bravo, evviva. Allora ancora un po' di WhatsApp, il 19, beh, arriva il 19 ottobre, arriva il presidente Mattarella a Imperia, no? E oggi alle 15 al Ferraris c'è il Frosinone, la squadra del Frusinate, è così. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Daniela, cara, buongiorno.
2: Eccomi qua.
0: Eccola, eccola qua.
2: Allora, ho sentito prima il discorso, parlo per una mia amica, non dico di dove,
0: no.
2: In tutta Genova, e non parlo neanche di quale,
0: no. Di quale regione.
2: Di quale, come si dice,
0: regione?
2: No, è di assistenza, Croce Verde, Croce Rossa, Croce Bianca, non lo dico.
0: Ah, assistenza, ok.
2: Allora, poverina, è molto, molto, molto malata, ha fatto la chemio, ora sta facendo la radio. E ha avuto dei grossissimi problemi, ora lei ha le possibilità e si è trovata in grosse difficoltà perché molte volte questo ente di assistenza non ha potuto portarla. Ecco, è una cosa grave, lei se l'è potuto permettere, ha chiamato i taxi, eccetera, eccetera. E l'ente di assistenza le ha detto non abbiamo i mezzi, non siamo. La trovo una cosa molto grave, perché ovviamente lei guida, però quando uno va a fare una terapia non è che può guidare,
0: sì,
2: da
0: certo.
2: Una zona con molti chilometri di distanza ad andare fino all'ospedale San Martino e poi tornare a casa, ecco, dopo aver fatto una terapia devastante, ecco, questo sì. E quindi insomma è una cosa che mi ha lasciato un po' schiacciata, ecco, perché poverina è 30 kg, per capirsi, ecco. Se sentivo la signora prima che si lamentava che non l'hanno riportata a casa,
0: sì.
2: Ci sono cose anche peggiori. Io capisco anche l'ente di assistenza, che veramente credo che non abbia le macchine, i mezzi di, perché sono fantastici, io con la mamma ho avuto sempre aiuto, con papà,
0: certo.
2: E tutto, ecco. E quindi,
0: grazie, beh, bisognerebbe capire come funziona, cioè in effetti la persona, pensavo alla signora di Bolzaneto, la prima telefonata di quest'oggi, no? Ci siamo detti perché è andata a Villa Scassi, abbiamo scoperto un'ora dopo che Villa Scassi era pieno, era una nostra intuizione, è chiaro che quando la persona è dimessa dal pronto soccorso, nel senso dimetto la persona, significa che tra virgolette sta bene, se no la terrebbero, quindi sta bene un normale cittadino che deve arrangiarsi o con mezzi suoi o con altri per tornare a casa. Cioè l'ambulanza, a mio avviso, non c'entra col trasporto, la porta perché stava male. Una volta che uno è dimesso, allora io sto male, mi sento male, sto malissimo, me ne mettete tutti i colori, perdo la pazienza, impazzisco, mi porta l'ambulanza, viene qua, mi legano, mi porta all'ospedale. All'ospedale mi guariscono, viene lo psichiatra, anzi ne vengono diversi, qualcuno non capisce, l'altro capisce, mi dimettono, a quel punto sono un libero cittadino, non è che l'ambulanza mi deve

riportare a casa. Quello che tu dici, Daniela, è un bel problema, se è un problema, perché la persona debilitata, la persona sotto cura, cura pesante, malattia pesantissima, che fa? L'ambulanza ti può portare? Sì, ti deve riportare a casa. Non so se c'è una normativa in questo senso. I malati, questo tipo di malati sono tanti. Non lo so cosa dice, non so se c'è, se si deve, se si può, se si vuole. Ok? Grazie Daniela, aiutatemi perché non lo so. Pubblicità e poi telefonate.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici, venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto nel pomeriggio, con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile, con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite, temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.

0: Allora, prima della telefonata, Nadia precisa che di solito le pubbliche assistenze portano sia all'ospedale che a casa le persone che prenotano il trasporto con qualche giorno di anticipo per potersi organizzare e lo fanno a pagamento oppure con la richiesta del medico, quindi a carico dell'ASL. Così dice Nadia, ok? Non conosco questa tematica, aiutatemi, non costringetevi, ma non ci andrei manco sotto tortura a cercare questo con l'intelligenza artificiale. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, sono Fabiana da Genova, ciao, buongiorno.
0: Floriana?
1: Fabiana,
0: buongiorno Fabiana.
1: No, ho chiamato ma non per un motivo particolare, volevo solamente dirle, cioè farle i complimenti per come conduce la trasmissione, perché sì. Mi piace molto, a parte che mi fa morire da ridere.
0: Vabbè, questo
1: no, il senso buono, no, il senso...
0: No, ma ci mancherebbe un po' di facciamoci, non dico una risata, un sorriso ogni tanto.
1: Sì, appunto, perché già magari hai mille problemi, cioè io poi magari oggi pomeriggio vado a lavoro, mi faccio due risate, no, mi faccio morire da ridere quando sono andato del camion. Volevo prendere. Sì, sì, no, così volevo soltanto dirle che magari a volte la criticano, ma secondo me lei è molto bravo, ci mette un po' del suo, nel senso, anche, cioè, fa alleggerisce un po' le cose, secondo me. Ecco.
0: Senta, qual è il pensiero che la, già che lei è al telefono, forse non ci siamo mai sentiti, che in questo periodo domina le preoccupazioni, il pensiero domina la sua vita, le sue preoccupazioni.
1: Il mondo del lavoro, così il mondo in generale, io ho un figlio e sì, sono molto preoccupata sinceramente per quello che possiamo lasciare ai nostri figli in generale, insomma è un po' un problema, non c'è lavoro, c'è questo cambiamento climatico e cioè io mio figlio ha 11 anni, sinceramente ad oggi

0: io non farei più figli, cioè nel senso 11 sì, anni fa sì, c'erano già dei problemi, ma non così, ecco.
1: Sì, sì, anch'io sto riflettendo su questo. Senta, ha comprato i libri, suo figlio andrà a scuola, no? Oppure?
0: Sì, sì, lunedì inizia le medie, sì, inizia le medie.
1: Gli ha comprato quei 400 euro di libri. Sì.
0: Guardi, la, no, per fortuna io ho il comodato d'uso, però per chi può, per chi non può, sono sì 300 euro. Sì, che poi magari puoi fare la domanda e scalarti, però intanto tu li devi anticipare, c'è anche una spesa e tutto. Anch'io sono molto preoccupata per dire che dovrà magari a volte, quello che a volte andare da solo, sono preoccupata per le macchine, sento in continuazione incidenti, magari di persone che hanno attraversato anche correttamente la strada, ma trovi quel passo, cioè, e io vivo molto di ansia per questo, cioè non è
1: sì,
0: che
1: stai
0: un po'... Stai
1: beh, giusto, una mamma, un figlio di 11 anni, ancora tutto da formare nel periodo più delicato della vita, perché... deve diventare un uomo, quindi bisogna dargli quelle istruzioni, entra nel mondo dei grandi, entra nel mondo dei rapporti con il mondo esterno che non è più la famiglia, è un momento molto delicato, sì, bisognerebbe avere la fortuna di avere gli amici giusti, le amiche giuste per iniziare a forgiare la personalità. Comunque non lo mandi a scuola col coltello, nel senso, se suo figlio, se vede che in cucina spariscono i coltelli, perché oggi è il minimo, no? Andare a scuola a coltellare il professore, stia attenta, ecco, se manca la mannaia in cucina, se vede che a un certo punto, quando inizia la scuola, manca la mannaia, insomma, ne parli con suo figlio, ecco.
0: Per quello, perché io sento di tante cose, di tanti genitori che dicevano, ma a me, io, genitori che a volte si rendono conto di non conoscere il proprio figlio. La
1: esatto, cosa, esatto.
0: È quello il problema. E poi dico un'ultima cosa, sì, io io confronto i miei genitori per come sono io, ai tempi i miei genitori tanti problemi non se li facevano,
1: certo.
0: Adesso noi ce li facciamo,
1: sì.
0: Ma perché? Perché la società secondo me ormai è cambiata, cioè non, i miei genitori secondo me vivevano più tranquilli su tanti aspetti.
1: Certo, certo, certo. Grazie, grazie Fabiana. Beh, la società cambia, ma è sempre noi speriamo in evoluzione, no? Non in involuzione. Chiaro che cambia, ci sono tante pressioni che arrivano da tutte le parti. Voi pensate se quel proiettile, invece di sfiorare, no, non dico per carità, di sfiorare il no. Noi non sappiamo cosa ci saremmo persi o no, per dire, e cambia a seconda di tante tante cose che accadono. Lo starnuto nel Rio delle Amazzoni fa cadere un grattacielo a Nuova Delhi, è così, cambia, cambia, cambia, ma noi siamo sempre gli stessi, siamo sempre gli stessi. Nei bauli, negli scaffali di casa, voi che andate a scuola, portate i figli a scuola, non siete la famiglia del Bosco, no? Finalmente i figli, la famiglia del Bosco, la bambina ancora non può vedere la sua classe, non abbiamo capito poi perché tutto quello che è successo, cosa è capitato, non l'abbiamo capito, ma nelle cantine di casa vostra, nelle soffitte di casa vostra avrete una libreria, sarete andati a scuola, avete avuto un figlio, sono un figlio, un nipote, qualcuno, quante Divine Commedie avete? 30? Quanti Promessi Sposi avete? 40? Quanti Iliade e Odissea? 8.000, ma... Omero ne ha scritta una sola, cioè non bastava la prima versione, no? Quanti Leopardi, quanti Infiniti avete? 800.000, non bastava un libro, ogni anno dobbiamo ricomprarne uno, dobbiamo ricomprare la Divina Commedia, dobbiamo ricomprare i Promessi Sposi, dobbiamo ricomprare, ci sono le note a margine del famoso intellettuale, hai capito? Poi ti dice che la soglia psicologica del petrolio, quella soglia psicologica dei 100 euro dollari a barile l'abbiamo superata, dobbiamo andare allo psichiatra. A tra poco. Ah, no. Ah, sì, di Amiu. Ah, Lucrezia Marini, via Petrarca, peraltro è qui sotto, no? Lucrezia Marini, buon sabato,
2: sì.
1: A te, buon sabato alla redazione, eccoti al touchscreen, insomma ci fai capire qualcosa in più di questo bizzarro incidente, no?
2: Eh sì, esatto, buongiorno Enrico e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina si è verificato un incidente un po' inconsueto, vorrei dire, perché proprio un passante, una persona si è impadronita di un camioncino Amiu e si è andata a scontrare contro un muro proprio all'interno del centro storico. Il pilota improvvisato, possiamo dire, intorno alle 7.30 ha rubato questo camioncino e un uomo di 37 anni che subito dopo l'incidente è stato fermato.

Ed è stato riconosciuto come una persona con dei problemi psichici. Il conducente improvvisato appunto si è stato soccorso dalla Croce Bianca genovese di Carignano ed è stato portato immediatamente al pronto soccorso del San Martino per tutti gli accertamenti del caso, ovviamente. Ma in realtà io voglio darvi un'altra notizia, oltre all'incidente, diciamo un po' inconsueto, che è appena proprio alle prime ore della mattina, che è un incidente, questa volta che coinvolge un uomo di 70 anni, che è avvenuto in via di Creto a Struppa.

0: dove una macchina si è capottata, si è ribaltata, ancora vanno identificate le cause dell'incidente e la dinamica, ma sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un uomo di 70 anni è stato estratto dalla macchina e portato in codice rosso al pronto soccorso. Ancora non si conoscono le condizioni mediche dell'uomo e, come ho detto prima, va ancora diciamo, approfondita e chiarita la dinamica dell'incidente e se vi sono altre persone coinvolte, magari in codice giallo o un altro codice rosso. Vi restituisco la linea.
1: Grazie. C'è la pubblicità adesso? Allora, un attimo, proprio un minuto. Avete sentito il bizzarro incidente, no, che è accaduto? A mio avviso, lo dico con la cognizione di causa di un uomo che ha più di 50 anni, cioè non è che era insano di mente, la persona era sanissima, era sanissima. Ha visto la città sporca, ha detto salgo su un mezzo di AMI e la pulisco da me. Purtroppo si è schiantato. Quando sono andati là, i vigili, i carabinieri, i poliziotti, questo ha detto: guarda, io voglio pulire la città. Questo ha detto: tu sei matto. Cioè, non era lui, ha detto: tu sei pazzo. L'hanno portato in psichiatria. Cioè, uno che vuole pulire la città e dice: ma come, non lo vedi la città con me? E tu la vuoi pulire? Dice: ma tu vai subito dallo psichiatra. E l'hanno portato, quindi gli faranno un trattamento sanitario perché uno così è giudicato pazzo. Capite? Lui era normalissimo, dice: porca miseria, posso aiutare la città, mi rubo un mezzo di AMI, lo sto facendo lunga, con la paletta pulisco un po', si schianta, non sa guidare, ha detto, quando ha spiegato perché, gli ha detto: ma tu sei matto, è a San Martino con la camicia di forza, hai capito? Pubblicità e dopo la telefonata.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Allora, grazie, può essere utile questo, Nadia? Dunque, le pubbliche assistenze portano sia all'ospedale che a casa le persone che prenotano il trasporto qualche giorno di anticipo per potersi organizzare, lo fanno a pagamento oppure con richiesta del medico. Ma ce n'era un'altra, forse questa, aspettate, buongiorno carissimi, che mi ribadiva questa cosa, che ci si può organizzare con il medico. Ok, pronto, buongiorno.
1: Pronto.
0: Buongiorno. No, Fabrizio.
1: Sono io.
0: Oh signor Fabrizio. Oh mamma mia.
1: Tu hai detto benissimo prima San Martino?
0: Ma che ne sai tu della... Certo, questo ha detto voglio pulire la città, rubo un mezzo, lui era sanissimo quando è salito, sapeva quello che faceva. Poi si è schiantato, ha spiegato quello che faceva, lo ripeto la terza volta, come la barzelletta, poi non fa più ridere, però lo dico, ha spiegato, dice guardi signor poliziotto, io voglio pulire la città. Il poliziotto si è guardato intorno, ha visto quanto la città era sporca e ha detto ma tu sei matto, l'ha portato in psichiatria, adesso ha la camicia di forza, dice mai più pensare di pulire la città. Dai Fabrizio, forza, un minuto.
1: Posso parlare?
0: Certo Fabrizio, puoi sempre parlare, dai figlio mio, dai.
1: Interrotto. Purtroppo c'è una cattivissima notizia.
0: Dai.
1: Sai benissimo che c'è San Martino, sai benissimo che c'è...
0: Tua mamma, no, tua sorella, tua mamma.
1: No, l'hai detto prima, non è mia sorella, ecco mia sorella, ecco con me. È la mamma, purtroppo.
0: È la mamma, Ma tua mamma aveva il ginocchio, allora tua mamma ha trattato il ginocchio a Milano.
1: Ma ne fegato, fermati.
0: Vabbè, speriamo, cioè. No. Il fegato è un organo delicato.
1: No, no,

0: No, giunta la colica mercoledì 9 settembre scorso, una colica forte. Però adesso lunedì la trasferiscono a monoblocco, non so dove, però lo spostano, e vorrei che tu stessi molto vicinissimo, che tu per esempio lei, anche se l'ospedale, però vorrei che tu la salutassi caldamente lei, e oggi la vedo, ti
1: sì,
0: ti mando tanti saluti,
1: sì.
0: Però se tu mi fai il favore di mandargli sul WhatsApp il vostro numero di WhatsApp, perché io voglio mandare con mia sorella oggi, tanto sono là a ospedale con mia sorella e mia mamma, le foto dei miei gattini e foto dei gattini di mia sorella, che tutti qua in casa mia sette gattini. Se tu mi mandi il numero di WhatsApp sul telefono di mia mamma, almeno oggi con mia sorella ti mandiamo le foto, almeno li vedi, i miei e i tuoi di mia sorella, i gatti. Quattro suoi e tre miei, i gatti.
1: Quattro suoi e tre tuoi. Ma non state insieme, non state insieme in casa, no?
0: Sette.
1: Monica, tua sorella si chiama Monica.
0: Esatto.
1: Vedi che le so le cose, sono informato dei fatti. Ma avete sette gatti a casa, questo me l'avevi nascosto, Fabrizio? Nel nostro rapporto mi hai tenuto nascosta questa cosa importante. Come mai?
0: Non sono mai tornato, non so di niente, non ti sei mai. Però se tu mi mandi il numero, se sei gentile di mandarmi uno sul telefono della mamma, uno sapto, così oggi la devo mettere e vi mando la foto dei miei e dei suoi, se mi fate il favore di mandarmi prima non so più il vostro WhatsApp, perché c'è.
1: Ma il WhatsApp, scusami, il WhatsApp, se per far vedere i gattini, il WhatsApp è quello della televisione, 347-6766-292. Facciamo vedere i gattini, 3 più 4, di Fabrizio e della sorella Monica. Se per questo, numero verde, adesso vedi il numero di WhatsApp, questo vale per tutti, e quindi queste simpatiche bestiole, sapete quanto amiamo i felini, lo puoi mandare qua, non al mio, cosa serve? Non serve a tua mamma il mio WhatsApp, anche perché poi se hai il mio numero di telefono, cosa che io cerco, ho sempre cercato da 30 anni di non darti, vorrei vivere tranquillo, nel senso ti voglio bene, ma capisci, cioè, ecco. Vabbè, grazie Fabrizio. Quindi manda le foto, le vediamo tutti, non vediamo l'ora, anzi, di vedere, cioè un saluto, auguri alla mamma, penso che ci segua sempre, colica va bene, colica si può rimediare, ci mancherebbe altro, le mani dei nostri sanitari penso che siano le migliori, un saluto anche al buon Di Battista che è tornato in Italia oggi alle 7.30 e è atterrato credo a Ciampino, un ragazzone, insomma, va alla nostra simpatia, spontanea simpatia, no? Punto. Speriamo che insomma in Italia si ritrovi meglio e si possa riprendere dall'ictus che lo ha colpito. Allora, 11.49, pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Sì, Lucia.
2: Dire, vai al pronto soccorso e vieni dimesso. Solo se non cammini il medico stesso chiama l'ambulanza, altrimenti devi ritornare 2:30.
1: Sì, immaginavo. Grazie Lucia. Allora cercavo però un'altra specificazione. Dunque, ma l'autista del furgone dell'AMIU dov'era? Beh, non lo so, sarà, non lo so. Come ha detto Fuji, diceva, ci sono delle responsabilità, non so, ci saranno. Noi ci siamo occupati del lato più grottesco, curioso della situazione, no? Se no, ragazzi, ci ammazziamo qua. Allora, l'autista... a chi ha rubato il mezzo di AMIU, il cui intento era ripulire la città, andrebbe conferita la medaglia d'oro al valor civile. Allora, però, riguardo al trasporto, eccolo qua. Riguardo al trasporto per terapie, in Lombardia ci sono servizi di trasporto dei volontari della Croce Azzurra a cui rivolgersi, ma sono i pazienti che insieme al medico curante devono informarsi. Almeno per ora questo

0: aspetto logistico non viene considerato parte del percorso terapia integrato con esso. Poi, sì, pensa adesso domani se ci sarà questa moda, domani qualcuno ruberà un pullman, una corriera di AMT, no, per portare a spasso, per portare a spasso i cittadini. Fermatevi, vi prego, fermatevi così, no? Allora, dunque, sì, un pensiero alla, signora Bonino, per carità. Poi, per i malati oncologici è l'oncologo o il medico curante che devono fare la richiesta all'ASL, che va poi consegnata all'ufficio delle autoambulanze. Così Eugenia. Ecco, ci tenevo a questo. Poi Nadia, abbiamo letto quello di Nadia sulle pubbliche assistenze. Poi. Vernazzola, Silvia Damarassi. Poi licenziamenti Ericsson. Aprire un bel dibattito sulla storia di questo insediamento occupazionale di qualità e capire come si è arrivati a questo dramma, compresa la questione Zell Università. Vediamo come, dunque, Henry, Jean-Pierre, lo Stato vivacchia perché gli operai prima gli trattengono le tasse, poi gli danno lo stipendio, l'unica certezza, ma quando va male Zac, questo è un riferimento a Filippo, grazie. Paolo da Genova, mi ha colpito molto che non abbiate dedicato né una scritta né una voce a ricordare Emma Bonino, donna battagliera che ha dato la sua vita per la politica, per i diritti civili e la libertà di tutti. Dimenticare la sua figura mi sembra strano. Il problema... Sì, c'è un servizio, certo io non posso pretendere che voi stiate, manco io lo farei, che voi stiate tutto il giorno a vedere Primo Canale. Mi alzo in piedi. Però adesso io... usare l'infinito come con gli indigeni, perché capire, allora io uomo bianco, voi capire meglio, allora io non pretendere, vabbè sono di fatto tutto il pippotto di prima, perché prima di scrivere infinito, prima di scrivere voi non avete fatto vedere servizio sulla povera Emma Bonino, bisognerebbe guardare, però bisognerebbe, è già complicato, perché bisognare guardare tutta Primo Canale prima di dire. Se io guardare tutta Primo Canale, io scoprire, uso l'infinito, che avere visto, servizio nel TG di ieri, a ieri, in Sicilia si dice a ieri, 11 settembre, sulla signora Emma Bonino. Se io non avere visto servizio, io leggere servizio su sito primocanale.it, prima di dire voi non avete fatto, ok? Certo, vi capisco, non posso pretendere, adesso parlo normale, e anche voi, non posso pretendere che voi guardiate tutto, ci mancherebbe altro, però prima di insinuare, vi sembrate quelli del PD, cioè non che noi non siamo del PD, vi sembrate quelli del PD che insinuano, poi a furia di insinuare la gente scrive, Primo Canale deve chiudere e dovete andare tutti a casa, voi che siete così generosi col mondo del lavoro, voi che tremate quando si parla di licenziamenti, poi ci augurate di andare tutti a casa, mi sembrate le insinuazioni del PD, e allora andate a vedere perché il PD non va a chiedere quanto hanno speso Regione e Comune nelle altre televisioni, telecornicione, telemarciapiede, perché non andate a vedere, andate a chiedere cosa hanno speso loro, ma scusatemi, voi siete un buon padre di famiglia, ok? Odiate Primo Canale, ci sta, odiate, però dovete fare degli investimenti del denaro pubblico per far vedere i vostri spot e avete 1000 euro, andate a vedere quali sono gli ascolti delle televisioni e scoprite che 100.000 persone guardano Primo Canale e voi avete 1000 euro, poi scoprite che se mentre 100.000 persone guardano il Primo Canale, 100 persone guardano Telecornicione. Ma questi 1000 euro, scusatemi, ma dove pensate di spenderli? A chi non vede nessuno? Ma fate voi, non, nessun problema. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, signora, mi scusi, l'ho fatto aspettare.
1: Moltissimo.
0: Mi perdoni.
1: Non importa. Io sono Rita e cambio completamente argomento.
0: Cambi.
1: Ecco, nel senso che mi riferisco a quelli che si sono lamentati delle attese dell'ospedale Villa Scassi.
0: Sì.
1: Io in questi giorni ho un parente ricoverato lì e quindi sono una frequentatrice assidua, ovviamente. Però devo

0: dire che questi poveri chirurghi iniziano alle 7 del mattino a fare un mestiere che è pesantissimo, considerando che può capitare durante l'intervento che ci siano delle peggioramenti della situazione e quindi i tempi cambiano e si allungano. Secondariamente arrivano sempre persone al pronto soccorso con dei problemi e quindi li mandano direttamente in chirurgia. Sì. Quindi è ovvio che a volte per chi è lì in attesa, come è successo anche al mio parente, ha dovuto aspettare il giorno dopo. Ma non è che i chirurghi, perché se ne sono andati, perché i chirurghi sono lì dal mattino alle 7, no? Che ci danno da matti, ecco, quindi prima di fare delle critiche negative, provate un attimo a verificare le cose, poi è ovvio che nel mucchio ci può anche essere la persona, però in generale non è che sono lì che ci guardano negli occhi, sono lì che fanno un lavoro che dovrebbe essere anche strapagato sinceramente per i rischi che corrono. Basta, ho finito.
1: Grazie. Vabbè, sono pagati bene, per carità, poi a livello di tante altre cose, ma il business è quello lì. Poi il medico, fortunatamente, se è bravo, se è meno bravo, se è più bravo, può, non dico arrotondare, è brutto di arrotondare, con la sua professione privata, ci mancherebbe altro. Ma io credo che, cara signora, cara Rita, ma i chirurghi sono H24, non è che da mezzanotte alle 7 del mattino sono a casa, ci sono i turni, e quindi se succede, c'è stato un incidente terribile questa notte, è successo alle 23:30, quindi il tempo di stabilizzare le persone, portarle al San Martino, poi si è dovuto intervenire. E i chirurghi ci sono sempre, non è che dici guardi non c'è il chirurgo perché sta dormendo, questo ci mancherebbe altro, ma viva il Villa Scarsi, viva tutti gli altri. Poi laureiamoci noi piuttosto di in medicina chirurgia, 6 anni, specializziamoci altri 5 anni e poi magari parliamo, cerchiamo di capire com'è la realtà dall'altra parte del tavolo operatorio. E vado sto per andare in regia, buon sabato, arriva la nuova telefonata. Vediamo un po' di spot, quei famosi spot tanto vituperati dagli amici democratici, i quali probabilmente vorrebbero anche toglierci gli spot dei materassi, delle poltrone che ti massaggiano, non lo so, perché arriveremo anche a questo noi, gli altri no, dagli altri non chiedono resoconti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma scusatemi, ripeto, ma se voi avete 1.000 euro di denaro pubblico, siate di destra, di sinistra, ma dove li investite? 1.000 euro in chi vi dà 100.000 ascoltatori o chi ve ne dà 100? La cifra è la stessa, e dice ma se me ne dà 100 mi vendono gli spot a 1 euro, no, 1.000 euro dove li investireste voi? Non lo so, ditemelo, non c'è problema, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
1: Anna Maria, quante Anna Maria abbiamo? Ce n'è una, non sono d'accordo con te Anna Maria, è mezzogiorno, per la prima volta anticipo di non essere d'accordo, Anna Maria, mannaggia Anna Maria. Cosa dice Anna Maria? Buongiorno, ma questi poveri chirurghi, no, che si alzano alle 7 come gli operai, quanto guadagnano? Guadagnano come gli operai? Non credo, dice Anna Maria. No, certo no, ma probabilmente cosa guadagnano.

0: No, intanto hanno studiato 6 anni e in quei 6 anni, se non hanno arrotondato, qualcuno li ha dovuti mantenere, sono 6 anni di vita. Poi si sono specializzati 5 anni e sono 11 anni. Poi sono entrati nel mondo del lavoro come ultima ruota del carro, adesso sono medici, sono chirurghi, magari salvano delle vite. E non è che guadagnano più degli operai, perché un povero, tra virgolette, operaio edile, ricordate la signora romena, quanti operai romeni, sono tutti titolari di imprese edili, ci sono? Li avete visti, no? Avete avuto bisogno. Ma un buon operaio, scusatemi, se alla sera non torna a casa con 300 euro in tasca, magari in nero, non è nessuno, scusatemi. Allora noi, qualcuno ha avuto bisogno di un elettricista, vieni pure più vicino, ha avuto bisogno. Io, funari arrivavano anche così, Rocchicciole, Allora, qualcuno ha avuto bisogno, mi hanno raccontato l'uccellino, mi hanno raccontato di un elettricista. Boom. Era Pasqua, era la vigilia di Pasqua, venerdì di Pasqua. L'uccellino mi ha raccontato che attraverso un amico questo elettricista, bravissimo, bravissimo, bella persona, un bell'uomo, intelligente, è arrivato e ha aiutato, ok, e si è quasi scusato con la persona che non era un chirurgo, non era un cardiochirurgo, un neurochirurgo, no, era un elettricista. Invece di mettere i fili, mettere a posto i neuroni, lui mette a posto i fili. Invece dei neuroni, dei nervi, lui mette a posto i fili, ok? È andato, dice, mi scusi, sono arrivato tardi di corsa, l'amico ha agevolato la visita, pensi che ha fatto vedere il cellulare. Io oggi ho avuto l'elettricista, bravo, oggi ho avuto 150 chiamate, 150 chiamate, si prenderà l'elettricista, quanto volete prendervi voi a chiamata per andare? Lui non puoi andare 150 persone, no? Da quelle cui è andato, quanto si avrà giustamente chiesto? 50? 60? Solo per la visita? Te li prende, no? 150, quindi lasciate perdere questi paragoni. C'è un buon impresario edile, alla sera, se non torna a casa con 300, 400, sono 3 cose, ma non è nessuno, scusate. Quindi il comunismo io lo lascerei da parte. Ognuno fa la propria vita, ognuno fa i propri interessi e matura per quello che ha studiato, per quello che ha imparato. Parlo di gente brava, parlo di gente per bene. 150, 150. Visti? No, visti no, me l'ha detto l'uccellino. Lui ne avrà visitati 10? Avrà chiesto. E credetemi che non è che uno non ha il blocchetto delle ricevute, non c'ho il blocchetto, il post non prende. Chiuso? Pronto, buongiorno.
1: Oh, ciao.
0: Adriano. Ciao. Adriano.
1: Sono in linea perfetta con quello che dici te, sia sulla parte dell'investimento, perché se ci pensi, la pubblicità, le maggiori interruzioni ce l'hanno i programmi che hanno maggiore interesse, per cui vedi che la gente investe su chi vende di più, per cui sono d'accordo con te.
0: Certo.
1: Seconda cosa, volevo fare una precisazione di cui non se ne è parlato, sui pronto soccorso. Te lo dico, non primo per esperienza, secondo per vicinanza alla mia famiglia, nel senso che ci sono persone vicine a questo discorso, non voglio dirti altro per non andare nel privato. Nel pronto intervento, nel pronto soccorso, non c'è un medico chirurgo o un psichiatra o un fisiatra o un cardiologo a disposizione sempre sì. Sul pronto soccorso. Ci sono due medici di pronto intervento.
0: Certo.
1: Io te lo dico per esperienza, su 400 neolaureandi in quest'anno, dopo 6 anni, come hai detto tu, che si stanno per laureare, la maggior parte non c'è uno che vuole fare il medico di primo intervento, certo. Non c'è né uno, tutti certo. Vogliono fare altro, perché io direi che la cosa migliore dovrebbe essere che lo Stato, che il Ministero della Sanità pagasse meglio, cioè desse degli incentivi a queste persone.

0: Certo. Perché se tu vai al pronto soccorso non vedi, il primo intervento, un anziano, vedi tutti i ragazzi di 30-32 anni.
1: È vero. Allora Adriano, è vero che il ministero, cioè lasciami un attimo, un minuto, il Ministero della Sanità ha detto di incentivare, creare, perché uno non vuole, cioè tu vai al pronto soccorso, sai che una volta su due, se il paziente decide, perché il paziente è intelligente, no? Soprattutto i parenti hanno studiato, che se non è stato curato abbastanza ti picchiano e ti sfasciano il pronto soccorso. Se tu hai un figlio, hai un nipote, dici guarda figlio mio, invece di fare il medico del pronto soccorso fai il neurologo, arrivi in una sala sterile, c'è silenzio oppure c'è la musica, con i colleghi puoi parlare del Genoa, della Sampdoria, se hanno vinto, se hanno perso, ti concentri con gli occhiali, accendi la scialitica, ti concentri, bisturi, la clemmer, la clamp, ed è una cosa diversa, perlomeno non dovrebbero sfasciarti, arrivare all'operatorio per sfasciarti. Poi è difficile dire diamogli di più, perché? Gli diamo di più per incentivarli, ma il cardiochirurgo dice ma come? O gli infermieri della cardiochirurgia dicono ma come, quelli danno di più e noi che salviamo, tutti salvano, perché no? Cioè è complicato il fatto di dare di più a qualcuno, dico fai l'otorino, laringoiatria, e gli diamo di più perché fa l'otorino, laringoiatria. E questo è un po' più complicato, cioè sindacalmente non complicato, penso sia impossibile. Bene, stanno bene, per carità, se l'altra metà del paese che non paga le tasse le pagasse guadagnerebbero il doppio. E le nostre tasse sarebbero la metà. Però andiamo avanti così. Conosco uno che non paga le tasse e dico: ma cavolo, tu sei furbo, sei forte. Perché noi siamo così, sei forte, beato te che non le paghi, beato te che evadi. No, siamo così. Se pagassero, guadagnerebbero il doppio, le nostre tasse sarebbero la metà. Però ci va bene così. Avete sentito, gli italiani sono alla fame, gli italiani, non so, 6 milioni di italiani si possono curare. Ma tu come fai da dentista? Ma non è rinviare il dentista, poverino. Dice ho rinviato il dentista, ma uno rinvia il gommista, rinvia il meccanico, rinvia che cosa? L'edile, perché chiami l'idraulico, giustamente questo ti chiede 70 euro solo perché è andato lì, non è che rinvia, si rinvia la cura medica, ma rinvia le cose, il bollo dell'auto rinvii. Rinvii come si dice quando fai il tagliando della macchina ogni due anni? La revisione, la rinvii, dici speriamo che non mi becchino, la rinvii, sono 80 euro ma se poi li rinvii. Non è solo il dentista, sembra che uno dice no, rinvii tutto quello e poi rinviare. Hai capito? Ah, boh, 12:08. Minaccia, andiamo in regia a vedere questi spot vituperati. Ripeto, voi se aveste buon padre di famiglia, amministrate denaro pubblico, ma 1000 euro a chi li date? A chi vi garantisce 100.000 visioni del vostro spot o li buttate via a chi vi garantisce 100? E non 100.000, se fosse un buon padre di famiglia, ma anche un pessimo padre di famiglia, scemi non siete, no? Di destra o di sinistra? Sì che quelli di destra forse sono un po' più, però dice ma no, io vado dove vado, li do a chi almeno mi vede, no? Però il Partito Democratico c'è lassù e non capisco perché. Pronto, buongiorno.
2: Pronto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Berto da Marassi.
1: Roberto da Marassi?
2: No, Berto.
1: Ah, Berto. Mi hai dedicato un sonetto al mio ritorno, Berto.
2: Esatto.
1: Che eri dalla mamma, ed eri dalla mamma.
2: Ero dalla mamma.
1: Come faccio a ricordarmi questo?
2: Tuttora, ancora adesso sono dalla mamma.
1: Bene, tienitela stretta. Dimmi.
2: Niente, io oggi non volevo dire alcunché di sovversivo. Volevo esclusivamente salutare una persona che chiamò pochi minuti fa,
1: sì.
2: Il buon Fabrizio.
1: Sì, Fabrizio.
2: Perché il buon Fabrizio io lo conosco da, l'ho conosciuto tipo 30 anni fa.
1: Ma dai.
2: Sì, perché lavoravo in una cooperativa di trasporti sociali e lo accompagnavo da casa al centro,
1: Sì.
2: E ora sentendo ripetutamente gli dico, vabbè, oggi gli facciamo un bel saluto al signor Fabrizio che ora poi lui magari non si ricorda neanche più perché è passato un sacco di tempo. Però lui era con una cooperativa che non era la mia, però ogni tanto lo portavamo anche noi e lo accompagnavamo noi.
1: Ha un'intelligenza particolare, è un bel personaggio Fabrizio. ha una capacità di ricordare nomi, di mettere vicino nomi, date, insomma non, non,

0: pazzesca, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Vero?
1: È vero, è vero, è vero, è vero. È anche un po' rompiballe, però sì.
0: No, pensa se gli dessi lui. Io non so, pensa se gli dessi il mio numero di cellulare. Cioè, è brutto dir di no, ma mettetevi una volta anche nei miei panni.
1: No? Sì, sì, sì, no, cioè, comunque è un bel personaggio, veramente.
0: Si capisce, però vedi, Berto, come anche, vabbè, tu l'hai conosciuto, però io ho visto delle sue foto, lo sento in voce, no? Pensa che lui mi chiamava quando ero in radio, eravamo ancora a caricamento, e lui stava delle mezz'ore, vi parlo di 30 anni fa, questa sua capacità di parlare, però capisci che è una bella persona, ce lo senti da quello che uno dice e come dice le cose.
1: Sì, sì, abita anche in un bel posto, perché sei in un posto abbastanza isolato, una bella casetta nel verde, sì.
0: Bene. Bene, dai, ci fa piacere, fa parte della famiglia, il nostro Fabrizio, ok? Grazie, grazie Berto. Grazie, grazie. Pensate che ricordavo, Berto, tornato dalla vacanza, lunedì, mi ha scritto un sonetto carino, ma sono passati 5 giorni, 6 giorni, no? E mi ricordava che era dalla mamma, diceva non posso chiamare, e mi ricordavo, pensa un po' che... Allora, dice regia, giusto? Bella questa cosa, Berto, e viva Fabrizio, leggo un po' di WhatsApp, ma dai, gran finale, cioè siamo addirittura d'arrivo, mi straraccomando con le telefonate, cerchiamo di divertirci, alleggerirci anche oggi con tutto quello che accade nel nostro mondo, a tra poco.

saranno 2000 minuti di musica e divertimento al Summer Party di Diano Marina. Appuntamento sabato 12 settembre al Molo delle Tartarughe, splendido corridoio proiettato verso il mare. Sul palco saliranno alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale e dell'intrattenimento italiano, a partire da Mara Sattei. L'ingresso è gratuito. Fino a domenica 13 settembre il pittoresco Borgo di Camogli ospita il Festival della Comunicazione. Questa 13esima edizione, dedicata al tema coraggio, vedrà oltre 160 ospiti tra esperti storici e intellettuali che animeranno il borgo con spettacoli, incontri e laboratori. Partirà sabato 12 settembre la 38esima edizione della Mille Vele, la grande veleggiata di Genova aperta a tutte le imbarcazioni a vela con lunghezza pari o superiore a 5,95 metri. Nel mare genovese si sfideranno tanti scafi, protagonisti di un'autentica festa della vela. Da oggi fino a domenica 13 settembre il Golfo dei Poeti mostra i muscoli con Mitiliade, manifestazione enogastronomica della Liguria dedicata alla valorizzazione dei mitili. Per la 10ª edizione, ricco programma che intreccia cucina, degustazioni, incontri, mercato delle eccellenze, laboratori, spettacoli ed esperienze sul territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, qui abbiamo una richiesta, dice, per una cosina da poco, per un gommino, si dice, un artigiano mi ha chiesto 100 euro senza scontrino. Ora, per carità, ma glieli dai, cioè dice, ma sì, mi risolvi, io con l'idraulica, non c'entra l'idraulico, abbiamo amici idraulici, falegnami, elettricisti, ma viva Dio, va bene tutto, glieli dai anche, mi risolvi un problema, ma te dai, però... Mettete tutto insieme nella considerazione. Quindi questi derby tra il medico e il cosmo, ma no, il poeta e il contadino, ma no. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, Maurizio.
0: Maurizio, buongiorno. Maurizio, mamma mia.
1: Maurizio, che onore.
0: Lei direi di sì, perché da che ogni giorno la sentivamo, adesso lei sporadicamente, due volte l'anno, tre volte l'anno si fa sentire. Lo contestualizzo per chi è nuovo e per chi non sa, Maurizio era una colonna storica del nostro programma. Prego Maurizio.
1: La ringrazio per questa attribuzione che non merito, ce ne sono molte altre al mio posto. Ma volevo, se mi permette Enrico, non di sentire, ma riprendere un attimo, e vedo che qualcheduno magari inconsciamente lo ha fatto. Lei ha portato un esempio, io sono stato un operaio, ma è molto diverso.

0: essere un operaio, in questo caso ansaldino, io ero un ansaldino, ora sono felicemente pensionato e mi auguro che prima o poi ci varrà anche lei in pensione, sì, sì, la goda, ma è un conto un artigiano, benché sia sempre, chiamiamola una tuta blu, e le tute blu ormai non esistono neanche più a Lansaldo, perché avevamo tute grigie, ora sono diventate poi colorate, vabbè, lasciamo questi particolari, perché un conto è un operaio, io non le dico quello che guadagnavo da operaio dipendente e non le dico perché non le interessa, se no posso anche dirglielo, quello che percepisco di pensione. E un conto invece è l'artigiano, che devo dirlo è una delle classi più evasive fiscalmente parlando di questo paese. Lei lo ha messo magari sfumando la cosa, io invece la dico chiara e tonda, cioè l'artigiano idraulico, elettricista, muratore, e io ho avuto a che fare con quasi tutti i 70 anni di vita, sono tra le classi più agiate fiscalmente parlando di questo paese, nel senso, e poi aggiungo questo e non rubo altro tempo perché ci saranno anche altri interventi, non dimentichiamo che molti chiamiamoli professori o dottori primari o vice primari esercitano la propria professione privatistica in esercizio pubblico perché la legge glielo permette. Lei sa di cosa parla?
1: All'intramenia.
0: Bravo, mi sfuggiva, ora mi è arrivato mentre che lei la diceva. Dunque diciamo che tutte queste classi dal paese Italia sono state agevolate a guadagnare sempre di più e in alcuni casi anche di evadere le cosiddette tasse di cui lei ha parlato poc'anzi. Io le auguro buon
1: grazie
0: e mi raccomando vada tanto in bicicletta.
1: Grazie, grazie, grazie. No, non vi racconto come sono tornato in bicicletta perché è stata drammatica, neanche Fantozzi, poi ve lo racconterò un giorno. No, l'intramenia si scrive intramoenia, è latino, ma è latino la nostra lingua, significa tra i muri, intra dentro, intramoenia, i muri, cioè tra i muri dell'ospedale posso visitare, ma è chiaro che nell'intramenia tu sei in un meccanismo ospedaliero, non è che sfuggi, non è che devi fare la ricevuta, perché l'ospedale guadagna qualche cosa sul tuo lavoro, ok? Poi non vogliamo inimicarci, è il sistema, cioè se dici guarda sono 1000 euro, ti faccio la ricevuta a 1200 euro, il problema è anche nostro, non è del povero artigiano al quale vogliamo un gran bene perché ci risolve quei lavori che noi non sappiamo fare, no? Giustamente, viva i falegnami, gli elettricisti, gli idraulici, meravigliosi. La cosa dice? Guarda, ti faccio un lavoro di 1000 euro, ti faccio la ricevuta, sono 1200. Tu dici, ma se io non ti do i 1200, se io non ti do i 2, che succede? Niente. Non succede niente. Allora dice, ma perché devo dare 200 euro in più? Perché poi lui se li scarica, non io, se li scarica lui, se li scarica, risulta il suo reddito, così ci paga le tasse, che ti pago io. Questa logica dice, ma guarda, io non ti do niente, facciamo 900 e finisce lì. Allora cosa dico? Se questo imponibile, cos'è un imponibile? Fosse non del 20 ma del 10%, magari ci sarebbero più persone a colmare questo vuoto che lascia chi non ti dà i 200 euro. Non dico 5%, dico guarda è solo 5%, fammi sta ricevuta, dai, ti do io, cosa sono 50 euro? 5% su 1000? Sono 50 euro penso, ti do 50 euro, va bene, ma non 200, cioè dovremmo essere incentivati anche noi. E dici lo Stato mi chiede a me, privato, di darti l'IVA e poi io me la butto via, a me non serve. E dice ma allora guarda facciamo un po' meno e finiamola lì. E va bene per tutti, attenzione, non solo per lui, va bene anche per noi. Pronto, buongiorno.
2: Allora.
1: Ancora Lucia.
2: Aspetta. Ti voglio dire questo perché è molto importante. Allora, io ti dico che nessun medico muore di fame.
1: Ma lo sappiamo, ma lo sappiamo.
2: Tutto quello che vuoi. Aspetta.

0: siccome la medicina non è una scienza esatta, sì, perché non è 2 più 2, 4,
1: sì, sì, va, sì, va avanti.
0: Ecco, allora a questo punto ti dico che la sanità dovrebbe essere solo pubblica e non privata, e te lo dice una che ha lavorato dal 78, dal primo giorno, ho assaggiato tutti gli ambienti, guardia medica, prelievi, tutto, di tutto, di tutto, però io ti dico che la sanità dovrebbe essere solo pubblica, e l'intramegna anche per quelli che la fanno gli è andata male, invece era giusto che rimanessero fuori, oppure è giusto fare gli ospedali e avere tutta la gente che va pubblica e pagare tutte le tasse come si devono.
1: Vabbè, ma
0: non
1: le...
0: che come evadi, evadi, evadi, vabbè, tutti i settori.
1: Va bene, okay, ok, abbiamo detto anche perché non siamo incentivati a pagare quel 20% in più, perché rimane sulle nostre spalle e dice, ma chi me lo fa fare? Ora, la sanità pubblica è pubblica, in Italia è molto pubblica. Poi se si aprono dei vuoti, perché non il gruppo privato non può, noi non siamo obbligati, ci sono le scuole pubbliche, ci sono le scuole private, è un problema? No, io vado a una scuola pubblica, se ho voglia, disponibilità, vado a una scuola privata, meglio, perché meglio? Perché intanto le tasse le ho pagate, parlo per me, libero un posto nella scuola pubblica, quindi chi se ne frega? Anzi, mi auguro che 8.000 persone possano andare nelle cliniche private, così mi liberano l'ospedale pubblico. La libera imprenditoria credo che sia la base, la libera iniziativa di un paese che vuole lavorare come il nostro, giusto? Tutto qua, nulla di particolare. Allora, 12.22, 19 ottobre arriva il presidente Mattarella di Imperia, beh, una bella cosa, no, direi. Quanto manca al 19 ottobre? Beh, poco più di un mese. Allora, dai, siamo addirittura d'arrivo. È stato un bellissimo sabato. Poi, bravo Maurizio, stanno dicendo, perché gli operai, quelli veri, spesso pagano le tasse per i liberi professionisti. Lo so. Allora, se voi foste, probabilmente noi siamo tutti operai. Se voi foste, noi fossimo liberi professionisti, pensate che nell'editoria, questa editoria, non scappa una lampadina, non perché, questo vale anche per telecornicione, cioè non scappa uno spillo, non scappa niente. Se voi foste liberi professionisti, potreste approfittare di questi buchi che l'imposizione delle tasse, fareste la ricevuta a tutti? O vi scapperebbe? Se voi foste, dai, dai che vi scapperebbe. Non c'ho il blocchetto, dai che mi scapperebbe, noi siamo da questa parte, sì, ma dall'altra parte cosa fareste? No signora, io non esco di qua, io le ho riparato il frigo, non esco di qua se lei mi dà 100 euro e 20 di IVA, io non esco qua, ho già la ricevuta stampata qua col timbro, non lo so, voi cosa fareste? Sommessamente? Pacatamente? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: È una curiosità, io mi chiamo Gio. Sì, sì. Oh, questa voce purtroppo stava bene. Quel signore che è andato nelle Americhe e poi si è sentito male.
1: Sì.
2: Poi ci sono arrivati due professori, sì, un aereo. Sì. Poi adesso sono andati a prendere la porta a casa, benissimo. Chi li paga tutte queste spese?
1: Sì, sì, sì. Allora stiamo parlando del povero Alessandro Di Battista. Dopo tre giorni, chiudi pure il telefono ormai, spiego bene questa storia. Grazie, vieni anche più vicino, Alessandro Di Battista, lui è stato un fondatore del Movimento 5 Stelle, si è distaccato dal Movimento 5 Stelle, è un ragazzone, insomma un bel ragazzo sposato, credo abbia un paio di figli, ha lasciato il Movimento 5 Stelle e stava creando un suo movimento, tant'è vero che lo si pensava opposto a sinistra, vabbè, a sinistra, a Vannacci. Nel frattempo si occupa di girare dei documentari e lui è stato appassionato come tanti dell'America Latina e quindi anche di Cuba, quindi va a Cuba per girare un reportage che poi avrebbe venduto alla Rai, a Sky, a chi volete voi. Tre giorni di mal di testa, lui è un ragazzo giovane, un bel ragazzo, un pezzo d'uomo, no? Non immagineresti mai, tre giorni di fortissimo mal di testa, subentra un ictus, lui è a L'Avana, quindi sta male.

capiscono che sta male, lo portano in un primo ospedale della Havana, capiscono che è un ictus, lo trasferiscono nell'altro ospedale, quello più importante della città. Con tutto il rispetto per Cuba, io vorrei essere curato, se io avessi qualcosa vorrei essere curato a Cuba, però con tutto il rispetto dall'Italia è arrivata intanto la solidarietà e sono partiti dal Gemelli, direi, di Roma, un chirurgo, un neurochirurgo e un rianimatore, sono partiti per assisterlo. La buona notizia è che Di Battista ha un'assicurazione privata, un'assicurazione che gli copre il costo, che gli ha coperto il costo dell'aereo con il quale è arrivato in Italia. Voi mi direte, bene, sarebbe bello, certo, un'assicurazione che ti porta in Italia senza farti pagare nulla con l'aereo, anzi addirittura l'Italia, il ministro Tajani, aveva prospettato l'idea di portarlo in Italia con un volo di Stato. Di Battista, o chi per lui non sta nelle migliori condizioni, molto onestamente ha detto no, non voglio approfittare del volo di Stato, se no viaggiano tutti, ci sta anche, no, un gesto di chi se ne importa, povero Di Battista, ci sta un gesto di vicinanza, ha detto no, voglio viaggiare con i miei mezzi e ho l'assicurazione privata e quindi mi faccio portare la mia aereo. Probabilmente l'assicurazione privata non costa, quella che ti riporta a casa con un aereo non ti costa come la mia assicurazione della macchina, che ho fatto anche il carro attrezzi e mi ho pagato 40 euro in più, probabilmente costerà magari qualcosa in più, però la situazione è questa, ora grazie a Dio in buone mani e in ottime mani e insomma speriamo che il buon Di Battista, al quale va tutta la nostra simpatia, no? Possa riprendersi bene, soprattutto nel post ictus. Io vi ringrazio per questa bella, bellissima mattinata, è il nostro primo sabato da quando siamo tornati, non andate via, ma perché? Perché adesso c'è in diretta la pagina informativa di Primo Canale, cioè l'esplosione delle news, che cosa volete di più? Se Dio vuole, perché siamo nelle sue mani, lunedì alle 10 saremo insieme qui su Primo Canale. Grazie, buon fine settimana.

0: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trabimeteo. Non mancheranno ampie schiarite per la giornata di sabato in Liguria, con solo qualche nube di passaggio sui settori appenninici, venti a tratti moderati con mare calmo o poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno spazi assolati con qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, temperature massime fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno spazi soleggiati soprattutto nel pomeriggio con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Su Genova e dintorni tempo in prevalenza stabile con valori che saranno compresi tra i 26 e i 29 gradi per quanto riguarda le massime. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sole che splenderà ovunque con valori massimi che si avvicineranno localmente intorno ai 30 gradi. E poi per quanto riguarda lo Spezzino avremo il passaggio di qualche nuvoletta di tanto in tanto, ma alternata a spazi assolati e temperature massime intorno ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata dal graduale rinforzo dell'alta pressione. Avremo nubi alternate a schiarite e temperature ancora quasi fino ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Un sabato mattina di incidenti in Liguria, il più grave a Genova Nervi, e poi la notizia che arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Imperia il 19 ottobre grazie al lavoro di Claudio Scajola, e poi gli orari di AMT che partiranno in versione invernale lunedì. E allora i tagli, che cosa cambia? Ci sono riduzioni consistenti non solo per l'entroterra ma anche per alcune linee tra le più usate, come il 18, il 34, il 42, stiamo parlando delle ore di punta del mattino. E poi l'Ilva, è arrivato ieri la decisione, lo stop dell'area a caldo. Allora che cosa cambia, quali conseguenze ci potranno essere per Genova? E poi lo sport, con il Genoa alle 15 contro Frosinone, e poi la Sampdoria domani invece alle 17:15 va a Mantova. L'Entella ieri sera invece ha vinto 4-1 contro il Pisa, e lo Spezia poi oggi che alle 18 scenderà in campo contro il Livorno. Ma partiamo dalla cronaca in questa edizione del sabato di Newsroom 28. Vado a salutare Lucrezia Marini per fare un po' il quadro della situazione degli incidenti che sono avvenuti tra la serata di ieri e questa mattina. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno Tiziana, sì, hai ben detto, una mattinata e una serata di ieri purtroppo ricca di incidenti stradali, di cui il più grave si è verificato ieri notte poco prima delle 11, quando sull'Aurelia, tra i confini tra Bogliasco e Genova Nervi, due moto si sono scontrate in un frontale. Immediati l'arrivo dei soccorsi e si è capito subito che le condizioni dei ragazzi coinvolti erano gravi. Infatti un 23enne è stato portato in codice rosso al pronto soccorso, intubato, anche proprio per le gravi lesioni che ha subito al braccio e agli arti inferiori, che sono rimasti schiacciati sotto al peso della moto durante l'incidente. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Si pensa che uno dei due centauri abbia superato la linea di mezzadria, causando appunto lo scontro frontale, che sembra sia avvenuto comunque a una velocità sostenuta. In tutto i giovani coinvolti sono stati tre: il più grande, come abbiamo detto, è stato intubato e trasportato in codice rosso, gli altri due invece sono stati trasportati immediatamente in codice giallo all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ma questa mattina Genova si è svegliata con altri incidenti, come abbiamo raccontato anche questa mattina. Quello è avvenuto, diciamo, nelle prime ore della mattinata, intorno alle 7:30, è avvenuto proprio nel centro di Genova, quando un 37enne si è appropriato, diciamo, di un camioncino della AMIU. Fa un po' ridere, ma in realtà poi è stato un evento anche abbastanza importante, perché il ragazzo praticamente

0: L'uomo ha preso la guida di questo camioncino AMIO e si è andato a scontrare contro le mura dei palazzi del centro storico. Il ragazzo, l'uomo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso, dove è stato anche, diciamo, gli è stata fatta una perizia psichiatrica e sono state così accertate le sue condizioni. Ma non solo, questa mattina, sempre intorno alle 11, anche un incidente stradale a Struppa, dove due auto sono andate a sbattere, a scontrarsi, provocando il ribaltamento di una delle due, e proprio durante il ribaltamento questa auto ha colpito altre due auto in sosta, quindi un totale di quattro veicoli coinvolti. Sembrerebbe che al momento le condizioni di entrambi i conducenti siano stabili, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso al San Martino. Il più grave sembra essere un signore di 70 anni che è rimasto all'interno dell'abitacolo della vettura che si è capottata. Per fortuna è riuscito a uscire da solo dall'auto, ma resta in osservazione. E invece un ultimissimo incidente è avvenuto proprio pochi minuti fa nella località di Cicagna, che ha coinvolto un uomo e una donna che sono state trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Anche qui resta da chiarire sia la dinamica dell'incidente che le condizioni delle persone coinvolte. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie. Lucrezia, tutti poi i dettagli ovviamente sul sito primocanale.it e poi sul sito trovate la notizia a firma di Matteo Cantile che riguarda l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Imperia il 19 ottobre. Sarà presente alla 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia, una visita di altissimo profilo istituzionale per la città e per l'intera Liguria, che ospiterà per la prima volta l'Assemblea Nazionale. Per Imperia sarà anche un appuntamento particolarmente atteso perché Mattarella avrebbe dovuto visitare la città già nel settembre 2024 per inaugurare il restaurato Teatro Cavour, ma fu costretto ad annullare il viaggio a causa di un grave lutto familiare. La conferma della presenza del capo dello Stato è arrivata dal sindaco di Imperia, presidente della provincia Claudio Scajola, vicepresidente nazionale proprio UPI. La notizia sul sito primocanale.it. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi per fare il punto con te sulle conseguenze per Genova dopo la notizia arrivata ieri dello stop dell'aria a caldo dell'Ilva di Taranto. Giorgia.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, la notizia è arrivata proprio in queste ore e riguarda l'appuntamento con la chiusura dell'area a caldo degli Altiforno entro il 28 ottobre. Quindi manca un mese e mezzo circa più o meno alla fine di un percorso che è durato anni e che era nell'aria. Questo che cosa significa? Significa che questo provvedimento intanto non è impugnabile, nel senso che c'è stato anche il disco verde in questo caso dopo il ricorso, ma i giudici comunque hanno dato parere negativo al ricorso. Quindi a Taranto cambierà di certo il futuro, la prospettiva del mondo lavorativo. La spiegazione è la salute più importante, quindi la salute delle persone, di chi vive a Taranto, e sappiamo quello che ha comportato la presenza dell'ex Ilva, dell'Altoforno a Taranto, sia dal punto di vista della salute negativo, che però dal punto di vista del lavoro, che è quello che chiedono i sindacati e i lavoratori. Questo che ricadute ha su Genova, sui poli genovese e liguri, le ricadute ci saranno probabilmente, lo avevano già detto i sindacati nelle scorse settimane, quando prima della pausa ferragostiana se ne è parlato, si era fatto il punto con loro e hanno detto se questo sarà, lo avevano detto chiaramente, sarà un autunno caldo. Quindi per ora ci sono ancora alcune reazioni, ma non sono ancora reazioni complete, perché la notizia comunque è di poco tempo fa. Vedremo che cosa accadrà. La politica ha detto che bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, non si può far sì che si perdano centinaia di posti di lavoro, però è chiaro che mi sembra che non si torni indietro dal punto di vista giuridico. Quindi credo che i lavoratori torneranno a portare avanti la propria battaglia. Non so se rivedremo quello che abbiamo visto qualche mese fa, che comunque come Primo Canale abbiamo seguito molto, quella 3 giorni di blocco totale totale di Cornigliano, quindi spaccando Genova in due, però io credo che non si arrenderanno, anche se questa volta mi sembra che si sia andati oltre rispetto a una decisione che non sembrerebbe tornare indietro, quella del 28 ottobre con la chiusura degli altiforni a Taranto.
1: Grazie, grazie Giorgia. Ieri abbiamo seguito la commissione a Tursi, dedicata allo

0: Sario Luigi Ferraris e la sintesi in questo servizio di Matteo Angeli.
1: Commissione convocata all'ultimo momento, senza tifosi, abitanti e commercianti. È da qui che parte lo scontro sul restyling dello stadio Ferraris. Oggi in comune la giunta Sales ha difeso un progetto da circa 108 milioni di euro, senza finanziamenti diretti da Palazzo Tursi. L'operazione prevede una gara pubblica e un diritto di superficie di 90 anni, per i primi 50 senza canone, poi con un corrispettivo annuo da 1 milione.

0: a cominciare proprio dai 50 anni gratuiti. Secondo la minoranza, il rientro dell'investimento sarebbe previsto in circa 10 anni e mancherebbero spiegazioni sufficienti per una concessione così lunga. Nel mirino anche le garanzie alle banche e i rischi dell'operazione. Bonifiche, sottoservizi, interferenze tecniche e possibili criticità geologiche potrebbero ricadere almeno in parte sul comune e quindi sulle sue casse. L'accusa è chiara, non sarebbe dunque un progetto interamente a rischio privato. Palazzo Tour si assicura che lo stadio tornerà pienamente nella disponibilità pubblica in caso di inadempimento, ma l'opposizione chiede garanzie sui lavori, sui costi e soprattutto un confronto vero con la città prima che il progetto arrivi al punto di non ritorno, o forse c'è già.
1: E ieri pomeriggio sono stati pubblicati nuovi orari invernali di AMT che riguardano sia il servizio urbano che il servizio extraurbano. Sapete bene come Primo Canale abbia raccontato in tutta questa estate la battaglia, soprattutto dei sindaci dell'entroterra, per salvare le corse. E allora quello che emerge è che il sabato sarà il giorno peggiore, con numerose linee che vedranno il servizio avvicinarsi a quello festivo e in alcuni casi praticamente dimezzarsi. I tagli riguarderanno sia le linee extraurbane che anche quelle urbane, anche molto utilizzate, come per esempio la linea 18, 42, 35, che vedranno ridursi di molto le frequenze, in particolare negli orari di punta del mattino. I sindaci dell'entroterra quindi hanno effettivamente ottenuto qualcosa, qualche correzione, ma non tutto quello che volevano. Continueranno gli incontri anche dalla prossima settimana per limare. Vi faccio solo alcuni esempi. L'autobus della linea 18 e 18 barrato, quindi insomma stiamo parlando di una linea che collega San Pier d'Arena con l'ospedale San Martino e il quartiere di San Martino, nell'orario di punta vedrà la frequenza passare da 10 a 20 minuti, quindi dimezza la frequenza negli orari di punta del mattino. Ma la linea 34 che collega Staglieno a Principe, ma anche la 42 al Baro e Sturla, per il 34 si passa da una frequenza nelle ore di punta del mattino da 6 a 10 minuti e nel resto della giornata si passa da 10 a 16 minuti, mentre per la linea 42 si passa dai 7-8 minuti l'ora di punta del mattino dell'anno scorso ai 10 minuti, per poi salire ai 14-15 giornalieri durante insomma le cosiddette fasce di morbida, ossia nelle fasce che non sono quelle di punta. Ma si diceva, le riduzioni maggiori nell'entroterra ci sono soprattutto il sabato, quando sostanzialmente gli orari sia per la Valtrebbia che per la Valle Scrivia, ma anche per il Levante, vengono assimilati ad un festivo, quindi a una domenica. Meno corse per Genova in Valle Scrivia, ma anche Ponente, Valle Stura, insomma un po' tutti sono interessati. Di certo le interlocuzioni che sono arrivate poi in corsa dopo la rivolta, possiamo dire così, dei sindaci dell'entroterra hanno portato dei miglioramenti, in particolare le fasce del mattino dall'entroterra sono state salvaguardate per i pendolari e per gli studenti, ma insomma i tagli continuano a rimanere. Vedremo insomma poi se si riuscirà a limare e che cosa fare. Trovate tutto sul sito primocanale.it. Lunedì, si diceva, orario nuovo, orario invernale di AMT e primo giorno di scuola. Ci racconta tutto Eva Perasso.
2: La scuola inizia lunedì 14 settembre e anche la Liguria per il nuovo anno scolastico 2026-27 è colpita dal calo demografico nazionale. Gli studenti e le studentesse che tornano in classe o iniziano la scuola per la prima volta sono 158.600 circa, fatte salve le iscrizioni tardive. Nonostante gli iscritti siano meno, però le risorse di organico restano immutate, ovvero numero di docenti, personale, amministrativi, dirigenti è pari a quello dello scorso anno.
3: Quest'anno abbiamo fatto un numero di missioni di ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo, perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni.
2: C'è poi l'importante fetta di docenti di sostegno. Per evitare che ci sia un ricambio continuo, da 2 anni ha preso via il progetto Inclusione, una procedura di conferme in ruolo dei docenti di sostegno a tempo determinato. Quest'anno sono confermati al sostegno 1.500 in tutta la Liguria. Tra le scelte più amate invece rispetto all'interno

0: Indirizzo scolastico della scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di 4 anni delle scuole superiori e anche il nuovo liceo matematico.
1: Sicuramente di anno in anno il 4+2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
2: E adesso una buona notizia che arriva dai numeri di iscrizione al corso di laurea di infermieristica, perché la Liguria ha esaurito tutti i posti, sono 434, ne abbiamo parlato con Carmelo Gagliano che è il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Genova e vicepresidente nazionale FNOPI, che ha chiesto alla Regione Liguria di bandire un concorso per almeno 750 infermieri entro fine anno. Sentiamo.
3: Ancora anche per quest'anno è saturato tutti i posti che l'Università e Regione hanno messo a disposizione dei giovani. 434 giovani in Liguria scelgono di fare l'infermiere e si iscrivono al corso di laurea e di questo siamo veramente molto contenti all'interno di un trend nazionale che ha visto quest'anno una crescita delle domande rispetto allo scorso anno pari al 14%, un dato di cui siamo contenti e anche in Liguria orgogliosi. Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti. Nel concorso il 10% dei vincitori ha rinunciato all'assunzione perché nel frattempo sono arrivate altre 1-2 proposte di lavoro vicino casa. Noi in Liguria questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Rieccoci di nuovo insieme all'entroterra protagonista di questo weekend, così come il weekend del 26 e 27 settembre, due weekend tra musica, teatro, trekking, insomma ne parliamo meglio con Alessia Donati, la coordinatrice del GOG, insomma per parlare di un festival che è arrivato alla sua seconda edizione, sto parlando del MAPS Festival, di che cosa si tratta?
2: Sì, buongiorno a tutti, il MAPS Festival è un festival che vuole invitare alla scoperta o alla riscoperta del nostro entroterra attraverso l'arte, nello specifico concerti di musica classica e laboratori di teatro fisico-sensoriale, ma soprattutto il tutto immersi nella natura, quindi attraverso escursioni e poi soprattutto la bellezza di ascoltare musica immersi nella natura con il cielo e gli alberi attorno.
1: Un bellissimo festival, l'edizione 2026 si svilupperà su 4 appuntamenti nell'entroterra, quindi tra Santo Stefano d'Abeto, Rezzuaglio, Urbe e Pontivrea.
2: Esatto, domani, che è la prima tappa, saremo ad Amborzasco presso Santo Stefano d'Abeto, invece domenica saremo al Lago delle Lame e poi saltiamo un weekend, il 26 saremo sul Passo del Faiallo presso la Nuvola sul Mare e poi Giovo Ligure, l'ultima data il 27, domenica 27 settembre.
1: Ecco, si parla di musica, la musica

0: musica al centro di questo festival, musica classica?
1: Sì, è un modo per scoprire anche la musica classica, anche per chi magari non è un appassionato o non è abituato ad ascoltarla, anche perché abbiamo scelto di eseguire brani di Mozart molto famosi che tutti sicuramente conosciamo e abbiamo nelle orecchie, ma magari non sappiamo esattamente che cosa sono. E poi abbiamo chiesto a due compositori giovani, nuovi compositori, di scrivere appositamente due partite per l'occasione. Quindi sabato, domani, ascolteremo il nuovo brano, la nuova composizione di Maria Vincenza Cavizza. Invece domenica ascolteremo quello di Riccardo Burato e poi ci invertiamo, sabato quello di Burato e domenica quello di Cavizza, in modo che chi vuole può ascoltare entrambi i brani.
0: Ecco, la novità o comunque il bello di questo festival è anche nessun palco e nessuna amplificazione, quindi si farà musica direttamente nel paesaggio, riducendo quello che è poi l'impatto sull'ambiente.
1: Assolutamente sì, tutte le nostre attività sono pensate appositamente per il luogo dove si faranno, per cui in mezzo ai prati, senza amplificazione, senza rumori, soltanto il suono della musica, e i laboratori di teatro fisico sensoriale che sono tenuti da Ecos Theatre di Alessio Rocco sono fatti proprio per riscoprire con tutti i sensi la natura, quindi toccare la terra, toccare gli alberi, le foglie, insomma, e respirare veramente per anche un po' per tornare ad assaporare veramente quanto di bello c'è e quanto bello sia riconnettersi con la natura.
0: Ecco, riconnettersi con la natura è questo poi il centro del festival, una giornata anche, giornate che prevedono anche escursioni storico-naturalistiche.
1: Sì, perché grazie alla presenza delle guide ambientaliste di Daphne, della cooperativa Daphne e delle guide CAI, ci saranno, ogni tappa avrà due escursioni, una un po' più semplice, anche adatta per magari famiglie con bambini o persone che non possono camminare tanto, e una un po' più impegnativa, ma comunque che non sono scalate, quindi accessibili assolutamente a tutti. E durante il percorso, che saranno degli anelli, quindi attorno al luogo dove si terrà concerto, si potrà anche scoprire cose nuove sulla flora, sulla fauna, proprio sui territori che stiamo attraversando.
0: Ecco, da queste immagini che stiamo vedendo si parla anche di teatro, insomma, connettersi con la natura. L'anno scorso com'è andata? Quest'anno qual è l'auspicio?
1: Allora, l'anno scorso è andata molto molto bene, erano quattro le tappe, sempre quattro, e si svolgevano lungo le quattro province della Liguria. Quest'anno, per una questione prettamente logistica, abbiamo ridotto la provincia di Savona e la provincia di Genova. E, tra l'altro, dobbiamo assolutamente ringraziare sia Regione Liguria e Agenzia in Liguria per il sostegno, e i sindaci di tutti e quattro i comuni che ci ospitano, perché senza il loro supporto e aiuto proprio anche logistico non sarebbe stato possibile farlo. E l'anno scorso, come si è potuto vedere anche dal video che è andato in onda, c'è stata un'ottima risposta da parte del pubblico. Solo una data, il tempo non è stato favorevole, per cui avevamo avuto un po' poca affluenza, ma altrimenti è stato andato molto bene, e devo dire che è stato molto bello anche la risposta e l'entusiasmo che c'è stato, e tutti dicevano: ma anche l'anno prossimo lo farete, vero? Quindi quest'anno lo rifacciamo,
0: ci sarà.
1: E speriamo nel tempo, ma incrociamo le dita.
0: Ecco, ricordiamo, è un'esperienza gratuita, aperta a tutte, un po' a tutte le età, o predilige una fascia d'età?
1: Assolutamente aperta a tutti, e tutte le attività sono gratuite e quindi accessibili. L'unica cosa che chiediamo è l'iscrizione, anche per poterci organizzare meglio e aver contezza delle persone, di quante persone aspettarci. E, assolutamente, i laboratori sono pensati, saranno divisi sia per bambini e ragazzi che per adulti. Le camminate, come dicevo, ce ne sarà una un pochettino più facile per i bambini che non possono, magari camminano poco, e i concerti assolutamente sono aperti a tutti, anzi vorremmo proprio che ci fossero persone di tutte le età.
0: Ricordiamo quindi primo appuntamento da Amborzasco, sì, nel comune di Santo Stefano d'Aveto, mentre il 13 settembre da dove si partirà?
1: Lago delle Lame, proprio dal bar-ristorante Lago delle Lame, e comune di

0: sbaglio. Insomma, un festival adatto a tutti, a tutte le età, per chiunque voglia connettersi con la natura attraverso la musica, attraverso il teatro e il paesaggio. Grazie, grazie ad Alessia Donati, coordinatrice del GOG, Giovane Orchestra Giovanile. Insomma, grazie di essere stati con noi, vi aspettiamo allora questo weekend nel nostro entroterra.
1: Domani mattina alle 9.
2: Vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
4: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
4: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini, perciò niente, quando a casa parliamo spagnolo, e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni più o meno, e dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì ho percorso, ho fatto i miei studi, ho studiato design della comunicazione all'OIED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti poi anche per il mondo del lavoro. E frequentando l'università ho deciso che volevo fare un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di... cercando un po' sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato questa agenzia che ovviamente chiedevano lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso mandiamo la candidatura e niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora che sono in questo ambiente un po' internazionale, dove posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui, ed è anche una bella comunità. Infatti, esatto, sì, gli italiani.
0: Senti Francesca, per chi non dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si studia?
4: Sì. Perché può essere un po'... in pratica io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, faccio un po' tutto quello che è la parte visual, esatto. Tutti i video, facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, tutte le affissioni. E perciò io ovviamente avendo studiato una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è un un mix molto bello.
0: Esatto.
4: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo.

0: E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid e niente, per adesso vorrei continuare, diciamo, quello che è dentro il mondo della comunicazione e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica, ed è una cosa bella che anche offre questo corso che ho studiato.
1: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
0: Allora, Madrid, a me piace un po' paragonarla un po' come Milano, perché è una città che è proprio in mezzo a tutto, tipo al paese, e è una città, proprio città un po' diversa da Genova alla fine, perché è un po' più densa, però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente, la gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno, diciamo, questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo, come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti, e la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: simile. È una città cara, Francesca? Per esempio, sì, per l'alloggio, diciamo che... per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: Sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti. E anche la spesa, diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici, ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo, per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza?
0: Sì, sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa, sì, sì.
1: Certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però, perciò sì, sì, è una città un po' più cara, ovviamente, essendo il centro, e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna, come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo, avendo vissuto quasi sempre in Italia, e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale, e questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata. E niente, sì, è una città piena di giovani, perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti, e ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me, e si possono poi fare attività quasi sempre, diciamo, è una città che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica, e questa è una cosa bella, che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa, e niente, ci si diverte tanto, e questa è una cosa che mi piace tanto, perché alla fine dicono vale la pena poi rimanere in questa città, perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi. Ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare. Qui, non avendo questa cosa, la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di di natura. Sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova?

0: che ti raccontano come vanno le cose qui?
1: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese, o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo. E sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia... lo stage, che sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa cosa che ci sono tante aziende e stanno, c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io a Genova, è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E andando in una agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro
0: sicuramente
1: lavorativo. Sì.
0: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di Genova.
1: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E niente, su quelle diciamo che sono le due cose principali.
0: Ti facciamo Genova, vedere, ecco, guarda la nostra regia ti fa vedere oggi un po' il blu di oggi.
1: Sì,
0: oggi
1: sì,
0: è una di quelle giornate limpidissime con il mare e il cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
1: Un saluto a todos y nos vemos alla prossima. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie Francesca, a presto,
1: ciao.
0: Arrivederci. Ciao.
2: Oh, ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can be

saranno 2000 minuti di musica e divertimento al Summer Party di Diano Marina. Appuntamento sabato 12 settembre al Molo delle Tartarughe, splendido corridoio proiettato verso il mare. Sul palco saliranno alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale e dell'intrattenimento italiano, a partire da Mara Sattei. L'ingresso è gratuito. Fino a domenica 13 settembre il pittoresco Borgo di Camogli ospita il Festival della Comunicazione. Questa 13esima edizione, dedicata al tema coraggio, vedrà oltre 160 ospiti tra esperti storici e intellettuali che animeranno il borgo con spettacoli, incontri e laboratori. Partirà sabato 12 settembre la 38esima edizione della Mille Vele, la grande veleggiata di Genova aperta a tutte le imbarcazioni a vela con lunghezza pari o superiore a 5,95 metri. Nel mare genovese si sfideranno tanti scafi, protagonisti di un'autentica festa della vela. Da oggi fino a domenica 13 settembre il Golfo dei Poeti mostra i muscoli con Miti Liade, manifestazione enogastronomica della Liguria dedicata alla valorizzazione dei mitili. Per la 10ª edizione, ricco programma che intreccia cucina, degustazioni, incontri, mercato delle eccellenze, laboratori, spettacoli ed esperienze sul territorio.

0: Un sabato mattina di incidenti in Liguria, il più grave a Genova Nervi, e poi la notizia che arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Imperia il 19 ottobre grazie al lavoro di Claudio Scajola, e poi gli orari di AMT che partiranno in versione invernale lunedì. E allora i tagli, che cosa cambia? Ci sono riduzioni consistenti non solo per l'entroterra ma anche per alcune linee tra le più usate, come il 18, il 34, il 42, stiamo parlando delle ore di punta del mattino. E poi l'Ilva, è arrivato ieri la decisione, lo stop dell'area a caldo. Allora che cosa cambia, quali conseguenze ci potranno essere per Genova? E poi lo sport con il Genoa alle 15 contro Frosinone, e poi la Sampdoria domani invece alle 17:15 va a Mantova. L'Entella ieri sera invece ha vinto 4-1 contro il Pisa, e lo Spezia poi oggi che alle 18 scenderà in campo contro il Livorno. Ma partiamo dalla cronaca in questa edizione del sabato di Newsroom 28. Vado a salutare Lucrezia Marini per fare un po' il quadro della situazione degli incidenti che sono avvenuti tra la serata di ieri e questa mattina. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno Tiziana, sì, hai ben detto, una mattinata e una serata di ieri purtroppo ricca di incidenti stradali, di cui il più grave si è verificato ieri notte poco prima delle 11, quando sull'Aurelia, tra i confini tra Bogliasco e Genova Nervi, due moto si sono scontrate in un frontale. Immediati l'arrivo dei soccorsi e si è capito subito che le condizioni dei ragazzi coinvolti erano gravi. Infatti un 23enne è stato portato in codice rosso al pronto soccorso, intubato, anche proprio per le gravi lesioni che ha subito al braccio e agli arti inferiori, che sono rimasti schiacciati sotto al peso della moto durante l'incidente. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Si pensa che uno dei due centauri abbia superato la linea di mezzadria, causando appunto lo scontro frontale, che sembra sia avvenuto comunque a una velocità sostenuta. In tutto i giovani coinvolti sono stati tre, il più grande, come abbiamo detto, è stato intubato e trasportato in codice rosso, gli altri due invece sono stati trasportati immediatamente in codice giallo all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ma questa mattina Genova si è svegliata con altri incidenti, come abbiamo raccontato anche questa mattina. Quello è avvenuto, diciamo, nelle prime ore della mattinata, intorno alle 7:30, è avvenuto proprio nel centro di Genova, quando un 37enne si è appropriato, diciamo, di un camioncino della AMIO. Fa un po' ridere, ma in realtà poi è stato un evento anche abbastanza importante, perché il ragazzo, praticamente l'uomo, ha preso la guida di questo camioncino AMIO e si è andato a scontrare contro le mura dei palazzi del centro storico. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso, dove è stato anche, diciamo, gli è stata fatta una perizia psichiatrica e sono state così accertate le sue condizioni. Ma non solo, questa mattina, sempre intorno alle 11, anche un incidente stradale a Struppa, dove due auto sono andate a sbattere, a scontrarsi, provocando il ribaltamento di una delle due, e proprio durante il ribaltamento questa auto ha colpito altre due auto in sosta, quindi un totale di quattro veicoli coinvolti. Sembrerebbe che al momento le condizioni di entrambi i conducenti siano stabili, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso al San Martino. Il più grave sembra essere un signore di 70 anni che è rimasto all'interno dell'abitacolo della vettura che si è capottata. Per fortuna è riuscito a uscire da solo dall'auto, ma resta in osservazione. E invece un ultimissimo incidente è avvenuto proprio pochi minuti fa nella località di Cicagna, che ha coinvolto un uomo e una donna, che sono state trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Anche qui resta da chiarire sia la dinamica dell'incidente che le condizioni delle persone coinvolte. A te, Tiziana.

0: grazie Lucrezia, tutti poi i dettagli ovviamente sul sito primocanale.it e poi sul sito trovate la notizia a firma di Matteo Cantile che riguarda l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Imperia il 19 ottobre, sarà presente alla 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia, una visita di altissimo profilo istituzionale per la città e per l'intera Liguria che ospiterà per la prima volta l'Assemblea Nazionale. Per Imperia sarà anche un appuntamento particolarmente atteso perché Mattarella avrebbe dovuto visitare la città già nel settembre 2024 per inaugurare il restaurato Teatro Cavour, ma fu costretto ad annullare il viaggio a causa di un grave lutto familiare. La conferma della presenza del Capo dello Stato è arrivata dal Sindaco di Imperia, Presidente della Provincia, Claudio Scaiola, Vicepresidente Nazionale proprio UPI. La notizia sul sito primocanale.it. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi per fare il punto con te sulle conseguenze per Genova dopo la notizia arrivata ieri dello stop dell'aria a caldo dell'Ilva di Taranto. Giorgia.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, la notizia è arrivata proprio in queste ore e riguarda l'appuntamento con la chiusura dell'area a caldo degli Altoforno entro il 28 ottobre. Quindi manca un mese e mezzo circa più o meno alla fine di un percorso che è durato anni e che era nell'area. Questo che cosa significa? Significa che questo provvedimento intanto non è impugnabile, nel senso che c'è stato anche il disco verde in questo caso dopo il ricorso, ma i giudici comunque hanno dato parere negativo al ricorso, quindi a Taranto cambierà di certo il futuro, la prospettiva del mondo lavorativo, la spiegazione è la salute più importante, quindi la salute delle persone, di chi vive a Taranto, e sappiamo quello che ha comportato la presenza dell'ex Ilva, dell'Altoforno a Taranto, sia dal punto di vista della salute negativo, che però dal punto di vista del lavoro, che è quello che chiedono i sindacati e i lavoratori. Questo che ricadute ha su Genova, sui poli genovese e liguri? Le ricadute ci saranno probabilmente, lo avevano già detto i sindacati nelle scorse settimane, quando prima della pausa ferragostiana se ne è parlato, si era fatto il punto con loro e hanno detto se questo sarà, lo avevano detto chiaramente, sarà un autunno caldo, quindi per ora ci sono ancora alcune reazioni, ma non sono ancora reazioni complete perché la notizia comunque è di poco tempo fa. Vedremo che cosa accadrà. La politica ha detto bisogna fare qualcosa, bisogna intervenire, non si può far sì che si perdano centinaia di posti di lavoro, però è chiaro che mi sembra che non si torni indietro dal punto di vista giuridico, quindi credo che i lavoratori torneranno a portare avanti la propria battaglia. Non so se rivedremo quello che abbiamo visto qualche mese fa, che comunque come Primo Canale abbiamo seguito molto, quella 3 giorni di blocco totale di Cornigliano, quindi spaccando Genova in due, però io credo che non si arrenderanno, anche se questa volta mi sembra che si sia andati oltre rispetto a una decisione che non sembrerebbe tornare indietro, quella del 28 ottobre con la chiusura degli Altiforni a Taranto.
0: Grazie, grazie Giorgia. Ieri abbiamo seguito la commissione a Tursi, dedicata allo stadio Luigi Ferraris, la sintesi in questo servizio di Matteo Angeli.
2: Commissione convocata all'ultimo momento, senza tifosi, abitanti e commercianti. È da qui che parte lo scontro sul restyling dello stadio Ferraris. Oggi in comune la giunta Sales ha difeso un progetto da circa 108 milioni di euro, senza finanziamenti diretti da Palazzo Tursi. L'operazione prevede una gara pubblica e un diritto di superficie di 90 anni, per i primi 50 senza canone, poi con un corrispettivo annuo da 1.290.000 euro. Per il comune la strada per rendere sostenibile l'investimento privato, rinnovare lo stadio e mantenerlo di proprietà pubblica. Ma l'opposizione nega tutto e parla di dubbi ancora tanti da sciogliere, a cominciare proprio dai 50 anni gratuiti. Secondo la minoranza il rientro dell'investimento sarebbe previsto in circa 10 anni e mancherebbero spiegazioni sufficienti per una concessione così lunga. Nel mirino anche le garanzie alle banche e i rischi dell'operazione. Bonifiche, sottoservizi, interferenze tecniche e possibili criticità geologiche potrebbero ricadere almeno in parte sul comune e quindi sulle sue casse. L'accusa è chiara. Non sarebbe dunque un progetto interamente a rischio privato. Palazzo Tursi assicura che lo stadio tornerà pienamente nella disponibilità pubblica in caso di inadempimento, ma l'opposizione chiede garanzie sui lavori, sui costi e soprattutto un confronto vero con la città, prima che il progetto arrivi al punto di non ritorno, o forse c'è già.
0: E ieri pomeriggio sono stati pubblicati nuovi orari invernali di AMT che riguardano sia il servizio urbano,

0: che il servizio extraurbano, sapete bene come Primo Canale abbia raccontato in tutta questa estate la battaglia soprattutto dei sindaci dell'entroterra per salvare le corse. E allora quello che emerge è che il sabato sarà il giorno peggiore, con numerose linee che vedranno il servizio avvicinarsi a quello festivo e in alcuni casi praticamente dimezzarsi. I tagli riguarderanno sia le linee extraurbane che anche quelle urbane, anche molto utilizzate, come per esempio la linea 18, 42 e 35, che vedranno ridursi di molto le frequenze, in particolare negli orari di punta del mattino. I sindaci dell'entroterra quindi hanno effettivamente ottenuto qualcosa, qualche correzione, ma non tutto quello che volevano. Continueranno gli incontri anche dalla prossima settimana per limare. Vi faccio solo alcuni esempi. L'autobus della linea 18 e 18 barrato, quindi insomma stiamo parlando di una linea che collega San Pier d'Arena con l'ospedale San Martino e il quartiere di San Martino, nell'orario di punta vedrà la frequenza passare da 10 a 20 minuti, quindi dimezza la frequenza negli orari di punta del mattino. Ma la linea 34 che collega Staglieno a Principe, ma anche la 42 al Baro e Sturla, per il 34 si passa da una frequenza nelle ore di punta del mattino da 6 a 10 minuti e nel resto della giornata si passa da 10 a 16 minuti, mentre per la linea 42 si passa dai 7-8 minuti l'ora di punta del mattino dell'anno scorso ai 10 minuti, per poi salire ai 14-15 giornalieri durante insomma le cosiddette fasce di morbida, ossia nelle fasce che non sono quelle di punta. Ma si diceva, le riduzioni maggiori nell'entroterra ci sono soprattutto il sabato, quando sostanzialmente gli orari sia per la Valtrebbia che per la Valle Scrivia, ma anche per il Levante, vengono assimilati ad un festivo, quindi a una domenica. Meno corse per Genova in Valle Scrivia, ma anche Ponente, Valle Stura, insomma un po' tutti sono interessati. Di certo le interlocuzioni che sono arrivate poi in corsa dopo la rivolta, possiamo dire così, dei sindaci dell'entroterra hanno portato a dei miglioramenti, in particolare le fasce del mattino dall'entroterra sono state salvaguardate per i pendolari e per gli studenti, ma insomma i tagli continuano a rimanere. Vedremo insomma poi se si riuscirà a limare e che cosa fare. Trovate tutto sul sito primocanale.it. Lunedì, si diceva, orario nuovo, orario invernale di AMT e primo giorno di scuola. Ci racconta tutto Eva Perasso.
1: La scuola inizia lunedì 14 settembre e anche la Liguria per il nuovo anno scolastico 2026-27 è colpita dal calo demografico nazionale. Gli studenti e le studentesse che tornano in classe o iniziano la scuola per la prima volta sono 158.600 circa, fatte salve le iscrizioni tardive. Nonostante gli iscritti siano meno, però le risorse di organico restano immutate, ovvero numero di docenti, personale, amministrativi, dirigenti è pari a quello dello scorso anno.
2: Quest'anno abbiamo fatto un numero di missioni ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo, perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni.
1: C'è poi l'importante fetta di docenti di sostegno. Per evitare che ci sia un ricambio continuo, da 2 anni ha preso via il progetto Inclusione, una procedura di conferme in ruolo dei docenti di sostegno a tempo determinato. Quest'anno sono confermati al sostegno 1.500 in tutta la Liguria. Tra le scelte più amate invece rispetto all'indirizzo scolastico della scuola secondaria di secondo grado, i percorsi di 4 anni delle scuole superiori e anche il nuovo liceo matematico.
2: Sicuramente di anno in anno il 4+2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico, che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
0: E adesso una buona notizia che arriva dai numeri di iscrizione al corso di laurea di infermieristica, perché la Liguria ha esaurito tutti i posti, sono 434, ne abbiamo parlato con Carmelo Gagliano, che è il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Genova e vicepresidente nazionale FNOPI, che ha chiesto alla Regione Liguria

0: di bandire un concorso per almeno 750 infermieri entro fine anno. Sentiamo.
1: Ancora anche per quest'anno è saturato tutti i posti che l'università e regione hanno messo a disposizione dei giovani. 434 giovani in Liguria scelgono di fare l'infermiere e si iscrivono al corso di laurea e di questo siamo veramente molto contenti all'interno di un trend nazionale che ha visto quest'anno una crescita delle domande rispetto allo scorso anno pari al 14%, un dato di cui siamo contenti e anche in Liguria orgogliosi. Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti. Il concorso, il 10% dei vincitori ha rinunciato all'assunzione perché nel frattempo sono arrivate altre 1-2 proposte di lavoro vicino casa. Noi in Liguria questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
0: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!
2: Some

0: Rieccoci di nuovo insieme all'entroterra protagonista di questo weekend, così come il weekend del 26 e 27 settembre, due weekend tra musica, teatro, trekking, insomma ne parliamo meglio con Alessia Donati, la coordinatrice del GOG, insomma per parlare di un festival che è arrivato alla sua seconda edizione, sto parlando del MAPS Festival. Di che cosa si tratta?
1: Sì, buongiorno a tutti. Il MAPS Festival è un festival che vuole invitare alla scoperta o alla riscoperta del nostro entroterra attraverso l'arte, nello specifico concerti di musica classica e laboratori di teatro fisico-sensoriale, ma soprattutto il tutto immersi nella natura, quindi attraverso escursioni e poi soprattutto la bellezza di ascoltare musica immersi nella natura con il cielo e gli alberi attorno.
0: Un bellissimo festival. L'edizione 2026 si svilupperà su 4 appuntamenti nell'entroterra, quindi tra Santo Stefano d'Abeto, Rezzuaglio, Urbe e Ponte Imbrea.
1: Esatto, domani, che è la prima tappa, saremo ad Amborzasco presso Santo Stefano d'Abeto. Invece domenica saremo al Lago delle Lame e poi saltiamo un weekend. Il 26 saremo sul Passo del Faiallo presso la Nuvola sul Mare e poi Giovoligure, l'ultima data il 27, domenica 27 settembre.
0: Ecco, si parla di musica, la musica al centro di questo festival, la musica classica.
1: Sì, è un modo per scoprire anche la musica classica, anche per chi magari non è un appassionato o non è abituato ad ascoltarla, anche perché abbiamo scelto di eseguire brani di Mozart molto famosi che tutti sicuramente conosciamo e abbiamo nelle orecchie, ma magari non sappiamo esattamente che cosa sono. E poi abbiamo chiesto a due compositori giovani, nuovi compositori, di scrivere appositamente due partite per l'occasione. Quindi sabato, domani, ascolteremo il nuovo brano, la nuova composizione di Maria Vincenza Cavizza. Invece domenica ascolteremo quello di Riccardo Burato e poi ci invertiamo, sabato quello di Burato e domenica quello

0: di Cabizza, in modo che chi vuole può ascoltare entrambi i brani.
1: Ecco, la novità o comunque il bello di questo festival è anche nessun palco e nessuna amplificazione, quindi si farà musica direttamente nel paesaggio, riducendo quello che è poi l'impatto sull'ambiente.
0: Assolutamente sì, tutte le nostre attività sono pensate appositamente per il luogo dove si faranno, per cui in mezzo ai prati, senza amplificazione, senza rumori, soltanto il suono della musica, e i laboratori di teatro fisico sensoriale che sono tenuti da Ecos Theatre di Alessio Rocco sono fatti proprio per riscoprire con tutti i sensi la natura, quindi toccare la terra, toccare gli alberi, le foglie, insomma, e respirare veramente per anche un po' per tornare ad assaporare veramente quanto di bello c'è e quanto bello sia riconnettersi con la natura.
1: Riconnettersi con la natura, e questo poi il centro del festival, giornate che prevedono anche escursioni storico-naturalistiche.
0: Sì, perché grazie alla presenza delle guide ambientaliste di Daphne, della cooperativa Daphne, e delle guide CAI, ci saranno, ogni tappa avrà due escursioni, una un po' più semplice, anche adatta per magari famiglie con bambini o persone che non possono camminare tanto, e una un po' più impegnativa, ma comunque che non sono scalate, quindi accessibili assolutamente a tutti. E durante il percorso, che fondamentalmente saranno degli anelli, quindi attorno al luogo dove si terrà il concerto, si potrà anche scoprire cose nuove sulla flora, sulla fauna, proprio sui territori che stiamo attraversando.
1: Ecco, da queste immagini che stiamo vedendo si parla anche di teatro, insomma, connettersi con la natura. L'anno scorso com'è andata? Quest'anno qual è l'auspicio?
0: Allora, l'anno scorso è andata molto molto bene, erano 4 le tappe, sempre 4, e si svolgevano lungo le 4 province della Liguria. Quest'anno, per una questione prettamente logistica, abbiamo ridotto la provincia di Savona e la provincia di Genova. E, tra l'altro, dobbiamo assolutamente ringraziare sia Regione Liguria e Agenzia in Liguria per il sostegno, e i sindaci di tutti e 4 i comuni che ci ospitano, perché senza il loro supporto e aiuto proprio anche logistico non sarebbe stato possibile farlo. E l'anno scorso, come si è potuto vedere anche dal video che è andato in onda, c'è stata un'ottima risposta da parte del pubblico. Solo una data, il tempo non è stato favorevole, per cui avevamo avuto un po' poca affluenza, ma altrimenti è stato andato molto bene, e devo dire che è stato molto bello anche la risposta e l'entusiasmo che c'è stato, e tutti dicevano: ma anche l'anno prossimo lo farete, vero? Quindi quest'anno lo rifacciamo,
1: ci sarà.
0: E speriamo nel tempo, ma incrociamo le dita.
1: Ecco, ricordiamo, un'esperienza gratuita, aperta a tutte, un po' a tutte le età, o predilige una fascia d'età?
0: Assolutamente aperta a tutti, e tutte le attività sono gratuite e quindi accessibili. L'unica cosa che chiediamo è l'iscrizione, anche per poterci organizzare meglio e aver contezza delle persone, di quante persone aspettarci. Assolutamente, i laboratori sono pensati, saranno divisi sia per bambini e ragazzi che per adulti. Le camminate, come dicevo, ce ne sarà una un pochettino più facile per i bambini che non possono, magari camminano poco, e i concerti assolutamente sono aperti a tutti, anzi vorremmo proprio che ci fossero persone di tutte le età.
1: Ricordiamo quindi primo appuntamento da Ambrosasco, sì, nel comune di Santo Stefano d'Aveto, mentre il 13 settembre da dove si partirà?
0: Lago delle Lame, proprio dal bar ristorante Lago delle Lame, e comune di Rezzovaglio.
1: Insomma, un festival adatto a tutti, a tutte le età, per chiunque voglia connettersi con la natura attraverso la musica, attraverso il teatro e il paesaggio. Grazie ad Alessia Donati, coordinatrice del GOG, Giovane Orchestra Giovanile. Insomma, grazie di essere stati con noi, vi aspettiamo allora questo weekend nel nostro entroterra.
0: Domani mattina alle 9.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione.

0: rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
2: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
1: Che città, che cittadina è Green Bay?
2: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua mi ha detto: non ti puoi muovere a piedi, e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi vasti che con la macchina, e questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California, e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia, ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali, e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la spesa, andare al ristorante?
2: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, a anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno a essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia,

0: e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia?

0: grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale, ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia. Quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7, e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno
0: Quindi,
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova
0: allora,
1: lingua?
0: lo shock c'è stato più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati, di riuscire a comunicare. Devo dire che, in questo quello che ci raccontavano, chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile, che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista, ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto, io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
0: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers, quindi
1: Esatto.
0: il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore, e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine, quindi anche con questo business di parcheggiatori, e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare, perché c'è un clima si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti. Però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia,
1: E di festa,
0: di
1: stiamo vedendo
0: entusiasmo.
1: qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
0: Allora, il cibo di sicuro, no, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano, qua moltissimo, va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo. Quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un

0: po' di pesto che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare due socialità. Chiacchiere con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti, e soprattutto questo cambiamento ha, penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché da cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita, a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per, certo, il loro futuro.
1: Assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bye, thank you very much, and have a good day.
1: Grazie, grazie mille a Elena Mini Genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao.
0: Ciao a tutti, grazie.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quanti.
1: 800-647-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Ferrando, per qualcuno la scuola è già finita, per qualcuno gli ultimi giorni, le ultime settimane per i più piccoli, e poi inizia questo lungo periodo di vacanze. Quali sono i consigli che possiamo dare?
4: Ma i consigli che possiamo dare, vediamo le vacanze sotto due punti di vista. Uno, finalmente per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, un momento di libertà. L'altro, l'organizzazione delle famiglie che non hanno 3 mesi di ferie, quindi c'è un problema organizzativo, un problema che riguarda, non è un problema solo genovese, ligure, nazionale, è un problema che riguarda un po' tutti i paesi. Come organizzarci? Questo riguarda le famiglie. Per quanto riguarda i consigli da dare alle ragazze e ai ragazzi, è quello di cercare di uscire un po' dal digitale, cioè di privilegiare l'attività fisica, l'attività all'aperto, i giochi di relazione in presenza, e soprattutto mi auguro che tutte le scuole, la maggior parte di scuole lo fa, insista su uno degli strumenti più utili per lo sviluppo della mente, l'apertura della mente dei bambini, che è la lettura. È uno strumento che noi pediatri portiamo avanti fin dai primi mesi di vita del bambino, che però vedo che soprattutto man mano che il bambino cresce viene utilizzato poco, sostituito dallo smartphone. Ora, senza fare i bacchettoni, lasciamo pure l'uso dello smartphone a seconda dell'età, che vuol dire niente sotto 2 anni, poco, pian pianino, poi man mano che si cresce concedere un pochino di più, perché ragazzi e ragazze devono saperlo utilizzare. Però la lettura, riserviamo una nicchia per questo strumento qui, che quando devo fare un confronto posso dire la vostra mente, il vostro cervello ha bisogno di nutrimento. La lettura e anche la musica sono un nutrimento per il cervello dei bambini fin da piccoli.

0: man mano che si cresce. Quindi consigli, attività all'aperto, relazioni di persona, momenti liberi dal telefonino per i ragazzi, ma anche per noi, e dedicarsi alla lettura e allo stare insieme senza strumenti digitali.
1: Ferrando, può essere un periodo foriero, diciamo, di esperienze, di nuove esperienze. Sappiamo anche che non per tutti i bambini è così, dipende anche tanto da quelle che sono le opportunità della famiglia, no? Non solo economiche, ma anche di tempo, di poter stare insieme ai propri figli. Anche il centro estivo, lì ci sarebbe da aprire, poi tutta quella che è La povertà anche, no? Che fa sì che qualcuno possa fare delle attività anche straordinarie, meravigliose, che arricchiscono la mente, e dall'altra parte alcuni no. Poi forse sì, il libro può consentire a tutti di sognare, no? Di essere dall'altra parte del mondo, di essere a fare un safari in mezzo agli animali, però anche questo non è da dimenticarlo, non è da dimenticare.
0: Non è un tema da poco, perché effettivamente le famiglie che possono si rivolgono ai centri estivi, che hanno un costo. Mi viene in mente famiglie che hanno più bambini, i costi non sono sicuramente da poco. Qui dovremmo fare un po' un ragionamento come società, cercare, come avviene in piccole realtà locali, di offrire le possibilità ai bambini di lasciare degli spazi dove poter giocare sotto un controllo, perché non possiamo certamente, come era ai miei tempi, lasciarli giocare liberi in squadre con il controllo di alcune famiglie. L'altra cosa che si può fare è cercare di creare, anche qui va tanto utilizzato il termine di auto mutuo aiuto, ci sono tante situazioni, le dipendenze in cui serve, dipendenze di tutti i tipi, ma l'auto mutuo aiuto delle famiglie, cercare di organizzarci, cercando poi di interreagire con il sistema scolastico che è disponibile, visto che ha strutture e personale, cercare di organizzarsi un pochino. Questi sono progetti che sono realizzati in alcune piccole realtà, che bisogna cercare di realizzare un po' di più per stare vicini alle famiglie, perché la famiglia in cui si lavora in due, o la famiglia monoparentale in cui c'è solo un genitore che lavora, il bambino effettivamente ha difficoltà a poterlo gestire, dove sistemare. È una cosa, un discorso immenso che si ripropone. Guardi, ci sono due temi che ogni anno si ripropongono: alla fine della scuola, come possiamo organizzarci con i bambini; all'inizio della scuola, l'esempio più leggero, il benedetto zaino.
1: Pesa.
0: E ogni anno è un retrain, come facciamo, come non facciamo. Abbiamo degli esempi per lo zaino, scuola senza zaino, abbiamo degli esempi in piccole realtà in cui la cosa che suggerisco è quello di non delegare cosa fa il comune, cosa fa la regione, cosa fa lo Stato per me, ma cercare come genitori di interagire con la comunità scolastica e vedere di trovare delle soluzioni locali. Non è facile, ma volere e potere, se ci si assume un po' la responsabilità di sacrificarci un pochino del nostro tempo. Facciamo un altro esempio: il pedibus o il bicibus, come va avanti? Grazie all'iniziativa di alcuni genitori che si fanno carico di portare avanti queste iniziative. Quindi iniziamo a pensare che la società siamo noi, senza scaricare sugli altri responsabilità, che per carità, chi organizza tutto qualche responsabilità ce l'ha, però iniziamo a pensare quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo. Da solo posso fare poco, ma se mi metto d'accordo con altri genitori dell'asilo, della scuola, qualcosina posso fare. Questa è la mia speranza, questo è il mio invito.
1: Ferrando, a questo, questo che lei diceva si collega anche ad alcuni, non so se siano fenomeni, ma comunque situazioni che in Europa, ma non solo nel mondo, si stanno creando, cioè gruppi di genitori che cercano di capire come, quanto far usare

0: Il cellulare, studi che dicono, ma quello che lei insomma dice da anni, no? I nostri bambini ci copiano, quindi se noi abbiamo sempre questo cellulare in mano è evidente che anche loro lo vogliano. Che cosa si può fare per non utilizzare il cellulare, per cercare anche noi adulti di liberarci un po' la mente e di vivere quei momenti con i nostri bambini al 100%, anche se è molto difficile?
1: È molto difficile, però è questione di della responsabilità che come genitori e come professionisti abbiamo. Faccio un esempio vicino a noi. Come pediatri aderiamo a un progetto, alcuni di noi, che si chiama Custodi Digitali. Delle schede che diamo ai genitori man mano che il bambino cresce, con dei consigli e con delle alternative al digitale, perché a volte dice vabbè, gli do questo così sta tranquillo, non è il mezzo, perché abbiamo dati di quanto fa male. Però alcuni genitori dicono: dottore, lei mi dice di non dare il cellulare fino a 13 anni, ma a scuola ce l'hanno tutti, come possiamo fare? Senza andare lontani da noi, a Milano, e questa cosa l'ho già proposta localmente, ci ritorneremo sopra, creare dei gruppi di genitori per sensibilizzare un pochino gli altri genitori sul quanto l'utilizzo eccessivo del cellulare, il cellulare dato in età precoci, possa essere dannosi. Quindi bisogna partire da un'educazione che parte non dall'alto, che mi dicono cosa devo fare, ma dal basso, sensibilizzando e informando. Perché guardi, una delle frasi che mi dicono più spesso i genitori è: ma non ci avevo pensato, non me l'ho mai detto nessuno. Adesso abbiamo dei dati per cui queste cose si sa che fanno male, perché sul cellulare ho sbagliato anche io quando c'era all'inizio. Mi ricordo che una volta dicevo: ma facciamo vedere un filmatino al bambino così riesco a visitarlo meglio. L'ho fatto come errore, come pediatra e come genitore, poi mi sono reso conto che è un errore. Me l'avessero detto prima, avrei risparmiato tempo, perché guardate, la vita è fatta di errori, di presa di coscienza e di miglioramento. Non esiste la soluzione magica che arriva dall'alto, quindi dobbiamo cercare di capire e essere informati. Ora, sicuramente tra tante persone ci sono quelli che sanno tutti, sono illuminati di menso, che sono refrattari, ma la maggior parte dei genitori, la stragrande maggior parte dei genitori è sensibile. Io noto negli ultimi anni un miglioramento della sensibilità, dell'attenzione dei genitori a certe situazioni. Mi sta succedendo sempre più spesso che dico: guardi, sì, il bambino ha appena 10 giorni, però vi inizio a parlare del cellulare. Dico: no dottore, non me lo dica, perché noi davanti al bambino non lo utilizziamo. Sono cose che mi fanno piacere, perché vuol dire che pian pianino si sta creando una grossa sensibilità da parte dei genitori, non di tutti. Quelli che non lo fanno è perché non gliel'ha detto nessuno, non ci hanno pensato, e tutto sommato far vedere queste belle immagini al bambino non sembra dannoso. Il bambino sembra che impari, un anno già scrolla, fa tutte queste cose, però non è che usa il telefonino, viene utilizzato e viene reso dipendente, si mettono i presupposti per delle connessioni sbagliate. Tornando a bomba, cosa dobbiamo fare? Iniziare a pensare che avere un bambino è una cosa bellissima. Il bambino ha bisogno di attenzioni, ha bisogno di relazioni, ha bisogno della nostra presenza presente. Cosa vuol dire presenza presente? Alcuni genitori sono presenti ma sono assenti, con la mente sono altrove, sono sul telefonino. Ancora l'altro giorno parlavo con un adolescente, dicevo: mio padre a casa c'era, ma era come se non ci fosse. Ecco, forse è meglio che non ci sia se lavora, piuttosto che essere lì e non esserci, perché i bambini sentono questo vuoto dentro di loro, del genitore che è fisicamente lì ma con la mente è altrove. Avere un bambino è un'occasione per goderselo, perché poi guardate, i miei il grande ha 50 anni, ho nostalgia ogni tanto, certi momenti non tornano più indietro, godiamocelo, non piazziamogli il telefonino lì davanti, e per tutelarlo cosa dobbiamo fare quando tutti gli altri genitori fanno altre cose? Iniziare a cercare di creare un movimento cercando altri genitori, magari

0: invitando qualche esperto, pediatra, psicologo, pedagogista che spieghi le cose a fare, non per colpevolizzare, per conoscere, perché tutto basa dalla informazione. E un ultimo appello, poi mica si vede, non vedo il ditino, vado avanti.
1: Perché ci sono le immagini, perché se no c'era.
0: Ah, ok, vabbè, allora tiri sul ditino. Evitiamo di andare avanti per ideologie, per titoli, perché molti leggono il titolo e prendono posizione. Cerchiamo di leggere un pochino più approfonditamente cosa viene e non andare avanti solo perché ho sentito quello che ha detto. Leggiamo un pochino. Sappiamo bene che in termini giornalistici il titolo a volte serve per fare effetto, a volte poi non riflette completamente quello che è il contenuto del quello che voleva scrivere il giornalista.
1: Certo. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra okay. poco iniziamo con le domande di voi telespettatori.
0: Da poco.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando. Visto che stiamo parlando di vacanze, anticipo io una domanda che sicuramente è nella mente di alcuni nostri telespettatori, che anche questo è un po' un must di questo periodo. E cioè, Ferrando, è meglio il mare, è meglio la montagna, è meglio il campeggio, è meglio l'estero? Dove è meglio portare un bambino in vacanza? E c'è differenza, diciamo, fra un neonato e un bambino di 2-3 anni? Anni, 5 anni?
1: Allora, iniziamo dall'ultima domanda. C'è una differenza sicuramente significativa, perché un bambino nei primi anni di vita, soprattutto nel primo anno di vita, richiede una certa attenzione e un'organizzazione, per cui le vacanze, ricordiamo, servono per far star bene il bambino, ma il bambino sta bene se sta bene la famiglia. Quindi le vacanze cerchiamo di organizzarle, di andare quello che fa bene a noi, perché se la nostra salute va bene anche il bambino. Faccio un esempio: ci sono persone che in montagna non stanno bene, si deprimono, e io faccio presto a dire: guardate, la montagna è più rilassante. Poi questi si deprimono, non hanno benefici, e se non stanno bene loro, non sta bene il bambino. Quindi il messaggio per tutti i genitori: con una buona organizzazione potete fare pressoché tutto, pressoché non tutto, adesso ci arriviamo. Andate dove fa comodo a voi, organizzandovi in modo adeguato. Il pressoché tutto vuol dire che se volete fare il giro delle capitali europee, avete un bambino di un mese, aspettate un pochino, perché il bambino non apprezzerebbe niente il giro culturale per musei, e voi non apprezzereste niente, perché un bambino a quest'età ha le sue, e ha le sue esigenze particolari, per cui bisogna stargli dietro. Altra cosa.

0: scusa, per esempio un bambino piccolo, se siete amanti del trekking delle alte vette, lasciamo perdere. Quindi mare, montagna, campagna, quello che fa bene voi limitatamente al bambino, eccetto alcune situazioni particolari, se il bambino magari soffre di asma evitiamo di andare dove c'è una grossa impollinazione, quindi cerchiamo più la montagna o il mare. Poi riguardo alle regole, non ci stancheremo mai di ripetere, mare sì, però il sole è un nostro amico perché dà la vitamina D e un grosso nemico per la pelle. Quindi se andiamo al mare e il bambino è piccolo sotto l'anno, mai va esposto direttamente al sole, dobbiamo stare attenti anche al bambino grandicello e anche a noi, perché le ustioni solari predispongono nell'arco degli anni a dei tumori della pelle che sono purtroppo frequenti e molto importanti e molto gravi. Quindi se si decide di andare al mare, il bambino è piccolo, evitiamo le ore del solleone più o meno tra le 10-11 fino alle 16-17. E altri limiti non ne farei, guardiamoci un attimino, parlate con il vostro pediatra, perché quando si va in vacanza è anche utile avere un minimo set da viaggio per il pronto soccorso.
1: Perché, dottor Ferrando, il bambino che sta bene tutto l'anno sta male in vacanza, giusto?
0: Sono stupendi i nostri, io dei bambini che li chiamo del sabato sera, la febbre del sabato sera, aspettano il giorno della vacanza, ci sono quelli ancora più subdoli che si ammalano il primo giorno di vacanza, quindi è bene avere con sé un minimo di antipiretici, di pomatine per le punture di insetto, bellissimi questi bambini, ecco, questi sono i vestitini che andrebbero messi soprattutto all'inizio per proteggere i bambini dai raggi ultravioletti. In Italia sono poco utilizzate, all'estero molto di più, soprattutto se il bambino ha un fototipo di pelle, quelli chiari con le lentiggini, occhi azzurri, sono molto più a rischio, ci sono quelle persone che si ustionano, non si abbronzano, quindi in questi casi bisogna usare queste cose qui. Riguardo il set da viaggio, soprattutto se andate all'estero, organizzatevi, chiedete al vostro pediatra cosa portarvi dietro, dico per scaramanzia, come antisfortuna, non ha detto che serva, ma a me è successo personalmente di cercare un antipiretico, ero a 30 km da una farmacia in montagna e una volta a Mosca cercare un antibiotico perché non me l'ero portato dietro, quindi e non è tanto agevole trovare dei farmaci, trovare farmacie che diano farmaci senza ricetta, certo. E soprattutto in certi paesi del nord Europa, fanno bene comunque.
1: Buongiorno, può chiedere al professore se con l'intelligenza artificiale, ovviamente stando vicino al bambino, può essere interessante per fargli insegnare delle cose che magari a scuola non impara? Premetto che io il telefono a miei figli l'ho dato alla prima media, Marco.
0: L'intelligenza artificiale è una grossissima opportunità che va utilizzata. Si inserisce nell'educazione digitale che dobbiamo dare al bambino. All'età dell'immagine il bambino non dovrebbe, vedete come è brasato davanti, sta stabilendo connessioni non buone nel suo cervello, delle connessioni tra le cellule nervose. E a una certa età bisogna iniziare magari a insegnare qualcosa. Segnalo un'app che si chiama Patente Digitale, che serve per noi genitori, ci fanno degli esami, ci dà poi un diplomino, serve poi anche per i bambini per iniziare a capire bene come funzionano i cellulari, eccetera, e non essere utilizzati e come utilizzarli e farli utilizzare dalle ragazze e dai ragazzi. Lo so che è dura perché alcuni genitori dicono non ci capisco niente, mio figlio ne capisce di più, sicuramente man mano che che crescono ne capiranno di più, però le basi dobbiamo cercare di darle noi, e mi auguro che anche a scuola si inizi a prendere in considerazione una educazione al digitale. Nel frattempo l'appello che faccio sarebbe anche un'educazione al pensiero critico che si sta perdendo. Io sono su Facebook ogni giorno, penso di togliermi perché si vedono delle cose veramente incredibili, basta che andiate

0: si vede l'animosità, quello che esce dai cosiddetti leoni da tastiera, e si vede che il pensiero critico, che vuol dire prima di parlare o di scrivere, analizzate che cosa c'è scritto e non partite disseminando la disinformazione. Però se non iniziamo dalla scuola non andiamo da nessuna parte. Quindi intelligenza artificiale sì, iniziamo a vedere la patente digitale e poi col bambino da una certa età in poi. L'età è quella dalle medie in poi, ecco, l'età indicata per noi sarebbe 13-14 anni.
1: Grazie, grazie come sempre al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei e a tutti quanti un caro saluto.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Arrivederci.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Una buona serata e ben ritrovati Gradinata Sud come ogni venerdì sera rigorosamente in diretta, tanto grazie perché insomma anche la scorsa settimana e le scorse puntate siete fedeli alla maglia più bella del mondo, ma soprattutto a tutto quello che sta succedendo, al di là naturalmente di quello che è successo. Sampdoria perde anche a Palermo, adesso domenica prossima incontrerà il Mantova e i punti sono soltanto uno. Ma di questo e di molto molto altro ne parleremo questa sera, anche perché poi un paio di cose vi dovrò dire anch'io, ma vado tanto subito a presentare i nostri ospiti in studio che come sempre ringrazio. Un graditissimo ritorno Guido Pastorelli, ciao Guido, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera
0: in mezzo Maurizio Medulla, buonasera Maurizio.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Ritorna con noi, insomma anche quest'anno qui l'abbiamo strappata alla concorrenza a suon di milioni, Paolo Repetto, buonasera.
3: È vero, a suon di milioni sono voluto venire con voi perché mi date meno, quindi grazie e buonasera a tutti.
0: Allora, buonasera, come avete visto non c'è Laura Rossetti in studio, perché? Perché beata lei, ormai sono quasi 4 mesi e mezzo che continua a fare vacanze da una parte all'altra, però giustamente se lo può permettere. E allora vediamo tanto questa volta dov'è. Buonasera Laura, dove ti trovi? Seychelles, Hawaii o insomma o Coronato, dove sei?
4: Ciao a tutti, no guarda, le vacanze me le posso permettere ma la luce no.
0: Sì, te lo stavo dicendo adesso perché sei veramente in penombra, va bene, allora buonasera Laura.
4: Sì, perché qui la insomma
0: l'hai pagata la luce.
4: No, ma no, la connessione è un po' precaria, quindi ho dovuto scegliere il posto dove sono sicura che non andrà via la linea.
0: Va bene, allora Laura, tanto grazie, starei tutto il primo blocco con noi. Ti chiedo solo di rimanere un secondo, Laura, lì, perché vado subito da Elisa Ricci, perché Elisa avrà un compito importante, tanto ormai lo sapete, è il nostro volto insieme ovviamente a tutti noi di Gradinata Sud, per promuovere e lanciare tutto quello che succede sui social. E stasera c'è insomma una domanda molto importante. Buonasera Elisa, benvenuta.
5: Esattamente, buonasera Franco, a te, ai tuoi ospiti, a Laura naturalmente e ai nostri tifosi blu cerchiati. Questa sera una nuova domanda proprio sui nostri social, andiamo a vedere infatti quali sono le percentuali e soprattutto qual è la domanda. La vedete proprio sullo schermo in questo momento. La domanda è appunto: bel gioco ma ancora 0 punti. Il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? E qua siamo proprio di fronte ad un pareggio: 50% mezzo pieno e 50% mezzo vuoto. Quindi abbiamo la tifoseria divisa proprio a metà. Qualcuno crede, ha visto buone opportunità proprio nelle ultime partite, nelle prime in realtà partite di campionato di Serie B, qualcun altro invece è ancora in dubbio, probabilmente proprio per il solamente un punto che abbiamo nella nostra classifica, le ultime posizioni. E quindi questo per il momento è il nostro, la nostra domanda, la domanda che noi vi rivolgiamo. Naturalmente io vi continuo a invitare a

0: commentare e soprattutto a cliccare qual è la vostra scelta tra le due, mezzo pieno o mezzo vuoto.
1: Grazie Elisa, davvero, e ovviamente iniziate a mandare tantissimi messaggi perché poi Elisa step by step inizierà a leggerli. Allora, se siete d'accordo, per galanteria andrei subito dalla nostra Laura. E Laura, io ti sottopongo già subito magari la prima domanda è proprio questa, insomma 50 e 50, quindi insomma tu come lo vedi questo bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, anche alla luce insomma dei risultati e comunque di una buona prestazione contro il Palermo, anche se poi naturalmente il risultato non è arrivato. Laura.
2: Allora, vabbè, io Franco, lo sai che aspetto sempre e spero di vederla al più presto la Samp con meno defezioni. Quantomeno adesso abbiamo saputo che sia Lauritsen che Ravanelli si sono aggregati, quindi partiranno per Mantova. Quantomeno sulla panchina ci saranno giocatori che, se dovessero subentrare, garantirebbero a Corradi sicuramente un apporto importante. Anche perché a Palermo, devo dire la verità, qualcuno si è lamentato anche dei cambi di Corradi, ma signori, cosa poteva fare Corradi? Perché voltandosi sulla panchina, a parte Abilgaard, che non era neanche sanissimo ancora, comunque non ha ancora ritmo partita al 100%, poteva fare ben poco. Io il bicchiere lo vedo assolutamente mezzo pieno, perché credo che, nonostante, e lo ribadisco, il concetto è chiaro: la Sampdoria e i sampdoriani sono scottati da questi 3 anni, ma credo che l'evidenza di un cambio di rotta sia abbastanza evidente. Chiaro è che poi il sentimento, il tifoso deve metterci il sentimento ti fa sempre andare con i piedi di piombo e di più. Però è chiaro che la Sampdoria ha dimostrato intanto di avere un gioco, quindi di avere in panchina un allenatore che, pur essendo all'esordio in Serie B, comunque pare avere le idee chiare. E sta cercando anche di, appunto, sopperire a quelle che sono delle mancanze veramente importanti, perché in tutti i reparti la Sampdoria ha delle defezioni veramente incolmabili, perché devo dire che Ravanelli, Viti, a centrocampo Conti, che ce lo siamo praticamente dimenticato, ma fra un mesetto dovrebbe essere disponibile anche lui, sicuramente i nuovi arrivati, Mbabu sembra che potrebbe essere anche lui a Mantova, quindi comunque un altro elemento in più, aspettando quello che potrebbe fare anche la punta, perché aspettando l'inserimento totale di Lauritsen, sinceramente abbiamo bisogno di una punta, perché abbiamo visto che se c'è una nota dolente non è neanche più il portiere, che a Palermo ha fatto discretamente bene, ma sicuramente è Tutino, perché a parte nell'azione del gol, devo dire che ha lasciato tutti abbastanza perplessi.
1: Allora, Laura, tanto rimani con noi perché adesso sentiamo anche i nostri ospiti in studio. Maurizio, partiamo da te. Allora, quel bicchiere 50 e 50, insomma, con grandi e netti margini di miglioramento, o insomma, o qui bisogna anche tenere in considerazione che comunque i punti sono sempre comunque uno.
3: Ma io credo che la Sampdoria è andata sempre in crescendo dalla prima partita con la Cremonese, nelle 4 partite ufficiali.
1: Non con i punti,
3: Esatto, stavo
1: ovviamente.
3: arrivando lì. È vero che ha alle spalle, sulle spalle 3 sconfitte, ma dal punto di vista del gioco qualcosa si è visto e la Samp è andata in crescendo. Io dico una cosa: se levassimo 7-8 giocatori all'Inter, anche l'Inter avrebbe qualche problema. In questo momento, secondo me, la Sampdoria è stata troppo penalizzata dalle assenze. Poi che per Mantova partano Lauritsen, Ravanelli e magari Mbabu, non lo so, credo di sì, però non penso, sarà difficile che possano essere dalla partita. Io ieri ero all'allenamento, ho visto la squadra è tutta in gruppo, a parte Mocambo che si è allenato a parte col preparatore, poi i giocatori sono tutti, a parte i lungodegenti, sono tutti col gruppo squadra. Io sono ottimista nel senso che la squadra, a mio modo di vedere, nel momento in cui ritrova tutti i suoi effettivi, sarà una squadra competitiva. Ad oggi Corradi non ha mai potuto effettuare le 5 sostituzioni, e questo è un fatto che nel calcio moderno pesa parecchio.
1: Paolo, ma insomma c'è solo questo o c'è molto di più? Insomma, parliamo naturalmente anche in termini di quelle che poi sono queste, perché poi il tifoso gli interessa questo. E ancora una volta, dopo 4 partite ufficiali e 3 di campionato, la Samp comunque ha un punticino soltanto. E guardate tanto la Virtus Entella, gli facciamo ancora i complimenti. Non lo so, Paolo, il tuo
4: Allora,
1: pensiero.
4: il mio pensiero è questo: dopo i 3 anni che sono trascorsi, il punto è sempre uno.

0: Machiavelli, rapirlo, avevamo un punto, e poi non ti dico gli altri perché sono a seguire. Direi che il bicchiere è mezzo vuoto, mezzo pieno. Ma il bicchiere, secondo me, Laura dice mezzo pieno, sì, però la squadra era partita con proponimenti un po' più incisivi su questo campionato. Diciamo che l'infermeria è sempre piena. Finalmente, come ha detto anche lui, si sta svuotando e porteremo forse, spero di sì, in panchina Lauritsen e anche Ravanelli. Peccato, vi dico peccato, perché domenica scorsa col Palermo aveva fatto una bella partita. Al secondo tempo c'era un'unica squadra in campo, era la nostra.
1: Con un grande problema, Paolo, non hai un finalizzatore, c'è nessuno che la butta dentro.
0: Perché se Tutino butta dentro quel pallone, lo diciamo sempre, però se mette dentro quella palla c'è svolta della partita.
1: Però c'è la famosa, se mio non avesse avuto le ruote,
0: dice anche così. Perché
2: a Palermo però bisogna riconoscere che Tutino aveva un problema alla caviglia.
0: Ecco, lui mi riconosce.
1: Fammi sentire un attimo anche Guido, tanto abbiamo l'impact, grazie Filippo Rossi in regia, che così ci dà anche il senso di amalgamare un po' di più questa puntata. Allora, Guido, questo bicchiere.
3: Ma tanto,
1: tanto secondo te non può piovere per sempre, vedi, la nostra Laura insomma
3: prima poi il sole viene, ma sai, il discorso del bicchiere è così fatto, che dice è mezzo pieno, sì, ma bisogna vedere di cosa. E non solo, ma io che sono alla fine un ottimista per natura, anche se tu dici che non è vero, io preferisco vedere la bottiglia. Visto che ci sono i bicchieri, ci sarà una bottiglia da cui è prelevato il liquido. Secondo me la bottiglia è piena di vino buono che prima o poi verrà servito nei bicchieri. Bisogna stare attenti che il sommelier non rovesci la bottiglia sul tavolo. Questo vuol dire che è vero, se la leggi dal punto di vista aritmetico siamo messi male, siamo penultimi a un punto. Se la leggi dal punto di vista gioco siamo messi secondo me bene. Noi a Palermo abbiamo dimostrato di essere una squadra considerando che mancavano 5-6 titolari, quindi al rientro di queste persone secondo me la Samp ci darà delle belle soddisfazioni. E già secondo me domenica Mantova, adesso toccate tutto il ferro che volete senza fare battute spiritose, secondo me faremo una buona partita.
1: Allora,
3: scusami ancora una
1: cosa.
3: Io ricordo, se lo ricorderanno Paolo e Maurizio, che sei troppo giovane, ma noi abbiamo avuto un allenatore che si chiamava Fulvio Bernardini.
1: Ma lo ricordo, ho 64 anni.
3: Sì, no, ma nel senso, una volta disse datemi uno che la para e uno che la butta dentro, e la squadra è fatta. Ah, noi mancano tutti e due.
1: Sì. Allora, io ritorno, se è pronta ancora Laura. Allora, Laura, però io voglio mettere un attimo il coltello nella piaga, perché per il semplice fatto, tutti quanti, qui siamo quasi tutti d'accordo, che le hai perse o comunque non le hai vinte perché ti mancano troppi giocatori. Ma tu sei davvero convinta di tutto ciò? Il gioco l'hai visto? Il modulo ci sarà? Voglio dire, tu hai parlato il portiere, ma io continuo a dire che secondo me, con tutto rispetto per la persona, l'uomo, tanto di cappello, chapeau, io continuo a non vederlo quel portiere tra i pali della Sampdoria. Però io questo ti chiedo, e quello che chiederemo poi anche ai nostri amici via WhatsApp. Laura?
4: Ma guarda, io ho la certezza che hai di avere un paio di giocatori di una categoria che con quella in cui gioca la Sampdoria non c'entrano nulla, e sono sicura che come figura, al di là che sia Lauritsen o qualsiasi altro qualsiasi altra prima punta, con dei giocatori così che costruiscono il gioco, che costruisce Verscharen, secondo me prima o poi le cose cambiano, nel senso che metti i tasselli al posto giusto. In effetti, quello che abbiamo sempre detto è che forse l'unico errore di questa campagna acquisti, che poi valuteremo ovviamente a campionato terminato, però il vero peccato è stato quello di non prendere un vero sostituto di Lauritsen, che secondo me sarebbe anche arrivato a fine mercato se solo non ci fosse stata la tegola di Viti, che quindi nel giro di un giorno e mezzo sei dovuto andare a cercare un difensore che ti garantisse un determinato rendimento. Volevo dire una cosa, Frank, ho appena sentito per le ultime, poi ne parlerete nell'ultimo blocco direi, sono circa 700 i biglietti venduti per la trasferta di Mantova, nonostante queste insensate restrizioni. Concedetemi il termine, perché non si capisce sinceramente perché Mantova
1: Ma poi a Mantova,
4: dove non esiste nessun tipo di rivalità conosciuta, cioè non poi Maurizio lo sa sicuramente bene, quindi poi magari ne parlerete più avanti. Quindi

0: I tifosi della Sampdoria hanno votato un 50%, ma l'entusiasmo secondo me c'è, dagli abbonati ai tifosi che seguono in trasferta la squadra. Secondo me c'è anche fiducia, perché poi quando tu vedi una squadra faticare ti preoccupi, ma se la squadra gioca prima o poi i risultati arrivano, soprattutto perché hai dei giocatori di qualità. Quest'anno finalmente è stata fatta una campagna acquisti che, ripeto, ribadisco, se non fosse successa se non fosse successo l'infortunio, quindi la tegola di Viti, la Sampdoria avrebbe anche un attaccante.
1: Ok. Peccato. Laura, a proposito di Viti, noi facciamo vedere una bella fotografia che insomma tutti i tifosi hanno visto e insomma sono anche contenti di questo. Adesso la faremo vedere, proprio dell'operazione andata a buon fine per Viti. Eccolo qua con questo pollicione verso. Partiamo da te, Maurizio. Il ragazzo ci ha tenuto proprio lui, ha detto voglio fare una foto, poi ovvio magari la società può anche aver spinto quello che vuole, però questo è un buon segno, vuol dire che c'è una forte comunque coesione e davvero quella voglia di rientrare, perché questo ragazzo ha voluto fortemente questa maglia, questo lo dobbiamo dire.
2: No, beh, lui è voluto venire a tutti i costi alla Sampdoria e purtroppo è stato penalizzato da questo incidente che lo terrà fuori molto. Io credo che rientrerà proprio alla fine del campionato con molta fatica. Poi il crociato è un incidente che ti crea anche problemi dopo che tu rientri, devi andare un po'
1: certo,
2: con cautela. Però cioè, a Mattia possiamo fare solo un in bocca al lupo e fare gli auguri.
3: Anche dei problemi psicologici, perché poi ti rimane la paura, perché è un brutto incidente.
2: Però lui è un giocatore molto giovane, io credo che lo rivedremo nel prossimo campionato, sicuramente.
3: Se siamo fortunati,
2: più forte di prima.
1: Però Paolo, non vogliamo parlare di questo, macumbe, diavolerie e altre stupidate del genere, per l'amor di Dio, però quasi una piccola sorte, qualcuno dice di maledizione con questi giocatori, perché è incredibile,
4: è quasi,
1: come arrivino si
4: facciano male. È incredibile che noi l'infermeria abbiamo sempre piena, ora tutte le persone che vengono, i giocatori che vengono qua alla Samp si infortunano praticamente più dei tre quarti.
1: Però, poi lo chiedo a tutti e lo chiederò anche a Laura, quanto c'è però della componente di dire prendiamo della gente che il più delle volte non gioca da 9 mesi, da un anno, da 7 mesi, da 6 mesi?
4: È vero, anche l'anno scorso avevamo, cioè, quando avevamo preso Esposito era fermo da tantissimo tempo. E quindi anche Insigne è arrivato e si è subito, oserei dire, ha avuto dei problemi. Però io adesso spezzo una lancia per la nostra squadra, perché fondamentalmente è questo. Allora, abbiamo trovato un giocatore Insigne,
1: sì,
4: che credo che sia il giocatore che farà da allenatore. Ora Corradi, secondo me, è un allenatore oltretutto di poca esperienza, ma una persona che tiene bene il gruppo. Io penso che quando Insigne prenderà in mano la squadra, proprio prenderà in mano la squadra, io secondo me gireremo a 1000.
1: Allora io ritorno da Laura, perché prima di andare in pubblicità la dobbiamo salutare e lasciarla. Stasera so che vai, aspetta, fammi finire, so che stasera poi subito dopo c'hai ostriche, champagne, serata a bordo di uno yacht da 30 metri, beata te. Vogliamo chiudere con te. Con questo, secondo te, quello che abbiamo visto, a parte Vitelco, quindi tutta sta gente in infermeria, non ti dico di chi è la colpa, ci vogliamo mettere solo sfortuna o c'è qualcosa di più?
0: Allora, gli altri anni abbiamo tanto, ci siamo fatti tante domande, abbiamo anche criticato quella che è l'area, che era l'area medica. Oggettivamente adesso parliamo di giocatori, se parliamo di Meyer, di giocatori che hanno avuto dei precedenti di infortuni abbastanza complicati e comunque soggetti in qualche modo ad avere infortuni anche pesanti. Sinceramente Lauritsen credo che abbia perso 4 partite negli ultimi 4 anni, quindi è proprio una questione anche un po' di sfortuna. Daremo le colpe quando saranno evidenti. Per adesso devo dirti che anche Ravanelli partite ne ha saltate poco, andate a vedere quante ne ha giocate l'anno scorso, fate due conti, vedete quante ne ha mancate.
1: No, era per quello, Laura, che parlavo di una sorta, non dico proprio di sfortuna, ma qualcosa c'è.
0: Sì, perché ripeto, Meyer potevamo anche aspettarcelo, no? Un giocatore fortissimo che probabilmente non sarebbe alla Sampdoria, quello che abbiamo detto venerdì scorso, però gli altri no. certo. Oggettivamente no, cioè, è come Strafezza per il Palermo, cioè ha avuto un incidente. Viti anche ha avuto già degli infortuni, però non possiamo dire che si è preso un giocatore soggetto ad infortuni.
1: No, no, no, certo.
0: Quindi allora, comunque mi dispiace un sacco, sono contenta di essere

0: vacanza, però mi dispiace un sacco non essere lì con quel parterre lì, eh.
1: Ah sì, perché qui guarda un po', uno più bello dell'altro, soprattutto Pastorelli, che è abbronzato.
0: Noi intendiamo un'altra cosa, però.
2: E tornerai presto, Laura.
1: Allora Laura, per adesso noi ti salutiamo, ti ringraziamo davvero, buon proseguimento. Sappi che poi venerdì ovviamente sarai nuovamente con noi, e poi un venerdì te la dovrai fare da sola, perché il Frank fortunatamente anche lui se ne andrà un po' in vacanza. Laura,
0: Però verremo a pescare anche te,
1: non c'è campo. Laura,
0: sì.
1: un bacio da tutti noi. Ciao,
0: buona
1: cara.
0: Serata a tutti.
1: Ciao, grazie. Ciao. Allora, io chiedo a Filippo Rossi, devo andare immediatamente in pubblicità, giusto? Perché siamo anche già un po' in ritardo. Rientriamo perché abbiamo ancora tanta carne al fuoco. Poi abbiamo uno spazio a Mark Ord stasera, bellissimo. Non scappate.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Cradinata Sud ancora in diretta con voi, mi trasferisco subito in newsroom perché c'è la nostra Elisa Ricci prontissima, perché so che stanno arrivando davvero tantissimi WhatsApp, tantissimi messaggi, ma non poteva che essere così. Siete in tanti naturalmente a voler capire se questa stampa è partita male perché gli mancano troppe persone o c'è ancora qualcosa di più. Però siamo con Elisa Ricci, è lei che ci deve un po' svelare l'arcano. Prego Eli.
1: Esattamente Franco, sono già molti messaggi e molti li prendiamo anche dai nostri social, perché diamo sempre spazio proprio ai nostri social e anche ai social di Terra-Blucerchiata, che io vi invito naturalmente a seguire, proprio perché ogni venerdì pubblica un post relativo proprio alla serata di Gradinata Sud, una domanda anche in questo caso che riguarda un po' le prestazioni della squadra. La domanda in questo caso è: Samp, i risultati arriveranno? E anche qui vediamo diverse opinioni. Partiamo con chi mantiene grande fiducia, scrive: le idee sono ottime, sono sicuro che i risultati arriveranno. E poi un altro tifoso che è ancora più convinto dice: i risultati arriveranno e come, è solo questione di tempo, dopo anni si vedono tattiche e idee. Abbiamo tutte le carte in regola per far tremare i giganti della Serie B, quindi sicuramente è un commento molto molto positivo. C'è chi poi guarda alla prestazione di Palermo, quindi quello che è accaduto proprio durante la partita, e dice: è vero, a guardare la classifica sembra un disastro, ma a Palermo abbiamo giocato bene senza almeno 5 titolari. Rispetto all'anno scorso la squadra ha gioco e qualità nettamente superiore. L'ultimo messaggio, vi leggo l'ultimo commento che invece diciamo è meno positivo, dice appunto: non riesco più da 3 anni a guardare la classifica, quindi anche qui abbiamo una tifoseria divisa, chi è positivo vede nuove idee, nuove tattiche, chi invece purtroppo si basa solo sulla classifica, solo sul punto che abbiamo per il momento in classifica.
0: Grazie Elisa, tanto ci vedremo subito dopo. Maurizio, però è innegabile il fatto che la Samp, insomma, quando esce Insigne, quando esce Verscharen e quando entra un Begic che era irriconoscibile, voglio sperare che sia sempre solo dovuto ai postumi ovviamente del suo infortunio, la Samp è di nuovo poi scesa, è crollata. Ecco, questo ti fa capire però quanto poi quelle pedine devono e possono essere importanti.
2: Sì, è vero quello che dici, però ritorniamo al discorso iniziale di prima, cioè tu non hai mai effettuato i 5 cambi, uno dei cambi è stato Mezzutero, che è un

0: ragazzo della primavera, promettente finché vuoi, però anche dal punto di vista fisico è un giocatore che si deve ancora fare. Aspettiamo, cioè purtroppo gli infortuni hanno inciso anche nella prestazione sui 95 minuti, perché Begic non ha tutta la partita, come non ce l'ha Insigne e come ce l'ha Verschare.
1: Però tanto di cappello, Maurizio, 70 minuti ha fatto Insigne.
0: Mi conforta il fatto che Insigne ha i colpi del grande giocatore, anche se ha 35 anni compiuti. Verschare invece è un giocatore di grandissima qualità, che secondo me non ha niente a che fare con questo campionato. E se guadagnerà minuti nelle gambe nelle prossime partite, a me dà l'idea che sia un giocatore che possa fare la differenza. Mocambo, ad esempio, ieri si è allenato col preparatore, perché anche lui è arrivato e ha dovuto giocare per forza tutta la partita, anche perché Esposito è fuori, ed è chiaro che qualche risentimento lo ha e deve, cioè lo staff medico deve anche preparare il giocatore alla prossima partita. È solo una questione di carico nelle gambe e di ottimizzare i tempi nei 90 minuti.
1: Paolo, collegandoci a quello che diceva Maurizio, insomma, l'uscita di Esposito potrà pesare? Quanto potrà pesare? Perché poi naturalmente lì saltano, anche se uno poi gioca bene al posto suo, farlo rientrare non sarà così facile. Tu hai sempre parlato comunque...
2: Poi, no, io parlo sempre bene di Esposito. No? No, assolutamente, qui voglio continuare a parlarne bene. Certo che a questo punto, avendo Verschare e soprattutto Insigne, può anche attendere a guarire bene e a riprendersi con una forma ottimale, perché dico la verità, a questo punto il centrocampo, se vogliamo dire, è una
1: rispetto pedina, all'anno scorso
2: è cambiato in modo straordinario,
1: certo.
2: Quindi se davanti troviamo Begic e la punta che finalmente, diciamo, la butta dentro, la squadra gira. Poi l'organizzazione della difesa, come detto il mio caro amico, Guido dice che Bernardini diceva una punta, dammi una punta, un portiere, ha perfettamente ragione. Sul portiere cercheremo di aiutarlo, a crescere.
1: Però qua Guido assume di aiutare, di prendere tempo, perché poi alla fine
3: diventiamo una Olus.
1: È vero o no?
2: Sì, però sappiamo.
1: Quindi Guido, anche per te, di questi nuovi innesti, insomma, c'è qualcuno che ti lascia un po' perplesso, o a parte non li abbiamo ancora visti tutti ovviamente a pieno regime, però insomma stavamo parlando di questi nomi qui.
3: Allora, mi sono già espresso per quello che riguarda il portiere, che mi lascia abbastanza perplesso, fermo restando che il ruolo del portiere è un ruolo estremamente delicato, il più delicato di tutti. Il portiere è l'unico che gioca da solo e quindi basta un errore e può compromettere dal punto di vista morale tutta la partita.
1: Gliel'abbiamo perdonati, però adesso...
3: Adesso bisognerebbe che si riscattasse un attimo, perché il portiere è fondamentale. In Serie B il portiere è più importante che in Serie A.
2: Guido, hai detto giusto, e registrare la difesa è importantissimo, parte dal portiere, hai detto giusto.
3: Il portiere, oltre che a parlare,
0: diamo merito a Vindal di aver fatto il lancio dopo 5 minuti per Sussinani.
3: C'hai i piedi buoni,
1: ma non fa il libero, deve fare il portiere. Abbiamo un altro impact, se lo facciamo vedere. Filippo, ti ringrazio, così per lo... eccolo qua, l'avvocato della Samp. Maurizio, insieme con la Laura vogliamo sempre fare un po' di ironia, non c'è mai la presa in giro, c'è solo l'ironia all'inglese. Insomma, che cosa vogliamo dire di questa persona? Fino adesso che fotografia ti ha restituito?
0: Ma allora, una persona intelligente sopra le righe, secondo me con un'intelligenza molto, molto fine, questa è un'impressione che mi ha dato dalla prima conferenza stampa di presentazione insieme a Corradi, e me l'ha data anche negli incontri successivi. Poi è una persona di grande educazione, anche
1: ci mette la faccia
0: quando il Mugnaini è aperto ai giornalisti, lui viene, saluta tutti, si fa ferma a parlare, chiaramente poi non gli fai delle domande scomode, anche per educazione, sei in casa loro, e quindi è giusto anche comportarsi
1: anche se poi in
0: un certo modo.
1: Il giornalista dovrebbe anche fare domande scomode.
0: È vero, però io credo che quella non sia la sede, sia la sede adatta. Però devo dire che è una persona di grandissima intelligenza. Io credo che lui si stia già muovendo sul mercato anche di gennaio. Se ci sarà l'occasione, l'opportunità, interverrà. Però ripeto, è persona che conosce conosce molto bene

il suo lavoro e soprattutto ha imparato in pochissimo tempo a conoscere l'ambiente. Ed è nella conferenza stampa doppia con Fredware, è stato anche un po', mi permetto di dirlo senza offesa, paraculo, cioè ha parlato molto dei tifosi, e cioè il fatto che abbia detto certe cose lo mette.

0: due notti con Rosy Bindi e poi con la con Miss Italia.
1: Cioè, ha perfettamente ragione.
0: Io preferisco Rosy Bindi.
1: Un cambio veramente che ha dell'eccezionale, perché questo questo signore qui è arrivato qui e ha fatto un mercato, oserei dire, per me fantastico per adesso, perché con quello che avevamo prima è eccezionale. Quindi non
2: anche
1: lo so,
2: perché ha usato pochi soldi
1: ragazzi, portare Insigne in Serie B, ricordo, una squadra che non aveva grande possibilità, ma fortunatamente i colori più belli del mondo e il nome Samp,
3: comunque tanto Insigne la sua timbrata l'ha già fatta con un bel gol che non era per niente facile. Allora andiamo da Elisa Ricci, perché Elisa ci deve lanciare adesso, se è pronta, la nostra rubrica, la nostra nuova rubrica che si chiama Donne Blu Cerchiate. Vediamo di che cosa si tratta, e anche questa volta avremo insomma una tifosa, tutte tifose molto molto giovani, che in meno di un minuto si presentano. Dico bene Elisa, funziona così?
4: Sì, esattamente, funziona proprio in questo modo. Io vi provo a spiegare in breve tempo, ma poi andremo a vedere la nostra tifosa. E voi dovete fare un video in orizzontale dove vi presentate, quindi nome, cognome, che cosa fate, e soprattutto se siete appunto sampdoriane, e soprattutto perché, quindi di famiglia, come è nata questa passione. Insomma, ci potete dire tutto ciò che volete proprio per quanto riguarda la nostra squadra del cuore. È un nuovo format Donne Blu Cerchiate che mostra quante siamo, quante ragazze, quante donne sono nel nostro mondo blu cerchiato. E quindi naturalmente io vi invito a mandare il vostro video proprio al nostro numero che vedete qua sotto, il nostro numero WhatsApp. Voi mandateci il video, mi raccomando, meno di un minuto. Ed ecco, vediamo insieme il video della nostra tifosa.
5: Ciao, sono Francesca, la mia più grande passione è la Sampdoria. Vado allo stadio quando sono piccola perché la mia famiglia mi ha trasmesso questa passione. Seguo sempre sia nei momenti belli che in quelli difficili, perché essere tifosi significa anche essere questo. Per me essere un sampdoriano significa avere una passione, avere una famiglia e un senso di appartenenza. Mi emoziona vedere i colori blu cerchiati, sentire i cori dei tifosi e vivere l'atmosfera dello stadio. Per me non è solamente una squadra di calcio, ma qualcosa che fa parte della mia vita. Lavoro da Tecnocasa, ma la mia unica casa è la Gradinata Sud. Forza Samp!
3: Che bello questo nuovo format che ci rappresenta la vera tifoseria, quella giovanissima, in questo caso avete visto. Continuate a mandare a questo numero, mi raccomando, e soprattutto ricordatevi sempre di avere qualcosa di sampdoriano addosso, una maglia, una sciarpa, quello che volete, ma i colori più belli del mondo devono esserci sempre. Un po' di pubblicità, si ritorna e poi avremo collegamento con un tifoso da Cesena, parleremo ovviamente di questa Amarcord, questo spazio, un nuovo spazio, vedrete che meraviglia, con il nostro Maurizio che ci racconterà un po' di questo passato glorioso della Sampdoria. Rimanete insieme a noi.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Ancora insieme, Gradinata Sud, partiamo subito a bomba con il prossimo impact che vediamo. Eccolo qua, ricominciamo da qui. Bene. Questi sono un po' i due personaggi che potrebbero davvero dare ossigeno a questa Samp, idea, fantasia, perché qui parliamo veramente di quattro piedi veramente importanti, due e due. Allora, Paolo, partiamo da te. Io li ho visti veramente due ragazzi anche che si sono già trovati, non so come dire, pure...
1: Ma Franco, io sto parlando insieme forse tutta la sera. Ecco lì.

0: Me li rimostri, questi due sono il cuore, secondo me, della Samp, cioè non perché gli altri siano da meno, no, vorrei anche dire questo, perché, ma è da qui che parte, diciamo,
1: la nuova Samp.
0: E quindi lascia agli altri il compito di poterli assistere, perché loro sono veramente. Insigne, secondo me, ci sta mettendo del suo in questa squadra. L'avete sentito, l'avete detto, come ne parla, questa non merita questa classifica, dobbiamo essere più avanti. Perfetto.
1: Beh, ma lui è un motivatore, l'avete detto, un allenatore in campo.
0: Ma è lui l'allenatore in campo, ve lo dirò. Vedrete che come riprenderà i nostri calciatori quando faranno degli errori. Andrà per riprendere.
1: Allora, rivediamoli un attimo, per favore, Filippo, grazie. Maurizio, adesso ti faccio questa domanda, adesso li rivediamo, eccoli qua. Ma perché questi due hanno detto sì alla Samp?
2: La Samp ha puntato molto, diciamo, su certi giocatori, mettendo davanti il blasone e la storia della società.
1: Allora, poi è chiaro, per quello verrebbe anche.
2: Stavo arrivando al punto. Poi è chiaro che questi giocatori guadagnano molto nella Sampdoria, guadagnano in Serie B delle cifre importanti che sono da media Serie A. Però io credo che, e qui ritorno al discorso di Branco sia stato anche bravo nel convincere i giocatori,
1: l'ago della bilancia,
2: a motivarli, perché giocare a Genova in uno stadio come quello di Marassi con i tifosi della Sampdoria ed essere amato in un modo molto passionale, ma nello stesso tempo che ti permette di vivere all'interno della città a differenza di altre città, credo che sia un fatto assolutamente preso in considerazione da un giocatore di calcio.
1: Maglia, tifosi, squadra.
2: Però vivi a Genova, in altre città invece non ti puoi permettere di uscire di casa, hai mille problemi.
1: Guido, la pensi un po' come
3: lei? Hanno già detto tutto loro, cioè al di là di tutto la PIL che può dare. Adesso io sono leggermente di parte, però cerco di ragionare sempre con grande obiettività. La PIL che può dare la Sampdoria in Serie B, le altre squadre non lo possono.
1: No, ma dico, ce l'ha sempre invariata?
3: Secondo me è aumentato.
1: Ah, è aumentato?
3: Secondo me è aumentato perché io leggo molto anche i social di tutte le altre tifoserie d'Italia di Serie B, di Serie A. Non c'è una sola tifoseria che non ci faccia i complimenti. Che ci dica che siamo eccezionali
1: per quanto riguarda la tifoseria, per come si comporta,
3: per come canta, per come citi, come incita la squadra. Quindi anche questo credo che costituisca un appeal importantissimo per un giocatore,
1: per uno che viene da fuori.
3: Immagina una squadra piena di soldi che ha 1200 abbonati.
2: No, ma negli ultimi tre anni, nel periodo peggiore della storia della Sampdoria, ogni anno gli abbonati aumentano.
1: Vabbè, questo è importante, ne parleremo. Ma adesso è venuto il momento di aprire un'altra nostra rubrica nuova. La settimana scorsa avevamo quella con i portieri, i grandi portieri degli anni 60, con Rosin, Battara, per arrivare fino ai giorni nostri, anche per vedere un po' quello che, insomma, la Samp ha avuto dei portieri anche importanti. Massimo Cacciatore uno fra tutti, ma tantissimi altri, per Pagliuca e tutti, ma tutti. Maurizio invece questa settimana con noi ci ha portato delle foto veramente che ci fanno ritornare indietro tanto nel passato, ma un passato anche importante, glorioso. Abbiamo sette foto che adesso Maurizio ce le commenterà una per una. Allora, possiamo partire con la prima. Allora, Maurizio, tanto qui dove siamo?
2: A Monte Carlo. Uno degli eventi più importanti del Novecento fu il matrimonio fra Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco. In quel matrimonio se ne parlò molto, cioè tutte le televisioni dell'epoca,
1: una cosa planetaria,
2: tutti,
1: certo.
2: Sì, fu un evento a livello mondiale, e a questo evento mondiale fu invitata la Sampdoria. A disputare il matrimonio civile fu effettuato il 18 aprile del 56 e quello religioso il 19, e la Sampdoria fu invitata a giocare a Monaco allo stadio Louis II, che non è l'attuale stadio, diciamo rubato al mare, ma era sotto la montagna proprio a ridosso. Fu invitata a disputare una partita il 18 aprile alle 14:30 contro il Monaco, contro la squadra locale. E fu un evento anche quello molto importante e molto seguito.
1: Qui siamo sulla famosa piazza, no, del Principato.
2: Diciamo, questo è il 19, dove, diciamo, una grande folla.
1: Ma c'è il cambio della guardia.
2: No, partecipò però al matrimonio religioso fra Grace Kelly e il principe Ranieri. E la Sampdoria

0: fu invitata con il presidente Ravano, con Tabanelli l'allenatore e col massaggiatore Gomena.
1: Pensa a te. Andiamo con la prossima, grazie Filippo.
2: La dico una cattiveria. Con tutte le squadre che c'erano a Genova, come mai che hanno scelto la Sampdoria?
1: Guarda i colori più belli del mondo. Qui
0: questa
1: siamo
0: è 1900... la foto prima della partita del 18 aprile delle 14:30.
1: Allora, qualche nome te lo ricordi, Maurizio?
0: Sì, giocava Pin, Agostinelli, Chiappin, Conti, si vede, diciamo, Tabanelli, si vede Comino, si vede il secondo massaggiatore, c'è la squadra al completo meno due giocatori che erano Bernasconi e Farina, chiamati in nazionale.
1: Senti, ma questa era la famosa maglia storica, quella pesantissima.
0: Questa
1: quella
0: era la maglia storica pesantissima.
1: Mamma mia, che quando,
0: dove si giocava,
1: quando pioveva.
0: Sia a giugno che a dicembre.
1: Andiamo avanti, ancora abbiamo delle foto che ci ha portato il nostro... vi voglio dire che sono robe introvabili. Guardate questo pezzo di giornale, Maurizio.
0: Questa è la Gazzetta dello Sport che riporta, diciamo, la cronaca della partita con tutti... La partita, tra parentesi, finì 2-0, 1-0 nel primo tempo, però non era importante. Era importante esserci,
3: ma poi
0: perché era
1: dire, Grace Kelly,
0: l'evento. Ricordo a tutti che i media mondiali si interessarono dell'avvenimento e di tutta la settimana di festeggiamenti che furono fatti.
1: Ma si era capito il perché poi avevano invitato la Samp, fondamentalmente?
0: Perché almeno da quello che ho capito io, perché l'importanza anche di Ravano e l'importanza comunque anche della Sampdoria, perché la Sampdoria in quel periodo era una squadra estremamente importante. Prima tournée in Russia di una squadra italiana, cioè tanti sono stati tanti gli avvenimenti.
1: Prima... ecco, guarda un po' qui invece, Maurizio, cosa abbiamo addirittura, la formazione delle due squadre.
0: Sì, questa è la locandina che fu data alle persone che andarono allo stadio, Sampdoria, di formazioni che non sono le due formazioni che vanno in campo.
1: Vabbè, però...
0: perché essendo stata fatta prima questa cosa, ecco.
1: Però bello Sampdoria di Genova, eh?
0: Sì, assolutamente.
1: Guarda Paolo come gode su questa
0: una
1: cosa.
0: Curiosità. Andarono in treno sia l'andata che il ritorno.
3: Beh, certamente. Tanto
1: va bene. Poi abbiamo visto una foto dei Reali, giustamente. Grace
0: sì, questa era la copertina della locandina della partita.
1: Vabbè, Ale Monaco, giustamente. Vabbè. Non so se ne abbiamo ancora uno. Stop. Ancora uno, vediamo un po' se passa. Eccola qua.
0: Ecco, questa sempre sulla locandina dello stadio. È la prima partita di campionato a Marassi di quella formazione del 56-56.
1: Ecco,
0: del 55-56.
1: Paolo, parlavamo di Ravano, di gente che ha lasciato dei nomi incredibili. Giustamente Maurizio diceva, il peso specifico di queste persone possono avere inevitabilmente influito anche
0: poi. Era importante la Sampdoria.
1: Sì,
0: in quegli anni era importante la Sampdoria perché era una squadra che stava crescendo anno dopo anno e raggiunse poi il quarto
2: 61,
0: posto nel 61.
3: Era il decimo anno della nascita.
1: Quindi l'ultima foto 46. È una foto di gruppo, giusto Maurizio?
0: Sono i giocatori della Sampdoria sul lungomare di Monte Carlo.
3: Guarda come stavano,
0: che è un po' diverso dal lungomare di adesso.
1: Guardate un po' l'eleganza di una volta, senza adesso voler fare 25.000 tatuaggi, sì, infatti.
3: Quindi a Monte Carlo Sampdoriano di casa.
1: Senti, Guido, un po' di emozione, no? Anche a vedere.
2: Beh sì, indubbiamente sì, anche perché quell'anno lì, qualche mese prima della partita, nascevo. E quindi
0: esempio, questa foto secondo me è bellissima.
2: Sì, questa è una foto grandiosa, veramente, purtroppo è in bianco e nero, però ha il suo fascino,
1: però i colori
2: anche in bianco e nero.
1: Quelli,
3: Sì, sicuramente si vedono bene.
1: Allora ragazzi, andiamo un attimo di nuovo da Elisa, 347 67 66 291. Stanno arrivando una valanga davvero di WhatsApp. Elisa, se me ne vuoi magari leggere qualcuno, o se c'è anche vorrei anche sapere come sta andando invece, insomma, la nostra domanda specifica sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Elisa.
4: Allora, andiamo subito in diretta a vedere come sta andando la nostra domanda. Io vi riporto un attimo quindi alla nostra pagina social e andiamo subito a vedere quindi com'è la percentuale, se è cambiata oppure no. Andiamo a vedere, questo intanto è il sondaggio che abbiamo visto. Al momento io vi leggo, la percentuale è ancora 50%, quindi la tifoseria ancora divisa a metà per il momento. Vedremo poi se qualcuno voterà ancora questa sera. Nel frattempo io, Franco, ti posso iniziare a leggere qualche messaggio, intanto
1: dai,
4: sono molti, vi ringraziamo naturalmente. E il primo, ciao Franco, ti dico una cosa, secondo me Henderson dovrebbe stare un po' fuori.

0: perché adesso mi sembra un po' in confusione. E poi andiamo a leggere altri messaggi, qualche affermazione. Dally Curry potrebbe giocare al posto di Cicconi, questa è un'idea di Gianni che ci ringrazia naturalmente. E poi Luciano ci dice: senza organizzazione difensiva non si va da nessuna parte, troppi errori di reparto e dei singoli, soffriamo tremendamente i calci d'angolo e le rimesse laterali, stessi errori degli anni scorsi. E ancora un altro messaggio che ci ricorda qualcosa di cui abbiamo parlato in realtà a inizio della trasmissione, quindi della trasferta di Mantova. Infatti ci scrive Daniele da Pra: ricordiamo che vergognosamente la trasferta di Mantova è nuovamente vietata ai non possessori della tessera del tifoso, decimando così la possibilità a gran parte del tifo organizzato di poter partecipare e sostenere la Sampdoria, sempre Forza Doria. Quindi questo è un tema sicuramente di cui... Certo. Potremmo anche un po' dibattere, ecco.
1: Grazie Elisa, grazie, tieniti pronto perché arriviamo poi tra un po' nuovamente da te. Adesso vado in pubblicità e poi apro il reparto difensivo, perché il nostro amico ha detto bene, Henderson un po' confuso, Dally Curry bisogna capire, qualche colpa ce l'ha sul secondo gol anche lui, comunque hai preso altri 3 gol e li devi sommare a quelli che hai preso, insomma ho capito, mancano ancora dei giocatori, ma tanto i gol li hai presi, ci fermiamo un attimo.

0: Gradinata Sud ancora insieme, tanto grazie, tantissimi messaggi, leggeremo poi con Elisa. Paolo, siamo nuovamente con te. Allora, e tre di qua, e due di là, e due di là, e due di qui, di gol ne hai già presi. Allora, io non voglio adesso fare insomma quello che fa il giustizionalista, però in qualche maniera bisogna capire che un po' di problemi nel reparto difensivo ci sono, questo lo dobbiamo dire.
1: Assolutamente.
0: Anche con l'ingresso di De Licari, per l'amor di Dio, va bene, ti manca Viti, ti manca Ravanelli, mi dispiace, io non ho visto per nulla bene nemmeno Cicconi, poi sentiremo anche voi cosa ne state pensando. Di Pardo non è più il Di Pardo di una volta, quindi cerchiamo di capire bene.
1: Allora, i nostri tifosi che hanno mandato i messaggi, qualcuno ha detto giustamente sui calci piazzati. Ecco, di nuovo, questo era un punto veramente dolente di questa squadra. Quindi io direi, come abbiamo detto, si parte dal portiere, ne abbiamo parlato prima, quindi bisogna registrarla questa difesa. Il centrocampo e la punta, poi la troviamo, fondamentalmente si stanno un attimino assestando. Dietro effettivamente ci sono degli svarioni che sono importanti, quindi cerchiamo di registrarla questa difesa. Non dico che si deve parlare subito del portiere, il portiere ha le sue colpe, quindi cercheremo di mettere in evidenza e lui di preparare al meglio questo suo modo di stare in campo. Poi lo spostamento, ecco, Dell'Icarri forse lo metterei un po' più come esterno, cioè quindi lo farei fare il terzino, quindi, su Viti è inutile parlarne, Viti rientra strano quasi a fine campionato. Cerchiamo di vedere bene, organizzare, ecco che Corradi mi insieme a tutta la difesa, organizzazione di questo tipo di reparto.
0: Maurizio, tu non vedi un'emergenza difesa, sempre col discorso che ti manca ancora della gente, va bene?
2: No, beh, il problema è che ti mancano i giocatori che avrebbero dovuto giocare i titolari, la coppia centrale doveva essere Ravanelli e Viti, e in questo momento uno lo hai perso e l'altro dovrebbe rientrare, ma secondo me lo avrai, diciamo,
0: si può parlare di emergenza?
2: Assolutamente sì, lo avrai dopo la sosta, questo è il mio pensiero. Gatterman è partito come riserva, sta giocando, è un sette polmoni, un giocatore che mette il 110%, però uno o due errori a partita lui li compie, perché è proprio nella sua
0: su
2: Dell'Icarri
0: mi dicevi un po' di anche lì di indecisioni, soprattutto sul secondo gol, ha fatto girare, ci ha messo 40 secondi
2: centrale. Cioè, secondo me può giocare centrale, ma deve avere un altro centrale che lo copra, può giocare anche a sinistra e chiaramente è una delle soluzioni che può avere Corradi nello scacchiere della Sampdoria, però è arrivato ed è stato subito catapultato dopo tre giorni, quindi io credo che anche da quel punto di vista lì un minimo di tempo va dato al giocatore.
0: Ecco Guido, anche questo

0: c'è da dire, perché quando bisogna dirle le diciamo, però quando bisogna prendere le parti le dobbiamo anche prendere, nel senso, mi riferisco a che cosa? Che è gente che è arrivata e alcuni sono stati scaraventati in campo dopo nemmeno aver firmato, firmato il contratto, boom, erano già,
1: le scarpine ai piedi. Io credo che il discorso, però non me l'abbiate male, sia un pochino più complesso. La difesa, la nostra difesa è composta, come quasi tutta la difesa della Serie B, da quattro elementi. Chi è che dà tranquillità ai quattro elementi? Il portiere.
0: Tu c'hai sempre quella cosa lì,
1: sì,
0: no? Dice,
1: perché il portiere, allora guardate che un portiere che para bene ma non parla è un casino per la difesa. È un problema grosso, perché il problema che è il portiere che deve
0: negli
1: dire.
0: Negli anni 80 e 90 i portieri erano sempre lì a gridare, però a
1: finivano la io finivo
0: ragazzi,
1: io,
0: non troppo lunghi perché poi mi devo collegare
1: allora,
0: con Cesena.
1: Finivo le partite che giocavo contro la Propistacci, finivo le partite senza voce e facevo il portiere, perché prendi questo, aspettalo lì, torna dietro, sei in linea.
0: Un vigile. Maurizio, un secondo però.
1: Finisco. Il portiere non parla bene l'italiano.
0: No. Maurizio, ho proprio pochissimo.
2: No, volevo dire che però la difesa, i giocatori della difesa si appoggiano molto su Vindal. Se non avessero sicurezza non giocherebbero sul portiere, questo è il mio pensiero.
0: Allora, io mi vado a collegare col nostro mondo blucerchiato, lo sapete, siamo sempre alla ricerca di tifosi che non vivono nella nostra Liguria ma che amano i nostri colori. E questa sera do il benvenuto a Alessandro. Buonasera Alessandro, eccoci.
3: Buonasera e complimenti per lo show.
0: Complimenti a te. Allora, tanto la domanda classica, Moscei di Cesena, insomma, e Sampdoria, come nasce questo amore?
3: Come tanti, dal 90 alla mia età ero un bambino che doveva scegliere, e tra l'altro qua c'è una forte influenza juventina e mi ricordo questa partita Juve-Samp, era il 90, era iniziata la stagione giusta e appunto seguivo al televideo, come faccio ancora comunque, e la Samp vinceva a Torino e allora poi la sera fecero vedere la sintesi e rimasi abbagliato da questi colori e di lì non si è più staccato.
0: Senti, un'altra domanda che faccio sempre ai tifosi, ovviamente della nostra Samp, ma che vivono fuori, insomma, la nostra regione, che ricordo c'è ancora di questa Samp? Attira sempre questa maglia, c'è sempre interesse, al di là naturalmente adesso
3: sì,
0: non sta vivendo un buon momento.
3: Sì, devo dire, tra l'altro ero a casa a vedere la prima di campionato e tutti gli amici, insomma i conoscenti aspettano che arrivi la Samp in trasferta come tante tifoserie proprio per vedere lo spettacolo, quindi anche se i risultati non sono ancora quelli che devono essere, lo spettacolo, il fascino della maglia secondo me è quella che continua a trascinare, a convincere e a coinvolgere. Io, mio figlio ha 8 anni, se lo vedete allo
0: seme, no?
3: Certo, se no non può stare qua.
0: Alessandro, senti, vorrei andare a vedere un filmatino, una quarantina di secondi che ci raccontano un po' della tua sampdorianità. Rimani lì con noi che la vediamo.

0: insomma, Alessandro, tanto grazie. Con la neve, con la pioggia, come si dice, quando vai dalla tua innamorata ci vai comunque e sempre. Ancora due domande. Volevo chiederti tanto cosa ne pensi di questa nuova Samp. Insomma, il progetto con Corradi, con Branco e Campagna Bella ti piace?
1: Sì, mi piace, ho visto che hanno fatto tanta chiarezza, però noi, come scrivo nei gruppi, anche qui siamo appena nati, secondo me. Il nuovo corso è iniziato ad agosto, luglio-agosto, quindi con inserimento di giocatori fino alla settimana scorsa, quindi ci vuole tempo. Io sono molto fiducioso perché si vede il gioco, si vedono le idee, si vedono i,

0: i personaggi giusti per ruolo, anche se anch'io il portiere temo che avrà bisogno di più tempo degli altri, però la direzione è presa, quindi c'è ancora un po' da soffrire, qualche mese secondo me di assestamento, perché poi vedo soprattutto la Serie B, ho visto il Palermo dove squadre organizzatissime, sembra che giocano a memoria da anni, soprattutto quelle che vengono dalla C o dalla B combattuta, sono squadre veramente difficili da affrontare, quindi noi abbiamo tanta classe adesso, però bisogna costruire le nuove fondamenta, quindi siamo fiduciosi, ci vuole ancora un po' di pazienza, speriamo meno tempo possibile.
1: Alessandro, senti, abbiamo i minuti contati, però chiedo veramente, non veloce, di più. Maurizio, una domanda di un secondo.
2: No, volevo chiedere al nostro amico di Cesena come viene visto Andrea Mancini a Cesena.
1: Bravo.
0: Andrea Mancini veniva visto bene, adesso è un avversario, quindi ci siamo, come dire, sono quegli ex quando incontri sul campo, applauso e rispetto, però è dall'altra parte. A Cesena lo vedono bene, lo vedono, mi chiedono se è uno che lavora, che ha vista giusta. Secondo me sì, perché hanno fatto anche loro un bel percorso, la squadra è costruita da tempo, quindi secondo me ancora si vede, certo, il lavoro dell'anno scorso, quindi però è ben visto, è ben visto.
1: Bene, Alessandro, allora noi tanto ti salutiamo e ti ringraziamo, grazie per essere stato ospite alla nostra trasmissione, auguri a te e complimenti, perché comunque hai messo al mondo un figlio, sarà sandoriano, quindi per noi hai fatto già tantissimissimo.
0: Assolutamente, qua convinco chiunque, anche se non è mio figlio, devono essere solo doriani.
1: Alessandro, grazie,
0: buon lavoro
1: davvero.
0: E complimenti anche a voi, bravissimi.
1: Un abbraccio. Allora, Elisa, al volo, prima dei saluti finali, dimmi le ultime novità, perché poi devo salutare i miei ospiti, perché abbiamo meno di 2 minuti.
3: Allora, per quanto riguarda le nostre novità, innanzitutto ho appena visto proprio in diretta che il sondaggio è appena cambiato, quindi qualcuno ha votato proprio pochi istanti fa. Adesso la domanda che abbiamo fatto questa settimana, bel gioco ma 0 punti, come vedete il bicchiere? Mezzo pieno 48%, mezzo vuoto 52%, quindi qualcuno sta già iniziando un po' forse a cambiare idea. Nel frattempo sono arrivati tanti altri messaggi.
1: Veloce, Elisa, perché devo chiudere.
3: Faccio velocissimo, scusami. Il primo appunto dice: sarebbe Tutino a dover fare la differenza, pensate sia una persona diversa da quella di 3 anni fa? Questa è la prima domanda. E poi qualcun altro che dice appunto che anche secondo lui Henderson avrebbe bisogno di un pit stop. Un ultimo messaggio positivo: secondo me arriveranno i risultati, tanti giocatori nuovi, mister nuovo, modulo nuovo, però manca quel centravanti.
1: Bene, ecco, Elisa, grazie per essere stata con noi, ci vediamo venerdì, non scappare, mi raccomando, sempre forza Doria. In conclusione, avete meno di un secondo, pronostico, Guido.
4: La vedo bene a Mantova, la vedo bene.
1: Sì? La vedi bene, però non ti sbilancio.
4: No, non mi sbilancio, perché preferisco non sbilanciare, dico che la vedo bene.
1: Va bene, Maurizio.
2: Non faccio pronostici per carattere, però spero che la prestazione sia migliore ancora di quella di Palermo.
1: Paolo?
5: Sampdoria Corsara a Mantova. Il risultato va preso pieno.
1: Basta, un saluto da Franco Nativo. Grazie a Filippo Rossi e Mario Boccuni. Noi ci vediamo la prossima settimana con Gradi in Alto Sud, con tante altre novità. E grazie anche per tutti i messaggi. Una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Ancora insieme al centro per raccontare un'iniziativa che va avanti da diversi anni di solidarietà, ce la facciamo raccontare da Patrizia Piano, che è presidente Rotary Club Genova Centro Storico. Benvenuta, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, di che cosa si tratta quando si parla, insomma, di questo caffè solidale dei Rotary per la Gigi Ghirotti? Che progetto è?
1: È un progetto grande e importante. Come ogni anno, grazie al nostro socio Alessio Balbi, che ci mette a disposizione la casetta dei caffè, il Rotary Club Genova Centro Storico organizza il

0: tradizionale service i fondi del caffè. Con questo service sin dal 2017, tranne lo stop per la pandemia, ci permette di essere presenti a questo grande evento genovese per una raccolta fondi a scopo benefico da devolvere ad attività, associazioni ed enti attive sul territorio. È quindi un grande evento di servizio. I fondi raccolti quest'anno verranno devoluti alla Fondazione Gigi Girotti per la copertura dei costi di 200 ore di assistenza infermieristica domiciliare. L'ulteriore eventuale somma che riusciremo a raccogliere sarà devoluta alla Croce Blu di Castelletto per completare la conversione di una loro autoambulanza in un mezzo specializzato di trasporto di pazienti che devono essere sottoposti a un trapianto d'organo, e quindi portarli dall'ospedale di Degenza all'ospedale per lo più fuori regione dove verrà effettuato il trapianto, per poi essere riportati nell'ospedale di provenienza. Quindi la raccolta fondi di quest'anno è per questi due grossi e importanti progetti.
1: Lei citava la casetta, no? Insomma, per chi frequenta, per chi insomma è stato all'Oktoberfest, sappiamo che sono tantissimi, no? I genovesi, ma non solo, ce l'hanno ben presente. Ma come funziona? Come si può aiutare questo vostro progetto?
0: In pratica, durante i 17 giorni della kermesse prepariamo caffè a fronte di donazioni. Lo stand dei caffè è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 12.30 alle 23.30. I turni sono coperti dai soci del nostro club, ma anche da tanti soci degli altri club genovesi che sempre più ogni anno partecipano con grande entusiasmo, e dai soci dei Rotaract genovesi che come ogni anno ci danno sempre un grande preziosissimo aiuto. Questo service è un evento importante per noi perché esalta il nostro spirito di coesione. Noi usciamo dall'ufficio, finiamo di lavorare, arriviamo alla casetta e passiamo qualche ora in amicizia e divertendoci.
1: E facendo del bene.
0: Cerchiamo di coinvolgere le persone a prendere un caffè, ma le persone, anche se non vogliono un caffè, quando capiscono chi siamo, perché siamo lì, cosa facciamo e con quale scopo, si fermano, chiacchierano con noi, ci raccontano le loro storie e fanno una donazione. Ogni donazione, piccola o grande che sia, per noi è un grosso aiuto, è un grandissimo e prezioso aiuto. È bello vedere la risposta del pubblico, ma anche l'entusiasmo con cui facilmente riusciamo a coinvolgere le persone a darci una mano per aiutare, soprattutto i giovani, non solo quelli del Rotaract, ma anche i nostri figli, cioè quando portiamo i nostri figli a fare i caffè, loro coinvolgono i loro amici. Ogni anno c'è un amico in più che ci segue, e vedere l'entusiasmo con cui i giovani e l'energia soprattutto con cui girano per gli stand per proporre i caffè nel dopo cena è un qualcosa di veramente bello. Come i giovani sono vicino a questi progetti.
1: È così, tante volte anche noi raccontiamo proprio di come i giovani non siano così apatici come spesso a volte si vogliono raccontare, ma come soprattutto quando c'è veramente del bene, delle iniziative che sono sicure, che sono certe, che si sa dove vanno a finire i soldi, insomma è sempre bene raccontare anche questo aspetto dei giovani. Allora, grazie a Patrizia Piano, presidente del Rotary Centro Storico di Genova, appuntamento quindi per i prossimi giorni all'Oktoberfest con il caffè solidale appunto a favore della Gigi Ghirotti. Grazie per averci raccontato questo vostro progetto e complimenti.
0: Grazie mille, grazie.
2: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria.
3: Grazie.

0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché buonasera, special advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda?
2: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno. Università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
1: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
3: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. E una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green, e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le forze armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne, anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se n'è accorto dopo Nord Stream 2, e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato ad una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento. E grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se

0: alla fine degli anni 50 è stato lo spazio, la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo. Oggi la frontiera è la subacquea, non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano. E fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
0: È così, diciamo, è stato esplorato di più. E questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione, quindi anche questo. Allora, oggi invece, con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? È una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 fra PMI, soprattutto PMI, ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia, in Liguria, in un polo nazionale, che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti. Stiamo costruendo

0: quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una, c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche. Ma sono droni che possono essere, con sensori diversi, utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime
1: e
0: lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma. Quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati. È nato questo prototipo, vi spiego velocemente. Di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici, che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, rielaborato a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un'altra agente, un altro drone, che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto, prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e Graaltech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia e rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte. E stiamo in poi, diciamo, ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti. Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della Terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
2: Buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti.

Parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico, non è secondo me l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne, mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora, sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente dal 2015, quindi 11 anni fa sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione, nel settore marittimo portuale vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo, e se paghiamo possiamo

0: possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè, chi ha i soldi può pagare e lui emette. Ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare, c'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica. E ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: No, non abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... allora. Tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è, non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio gli ETS si applicano nell'Unione.

0: europea. Noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali e questo ovviamente è un tema perché diventa una distorsione della concorrenza, quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
1: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che Presidente Messina ha in modo molto efficace

0: trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti, quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, perdon, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
0: No, no, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto, noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto. Proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo. Non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte. Non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche dal punto di vista del traffico.
0: Torniamo all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024, con l'ingresso dell'ETS, noi abbiamo stimato che circa 68.000 sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi, essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante. Ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia. E quindi questi 68.000 TIR corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa

0: 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi, se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente, realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no, è emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
0: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto e rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare, produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione, o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
1: tipo le big tech
0: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra. E per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri. In Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
1: Certo.
0: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare. Il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitor, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro che sono i porti del Nord Africa, certo, del Sud Mediterraneo, sì, che hanno

0: vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso a Al Jazeera, penso, non sono soggetto alla tassazione.
1: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
1: In Europa.
2: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione. Cioè, nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto che, certo, diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti. Ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione. Poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro. Cioè, allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi, così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore. Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
3: Non hanno ancora smesso.
1: No, non hanno ancora smesso, però è meno visibile.

0: almeno diciamo una cosa che sembra meno meno forte.
1: Detto, lo fanno con più eleganza, in modo più, no, più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Quindi siamo con voi,
0: controlla
1: abbiamo detto,
0: la mia barca mentre sono in ufficio a lavorare, non mentre sono al porticciolo.
1: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come
0: un proprietario
1: di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
0: Non c'è dubbio.
1: Poi, se volete, vi cito anche.
0: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
1: il vostro salone,
0: giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustria. Okay. Ora il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre, mi ricordo bene le date?
1: Sì, certo.
0: 1-6 ottobre, che avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia. Lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
1: Intanto avete citato giustamente IMO, secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%, e questo nonostante 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati. Circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto, è il più alto in assoluto, se non triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che avevo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non
0: era quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
1: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario, avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse era uno dei peggiori mali e ha causato

0: danni,
1: diciamo, ha preso la cosa facile,
0: esatto,
1: che
0: quindi
1: portare l'incasso.
0: E l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio con prezzi minori e con un minore impatto su ecologico, sono quelle che arrivano dalle navi del container, cioè
1: certo.
0: Quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione europea e con Parlamento europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto essendo scafi più leggeri consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il carattrezzo. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra. Molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, ma voglio vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare. Perché dopo un po', se non mi trovano e se non ho modo di comunicare, ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
1: Certo.
0: Dall'elettrico sta crescendo molto, per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo, abbiamo soprattutto per i super yacht un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi,
1: tarpassiamoli,
0: prendiamo i ricchi per darlo, cioè, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
1: sono quelli che ci lavorano,
0: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
1: Ecco, adesso le farò
0: poi, se volete, vi dico anche un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
1: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco, prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del Polo della Subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, nelle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.
2: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di sapere trovare chi ti può dare le informazioni per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, è uno degli elementi che si valutano se una persona, non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le

0: informazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire nell'assumere questa decisione queste sono le conseguenze e quindi...
1: La risposta è no, comunque,
0: la risposta è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori, sì. Cioè quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che diciamo e mostrano prepotenza, quanto diciamo si va poi a... E dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi che è un tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito politico. Se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa succede oggi nel talk show, vedete che allora c'era un rispetto fra anche gli avversari più lontani possibile, ma c'era una possibilità di argomentare, di spiegare, quindi di convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi, allora, certamente, non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che ci si merita,
1: però
0: ma
1: è
0: un
1: così,
0: pochettino
1: un po' è così,
0: sì, ecco, perché poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse anche colpa di... Cioè colpa, insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante, sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse. E mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema della loro competenza, del loro studio, il tema del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che tu, cioè, allora, da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima. Giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure, devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista dall'obiettivo che cioè nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile. In alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze,
1: non ce ne occupiamo,
0: l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi. Non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me anche per chi studia la sostenibilità, ecco, immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti
1: che produce,
0: a lato e che si producono.
2: Mi rivolgo al politico.
0: io ora sono presidente, sono un industriale.
2: Com'è? Sì, no, ma stiamo parlando. No, visto che siamo.
1: Allora, in quanto industriale, ora adesso Formenti le vende la barca, perché o l'uno o l'altro.
0: Ma sono industriale che non prendo la linea. Quindi, diciamo, da questo punto di vista.
2: Visto che si è parlato.

0: Appunto di politica, e mi è piaciuto molto quello che ha detto, e direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta, e parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nella stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo, come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo. Ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, parlo sia da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
1: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
0: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
1: allora, visto che poi diventa una cosa, io non faccio più politica da 5 anni.
0: No, ma in quanto esperta chiedevo un
2: parere. Può anche, mi occupo, parlarne male.
0: Attenzione,
1: mi occupo di altre cose.
0: Non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista, volevo... E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo, ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita da politico, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
1: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni torni indietro. Cioè, e dici mi sono sbagliato, però, perché non è che dire che si è sbagliato nella vita come in politica non dimostri debolezza,
2: no,
1: intelligenza, dimostri forza, dimostri intelligenza.
0: Sono pienamente d'accordo.
2: Peraltro però tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene, ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, vediamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera, lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi, però proprio per questo avete lavorato negli anni e molto. Chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende. E per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune. Per noi il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria. Ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità. Perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente.

0: Perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico ormai da decenni e tecnologicamente andando avanti sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori, e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare 4 e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi in ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità.
1: Anche economica,
0: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera, qualificata a diversi livelli: manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato come Confindustria, abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera. E di queste, 2/3 sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma 1/3 sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare

0: in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza,
0: attenzione,
1: no?
0: È un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, come si dice adesso, abbastanza. Cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori. Sarebbe non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora, perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto. Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
2: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice: ancorché magari nelle crociere sia più visibile, perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
0: Questo è un grande vantaggio.
1: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno quando lo lavi in ritardo.
2: I passeggeri, che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica, e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti: una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso

0: diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi che, in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori, soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativo, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile
1: serve,
0: andare
1: serve
0: avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, Ancoa, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo, come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono

0: professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegnarono meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
0: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, lo dobbiamo fare per loro.
1: Certo.
0: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose, per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella appagante, che dia stimolante, che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata diciamo alla sostenibilità, state facendo passi importanti.
0: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di non dimenticarmi nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando, si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno. Anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla, devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel secco, nell'umido?
0: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo, come vi ho già citato, l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria. Tutto chiuso, sotto vuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica, perché sono troppo costose, ecco, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica di lusso, glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Salone di Genova, eravamo sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina

0: ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro, c'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, cioè, non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto: sì sì, va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì ma senza doverli fare in quel modo ci va bene. E questo è un poco cambiato,
1: non
0: ma è ancora
1: capito,
0: no, non è che non avevano capito, no, l'avevano capito benissimo, solo che loro interessava il loro portafogli. Fino a che arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista e tutto bello quando però lo pagano gli altri, e quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta coscienza. Sta cambiando perché devo dire i giovani,
1: certo,
0: i giovani sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire: alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando. Quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno le capacità di comprare.
1: Spesa, certo. Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista, e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere, e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente, quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali, quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda i matti la regia, tanto non siamo proprio in televisione proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda la può fare, siete delle menti elette, poi Ecco, professor Coccolo, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità, potete parlare ora o tacere per sempre, la curiosità.

0: Posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti e quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto ne abbiamo.
1: Sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti e volevo chiederle, dato che ha detto che la sede della Fondazione è alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa di soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così, se voi già state collaborando con loro o se vogliate in futuro.
0: Se le serve qualcosa. Grazie. Anche
2: complimenti
0: magari.
2: Complimenti per la domanda estremamente competente. Il CMR

0: noi siamo a San Bartolomeo e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati, c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare e noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene, bene, bene. Allora, aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti. Vai.
2: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito perché è stato molto interessante. E la mia domanda nasce dalle lezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce, diciamo, dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie, e volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato, che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, diciamo, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
3: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no.
3: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
3: No, ma perché, come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti. Cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro. Cioè, questo... no,
1: fa parte degli aggiustamenti. Altra domanda?
4: Posso, sì, certo, perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata nel senso positivo, no, quella che ha dato Stefano, però insomma evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione. Uno, che è quello mediatico-politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale, economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi, purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi,
1: funziona
4: fenomeni
1: tutto meglio,
4: virtuosi,
1: certo.
4: Funziona tutto meglio. Certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
5: Scusa, perché... una cosa, noi, come ho detto prima, siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Quindi, vogliamo che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti.

0: Vi faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per il land of life delle imbarcazioni, il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
0: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. E quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere. E non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
2: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il Primo Canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Rouen è stato veramente d'effetto, insomma. La domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate, e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo si ritiene tartassato, perché altri soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
1: Ecco, perché Zanetti? Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
3: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, ma c'è un concetto di influenza politica. Ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti
1: motivi.
3: Che
1: sanno fare lobby.
3: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
0: Siamo più spendibili.
3: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo, e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare, vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
4: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche perché opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
1: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, perché, ma anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse...
5: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
1: qualche
5: quindi
1: volta,
5: in ogni caso
1: qualche telefonata
5: l'Europa l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, o sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato su alcune ad alcune ricadute, a delle compensazioni o delle gestioni. Cioè, non è che tu queste

0: scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire è in toto per sempre e per tutti la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità. Ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia, diciamo, bruxellese. Ecco, da questo punto di vista, l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la commissione, di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la Commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche di pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa, se non è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari, che possono essere quelli che magari raccolgono di più le stanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la Commissione che ha un interesse di governo complessivo, se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti e Stefano Messina vi chiedo un grande applauso, grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per aver organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata. Grazie, grazie.
2: Buona serata.
3: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
3: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
4: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni, e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense, in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
3: Che città, che cittadina è Green Bay?
4: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua, mi ha detto non ti puoi muovere a piedi, e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi, vasti, che hai per forza necessità di muoverti.

0: con la macchina, e questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California, e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia, ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali, e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la spesa, andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, a anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia, e i costi sono veramente proibitivi, quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia? Forse avere 3 bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio, e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale. Ci sono sempre venute incontro. Dall'altra parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare 2 chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia, quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri 2 sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7, e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova lingua?
0: Allora, lo shock c'è stato, più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano non parlavano nessuno dei 2 niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati di riuscire a comunicare. Devo dire che in questo quello che ci raccontavano chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri, quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile, che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista, ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non

0: so se ci sia anche qualche immagine, queste, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto, io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
1: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers,
0: esatto.
1: Quindi il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore, e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine, quindi anche con questo business di parcheggiatori, e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare, perché c'è un clima di, si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande NFL degli Stati Uniti, però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia, di
0: festa.
1: Di
0: Stiamo
1: entusiasmo.
0: Vedendo qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
1: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano, qua va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo, quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare due
0: socialità.
1: Chiacchiere con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti, e soprattutto questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché da cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita, a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per, certo, il loro futuro.
0: Assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Bye, thank you very much, and have a good day.
0: Grazie mille a Elena Mini, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
3: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia, sì, negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi,
2: certo,
3: la crisi pesante. Quando,
2: però è una storia.
3: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi
2: secondo
3: si è
2: me...
3: un po' insomma.
2: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
3: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
4: Allora, Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
3: Te la senti?
4: Me la sento, anche se non ho l'età.
2: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
3: È una storia molto lunga. Mario.
2: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
3: Un leader di oggi.

0: Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
1: Come stiamo? Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
0: Quindi molto fresco.
1: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. Chigi. E questa è già una notizia.
0: È un passaggio.
1: È già una notizia.
2: Il Mimit è il ministero.
1: Sì. Il Mimit è il ministero dell'industria.
2: Industria.
1: Una volta era il Mimit.
0: Del Made in Italy.
1: Adesso anche. Il Made in Italy. Comunque, certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
0: Che non è una figura secondaria.
1: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi vecchi cronisti siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
1: Io mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
0: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio, e allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
1: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
1: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foz sul Mer, quindi parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
0: quindi nel nord-est,
1: nel nord Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, quindi. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
0: Cornigliano Novi.
1: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio. Perché io sono rimasto a quei problemi.
0: Noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
1: Infinite. Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
1: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
0: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provocato.
2: La parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
1: Giusto?
2: Sì.
1: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu

0: fosse. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
1: farlo.
0: Normalizzarsi.
1: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
1: L'abbiamo fatta.
2: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva, da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte della comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori sono i rotoli che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
4: Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione di acciaio è fondamentale. Poi se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire, e vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
1: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
2: 1965. Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
1: certo,
2: in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
1: certo.
2: Sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
1: come
2: segna la storia della classe operaia a Genova?
0: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
2: la portavoce
0: era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere,
1: certo,
0: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
2: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
1: Ecco,
0: sono passati 21
1: ma
0: anni.
1: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni, e secondo me

0: Emiliano chiede, cioè intanto la popolazione è molto diminuita.
1: Questo sicuramente, questo è vero. Anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
0: Ma molto diminuita come numero di abitanti, come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
1: Certo.
0: C'era Bongadolla, che la rappresentava come... Certo. E la questione immobiliare oggi a Corigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Corigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Corigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Corigliano è essenziale.
0: È essenziale la produzione a Corigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Corigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po' qualche anno.
4: Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia... Non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma.
4: No, sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
5: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Corigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Corigliano, la gente di Corigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lancerà

0: cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria anche per il piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italsider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano da Little Cider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
2: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione di Little Cider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: illuminare,
2: il numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento?
2: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
2: senza Taranto. Senso, ma no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lontano
2: che ha pensato bene di

0: far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente, sì, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi.
0: Per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
1: Ma ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a
0: stati,
1: crederci.
0: Continuavano.
1: A scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto.
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, certo, delle malattie, eccetera, sì, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura
1: che dà un diktat
0: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: Ma invece, tornando a Genova, ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decapaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio. Questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatrici.

0: pieno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
1: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
0: Sì, europeo. Si va oltre.
1: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
0: Beh, noi diciamo ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato diciamo un dibattito forte, noi chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato diciamo nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere diciamo da Taranto, nel senso, noi adesso dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
1: Esatto, si parla anche di inquinamento.
0: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che ora poi la discussione chiaramente
1: è ampissima,
0: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
1: sarà fatto
0: o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
1: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei cornigliani. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina, d'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. Grazie di

0: essere qui oggi e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
1: Brava!
0: Esattamente, e poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui. Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti la
3: io
0: racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima della guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
4: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
5: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
5: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice: ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice: allora sono 14.
0: Ah.
5: E io avevo l'idea che
0: vabbè, liquidi su liquidi.
5: Il milanese che arriva, invece no, Genova.

0: Non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio. Dico anche qual è perché se lo merita. È pesto con amore. Ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: mesi. Domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova.
2: Cavolo. Anche generosi siamo quindi.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia, ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimaste uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per 2 ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis, Don't Look Back in Anger, non è dunque il documentario definitivo sulla band. È troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion, e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

Amici sportivi di Stella nello Sport, ben ritrovati. È una settimana straordinaria, la settimana del tennis, nell'incantevole scenario di Valletta Cambiaso. È in corso il 22esimo Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, una grande edizione, grandissime stelle del tennis, da Lorenzo Sonego ad Andrea Pellegrino, tanti campioni che regaleranno ancora una volta a Genoa una settimana

0: di straordinario sport, una cartolina a livello internazionale. Una settimana in cui la Liguria ha brillato anche grazie al Tennis Club Sanremo con l'organizzazione del campionato tricolore Under 11, appuntamento inserito nel challenge L'energia che accende lo sport, promosso da noi Stelle nello Sport insieme a Iren, Luce Gas e Servizi. È la settimana del grande tennis, si è chiuso anche l'Open al Park nel nome e ricordo di Andrea Consigliere, ma torneremo a parlarne anche perché è in arrivo una novità al Park con un Challenger 75. È anche e soprattutto stata la settimana della grande vela, le vele d'epoca a Imperia, un grande impegno della prima zona. Sentiremo Alessandro Pezzoli, è un mese speciale di grandi appuntamenti. È in arrivo la Mille Vele Iren con lo Yacht Club Italiano e il presidente Carlo Cameli, che ci danno in anteprima tutte le info di questa edizione. E poi ovviamente il conto alla rovescia è iniziato, manca un mese, poco meno, allo Sportability Day 2026. Ce lo ricorda un grande campione come Cocconi, velista, ma ce lo ricorda anche Cristiano Berlanda, golfista che con il simbolo di Regione Liguria è partito per gli Stati Uniti, dove parteciperà a una serie di gare di golf paralimpico a livello mondiale, e poi tornerà perché sarà uno dei nostri testimonial allo Sportability Day. Insomma, puntata ricchissima, storie, testimonianze, valori, Stelle nello Sport.
1: Quest'anno, con un ottimo dialogo che abbiamo avuto anche con le istituzioni, siamo riusciti a far sì che lo stadio, che finalmente sta vedendo un lavoro di ripristino del manto superiore che dovrebbe garantire impermeabilizzazione per il futuro, potesse essere almeno messo in condizione di accogliere le oltre 2000 persone che assiepereranno gli spalti. Quindi direi che il lavoro che è stato fatto a quattro mani, anche con l'aiuto del gestore dell'impianto di Valletta Cambiaso, è risultato per il momento vincente.
2: Mauro, il nostro numero uno team leader del gruppo di lavoro, è abituato sempre a crescere e a far migliorare le cose. Direi sintesi di sport, valori, comportamenti, impresa, perché direi che la sintesi del Memorial Messina è impresa e sport.
3: Quindi siamo tutti felicissimi che sia tornato a settembre, che a Genova torni il tennis. Insomma, io credo che questo torneo abbia fatto la storia del tennis italiano e lo dimostra ancora una volta quest'anno. L'anno scorso abbiamo avuto Darderi, quest'anno Sonego. Insomma, avere un campione della Coppa Davis che torna a Genova dopo aver vinto per due anni, credo che sia un grandissimo risultato.
4: Ho avuto modo in sei giorni di vedere un pochino le partite, tutto, devo dire un livello veramente veramente alto per essere solo un under 11, quindi da venerdì con le quali sono stati tantissimi match combattuti. La cosa bella è vedere questi ragazzini già che si sfidano e che sono tutti carichi, sono tutti vogliosi di vincere. Veramente veramente un bello spot per il nostro tennis anche.
0: Tra l'altro Sanremo davvero ha una tradizione, una storia incredibile. Qui una decina d'anni fa c'era un ragazzino con i capelli rossi, giovane come quelli che stiamo vedendo in questi giorni, era Yannick Sinner, quindi da qui sono passati davvero talenti incredibili.
4: Sì, quel giorno lì sembra ieri, invece sono già passati 10 anni e quello è stato il primo appuntamento nostro per quanto riguarda i campionati italiani, erano quelli under 14 e mi ricordo che fu bellissimo e Sinner, se non sbaglio, perse addirittura nelle qualificazioni, quindi questo fa capire poi anche come si possono evolvere le cose. E nel corso degli anni abbiamo organizzato tanti altri campionati italiani, sempre stati comunque sempre bello organizzarli perché puoi vedere appunto i migliori giovani della nostra nazione competere e soprattutto crescere insieme.
5: Abbiamo un lungomare incredibile, se la giornata lo consente si vedono tutte le barche che sfilano lungo la riva. È una città di mare, non è una città sul mare, quindi sarebbe bellissimo se la cittadinanza rispondesse proprio con una partecipazione da spettatore, mi piacerebbe molto questo. Poi al di là ovviamente la Mille Vele, bello, le famiglie in barca, i bambini, gli atleti, c'è un po' di tutto, no? C'è l'agonismo, c'è chi va in barca per piacere, c'è chi si

0: canna per arrivare primo, perché a nessuno piace vedere la pupa degli altri, tutti vorrebbero vedere la pupa degli altri ovviamente, però è una bella manifestazione, siamo molto orgogliosi, siamo felici del supporto delle istituzioni, avete visto oggi la presentazione, c'era il Presidente della Regione, c'era la Sindaca, voglio dire, avere il supporto per noi è molto molto importante. Quest'anno la Mille Vele Iran è sganciata dal Salone Nautico, questo per noi potrebbe essere un bene, nel senso che porta la possibilità di avere più posti barca disponibili, perché come voi sapete quando c'è il Salone Nautico le barche che sono in zona Salone devono già andarsene e trovare spazi da altre parti, noi invece abbiamo bisogno di spazi proprio per la Mille Vele, quindi noi speriamo che questa data, che è il 12 di settembre, rispetto al Salone ci porti qualche vantaggio.
1: Da ottobre ripartirà tutti quelli che sono gli appuntamenti autunnali, in particolar modo gli appuntamenti legati alla formazione istruttori, che per noi sono importantissimi, in quanto dovremmo laureare tra ottobre e dicembre i futuri istruttori di primo livello, quelli che saranno poi pronti l'anno prossimo per poter esercitare nei nostri circoli. Tra l'altro in attività come anche quelle della Scuola Vela, che proprio giusto ieri, parlando con la consigliera Marcella Ercoli, abbiamo valutato di aver avuto anche un incremento percentuale sulle scuole vela estive nei ragazzi che si sono iscritti, quindi abbiamo bisogno ovviamente di istruttori, abbiamo bisogno di questa attività. Un grande grazie a Marcella per il lavoro che sta facendo di coordinamento sui vari circoli e su tutte le scuole vela della Liguria. E ovviamente un grande grazie a Michaela Conti per l'attività che fa di coordinamento dell'area della formazione istruttori, che inizierà a lavorare, riprenderà a lavorare da ottobre con i nuovi corsi. Da lì poi tutta la direzione tecnica zonale, che si occuperà invece poi della pianificazione dell'attività sportiva per il 2027, quindi qui mi viene da ringraziare ovviamente il direttore tecnico zonale Marco Iazzetta e anche Andrea Boscolo come referente del nostro progetto Academy di formazione per i ragazzi dell'Under 25 per i nostri giovani atleti.
2: Io sono fortemente convinto che il golf sta crescendo, si sta allargando, tantissimi giovani si affacciano al golf e quindi penso che in questo momento si stia veramente dimostrando che il golf è veramente per tutti, è uno sport dove tutti si possono affacciare, dove tutti possono iniziare a giocare, è uno sport di divertimento, uno sport fatto veramente per tutti, quindi la Regione Liguria in questo momento sta investendo tantissimo in questo progetto. Infatti io sono qui oggi in regione e mi sento sulle spalle proprio la regione, se voi anche come è fatta la regione, no? Che sembra una mezzaluna, ma la sento sulle spalle in questo momento, perché sono venuto a incontrare il vicepresidente Ferro e il presidente per ricevere da loro questo dono. Io lo percepisco un po' come dono, come un punto di partenza.
3: Siamo stati molto emozionati questa mattina, io e il presidente Bucci, di ricevere Cristiano Berlanda, grande campione di golf paralimpico, e per noi è davvero una grande occasione di portare, come vedete ho questa bellissima maglia appunto che ci ha donato questa mattina Cristiano, con il simbolo di Regione Liguria che andrà davvero oltre oceano. Un modo per testimoniare quanto la nostra regione sia vicina a tutto il movimento del golf, in particolare al movimento paralimpico golfistico, che ci sta dando davvero tantissime soddisfazioni.
4: Ha creato un movimento di golf e di golf paralimpico davvero interessante, noi siamo decisamente ottimisti e questo ci dà lo stimolo per organizzare e pianificare per il prossimo anno una serie di eventi ancora più interessanti.
5: Ciao, sono Giulio Cocconi, per me lo sport è superare i propri limiti, imparando le tecniche proprie della disciplina, ma soprattutto imparando a conoscere se stessi. Vi invito sabato 10 ottobre allo Sport Ability Day, al My Sport Village Shopa, ti aspettiamo a Genova con tutta la famiglia, per una giornata in cui lo sport abbatte ogni barriera e riunisce tutti sotto uno stesso traguardo.
6: Chiudiamo questo 28esimo appuntamento con il nostro magazine, trovate come sempre tutte le puntate sul sito stellenellosport.com, gli aggiornamenti sui nostri canali social, tutte le notizie di sport, compreso l'Auno Open Challenger, giorno per giorno con tutte le

risultati sul nostro quotidiano online liguriasport.com. venite a Valletta a vivere una settimana di grande tennis e continuate a seguirci nel conto alla rovescia verso lo Sportability Day sabato 10 ottobre al My Sport Village Shorba di Genova.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: stop agli alti forni di Taranto entro il 28 ottobre. È questa la decisione dei giudici dopo l'ultimo confronto. Questo porterà inevitabilmente a ripercussioni anche su Genova. Altro incidente stradale sulle strade della Liguria, sull'Aurelia scontro frontale tra due moto, ad averla peggio un centauro di 20 anni, gravissimo in rianimazione. Grande colpo del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che porta nella città l'Assemblea delle Province per l'iniziativa attesa il Presidente della Repubblica Mattarella. Solo un punto al Ferraris per il Genoa contro il Frosinone, ieri grande successo a Pisa per l'Entella, domani la Samp cerca punti a Mantova. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro, partiamo dall'ex Ilva, perché quello che era nell'area, era stato preannunciato, è arrivato proprio nelle scorse ore. Entro il 28 ottobre infatti si devono chiudere gli alti forni di Taranto, e questa è la notizia confermata dalla Corte d'Appello. Cosa significa? Che questo avrà ripercussioni anche sui poli della Liguria, in particolare quello di Genova, di Cornigliano. Allora sentiamo il servizio.
1: La notizia era attesa ed è arrivata. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il prossimo 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le decisioni sulla fabbrica di Taranto hanno ripercussioni sulla situazione di acciaierie nelle altre sedi, Genova compresa. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Ma la decisione porta inevitabilmente alla ripresa dei licenziamenti nell'indotto. Le sigle sindacali, subito riunite in Assemblea Taranto, chiedono un incontro urgente a Palazzo Chigi per ottenere tutele reddituali, garanzie occupazionali, un piano di reindustrializzazione per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Un confronto, quello tra governo e lavoratori, che riprenderà martedì prossimo a Chigi. La decarbonizzazione e la transizione ecologica non possono diventare sinonimo di dismissione, perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale, è la denuncia dei sindacati. Che poi aggiungono: non accetteremo che il peso delle responsabilità delle istituzioni accumulate negli anni venga poi scaricato ancora una volta esclusivamente sui lavoratori. Il governo deve assumersi fino in fondo la propria responsabilità, a partire dal blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'appalto. Per la giornata di lunedì 14 settembre è stata indetta un'assemblea a Taranto con i lavoratori dell'indotto davanti alle portinerie delle imprese, dove verranno decise le iniziative di protesta per impedire i tagli al personale. E l'autunno caldo che si paventava anche a Genova sembra potersi concretizzare sempre di più, anche perché i sindacati avevano già preannunciato battaglia.
0: E adesso la cronaca, ennesimo incidente stradale molto grave sulle strade della Liguria, in questo caso siamo tra Nervi e Bogliasco, un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito, altri due si trovano in ospedale dopo lo scontro frontale tra due moto avvenuto ieri sera poco prima della mezzanotte sull'Aurelia, al confine, come vi dicevo, tra Nervi e Bogliasco, un'operazione, quella del giovane ventenne, che prosegue da ore e ore.
2: È stato sedato, intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo le prime cure. Ora si trova in punto di rianimo un giovane ventenne che

0: che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Erano le 22:50 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi. A scontrarsi frontalmente sono due moto. Forse una delle due ha superato la linea continua andando a invadere la corsia di marcia contraria. Fortissimo l'impatto. Le due moto dopo il colpo si ritrovano infatti a distanza di decine di metri l'una dall'altra. Siamo tra Genova Nervi e Bogliasco, ancora in territorio genovese, dove l'Aurelia si apre per un rettilineo connotato solo da una piccola curva. Ed è proprio lì che l'incidente ha avuto luogo. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica, diverse pattuglie della polizia locale di Genova, tre in tutto i giovani feriti. Per due di loro il codice assegnato all'arrivo in ospedale al San Martino è giallo, riportano diversi traumi e fratture e non sono in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni che viaggiava solo a bordo della sua moto. Uno degli arti infatti è rimasto bloccato e incastrato sotto la moto, riporta politraumi, fratture agli arti. Nella notte la via Aurelia è rimasta chiusa per circa 5 ore e il traffico deviato in autostrada, riaperta quando ormai erano passate le 3 di mattina.
1: E come vi dicevo, quindi le sue condizioni sono molto gravi, un intervento durato ore e ore. Sono stati altri gli incidenti in Liguria in questo sabato, un altro si è verificato sulla SS 225 in località Monleone Cicagna, dove si sono scontrati per causa ancora da accertare due macchine, sono colpite frontalmente entrambe le persone, un uomo e una donna, l'uomo di 78 anni, la donna di 58 sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Un incidente si è tenuto questa mattina in via di Creto, nel quartiere genovese di Struppa, dove due auto anche in questo caso si sono scontrate, provocando il ribaltamento di una delle vetture. Nell'impatto sono rimaste colpite anche due macchine in sosta, danneggiate durante l'impatto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. All'interno dell'auto ribaltata si trovava un sittantenne che fortunatamente è riuscito poi ad uscire dal veicolo con le proprie forze, assistito, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Meno autobus, più attese, soprattutto un sabato che su molte linee dell'entroterra rischia di assomigliare sempre di più ad una giornata festiva. Il nuovo orario invernale di AMT, che da lunedì entrerà in vigore con la riapertura delle scuole, che partiranno infatti lunedì 14 settembre. Un piano che dopo settimane di proteste e appello dei sindaci dell'entroterra è stato in parte corretto ma non stravolto. I tagli non restano confinati alle vallate, anche a Genova verranno ridotte le corse per migliaia di persone al giorno, il servizio di Tiziano Berti.
2: Per tutta l'estate Primo Canale ha raccolto le denunce dei sindaci dell'entroterra, le proteste dei territori e gli appelli a non tagliare soprattutto le corse utilizzate da studenti e pendolari. Ora, con la pubblicazione degli orari definitivi del nuovo servizio invernale AMT da lunedì, arriva la risposta. Alcune modifiche rispetto al piano iniziale ci sono state, ma i tagli restano. E il giorno più critico sarà il sabato, quando su molte linee extraurbane il servizio si avvicinerà a quello festivo, in alcuni casi praticamente dimezzandosi. Le modifiche non riguardano soltanto le vallate, anche a Genova diminuiscono le frequenze su alcune linee molto utilizzate. Sul 18 e 18 barrato, tra San Pier d'Arena e l'ospedale San Martino, nelle ore di punta del mattino si passa da una corsa ogni 10 minuti a una ogni 20. Sul 34, tra Staglieno e Principe, la frequenza passa da 6 a 10 minuti nelle ore di punta. Sul 42, tra il Baro e Sturla, si passa invece dagli attuali 7-8 minuti ai 10. E sul 35, tra Lagaccio e Regina e Carignano, passando per il Galliera, l'attesa nelle ore di punta sale fino a 13-14 minuti. Mentre la linea 480 tra Brignole e Sant'Eusebio supera oltre la mezz'ora di attesa. Poi c'è l'entroterra, dove gli effetti sono ancora più pesanti. In Valle Scrivia, il sabato, la linea tra Montoggio, Casella e Genova mantiene appena due corse per direzione. Nel Golfo Paradiso, le linee 775 e 776 passano una corsa ogni due ore. E nel Tiguglio, la 798 perde il cadenzamento orario e nel fine settimana arriva anch'essa una corsa ogni due ore. Da lunedì, con la riapertura delle scuole, il banco di prova. Le corse per studenti e pendolari sono state in gran parte salvaguardate, ma fuori dalle fasce di punta e soprattutto il sabato, per molti territori il trasporto pubblico sarà sempre più raro. E dopo le proteste raccontate da Primo Canale nelle scorse settimane, ora la partita si sposta sugli incontri tra sindaci e MT. L'obiettivo è capire se ci sarà spazio per nuovi correttivi.
1: Come sempre, Primo Canale continuerà a seguire quanto è successo, quanto sta accadendo in realtà per quanto riguarda le corse di AMT. Ci sono novità sul fronte della sicurezza a Genova, perché è stato dato il disco verde ai controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico, con presidi d'alta visibilità e pattuglie dinamiche. Tanti saranno i luoghi che verranno presidiati, dalla Darsena H24, le zone di Preda, l'ex Gretto dell'area Maddalena.

0: Maddalena, San Luca Mele e Bianchi, con i dispositivi ovviamente lavoro della polizia locale. Esultano le opposizioni, dalla Lega a Orgoglio Giovanile e Moderati, agli altri partiti di centrodestra, che dicono è stato fatto quello che chiedevamo da mesi e mesi. Quindi come dire, il centrosinistra, la giunta del comune di Genova, ha dovuto per forza fare quello che avevamo suggerito noi. Andiamo ad Imperia, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Liguria dopo gli 80 anni della liberazione a Genova, che sono avvenuti ovviamente l'anno scorso. Per farlo, l'appuntamento è quello dell'Assemblea Nazionale delle Province a Imperia, voluta e riuscita ad ottenere da Claudio Scajola. Allora, l'attesa è per ottobre. Matteo Cantile.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Imperia il prossimo 19 ottobre per la 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. La conferma è arrivata dal Sindaco e Presidente della Provincia Claudio Scajola dopo la riunione del Direttivo Nazionale UPI che si è tenuta a Roma. Per la prima volta l'Assemblea Nazionale delle Province si svolgerà in Liguria. Il 19 e 20 ottobre Imperia accoglierà Presidenti di Provincia, Sindaci, rappresentanti del Governo e delle istituzioni nazionali ed europee. Cuore della manifestazione sarà il Teatro Cavour, dove Mattarella avrebbe dovuto recarsi già nel settembre 2024 per l'inaugurazione dopo il restauro. La visita fu poi annullata a causa di un grave lutto familiare. Al centro dei lavori ci saranno il futuro delle province, il rilancio del loro ruolo politico e amministrativo e il peso degli enti territoriali nella programmazione e nello sviluppo. Per due giorni Imperia sarà dunque al centro del confronto istituzionale nazionale, con la presenza del Capo dello Stato a conferire ulteriore prestigio a un appuntamento che arriva per la prima volta in Liguria.
0: Quindi la notizia che riguarda l'arrivo del Presidente Mattarella, che ovviamente poi racconteremo insieme, lo vedremo insieme. Salgono a 4 gli indagati per la morte di Alice, la bimba di 11 anni annegata nella piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante lo scorso luglio. Nel mirino anche chi ha realizzato e installato l'impianto. Il 24 settembre si terrà la perizia tecnica. Annissa De Filippi.
2: Si allarga la rete degli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni del Bergamasco, morta al Gaslini dopo essere rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Alice era in vacanza in Liguria con i genitori lo scorso luglio. Dopo l'incidente era stata soccorsa e trasferita a Genova, ma le conseguenze dell'annegamento si sono rivelate fatali. Nell'inchiesta della procura sono ora indagati anche il costruttore della piscina, una ditta del Cuneese, e un installatore di una società di Sestri Levante. Erano già indagati i titolari dello stabilimento, madre e figlio, con l'ipotesi di omicidio colposo. Il prossimo passaggio sarà la perizia tecnica, fissata per il 24 settembre. A esaminare l'impianto per la procura sarà Rossana Prola, esperta di piscine pubbliche e private. La vasca verrà svuotata senza compromettere le pompe. Saranno analizzati i capelli ancora presenti nel bocchettone per capire come siano rimasti incastrati e perché si sia verificato il risucchio. Poi l'impianto verrà riattivato per verificarne il funzionamento. Gli accertamenti dovranno chiarire se ci siano state anomalie nella progettazione, nell'installazione o nei sistemi di sicurezza.
0: Sono tenuti quest'oggi i funerali del navigatore del rally d'Aveto che ha perso la vita domenica scorsa. Il messaggio è stato quello che era stato già diramato nelle scorse ore: facendo quello che amava di più è mancato l'affetto dei suoi cari. La richiesta era quella di indossare i cappellini, così come è stato fatto per ricordare Fina, ovvero il navigatore che ha perso la vita a 44 anni, Stefano Sapracone, ed è oggi che si sono tenuti i funerali alle 15.30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove familiari, parenti, amici, conoscenti gli hanno dato l'ultimo saluto, lo hanno fatto proprio accompagnando quello che lui amava di più, ovvero correre il rally, il suo ruolo da navigatore, quindi indossando questi cappellini per ricordarlo. Proseguono gli incontri tra l'autorità portuale e le categorie del mondo marittimo per scrivere il nuovo piano regolatore portuale. La prossima settimana tocca agli agenti marittimi, che anticipano a Primo Canale quali sono le loro priorità, raccolte da Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
3: Noi come agenti marittimi rappresentiamo tutte le categorie degli agenti, quindi la nostra preoccupazione principale è che il porto rimanga un porto polifunzionale e che Genova come capitale

0: dello shipping, io voglio dire del Mediterraneo, voglio sperare che lo diventi presto, non può rinunciare a nessuna merceologia, quindi il compito so che non è facile, ci mettiamo a disposizione dell'autorità di sistema perché trovi un fine tuning fra tutte quelle che sono le esigenze che sono sicuramente tutte vincolate dallo spazio, lo spazio non è mai abbastanza, è preziosissimo, quindi bisogna ottimizzarlo e soprattutto bisogna trovare delle soluzioni che rendano questo spazio flessibile in base a quelle che sono le esigenze del mercato, che da qui ai prossimi 50 anni sicuramente cambieranno.
1: E adesso ci spostiamo invece a Lerici perché c'è un fine settimana dedicato ai muscoli, mitiliade, oltre a show cooking e gusto approfondimenti sul mare, la sostenibilità ambientale, tutto insieme per goderci il weekend di Lerici e Emanuela Cavallo.
2: Una visione di Lerici al centro del Mediterraneo, Lerici un paese dove c'è uno scambio culturale, gastronomico e turistico attraverso quello che è uno dei prodotti tipici del nostro territorio, i muscoli che sono una realtà storica delle nostre tavole, dei nostri ristoratori, senza dimenticare i nostri coltivatori del mare.
3: Questa nuova edizione noi partecipiamo come Galfish. Ha voluto inserire opportunamente anche cultura, ricerca, scienza, comunicazione, condivisione a livello italiano, mediterraneo, europeo. Mi sembra molto importante questo perché l'acquacoltura, purtroppo per i mutamenti climatici, ma sarà sostanziale proprio per il fabbisogno del cibo.
4: Noi Liguri abbiamo sempre vissuto attraverso l'economia del mare e continueremo in futuro ad avere grandi vantaggi dall'economia del mare. Il fatto che qui si facciano queste manifestazioni importanti per i mitili e per le ostriche, ecco, sono un cibo di eccellenza, sono un modo per dimostrare qual è la nostra cultura del cibo e soprattutto un grande aiuto al mantenimento, all'ecosostenibilità della terra, perché sono i cibi che hanno meno bisogno di energia, di sole, di acqua e di tutte le altre caratteristiche della nostra pianeta.
1: Weekend di calcio partito con le partite, scusate il gioco di parole, di ieri sera dell'Entella, grande prestazione a Pisa, un ottimo risultato, ne parleremo, 4-1 per i chiavaresi sul campo dei Toscani. Ha giocato il Genoa nel pomeriggio, un pareggio strappato al Ferraris, il Genoa che era andato in svantaggio, ha recuperato, la partita è finita 1-1, però è anche vero che il Genoa aveva bisogno di punti, quindi qualche fischio c'è stato, ci racconterà tutto tra pochissimo Carlo Danani e poi la Samp che scende in campo domani alle 17:15, trasferta a Mantova, Samp che ritrova quasi tutta la squadra, a parte i lungo infortunati, però va anche detto che molti non sono ancora in condizione e i blucerchiati hanno bisogno di fare punti, ne parleremo. Partiamo dal Genoa, allora vado a salutare Carlo Danani che si è trovato fuori dallo stadio dopo il match del pomeriggio. Ciao Carlo, buonasera.
5: Buonasera, buonasera a voi. Finisce 1-1 allo stadio Luigi Ferraris con il Genoa che ancora una volta è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria. Brivido gelato in avvio con il Frosinone che passa in vantaggio con il gol di Kvernadze. Il Genoa comincia la sua discreta partita in fase di costruzione, arriva a costruirsi l'occasione da gol più clamorosa in chiusura di primo tempo sul tiro di Baldanzi. Cittadini colpisce di mano, è calcio di rigore, sul dischetto va Colombo che però spedisce incredibilmente fuori dopo aver spiazzato Palmisani. Nella ripresa De Rossi dà spazio sia a Messias sia a El Shaarawy, è un Genoa senz'altro intraprendente. In inizio di secondo tempo arriva il gol del meritato pareggio, calcio d'angolo battuto da Sow e ottimo impatto di Capitan Vasquez sul pallone. È il gol del 1-1, il Genoa prova a spingere, ma le occasioni migliori le creerà il Frosinone. Bejlov fa buona guardia fino alla fine.

0: 5, primo punto in classifica per il Grifone, che lascia quota 0, ma è un punto dal retrogusto molto amaro.
1: Un punto anche per la Samp in Serie B, che domani è chiamata a vincere sul campo del Mantova. Come si sta preparando ce lo racconta Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera, buonasera in studio ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria di Bernardo Corradi domani attesa da una partita importante e delicata a Mantova contro la formazione lombarda allenata da Francesco Modesto. Serve fare i punti, lo ha ricordato quest'oggi in conferenza stampa a Bogliasco Bernardo Corradi, il tecnico dei blucerchiati. Ha espresso soddisfazione per una buona performance nella seconda parte della gara contro il Palermo. Ha detto però adesso servono i punti, serve essere cinici perché si produce gioco ma non si concretizza. Questo è un difetto di questa Sampdoria, oltre che ovviamente il difetto di troppe distrazioni difensive che hanno portato ai gol presi a Palermo e nelle occasioni precedenti. Serve dunque una svolta anche in classifica, perché c'è solamente un punto raccolto in tre partite. Serve cambiare qualcosa, non a livello di formazione, quantomeno Corradi fa filtrare che giocherà un 11 titolare del tutto simile a quello sceso in campo a Palermo. Unico cambio l'avvicendamento tra Begic e Sinani, lo sloveno favorito sul lussemburghese per la zona d'attacco destra. Però ci sono rientri importanti come Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli, che saranno convocati, potranno avere anche dei minuti a disposizione a gara in corso. Convocati anche Kevin Babu e Jan Caramò per la prima volta, così come i due compagni citati in precedenza. Sarà per loro certamente un discorso ancora rimandato con il campo, la titolarità certamente non può arrivare con pochi allenamenti sostenuti con i compagni, ma è una Samp che ha bisogno soprattutto di ritrovare risultati positivi, di salire, risalire in classifica, perché dopo 4 giornate uscire senza punti dal Martelli sarebbe veramente molto molto complicato. Il lavoro di Bernardo Corradi dirigerà, come abbiamo ricordato, Daniele Chiffi di Padova. I precedenti non sono positivi, ma le polemiche arbitrali devono essere lasciate a casa. Serve una buona prestazione e servono soprattutto punti. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Simone, a Simone Galdi. Noi allora andiamo a sentire le parole di Corradi, ha parlato così in conferenza stampa nel pomeriggio.
3: Sicuramente domani per me sarà qualcosa di inedito, perché girarsi verso la panchina e trovare tutti i maggiorenni sarà una roba, no, sarà una roba, no, alla quale mi dovrò abituare, e spero che diventerà una consuetudine. Ravanelli e Lauritsen sono a disposizione, chiaramente con dei minutaggi gioco forza ridotti, e anche Caramo e Mbabu faranno parte della convocazione, quindi saranno a disposizione. Stiamo lavorando e loro stanno lavorando anche chiaramente di più rispetto al gruppo squadra per cercare di recuperare la condizione nel più breve tempo possibile, però insomma diciamo che avrò 5 cambi a disposizione, e questa inizia a essere quasi una notizia positiva per me almeno. È sempre, no, è la doppia faccia della stessa medaglia, che da una parte pesa, però da una parte conforta il fatto che comunque la squadra arriva a concludere. Chiaramente avessi una percentuale realizzativa altissima, no, e avessi prodotto poco, è vero che avrei raccolto subito qualcosa, però magari, diciamo, poggiando questa situazione su delle basi che poi devono avere un futuro, chiaramente preferisco avere una squadra che crea e crea tanto, perché poi si sa, il calcio vive anche di momenti e di situazioni. Ci sono dei momenti in cui la tua squadra produce tanto e raccoglie poco, e magari arriveranno anche partite in cui farò 2 tiri in porta e magari fai 2 gol e la porti a casa.
1: Allora lo vedremo, appuntamento domani 17:15 a Mantova. Chiudiamo con le parole di mister Chiappella, che plaude ai suoi per la grande prestazione di ieri sul campo del Pisa. Pisa, una delle squadre retrocesse, sì, ma più blasonate del campionato, che corrono per la promozione diretta. È finita 4-1 in casa dei toscani. Sentiamo.
4: fatto tre punti importantissimi nel nostro percorso. Guarda, quello che mi sento di dire è sicuramente sono entusiasta, orgoglioso di questo gruppo di ragazzi. Oggi secondo me ha messo insieme davvero, tu l'hai definita la partita perfetta, io dico

0: la partita nella quale hanno fatto vedere tutte le loro qualità, quindi la capacità di arrivare al gol attraverso il gioco, la capacità di difendere con applicazione, determinazione, senso tattico. Oggi siamo riusciti davvero a performare sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista fisico come sempre, e quindi dai, il giusto merito a un lavoro che fanno giornalmente e settimanalmente. Poi a volte non sempre siamo riusciti, come abbiamo detto un po' nell'analisi delle precedenti gare, a mettere tutto sul piatto. Stavolta ci siamo riusciti, questo dai, è un qualcosa che ci deve dare ulteriore fiducia nel nostro percorso.
1: Queste quindi le parole di Chiappella. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo però che domani sera, come sempre, ci sarà l'appuntamento con Super Derby per raccontare di tutte le partite della Serie A, Serie B e in realtà anche Serie C con lo Spezia. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci rivediamo domani sera con il nostro primo giornale. Buona serata, buon sabato sera.

0: sempre ci sei andata da Conad. Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene!
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica in Sicilia caratterizzata da spazi assolati, ventilazione debole con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione. Attesa sull'Imperiese avremo nubi alternate a schiarite con temperature massime non oltre i 27-28 gradi. Sul Savonese il sole sarà il protagonista con temperature massime che anche qui non raggiungeranno i 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima comunque molto mite, valori fino ai 27-29 gradi. Il Tigullio vedrà ampi spazi soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che però non andranno al di sopra dei 27 gradi. E per quanto riguarda infine lo Spezzino, sole che splenderà ovunque con temperature massime fino ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Avremo condizioni di bel tempo con massime intorno ai 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
5: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
4: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro, partiamo dall'ex Ilva, perché quello che era nell'area, era stato preannunciato, è arrivato proprio nelle scorse ore. Entro il 28 ottobre infatti si devono chiudere gli altiforni di Taranto, e questa è la notizia confermata dalla Corte d'Appello. Cosa significa? Che questo avrà ripercussioni anche sui poli della Liguria, in particolare quello di Genova, di Cornigliano. Allora sentiamo il servizio.
1: La notizia era attesa ed è arrivata. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro

0: il prossimo 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. E le decisioni sulla fabbrica di Taranto hanno ripercussioni sulla situazione di acciaierie nelle altre sedi, Genova compresa. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Ma la decisione porta inevitabilmente alla ripresa dei licenziamenti nell'indotto. Le sigle sindacali, subito riunite in assemblea a Taranto, chiedono un incontro urgente a Palazzo Chigi per ottenere tutele reddituali, garanzie occupazionali, un piano di reindustrializzazione per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Un confronto, quello tra governo e lavoratori, che riprenderà martedì prossimo a Chigi. La decarbonizzazione e la transizione ecologica non possono diventare sinonimo di dismissione, perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale, è la denuncia dei sindacati. Che poi aggiungono: non accetteremo che il peso delle responsabilità delle istituzioni accumulate negli anni venga poi scaricato ancora una volta esclusivamente sui lavoratori. Il governo deve assumersi fino in fondo la propria responsabilità a partire dal blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'appalto. Per la giornata di lunedì 14 settembre è stata indetta un'assemblea a Taranto con i lavoratori dell'indotto davanti alle portinerie delle imprese, dove verranno decise le iniziative di protesta per impedire i tagli al personale. E l'autunno caldo che si paventava anche a Genova sembra potersi concretizzare sempre di più, anche perché i sindacati avevano già preannunciato battaglia.
1: E adesso la cronaca, ennesimo incidente stradale molto grave sulle strade della Liguria, in questo caso siamo tra Nervi e Bogliasco, un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito, altri due si trovano in ospedale dopo lo scontro frontale tra due moto avvenuto ieri sera poco prima della mezzanotte sull'Aurelia, al confine, come vi dicevo, tra Nervi e Bogliasco, un'operazione, quella del giovane ventenne, che prosegue da ore e ore. Va per
2: È stato sedato, intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo le prime cure. Ora si trova in punto di rianimo un giovane ventenne che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Erano le 22:50 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi. A scontrarsi frontalmente sono due moto. Forse una delle due ha superato la linea continua andando a invadere la corsia di marcia contraria. Fortissimo l'impatto. Le due moto dopo il colpo si ritrovano infatti a distanza di decine di metri l'una dall'altra. Siamo tra Genova Nervi e Bogliasco, ancora in territorio genovese, dove l'Aurelia si apre per un rettilineo connotato solo da una piccola curva. Ed è proprio lì che l'incidente ha avuto luogo. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica, diverse pattuglie della polizia locale di Genova, tre in tutto i giovani feriti. Per due di loro il codice assegnato all'arrivo in ospedale al San Martino è giallo, riportano diversi traumi e fratture e non sono in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni che viaggiava solo a bordo della sua moto. Uno degli arti infatti è rimasto bloccato e incastrato sotto la moto, riporta politraumi, fratture agli arti. Nella notte la via Aurelia è rimasta chiusa per circa 5 ore e il traffico deviato in autostrada, riaperta quando ormai erano passate le 3 di mattina.
1: E come vi dicevo, quindi le sue condizioni sono molto gravi, un intervento durato ore e ore. Sono stati altri gli incidenti in Liguria in questo sabato, un altro si è verificato sulla SS225 in località Monleone Cicagna, dove si sono scontrati per causa ancora da accertare due macchine, sono colpite frontalmente entrambe le persone, un uomo e una donna, l'uomo di 78 anni, la donna di 58, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Un incidente si è tenuto questa mattina in via di Creto, nel quartiere genovese di Struppa, dove due auto anche in questo caso si sono scontrate provocando il ribaltamento di una delle vetture. Nell'impatto sono rimaste colpite anche due macchine in sosta danneggiate durante l'impatto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, all'interno dell'auto ribaltata si trovava un sittantenne che fortunatamente è riuscito poi ad uscire dal veicolo con le proprie forze, assistito, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Meno autobus, più attese, soprattutto un sabato che su molte linee dell'entroterra rischia di assomigliare sempre di più ad una giornata festiva. Il nuovo orario invernale di AMT che da lunedì entrerà in vigore con la riapertura delle scuole che partiranno infatti lunedì 14 settembre. Un piano che dopo settimane di proteste e appello dei sindaci dell'entroterra è stato in parte corretto ma non stravolto. I tagli non restano confinati alle vallate, anche a Genova verranno ridotte le corse per migliaia di persone al giorno. Il servizio di Tiziano Berti.
0: Per tutta l'estate Primo Canale ha raccolto le denunce dei sindaci dell'entrata

0: Proterra, le proteste dei territori e gli appelli a non tagliare soprattutto le corse utilizzate da studenti e pendolari. Ora, con la pubblicazione degli orari definitivi del nuovo servizio invernale AMT da lunedì, arriva la risposta. Alcune modifiche rispetto al piano iniziale ci sono state, ma i tagli restano. E il giorno più critico sarà il sabato, quando su molte linee extraurbane il servizio si avvicinerà a quello festivo, in alcuni casi praticamente dimezzandosi. Le modifiche non riguardano soltanto le vallate, anche a Genova diminuiscono le frequenze su alcune linee molto utilizzate, sul 18 e 18 barrato tra San Pier d'Arena e l'ospedale San Martino, nelle ore di punta del mattino si passa da una corsa ogni 10 minuti a una ogni 20. Sul 34, tra Staglieno e Principe, la frequenza passa da 6 a 10 minuti nelle ore di punta. Sul 42, tra il Baro e Sturla, si passa invece dagli attuali 7-8 minuti ai 10. E sul 35, tra Lagaccio, Regina e Carignano, passando per il Galliera, l'attesa nelle ore di punta sale fino a 13-14 minuti. Mentre la linea 480 tra Brignole e Sant'Eusebio supera oltre la mezz'ora di attesa. Poi c'è l'entroterra, dove gli effetti sono ancora più pesanti. In Valle Scrivia, il sabato, la linea tra Montoggio, Casella e Genova mantiene appena due corse per direzione. Nel Golfo Paradiso, le linee 775 e 776 passano una corsa ogni due ore. E nel Tiguglio, la 798 perde il cadenzamento orario e nel fine settimana arriva anch'essa una corsa ogni due ore. Da lunedì, con la riapertura delle scuole, il banco di prova. Le corse per studenti e pendolari sono state in gran parte salvaguardate, ma fuori dalle fasce di punta e soprattutto il sabato, per molti territori il trasporto pubblico sarà sempre più raro. E dopo le proteste raccontate da Primo Canale nelle scorse settimane, ora la partita si sposta sugli incontri tra sindaci e MT. L'obiettivo è capire se ci sarà spazio per nuovi correttivi.
1: Come sempre il Primo Canale continuerà a seguire quanto è successo, quanto sta accadendo in realtà per quanto riguarda le corse di AMT. Ci sono novità sul fronte della sicurezza a Genova, perché è stato dato il disco verde ai controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico, con presidi d'alta visibilità e pattuglie dinamiche. Tanti saranno i luoghi che verranno presidiati, dalla Darsena H24, le zone di Prede, l'ex Gretto, dell'area Maddalena, San Luca Mele e Bianchi, con i dispositivi ovviamente il lavoro della polizia locale. Esultano le opposizioni, dalla Lega a Orgoglio Genova Noi Moderati e gli altri partiti di centrodestra, che dicono è stato fatto quello che chiedevamo da mesi e mesi. Quindi come dire, il centrosinistra, la giunta del comune di Genova, ha dovuto per forza fare quello che avevamo suggerito noi. Andiamo ad Imperia, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Liguria dopo gli 80 anni della liberazione a Genova, che sono avvenuti ovviamente l'anno scorso. Per farlo, l'appuntamento è quello dell'Assemblea Nazionale delle Province a Imperia, voluta e riuscita ad ottenere da Claudio Scajola. Allora, l'attesa è per ottobre. Matteo Cantile.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Imperia il prossimo 19 ottobre per la 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. La conferma è arrivata dal Sindaco e Presidente della Provincia Claudio Scajola dopo la riunione del Direttivo Nazionale UPI che si è tenuta a Roma. Per la prima volta l'Assemblea Nazionale delle Province si svolgerà in Liguria. Il 19 e 20 ottobre Imperia accoglierà presidenti di provincia, sindaci, rappresentanti del governo e delle istituzioni nazionali ed europee. Cuore della manifestazione sarà il Teatro Cavour, dove Mattarella avrebbe dovuto recarsi già nel settembre 2024 per l'inaugurazione dopo il restauro. La visita fu poi annullata a causa di un grave lutto familiare. Al centro dei lavori ci saranno il futuro delle province, il rilancio del loro ruolo politico e amministrativo e il peso degli enti territoriali nella programmazione e nello sviluppo. Per due giorni Imperia sarà dunque al centro del confronto istituzionale nazionale, con la presenza del Capo dello Stato a conferire ulteriore prestigio a un appuntamento che arriva per la prima volta in Liguria.
1: Questa quindi la notizia che riguarda l'arrivo del Presidente Mattarella, che ovviamente poi racconteremo insieme, lo vedremo insieme. Salgono a 4 gli indagati per la morte di Alice, la bimba di 11 anni annegata nella piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante lo scorso luglio. Nel mirino anche chi ha realizzato e installato l'impianto. Il 24 settembre si terrà la perizia tecnica. Nissa De Filippi.
3: Si allarga la rete degli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni del Bergamasco, morta al Gaslini dopo essere rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Alice era in vacanza in Liguria con i genitori lo scorso luglio. Dopo l'incidente era stata soccorsa e trasferita a Genova, ma le conseguenze dell'annegamento si sono rivelate fatali. Nell'inchiesta della procura sono ora indagati anche il costruttore della

0: piscina, una ditta del Cuneese e un installatore di una società di Sestri Levante. Erano già indagati i titolari dello stabilimento, madre e figlio, con l'ipotesi di omicidio colposo. Il prossimo passaggio sarà la perizia tecnica fissata per il 24 settembre. A esaminare l'impianto per la procura sarà Rossana Prola, esperta di piscine pubbliche e private. La vasca verrà svuotata senza compromettere le pompe. Saranno analizzati i capelli ancora presenti nel bocchettone per capire come siano rimasti incastrati e perché si sia verificato il risucchio. Poi l'impianto verrà riattivato per verificarne il funzionamento. Gli accertamenti dovranno chiarire se ci siano state anomalie nella progettazione, nell'installazione o nei sistemi di sicurezza.
1: Sono tenuti quest'oggi i funerali del navigatore del rally d'Aveto che ha perso la vita domenica scorsa. Il messaggio è stato quello che era stato già diramato nelle scorse ore, facendo quello che amava di più e mancato l'affetto dei suoi cari. La richiesta era quella di indossare i cappellini, così come è stato fatto per ricordare Fina, ovvero il navigatore che ha perso la vita a 44 anni, Stefano Sapracone, ed è oggi che sono tenuti funerali alle 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove familiari, parenti, amici, conoscenti gli hanno dato l'ultimo saluto, lo hanno fatto proprio accompagnando quello che lui amava di più, ovvero correre il rally, il suo ruolo da navigatore, quindi indossando questi cappellini per ricordarlo. Proseguono gli incontri tra l'autorità portuale e le categorie del mondo marittimo per scrivere il nuovo piano regolatore portuale. La prossima settimana tocca agli agenti marittimi, che anticipano a Primo Canale quali sono le loro priorità, raccolte da Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
2: Noi come agenti marittimi rappresentiamo tutte le categorie degli agenti, quindi la nostra preoccupazione principale è che il porto rimanga un porto polifunzionale e che Genova, come capitale dello shipping, io voglio dire del Mediterraneo, voglio sperare che lo diventi presto, non può rinunciare a nessuna merceologia. Quindi il compito so che non è facile, ci mettiamo a disposizione dell'autorità di sistema perché trovi un fine tuning fra tutte quelle che sono le esigenze che sono sicuramente tutte vincolate dallo spazio. Lo spazio non è mai abbastanza, è preziosissimo, quindi bisogna ottimizzarlo e soprattutto bisogna trovare delle soluzioni che rendano questo spazio flessibile in base a quelle che sono le esigenze del mercato, che da qui ai prossimi 50 anni sicuramente cambieranno.
1: E adesso ci spostiamo invece a Lerici perché c'è un fine settimana dedicato ai muscoli, mitiliade, oltre a show cooking e gusto approfondimenti sul mare, la sostenibilità ambientale, tutto insieme per goderci il weekend di Lerici. Emanuela Cavallo.
3: Una visione di Lerici al centro del Mediterraneo, Lerici un paese dove c'è uno scambio culturale, gastronomico e turistico attraverso quello che è uno dei prodotti tipici del nostro territorio, i muscoli che sono una realtà storica delle nostre tavole, dei nostri ristoratori, senza dimenticare i nostri coltivatori del mare.
4: Questa nuova edizione noi partecipiamo come Galfish, ha voluto inserire opportunamente anche cultura, ricerca, scienza, comunicazione, condivisione a livello italiano, mediterraneo, europeo. Mi sembra molto importante questo, perché l'acquacultura purtroppo per i mutamenti climatici, ma sarà sostanziale proprio per il fabbisogno del cibo.
5: Noi Liguri abbiamo sempre vissuto attraverso l'economia del mare e continueremo in futuro ad avere grandi vantaggi dall'economia del mare. Il fatto che qui si facciano queste manifestazioni importanti per i mitili e per le ostriche, ecco, sono un cibo di eccellenza, sono un modo per dimostrare qual è la nostra cultura del cibo e soprattutto un grande aiuto al mantenimento, all'ecosostenibilità della terra, perché sono i cibi che hanno meno bisogno di energia, di sole, di acqua e di tutte le altre caratteristiche del nostro pianeta.
1: Weekend di calcio partito con le partite, scusate il gioco di parole, di ieri sera dell'Entella, grande

prestazione a Pisa, un ottimo risultato, ne parleremo. 4-1 per i chiavaresi sul campo dei toscani. Ha giocato il Genoa nel pomeriggio, un pareggio strappato al Ferraris. Il Genoa che era andato in svantaggio ha recuperato, la partita è finita 1-1, però è anche vero che il Genoa aveva bisogno di punti, quindi qualche fischio c'è stato, ci racconterà tutto tra pochissimo Carlo Danani. E poi la Samp che scende in campo domani alle 17:15, trasferta a

0: di fare punti, ne parleremo. Partiamo dal Genoa. Allora vado a salutare Carlo Danani, che si è trovato fuori dallo stadio dopo il match del pomeriggio. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi. Finisce 1-1 allo stadio Luigi Ferraris con il Genoa, che ancora una volta è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria. Brivido gelato in avvio con il Frosinone che passa in vantaggio con il gol di Kvernadze. Il Genoa comincia la sua discreta partita in fase di costruzione, arriva a costruirsi l'occasione da gol più clamorosa in chiusura di primo tempo sul tiro di Baldanzi. Cittadini colpisce di mano, è calcio di rigore, sul dischetto va Colombo che però spedisce incredibilmente fuori dopo aver spiazzato Palmisani. Nella ripresa De Rossi dà spazio sia a Messias sia a El Shaarawy, è un Genoa senz'altro intraprendente. In inizio di secondo tempo arriva il gol del meritato pareggio, calcio d'angolo battuto da Sow e ottimo impatto di Capitan Vasquez sul pallone. È il gol del 1-1, il Genoa prova a spingere ma le occasioni migliori le creerà il Frosinone. Belov fa buona guardia fino alla fine e dunque primo punto in classifica per il Grifone, che lascia quota 0, ma è un punto dal retrogusto molto amaro.
0: Un punto anche per la Samp in Serie B, che domani è chiamata a vincere sul campo del Mantova. Come si sta preparando ce lo racconta Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera, buonasera in studio ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria di Bernardo Corradi domani attesa da una partita importante e delicata a Mantova contro la formazione lombarda allenata da Francesco Modesto. Serve fare punti, lo ha ricordato quest'oggi in conferenza stampa a Bogliasco Bernardo Corradi, il tecnico dei blucerchiati. Ha espresso soddisfazione per una buona performance nella seconda parte della gara contro il Palermo, ha detto però adesso servono i punti. Serve essere cinici perché si produce gioco ma non si concretizza, questo è un difetto di questa Sampdoria, oltre che ovviamente il difetto di troppe distrazioni difensive che hanno portato ai gol presi a Palermo e nelle occasioni precedenti. Serve dunque una svolta anche in classifica perché c'è solamente un punto raccolto in tre partite, serve cambiare qualcosa, non a livello di formazione, quantomeno Corradi fa filtrare che giocherà un 11 titolare del tutto simile a quello sceso in campo a Palermo. Unico cambio l'avvicendamento tra Begic e Sinani, lo sloveno favorito sul lussemburghese per la zona d'attacco destra. Però ci sono rientri importanti come Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli che saranno convocati, potranno avere anche dei minuti a disposizione a gara in corso. Convocati anche Kevin Babu e Jan Karamo per la prima volta, così come i due compagni citati in precedenza. Sarà per loro certamente un discorso ancora rimandato con il campo, la titolarità certamente non può arrivare con pochi allenamenti sostenuti con i compagni, ma è una Samp che ha bisogno soprattutto di ritrovare risultati positivi, di salire, risalire in classifica, perché dopo 4 giornate uscire senza punti dal Martelli sarebbe veramente molto molto complicato. Il lavoro di Bernardo Corradi, dirigerà come abbiamo ricordato Daniele Chiffi di Padova, i precedenti non sono positivi ma le polemiche arbitrali devono essere lasciate a casa, serve una buona prestazione e servono soprattutto punti. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie, grazie Simone, a Simone Galdi. Noi allora andiamo a sentire le parole di Corradi, ha parlato così in conferenza stampa nel pomeriggio.
3: Sicuramente domani per me sarà qualcosa di inedito, perché girarsi verso la panchina e trovare tutti i maggiorenni sarà una roba, no, sarà una roba, no, alla quale mi dovrò abituare e spero che diventerà una consuetudine. Ravanelli e Lauritsen sono a disposizione, chiaramente con dei minutaggi gioco forza ridotti, e anche Karamo e Mbabu faranno parte della convocazione, quindi saranno a disposizione. Stiamo lavorando e loro stanno lavorando anche chiaramente di più rispetto al gruppo squadra per cercare di recuperare la condizione nel più breve tempo possibile, però insomma diciamo

0: Che avrò 5 cambi a disposizione, questa inizia a essere quasi una notizia positiva per me almeno. È sempre la doppia faccia della stessa medaglia, che da una parte pesa, però da una parte conforta il fatto che comunque la squadra arriva a concludere. Chiaramente avessi una percentuale realizzativa altissima, no? E avessi prodotto poco, è vero che avrei raccolto subito qualcosa, però magari, diciamo, poggiando questa situazione su delle basi che poi devono avere un futuro, chiaramente preferisco avere una squadra che crea e crea tanto, perché poi si sa, il calcio vive anche di momenti e di situazioni, ci sono dei momenti in cui la tua squadra produce tanto e raccoglie poco, e magari arriveranno anche partite in cui farò 2 tiri in porta e magari fai 2 gol e la porti a casa.
1: Allora lo vedremo, appuntamento domani 17:15 a Mantova. Chiudiamo con le parole di mister Chiappella, che plaude ai suoi per la grande prestazione di ieri sul campo del Pisa. Pisa, una delle squadre retrocesse, sì, ma più blasonate del campionato, che corrono per la promozione diretta, è finita 4-1 in casa dei toscani. Sentiamo.
2: Abbiamo fatto 3 punti importantissimi nel nostro percorso, guarda, quello che mi sento di dire è sicuramente sono entusiasta, orgoglioso di questo gruppo di ragazzi. Oggi secondo me ha messo insieme davvero, tu l'hai definita la partita perfetta, io dico la partita nella quale hanno fatto vedere tutte le loro qualità, quindi la capacità di arrivare al gol attraverso il gioco, la capacità di difendere con applicazione, determinazione, senso tattico. Oggi siamo riusciti davvero a performare sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista fisico come sempre, e quindi dai, il giusto merito a un lavoro che fanno giornalmente e settimanalmente. Poi a volte non sempre siamo riusciti, come abbiamo detto un po' nell'analisi delle precedenti gare, a mettere tutto sul piatto. Stavolta ci siamo riusciti, questo dai, è un qualcosa che ci deve dare ulteriore fiducia nel nostro percorso.
1: Queste quindi le parole di Chiappella. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo però che domani sera, come sempre, ci sarà l'appuntamento con Super Derby per raccontare di tutte le partite della Serie A, Serie B, in realtà anche Serie C con lo Spezia. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci rivediamo domani sera con il nostro primo giornale. Buona serata, buon sabato sera.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica in Sicilia caratterizzata da spazi assolati, ventilazione debole con mar ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione. Attesa sull'Imperiese avremo nubi alternate a schiarite con temperature massime non oltre i 27-28 gradi. Sul Savonese il sole sarà il protagonista.

0: con temperature massime che anche qui non raggiungeranno i 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, avremo condizioni di bel tempo con clima comunque molto mite, valori fino ai 27-29 gradi. Il Tigullio vedrà ampi spazi soleggiati, soprattutto nelle ore pomeridiane, con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che però non andranno al di sopra dei 27 gradi. E per quanto riguarda infine lo Spezzino, sole che splenderà ovunque con temperature massime fino ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria, caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Avremo condizioni di bel tempo con massime intorno ai 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsy Luce e Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
5: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro, partiamo dall'ex Ilva, perché quello che era nell'aria, era stato preannunciato, è arrivato proprio nelle scorse ore. Entro il 28 ottobre infatti si devono chiudere gli altiforni di Taranto, e questa è la notizia confermata dalla Corte d'Appello. Cosa significa? Che questo avrà ripercussioni anche sui poli della Liguria, in particolare quello di Genova, di Cornigliano. Allora sentiamo il servizio.
6: La notizia era attesa ed è arrivata. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il prossimo 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le decisioni sulla fabbrica di Taranto hanno ripercussioni sulla situazione di Acciaierie nelle altre sedi, Genova compresa. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Ma la decisione porta inevitabilmente alla ripresa dei licenziamenti nell'indotto. Le sigle sindacali, subito riunite in Assemblea Taranto, chiedono un incontro urgente a Palazzo Chigi per ottenere tutele reddituali, garanzie occupazionali, un piano di reindustrializzazione per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Un confronto, quello tra governo e lavoratori, che riprenderà martedì prossimo a Chigi. La decarbonizzazione e la transizione ecologica non possono diventare sinonimo di dismissione, perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale, è la denuncia dei sindacati. Che poi aggiungono: non accetteremo che il peso delle responsabilità delle istituzioni accumulate negli anni venga poi scaricato ancora una volta esclusivamente sui lavoratori. Il governo deve assumersi fino in fondo la propria responsabilità, a partire dal blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'appalto. Per la giornata di lunedì 14 settembre è stata indetta un'assemblea a Taranto con i lavoratori dell'indotto davanti alle portinerie delle imprese, dove verranno decise le iniziative di protesta per impedire i tagli al personale. E l'autunno caldo che si paventava anche a Genova sembra potersi concretizzare sempre di più, anche perché i sindacati avevano già preannunciato battaglia.
5: E adesso la cronaca: ennesimo incidente stradale molto grave sulle strade della Liguria. In questo caso siamo tra Nervi e Bogliasco. Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito, altri due si trovano in ospedale dopo lo scontro frontale tra due moto avvenuto ieri sera poco prima.

0: prima della mezzanotte su Laurelia, al confine, come vi dicevo, tra Nervi e Bogliasco, un'operazione, quella del giovane ventenne, che prosegue da ore e ore, Eva Perasso.
1: È stato sedato, intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo le prime cure. Ora si trova in punto di rianimo un giovane ventenne che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Erano le 22:50 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi. A scontrarsi frontalmente sono due moto. Forse una delle due ha superato la linea continua andando a invadere la corsia di marcia contraria. Fortissimo l'impatto. Le due moto dopo il colpo si ritrovano infatti a distanza di decine di metri l'una dall'altra. Siamo tra Genova Nervi e Bogliasco, ancora in territorio genovese, dove l'Aurelia si apre per un rettilineo connotato solo da una piccola curva. Ed è proprio lì che l'incidente ha avuto luogo. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica, diverse pattuglie della polizia locale di Genova. Tre in tutto i giovani feriti. Per due di loro il codice assegnato all'arrivo in ospedale al San Martino è giallo, riportano diversi traumi e fratture e non sono in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni che viaggiava solo a bordo della sua moto. Uno degli arti infatti è rimasto bloccato e incastrato sotto la moto, riporta politraumi, fratture agli arti. Nella notte la via Aurelia è rimasta chiusa per circa 5 ore e il traffico deviato in autostrada, riaperta quando ormai erano passate le 3 di mattina.
0: E come vi dicevo, quindi le sue condizioni sono molto gravi, un intervento durato ore e ore. Sono stati altri gli incidenti in Liguria in questo sabato, un altro si è verificato sulla SS225 in località Monleone Cicagna, dove si sono scontrati per causa ancora da accertare due macchine, sono colpite frontalmente entrambe le persone, un uomo e una donna, l'uomo di 78 anni, la donna di 58 sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Un incidente si è tenuto questa mattina in via di Creto, nel quartiere genovese di Struppa, dove due auto anche in questo caso si sono scontrate, provocando il ribaltamento di una delle vetture. Nell'impatto sono rimaste colpite anche due macchine in sosta, danneggiate durante l'impatto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. All'interno dell'auto ribaltata si trovava un sittantenne che fortunatamente è riuscito poi ad uscire dal veicolo con le proprie forze, assistito, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Meno autobus, più attese, soprattutto un sabato che su molte linee dell'entroterra rischia di assomigliare sempre di più ad una giornata festiva. Il nuovo orario invernale di AMT che da lunedì entrerà in vigore con la riapertura delle scuole, che partiranno infatti lunedì 14 settembre. Un piano che dopo settimane di proteste e appello dei sindaci dell'entroterra è stato in parte corretto ma non stravolto. I tagli non restano confinati alle vallate, anche a Genova verranno ridotte le corse per migliaia di persone al giorno. Il servizio di Tiziano Berti.
2: Per tutta l'estate Primo Canale ha raccolto le denunce dei sindaci dell'entroterra, le proteste dei territori e gli appelli a non tagliare soprattutto le corse utilizzate da studenti e pendolari. Ora, con la pubblicazione degli orari definitivi del nuovo servizio invernale AMT da lunedì, arriva la risposta. Alcune modifiche rispetto al piano iniziale ci sono state, ma i tagli restano. E il giorno più critico sarà il sabato, quando su molte linee extraurbane il servizio si avvicinerà a quello festivo, in alcuni casi praticamente dimezzandosi. Le modifiche non riguardano soltanto le vallate, anche a Genova diminuiscono le frequenze su alcune linee molto utilizzate. Sul 18 e 18 barrato, tra San Pier d'Arena e l'ospedale San Martino, nelle ore di punta del mattino si passa da una corsa ogni 10 minuti a una ogni 20. Sul 34, tra Staglieno e Principe, la frequenza passa da 6 a 10 minuti nelle ore di punta. Sul 42, tra il Baro e Sturla, si passa invece dagli attuali 7-8 minuti ai 10. E sul 35, tra Lagaccio e Regina e Carignano, passando per il Galliera, l'attesa nelle ore di punta sale fino a 13-14 minuti. Mentre la linea 480 tra Brignole e Sant'Eusebio supera oltre la mezz'ora di attesa. Poi c'è l'entroterra, dove gli effetti sono ancora più pesanti. In Valle Scrivia, il sabato, la linea tra Montoggio, Casella e Genova mantiene appena due corse per direzione. Nel Golfo Paradiso, le linee 775 e 776 passano una corsa ogni due ore. E nel Tiguglio, la 798 perde il cadenzamento orario e nel fine settimana arriva anch'essa una corsa ogni due ore. Da lunedì, con la riapertura delle scuole, il banco di prova. Le corse per studenti e pendolari sono state in gran parte salvaguardate, ma fuori dalle fasce di punta e soprattutto il sabato, per molti territori il trasporto pubblico sarà sempre più raro. E dopo le proteste raccontate da Primo Canale nelle scorse settimane, ora la partita si sposta sugli incontri tra sindaci e MT. L'obiettivo è capire se ci sarà spazio per nuovi correttivi.
0: Come sempre, il Primo Canale continuerà a seguire quanto è successo, quanto sta accadendo in realtà per quanto riguarda le cose.

0: borse di AMT. Ci sono novità sul fronte della sicurezza a Genova, perché è stato dato il disco verde ai controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico, con presidi d'alta visibilità e pattuglie dinamiche. Tanti saranno i luoghi che verranno presidiati, dalla Darsena H24, le zone di Prede, l'ex Gretto, dell'area Maddalena, San Luca Mele e Bianchi, con i dispositivi ovviamente il lavoro della polizia locale. Esultano le opposizioni, dalla Lega a Orgoglio Genova Noi Moderati e gli altri partiti di centrodestra, che dicono è stato fatto quello che chiedevamo da mesi e mesi. Quindi come dire, il centrosinistra, la giunta del comune di Genova, ha dovuto per forza fare quello che avevamo suggerito noi. Andiamo ad Imperia, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Liguria dopo gli 80 anni della liberazione a Genova, che sono avvenuti ovviamente l'anno scorso. Per farlo, l'appuntamento è quello dell'Assemblea Nazionale delle Province a Imperia, voluta e riuscita ad ottenere da Claudio Scajola. Allora, l'attesa è per ottobre. Matteo Cantile.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Imperia il prossimo 19 ottobre per la 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. La conferma è arrivata dal Sindaco e Presidente della Provincia Claudio Scajola dopo la riunione del Direttivo Nazionale UPI che si è tenuta a Roma. Per la prima volta l'Assemblea Nazionale delle Province si svolgerà in Liguria. Il 19 e 20 ottobre Imperia accoglierà Presidenti di Provincia, Sindaci, rappresentanti del Governo e delle istituzioni nazionali ed europee. Cuore della manifestazione sarà il Teatro Cavour, dove Mattarella avrebbe dovuto recarsi già nel settembre 2024 per l'inaugurazione dopo il restauro. La visita fu poi annullata a causa di un grave lutto familiare. Al centro dei lavori ci saranno il futuro delle province, il rilancio del loro ruolo politico e amministrativo e il peso degli enti territoriali nella programmazione e nello sviluppo. Per due giorni Imperia sarà dunque al centro del confronto istituzionale nazionale, con la presenza del Capo dello Stato a conferire ulteriore prestigio a un appuntamento che arriva per la prima volta in Liguria.
0: Quindi la notizia che riguarda l'arrivo del Presidente Mattarella, che ovviamente poi racconteremo insieme, lo vedremo insieme. Salgono a 4 gli indagati per la morte di Alice, la bimba di 11 anni annegata nella piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante lo scorso luglio. Nel mirino anche chi ha realizzato e installato l'impianto. Il 24 settembre si terrà la perizia tecnica. Annissa De Filippi.
2: Si allarga la rete degli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni del Bergamasco, morta al Gaslini dopo essere rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Alice era in vacanza in Liguria con i genitori lo scorso luglio. Dopo l'incidente era stata soccorsa e trasferita a Genova, ma le conseguenze dell'annegamento si sono rivelate fatali. Nell'inchiesta della procura sono ora indagati anche il costruttore della piscina, una ditta del Cuneese, e un installatore di una società di Sestri Levante. Erano già indagati i titolari dello stabilimento, madre e figlio, con l'ipotesi di omicidio colposo. Il prossimo passaggio sarà la perizia tecnica, fissata per il 24 settembre. A esaminare l'impianto per la procura sarà Rossana Prola, esperta di piscine pubbliche e private. La vasca verrà svuotata senza compromettere le pompe. Saranno analizzati i capelli ancora presenti nel bocchettone per capire come siano rimasti incastrati e perché si era verificato il risucchio. Poi l'impianto verrà riattivato per verificarne il funzionamento. Gli accertamenti dovranno chiarire se ci siano state anomalie nella progettazione, nell'installazione o nei sistemi di sicurezza.
0: Sono tenuti quest'oggi i funerali del navigatore del rally d'Aveto che ha perso la vita domenica scorsa. Il messaggio è stato quello che era stato già ridiramato nelle scorse ore: facendo quello che amava di più è mancato l'affetto dei suoi cari. La richiesta era quella di indossare i cappellini, così come è stato fatto per ricordare Fina, ovvero il navigatore che ha perso la vita a 44 anni, Stefano Sapracone, ed è oggi che si sono tenuti i funerali alle 15.30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove familiari, parenti, amici, conoscenti gli hanno dato l'ultimo saluto, lo hanno fatto proprio accompagnando quello che lui amava di più, ovvero correre il rally, il suo ruolo da navigatore, quindi indossando questi cappellini per ricordarlo. Proseguono gli incontri tra l'autorità portuale e le categorie del mondo marittimo per scrivere il nuovo piano regolatore portuale. La prossima settimana tocca agli agenti

0: diritti marittimi che anticipano a Primo Canale quali sono le loro priorità raccolte da Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
1: Noi come agenti marittimi rappresentiamo tutte le categorie degli agenti, quindi la nostra preoccupazione principale è che il porto rimanga un porto polifunzionale e che Genova come capitale dello shipping, io voglio dire del Mediterraneo, voglio sperare che lo diventi presto, non può rinunciare a nessuna merceologia, quindi il compito so che non è facile, ci mettiamo a disposizione dell'autorità di sistema perché trovi un fine tuning fra tutte quelle che sono le esigenze che sono sicuramente tutte vincolate dallo spazio, lo spazio non è mai abbastanza, è preziosissimo, quindi bisogna ottimizzarlo e soprattutto bisogna trovare delle soluzioni che rendano questo spazio flessibile in base a quelle che sono le esigenze del mercato, che da qui ai prossimi 50 anni sicuramente cambieranno.
0: E adesso ci spostiamo invece a Lerici perché c'è un fine settimana dedicato ai muscoli, mitiliade, oltre a show cooking e gusto approfondimenti sul mare, la sostenibilità ambientale, tutto insieme per goderci il weekend di Lerici, Emanuela Cavallo.
2: Una visione di Lerici al centro del Mediterraneo, Lerici un paese dove c'è uno scambio culturale, gastronomico e turistico attraverso quello che è uno dei prodotti tipici del nostro territorio, i muscoli che sono una realtà storica delle nostre tavole, dei nostri ristoratori, senza dimenticare i nostri coltivatori del mare.
3: Questa nuova edizione noi partecipiamo come Galfish, ha voluto inserire opportunamente anche cultura, ricerca, scienza, comunicazione, condivisione a livello italiano, mediterraneo, europeo. Mi sembra molto importante questo perché l'acquacultura purtroppo per i mutamenti climatici, ma sarà sostanziale proprio per il fabbisogno del cibo.
4: Noi Liguri abbiamo sempre vissuto attraverso l'economia del mare e continueremo in futuro ad avere grandi vantaggi dall'economia del mare. Il fatto che qui si facciano queste manifestazioni importanti per i mitili e per le ostriche, ecco, sono un cibo di eccellenza, sono un modo per dimostrare qual è la nostra cultura del cibo e soprattutto un grande aiuto al mantenimento, all'ecosostenibilità della terra, perché sono i cibi che hanno meno bisogno di energia, di sole, di acqua e di tutte le altre caratteristiche del nostro pianeta.
0: Weekend di calcio partito con le partite, scusate il gioco di parole, di ieri sera dell'Entella, grande prestazione a Pisa, un ottimo risultato, ne parleremo, 4-1 per i chiavaresi sul campo dei Toscani. Ha giocato il Genoa nel pomeriggio, un pareggio strappato al Ferraris, il Genoa che era andato in svantaggio, ha recuperato, la partita è finita 1-1, però è anche vero che il Genoa aveva bisogno di punti, quindi qualche fischio c'è stato, ci racconterà tutto tra pochissimo Carlo Danani e poi la Samp che scende in campo domani alle 17:15, trasferta a Mantova, Samp che ritrova quasi tutta la squadra a parte i lungo infortunati, però va anche detto che molti non sono ancora in condizione e le blu cerchiate hanno bisogno di fare punti, ne parleremo. Partiamo dal Genoa, allora vado a salutare Carlo Danani che si è trovato fuori dallo stadio dopo il match del pomeriggio. Ciao Carlo, buonasera.
5: Buonasera a voi, finisce 1-1 allo stadio Luigi Ferraris con il Genoa che ancora una volta è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria, brivido gelato in avvio con il Frosinone che passa in vantaggio con il gol di Kvernadze, il Genoa comincia la sua discreta partita in fase di costruzione, arriva a costruirsi l'occasione da gol più clamorosa in chiusura di primo tempo sul tiro di Baldanzi, Cittadini colpisce di mano, è calcio di rigore, sul dischetto va Colombo che però spedisce incredibilmente fuori dopo aver spiazzato Palmisani. Nella ripresa De Rossi dà spazio sia a Messias sia a El Shaarawy, è un Genoa senz'altro intraprendente, in inizio di secondo tempo arriva il gol del meritato pareggio.

0: mezzo, calcio d'angolo battuto da Sow e ottimo impatto di Capitan Vasquez sul pallone. È il gol del 1-1, il Genoa prova a spingere ma le occasioni migliori le creerà il Frosinone. Bejlov fa buona guardia fino alla fine e dunque primo punto in classifica per il Grifone, che lascia quota 0, ma è un punto dal retrogusto molto amaro.
1: Un punto anche per la Samp in Serie B, che domani è chiamata a vincere sul campo del Mantova. Come si sta preparando ce lo racconta Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera, buonasera in studio ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria di Bernardo Corradi domani attesa da una partita importante e delicata a Mantova contro la formazione lombarda allenata da Francesco Modesto. Serve fare i punti, lo ha ricordato quest'oggi in conferenza stampa a Bogliasco Bernardo Corradi, il tecnico dei blucerchiati. Ha espresso soddisfazione per una buona performance nella seconda parte della gara contro il Palermo. Ha detto però adesso servono i punti, serve essere cinici perché si produce gioco ma non si concretizza. Questo è un difetto di questa Sampdoria, oltre che ovviamente il difetto di troppe distrazioni difensive che hanno portato ai gol presi a Palermo e nelle occasioni precedenti. Serve dunque una svolta anche in classifica, perché c'è solamente un punto raccolto in tre partite. Serve cambiare qualcosa, non a livello di formazione, quantomeno Corradi fa filtrare che giocherà un 11 titolare del tutto simile a quello sceso in campo a Palermo. Unico cambio l'avvicendamento tra Begic e Sinani, lo sloveno favorito sul lussemburghese per la zona d'attacco destra. Però ci sono rientri importanti come Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli, che saranno convocati, potranno avere anche dei minuti a disposizione a gara in corso. Convocati anche Kevin Babu e Jan Karamo per la prima volta, così come i due compagni citati in precedenza. Sarà per loro certamente un discorso ancora rimandato con il campo, la titolarità certamente non può arrivare con pochi allenamenti sostenuti con i compagni, ma è una Samp che ha bisogno soprattutto di ritrovare risultati positivi, di salire, risalire in classifica, perché dopo 4 giornate uscire senza punti dal Martelli sarebbe veramente molto molto complicato. Il lavoro di Bernardo Corradi dirigerà, come abbiamo ricordato, Daniele Chiffi di Padova. I precedenti non sono positivi, ma le polemiche arbitrali devono essere lasciate a casa. Serve una buona prestazione e servono soprattutto punti. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Simone, a Simone Galdi. Noi allora andiamo a sentire le parole di Corradi, ha parlato così in conferenza stampa nel pomeriggio.
3: Sicuramente domani per me sarà qualcosa di inedito, perché girarsi verso la panchina e trovare tutti i maggiorenni sarà una roba, no, sarà una roba, no, alla quale mi dovrò abituare, e spero che diventerà una consuetudine. Ravanelli e Lauritsen sono a disposizione, chiaramente con dei minutaggi gioco forza ridotti, e anche Karamo e Mbabu faranno parte della convocazione, quindi saranno a disposizione. Stiamo lavorando e loro stanno lavorando anche chiaramente di più rispetto al gruppo squadra per cercare di recuperare la condizione nel più breve tempo possibile, però insomma diciamo che avrò 5 cambi a disposizione, e questa inizia a essere quasi una notizia positiva per me almeno. È sempre, no, è la doppia faccia della stessa medaglia, che da una parte pesa, però da una parte conforta il fatto che comunque la squadra arriva a concludere. Chiaramente avessi una percentuale realizzativa altissima, no, e avessi prodotto poco, è vero che avrei raccolto subito qualcosa, però magari, diciamo, poggiando questa situazione su delle basi che poi devono avere un futuro, chiaramente preferisco avere una squadra che crea e crea tanto, perché poi si sa, il calcio vive anche di momenti e di situazioni, ci sono dei momenti in cui la tua squadra produce tanto e raccoglie poco, magari arriveranno anche partite in cui farò 2 tiri in porta e magari fai 2 gol e la porti a casa.
1: Allora lo vedremo, appuntamento domani 17:15 a Mantova. Chiudiamo con le parole di mister Chiappella, che plaude ai suoi per la grande prestazione di ieri sul campo del Pisa. Pisa, una delle squadre retrocesse, sì, ma più blasonate del campionato, che corrono per la promozione.

0: diretta è finita 4-1 in casa dei toscani, sentiamo.
1: Abbiamo fatto tre punti importantissimi nel nostro percorso, guarda, quello che mi sento di dire è sicuramente sono entusiasta, orgoglioso di questo gruppo di ragazzi, oggi secondo me ha messo insieme davvero, tu l'hai definita la partita perfetta, io dico la partita nella quale hanno fatto vedere tutte le loro qualità, quindi la capacità di arrivare al gol attraverso il gioco, la capacità di difendere con applicazione, determinazione, senso tattico, oggi siamo riusciti davvero a performare sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista fisico come sempre, e quindi dai, il giusto merito a un lavoro che fanno giornalmente e settimanalmente, poi a volte non sempre siamo riusciti, come abbiamo detto un po' nell'analisi delle precedenti gare, a mettere tutto sul piatto, stavolta ci siamo riusciti, questo dai, è un qualcosa che ci deve dare ulteriore fiducia nel nostro percorso.
0: Queste quindi le parole di Chiappella, noi ci fermiamo qua, vi ricordo però che domani sera come sempre ci sarà l'appuntamento con Super Derby per raccontare di tutte le partite della Serie A, Serie B e in realtà anche Serie C con lo Spezia. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci rivediamo domani sera con il nostro primo giornale, buona serata, buon sabato sera.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica in Sicilia caratterizzata da spazi assolati, ventilazione debole con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione. Attesa sull'Imperiese avremo nubi alternate a schiarite con temperature massime non oltre i 27-28 gradi. Sul Savonese il sole sarà il protagonista con temperature massime che anche qui non raggiungerà i 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima comunque molto mite, valori fino ai 27-29 gradi. Il Tigullio vedrà ampi spazi soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che però non andranno al di sopra dei 27 gradi. E per quanto riguarda infine lo Spezzino, sole che splenderà ovunque con temperature massime fino ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Avremo condizioni di bel tempo con massime intorno ai 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro, partiamo dall'ex Ilva, perché quello che era nell'area, era stato preannunciato, è arrivato proprio nelle scorse ore. Entro il 28 ottobre infatti si devono chiudere gli altiforni di Taranto, e questa è la notizia confermata dalla Corte d'Appello. Cosa significa? Che questo avrà ripercussioni anche sui poli della Liguria, in particolare quello di Genova, di Cornigliano. Allora sentiamo il servizio.
1: La notizia era attesa ed è arrivata. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il prossimo 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le decisioni sulla fabbrica di Taranto hanno ripercussioni sulla situazione di acciaierie nelle altre sedi, Genova compresa. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Ma la decisione porta inevitabilmente alla ripresa dei licenziamenti nell'indotto. Le sigle sindacali, subito riunite in Assemblea Taranto, chiedono un incontro urgente a Palazzo Chigi per ottenere tutele reddituali, garanzie occupazionali, un piano di reindustrializzazione per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Un confronto, quello tra governo e lavoratori, che riprenderà martedì prossimo a Chigi. La decarbonizzazione e la transizione ecologica non possono diventare sinonimo di dismissione, perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale, è la denuncia dei sindacati. Che poi aggiungono: non accetteremo che il peso delle responsabilità delle istituzioni accumulate negli anni venga poi scaricato ancora una volta esclusivamente sui lavoratori. Il governo deve assumersi fino in fondo la propria responsabilità a partire dal blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'appalto. Per la giornata di lunedì 14 settembre è stata indetta un'assemblea a Taranto con i lavoratori dell'indotto davanti alle portinerie delle imprese, dove verranno decise le iniziative di protesta per impedire i tagli al personale. E l'autunno caldo che si paventava anche a Genova sembra potersi concretizzare sempre di più, anche perché i sindacati avevano già preannunciato battaglia.
0: E adesso la cronaca: ennesimo incidente stradale molto grave sulle strade della Liguria. In questo caso siamo tra Nervi e Bogliasco. Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito, altri due si trovano in ospedale dopo lo scontro frontale tra due moto avvenuto ieri sera poco prima della mezzanotte sull'Aurelia, al confine, come vi dicevo, tra Nervi e Bogliasco. Un'operazione, quella del giovane ventenne, che prosegue da ore e ore. Va per Asso.
2: È stato sedato, intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo le prime cure. Ora si trova in punto di rianimo un giovane ventenne che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Erano le 22:50 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi. A scontrarsi frontalmente sono due moto. Forse una delle due ha superato la linea continua andando a invadere la corsia di marcia contraria. Fortissimo l'impatto. Le due moto dopo il colpo si ritrovano infatti a distanza di decine di metri l'una dall'altra. Siamo tra Genova Nervi e Bogliasco, ancora in territorio genovese, dove l'Aurelia si apre per un rettilineo connotato solo da una piccola curva, ed è proprio lì che l'incidente ha avuto luogo. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica, diverse pattuglie della polizia locale di Genova, tre in tutto i giovani feriti. Per due di loro il codice assegnato all'arrivo in ospedale al San Martino è giallo, riportano diversi traumi e fratture e non sono in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni che viaggiava solo a bordo della sua moto. Uno degli arti infatti è rimasto bloccato e incastrato sotto la moto, riporta politraumi, fratture agli arti. Nella notte la via Aurelia è rimasta chiusa per circa 5 ore e il traffico deviato in autostrada, riaperta quando ormai erano passate le 3 di mattina.
0: E come vi dicevo, quindi le sue condizioni sono molto gravi, un intervento durato ore e ore. Sono stati altri gli incidenti in

0: Liguria in questo sabato, un altro si è verificato sulla SS225 in località Monleone Cicagna, dove si sono scontrati, per causa ancora da accertare, due macchine. Sono colpite frontalmente entrambe le persone, un uomo e una donna. L'uomo di 78 anni, la donna di 58, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Un incidente si è tenuto questa mattina in via di Creto, nel quartiere genovese di Struppa, dove due auto, anche in questo caso, si sono scontrate, provocando il ribaltamento di una delle vetture. Nell'impatto sono rimaste colpite anche due macchine in sosta, danneggiate durante l'impatto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. All'interno dell'auto ribaltata si trovava un sittantenne che fortunatamente è riuscito poi ad uscire dal veicolo con le proprie forze, assistito, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Meno autobus, più attese, soprattutto un sabato che su molte linee dell'entroterra rischia di assomigliare sempre di più ad una giornata festiva. Il nuovo orario invernale di AMT, che da lunedì entrerà in vigore con la riapertura delle scuole, che partiranno infatti lunedì 14 settembre. Un piano che dopo settimane di proteste e appello dei sindaci dell'entroterra è stato in parte corretto ma non stravolto. I tagli non restano confinati alle vallate, anche a Genova verranno ridotte le corse per migliaia di persone al giorno. Il servizio di Tiziano Berti.
1: Per tutta l'estate Primo Canale ha raccolto le denunce dei sindaci dell'entroterra, le proteste dei territori e gli appelli a non tagliare soprattutto le corse utilizzate da studenti e pendolari. Ora, con la pubblicazione degli orari definitivi del nuovo servizio invernale AMT da lunedì, arriva la risposta. Alcune modifiche rispetto al piano iniziale ci sono state, ma i tagli restano. E il giorno più critico sarà il sabato, quando su molte linee extraurbane il servizio si avvicinerà a quello festivo, in alcuni casi praticamente dimezzandosi. Le modifiche non riguardano soltanto le vallate, anche a Genova diminuiscono le frequenze su alcune linee molto utilizzate. Sul 18 e 18 barrato, tra San Pier d'Arena e l'ospedale San Martino, nelle ore di punta del mattino si passa da una corsa ogni 10 minuti a una ogni 20. Sul 34, tra Staglieno e Principe, la frequenza passa da 6 a 10 minuti nelle ore di punta. Sul 42, tra il Baro e Sturla, si passa invece dagli attuali 7-8 minuti ai 10. E sul 35, tra Lagaccio, Regina e Carignano, passando per il Galliera, l'attesa nelle ore di punta sale fino a 13-14 minuti. Mentre la linea 480 tra Brignole e Sant'Eusebio supera oltre la mezz'ora di attesa. Poi c'è l'entroterra, dove gli effetti sono ancora più pesanti. In Valle Scrivia, il sabato, la linea tra Montoggio, Casella e Genova mantiene appena due corse per direzione. Nel Golfo Paradiso le linee 775 e 776 passano una corsa ogni due ore. E nel Tiguglio la 798 perde il cadenzamento orario e nel fine settimana arriva anch'essa una corsa ogni due ore. Da lunedì, con la riapertura delle scuole, il banco di prova. Le corse per studenti e pendolari sono state in gran parte salvaguardate, ma fuori dalle fasce di punta e soprattutto il sabato, per molti territori il trasporto pubblico sarà sempre più raro. E dopo le proteste raccontate da Primo Canale nelle scorse settimane, ora la partita si sposta sugli incontri tra sindaci e MT. L'obiettivo è capire se ci sarà spazio per nuovi correttivi.
0: Come sempre Primo Canale continuerà a seguire quanto è successo, quanto sta accadendo in realtà per quanto riguarda le corse di AMT. Ci sono novità sul fronte della sicurezza a Genova, perché è stato dato il disco verde ai controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico, con presidi d'alta visibilità e pattuglie dinamiche. Tanti saranno i luoghi che verranno presidiati, dalla Darsena H24, le zone di Prede, l'ex Gretto, dell'area Maddalena, San Luca Mele e Bianchi, con i dispositivi ovviamente il lavoro della polizia locale. Esultano le opposizioni, dalla Lega a Orgoglio Genova Noi Moderati e gli altri partiti di centrodestra, che dicono è stato fatto quello che chiedevamo da mesi e mesi. Quindi come dire, il centrosinistra, la giunta del comune di Genova, ha dovuto per forza fare quello che avevamo suggerito noi. Andiamo ad Imperia, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Liguria dopo gli 80 anni della liberazione a Genova, che sono avvenuti ovviamente l'anno scorso. Per farlo l'appuntamento è quello dell'Assemblea Nazionale delle Province a Imperia, voluta e riuscita ad ottenere da Claudio Scajola. Allora, l'attesa è per ottobre. Matteo Cantile.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Peria il prossimo 19 ottobre per la 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. La conferma è arrivata dal Sindaco e Presidente della Provincia Claudio Scajola dopo la riunione del Direttivo Nazionale UPI che si è tenuta a Roma. Per la prima volta l'Assemblea Nazionale delle Province si svolgerà in Liguria. Il 19 e 20 ottobre in Peria accoglierà Presidenti di Provincia, Sindaci, rappresentanti del

0: del governo e delle istituzioni nazionali ed europee. Cuore della manifestazione sarà il teatro Cavour, dove Mattarella avrebbe dovuto recarsi già nel settembre 2024 per l'inaugurazione dopo il restauro. La visita fu poi annullata a causa di un grave lutto familiare. Al centro dei lavori ci saranno il futuro delle province, il rilancio del loro ruolo politico e amministrativo e il peso degli enti territoriali nella programmazione e nello sviluppo. Per due giorni Imperia sarà dunque al centro del confronto istituzionale nazionale, con la presenza del Capo dello Stato a conferire ulteriore prestigio a un appuntamento che arriva per la prima volta in Liguria.
1: Questa quindi la notizia che riguarda l'arrivo del presidente Mattarella, che ovviamente poi racconteremo insieme, lo vedremo insieme. Salgono a 4 gli indagati per la morte di Alice, la bimba di 11 anni annegata nella piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante lo scorso luglio. Nel mirino anche chi ha realizzato e installato l'impianto. Il 24 settembre si terrà la perizia tecnica. Nissa De Filippi.
2: Si allarga la rete degli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni del Bergamasco, morta al Gaslini dopo essere rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Alice era in vacanza in Liguria con i genitori lo scorso luglio. Dopo l'incidente era stata soccorsa e trasferita a Genova, ma le conseguenze dell'annegamento si sono rivelate fatali. Nell'inchiesta della procura sono ora indagati anche il costruttore della piscina, una ditta del Cuneese, e un installatore di una società di Sestri Levante. Erano già indagati i titolari dello stabilimento, madre e figlio, con l'ipotesi di omicidio colposo. Il prossimo passaggio sarà la perizia tecnica fissata per il 24 settembre. A esaminare l'impianto per la procura sarà Rossana Prola, esperta di piscine pubbliche e private. La vasca verrà svuotata senza compromettere le pompe. Saranno analizzati i capelli ancora presenti nel bocchettone per capire come siano rimasti incastrati e perché si è verificato il risucchio. Poi l'impianto verrà riattivato per verificarne il funzionamento. Gli accertamenti dovranno chiarire se ci siano state anomalie nella progettazione, nell'installazione o nei sistemi di sicurezza.
1: Sono tenuti quest'oggi i funerali del navigatore del rally D'Aveto che ha perso la vita domenica scorsa. Il messaggio è stato quello che era stato già ridiramato nelle scorse ore: facendo quello che amava di più è mancato l'affetto dei suoi cari. La richiesta era quella di indossare i cappellini, così come è stato fatto per ricordare Fina, ovvero il navigatore che ha perso la vita a 44 anni, Stefano Sapracone. Ed è oggi che si sono tenuti i funerali alle 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove familiari, parenti, amici, conoscenti gli hanno dato l'ultimo saluto, lo hanno fatto proprio accompagnando quello che lui amava di più, ovvero correre il rally, il suo ruolo da navigatore, quindi indossando questi cappellini per ricordarlo. Proseguono gli incontri tra l'autorità portuale e le categorie del mondo marittimo per scrivere il nuovo piano regolatore portuale. La prossima settimana tocca agli agenti marittimi, che anticipano a Primo Canale quali sono le loro priorità, raccolte da Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
3: Noi come agenti marittimi rappresentiamo tutte le categorie degli agenti, quindi la nostra preoccupazione principale è che il porto rimanga un porto polifunzionale e che Genova, come capitale dello shipping, io voglio dire del Mediterraneo, voglio sperare che lo diventi presto, non può rinunciare a nessuna merceologia. Quindi il compito so che non è facile, ci mettiamo a disposizione dell'autorità di sistema perché trovi un fine tuning fra tutte quelle che sono le esigenze che sono sicuramente tutte vincolate dallo spazio. Lo spazio non è mai abbastanza, è preziosissimo, quindi bisogna ottimizzarlo e soprattutto bisogna trovare delle soluzioni che rendano questo spazio flessibile in base a quelle che sono le esigenze del mercato, che da qui ai prossimi 50 anni sicuramente cambieranno.
1: E adesso ci spostiamo invece a Lerici perché c'è un fine settimana dedicato ai muscoli, mitiliade, oltre a show cooking e gusto approfondimenti sul mare, la sostenibilità ambientale, tutto insieme per goderci il weekend di Lerici. Emanuela Cavallo.
4: Una visione di Lerici al centro del Mediterraneo. Lerici, un paese dove c'è uno scambio culturale, gastronomico e turistico attraverso quello che è uno dei prodotti tipici del nostro territorio.

0: muscoli, muscoli che sono una realtà storica delle nostre tavole, dei nostri ristoratori, senza dimenticare i nostri coltivatori del mare.
1: Questa nuova edizione, noi partecipiamo come Galfish, ha voluto inserire opportunamente anche cultura, ricerca, scienza, comunicazione, condivisione a livello italiano, mediterraneo, europeo. Mi sembra molto importante questo, perché l'acquacultura purtroppo per i mutamenti climatici, ma sarà sostanziale proprio per il fabbisogno del cibo.
2: Noi Liguri abbiamo sempre vissuto attraverso l'economia del mare e continueremo in futuro ad avere grandi vantaggi dall'economia del mare. Il fatto che qui si facciano queste manifestazioni importanti per i mitili e per le ostriche, ecco, sono un cibo d'eccellenza, sono un modo per dimostrare qual è la nostra cultura del cibo e soprattutto un grande aiuto al mantenimento, all'ecosostenibilità della terra, perché sono i cibi che hanno meno bisogno di energia, di sole, di acqua e di tutte le altre caratteristiche della nostra pianeta.
3: Weekend di calcio partito con le partite, scusate il gioco di parole, di ieri sera dell'Entella, grande prestazione a Pisa, un ottimo risultato, ne parleremo, 4-1 per i chiavaresi sul campo dei toscani. Ha giocato il Genoa nel pomeriggio, un pareggio strappato al Ferraris, il Genoa che era andato in svantaggio, ha recuperato, la partita è finita 1-1, però è anche vero che il Genoa aveva bisogno di punti, quindi qualche fischio c'è stato, ci racconterà tutto tra pochissimo Carlo Danani, e poi la Samp che scende in campo domani alle 17:15, trasferta a Mantova, Samp che ritrova quasi tutta la squadra a parte i lungo infortunati, però va anche detto che molti non sono ancora in condizione e le blu cerchiate hanno bisogno di fare punti, ne parleremo. Partiamo dal Genoa, allora vado a salutare Carlo Danani che si è trovato fuori dallo stadio dopo il match del pomeriggio. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera a voi. Finisce 1-1 allo stadio Luigi Ferraris con il Genoa che ancora una volta è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria. Brivido gelato in avvio con il Frosinone che passa in vantaggio con il gol di Kvernadze. Il Genoa comincia la sua discreta partita in fase di costruzione, arriva a costruirsi l'occasione da gol più clamorosa in chiusura di primo tempo sul tiro di Baldanzi. Cittadini colpisce di mano, è calcio di rigore, sul dischetto va Colombo che però spedisce incredibilmente fuori dopo aver spiazzato Palmisani. Nella ripresa De Rossi dà spazio sia a Messias sia a El Shaarawy, è un Genoa senz'altro intraprendente. In inizio di secondo tempo arriva il gol del meritato pareggio, calcio d'angolo battuto da Sow e ottimo impatto di capitan Vasquez sul pallone, è il gol del 1-1. Il Genoa prova a spingere ma le occasioni migliori le creerà il Frosinone. Bejlov fa buona guardia fino alla fine e dunque primo punto in classifica per il Grifone che lascia quota 0, ma è un punto dal retrogusto molto amaro.
3: Un punto anche per la Samp in Serie B che domani è chiamata a vincere sul campo del Mantova, come si sta preparando ce lo racconta Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
5: Buonasera in studio ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria di Bernardo Corradi domani attesa da una partita importante e delicata a Mantova contro la formazione lombarda allenata da Francesco Modesto. Serve fare i punti, lo ha ricordato quest'oggi in conferenza stampa a Bogliasco Bernardo Corradi, il tecnico dei blucerchiati, ha espresso soddisfazione per una buona performance nella seconda parte della gara contro il Palermo, ha detto però adesso servono i punti, serve essere cinici, perché si produce gioco ma non si concretizza. Questo è un difetto di questa Sampdoria, oltre che ovviamente il difetto di troppe distrazioni difensive che hanno portato ai gol presi a Palermo e nelle occasioni precedenti. Serve dunque una svolta anche in classifica, perché c'è solamente un punto raccolto in tre partite. Serve cambiare qualcosa, non

livello di formazione, quantomeno Corradi fa filtrare che giocherà un 11 titolare del tutto simile a quello sceso in campo a Palermo. Unico cambio l'avvicendamento tra Begic e Sinani, lo sloveno favorito sul lussemburghese per la zona d'attacco destra. Però ci sono rientri importanti come Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli che saranno convocati, potranno avere anche dei minuti a disposizione a gara in corso. Convocati anche Kevin Babu e Jan Karamo per la

0: titolarità certamente non può arrivare con pochi allenamenti sostenuti con i compagni, ma è una Samp che ha bisogno soprattutto di ritrovare risultati positivi, di risalire in classifica, perché dopo 4 giornate uscire senza punti dal Martelli sarebbe veramente molto molto complicato. Il lavoro di Bernardo Corradi dirigerà, come abbiamo ricordato, Daniele Chiffi di Padova. I precedenti non sono positivi, ma le polemiche arbitrali devono essere lasciate a casa. Serve una buona prestazione e servono soprattutto punti. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Simone, a Simone Galdi. Noi allora andiamo a sentire le parole di Corradi, ha parlato così in conferenza stampa nel pomeriggio.
2: Sicuramente domani per me sarà qualcosa di inedito, perché girarsi verso la panchina e trovare tutti i maggiorenni sarà una roba alla quale mi dovrò abituare, e spero che diventerà una consuetudine. Ravanelli e Lauritsen sono a disposizione, chiaramente con dei minutaggi gioco forza ridotti, e anche Caramo e Mbabu faranno parte della convocazione, quindi saranno a disposizione. Stiamo lavorando e loro stanno lavorando anche chiaramente di più rispetto al gruppo squadra per cercare di recuperare la condizione nel più breve tempo possibile, però insomma diciamo che avrò 5 cambi a disposizione, e questa inizia a essere quasi una notizia positiva per me almeno. È sempre la doppia faccia della stessa medaglia, che da una parte pesa, però da una parte conforta il fatto che comunque la squadra arriva a concludere. Chiaramente avessi una percentuale realizzativa altissima, no? E avessi prodotto poco, è vero che avrei raccolto subito qualcosa, però magari diciamo poggiando questa situazione su delle basi che poi devono avere un futuro, chiaramente preferisco avere una squadra che crea e crea tanto, perché poi si sa, il calcio vive anche di momenti e di situazioni, ci sono dei momenti in cui la tua squadra produce tanto e raccoglie poco, e magari arriveranno anche partite in cui farò 2 tiri in porta e magari fai 2 gol e la porti a casa.
1: Allora lo vedremo, appuntamento domani 17:15 a Mantova. Chiudiamo con le parole di mister Chiappella, che plaude ai suoi per la grande prestazione di ieri sul campo del Pisa. Pisa, una delle squadre retrocesse, sì, ma più blasonate del campionato, che corrono per la promozione diretta, è finita 4-1 in casa dei toscani. Sentiamo.
3: Abbiamo fatto 3 punti importantissimi nel nostro percorso. Guarda, quello che mi sento di dire è sicuramente sono entusiasta, orgoglioso di questo gruppo di ragazzi. Oggi secondo me ha messo insieme davvero, tu l'hai definita la partita perfetta, io dico la partita nella quale hanno fatto vedere tutte le loro qualità, quindi la capacità di arrivare al gol attraverso il gioco, la capacità di difendere con applicazione, determinazione, senso tattico. Oggi siamo riusciti davvero a performare sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista fisico come sempre, e quindi dai, il giusto merito a un lavoro che fanno giornalmente e settimanalmente. Poi a volte non sempre siamo riusciti, come abbiamo detto un po' nell'analisi delle precedenti gare, a mettere tutto sul piatto. Stavolta ci siamo riusciti, questo dai, è un qualcosa che ci deve dare ulteriore fiducia nel nostro percorso.
1: Queste quindi le parole di Chiappella. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo però che domani sera, come sempre, ci sarà l'appuntamento con Super Derby per raccontare di tutte le partite della Serie A, Serie B, in realtà anche Serie C con lo Spezia. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci rivediamo domani sera con il nostro primo giornale. Buona serata, buon sabato sera.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con Carta Insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo

0: da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Gilberto Salmoni, insomma, sono giorni che si ricordano in questo momento, quegli anni drammatici, quei mesi drammatici. Tutti gli anni, naturalmente, il ricordo va a quello che è successo. La sua è una storia molto particolare, che lei ricorda anche in maniera molto lucida, con tanti particolari. Ricostruiamo un po' anche quegli anni così brutti, no? che lei ha vissuto.
4: Noi eravamo scappati di casa, cioè noi stavamo in via Ippolito d'Asteca dalla Galleria Colombo e abbiamo saputo che dopo che l'Italia era stata occupata praticamente, o perlomeno Genova era stata occupata dai nazisti, che andavano a cercare gli ebrei per portarli la soluzione più comune era di portarli a Auschwitz, dove c'erano delle camere a gas che eliminavano la maggior parte, cioè quelli che non erano in grado di lavorare, che non erano abbastanza giovani, erano subito inviati alla camera a gas e uccisi e poi bruciati.
3: Ecco, voi lo sapevate questo?
4: Sì, sì, c'era Radio Londra, era al corrente di queste cose.
3: E di qui la decisione di provare
4: di qui
3: a scappare
4: la decisione
3: in Svizzera.
4: Perché eravamo da amici che ci hanno nascosto per un po' di tempo, poi hanno detto che dovevano trasferirsi, poi quando siamo tornati hanno detto peccato, potevamo dirvi di venire con noi, che avevamo una campagna in Toscana, e invece non ci hanno detto niente e noi abbiamo tentato questo passaggio in Svizzera che è andato male anche per stupidità delle guide e nostra.
3: Perché?
4: Perché noi eravamo arrivati al punto dove si incominciava a scendere per andare in Svizzera e le guide hanno detto ma prima magari mangiate qualcosa, c'è qui una casetta, entriamo qui dentro, c'è caldo, c'è meno freddo, diciamo. E quello c'è, quello che ci ha fregato. Eravamo arrivati già alla frontiera, c'era da scendere nel ghiaccio, probabilmente doveva essere una discesa non facile, ma eravamo abbastanza abituati alla montagna tutti, mio fratello soprattutto. Ma
3: ecco, il gruppo come era formato? C'era lei?
4: Il gruppo era formato da tutta la famiglia, mia madre, mio padre, mia sorella, mio fratello maggiore e io.
3: Quindi decidete di fermarvi in questa casetta per prendere un po' di caldo, per mangiare qualcosa?
4: Decidiamo di fermarvi in questa casetta, di mangiare qualche cosa e siamo detto mani in alto, abbiamo sentito aperta la porta, mani in alto. E quella era la fine praticamente. Siamo scesi giù a Bormio, poi a Tirano, siamo stati una notte sempre in prigione, e poi a Como siamo stati un certo numero di giorni e poi siamo andati a San Vittore. A San Vittore c'era un funzionario della Gestapo, un uomo cattivo proprio, ecco, che cercava le scuse per tirare delle sberle, dei pugni, insomma, noi naturalmente non potevamo reagire sicuramente.

0: E poi?
1: E poi siamo andati da Milano a Fossoli. A Fossoli noi eravamo classificati misti, perché noi avevamo una nonna cattolica, ma forse i miei avevano fatto anche qualche aggiunta in più, diciamo falsificata, ecco. E quindi eravamo classificati misti, levato con esclusione di mio padre. E poi a un certo momento gli americani avanzavano e avevano deciso di vuotare Fossoli e quindi di spedirci. E quindi noi siamo, i miei e mia sorella, che era rimasta ferita da un mitragliamento aereo, e sono andati a Auschwitz, sono stati ammazzati appena arrivati, come era la normalità, diciamo, per chi non era giovane adatto al lavoro. E noi siamo stati inviati in questo posto che non avevamo mai sentito nominare,
0: Buchenwald,
1: che era un campo prevalentemente per prigionieri politici. Noi, come ebrei misti, poi chi classificava erano internati, quindi se potevano darti una mano te la davano. Allora, come ebrei misti, siamo stati classificati politici, quindi avevamo il triangolo rosso, era sempre una situazione meno peggio che l'avere la stella gialla.
0: E lì le giornate come andavano avanti?
1: Beh, ci svegliavano alle 4 del mattino, si prendeva un caffè latte con una fetta di pane e poi si andava a lavorare. Lavorare dipendeva, insomma, dai posti dove si era sistemati per lavorare. Certi posti si era sorvegliati a tempo pieno e quindi era brutto, in altri posti invece siamo stati spostati in un posto dove la sorveglianza era meno stretta e quindi riuscivamo a lavorare meno, a stancarci meno. La liberazione, io mi ricordo che la mattina mi sono svegliato, sono andato a vedere verso la pianura cosa stava succedendo e ho visto un signore con i calzoni con la riga seduto su una jeep e quindi è chiaro che gli altri erano scappati. Un certo numero sono stati presi e a loro volta messi in un recinto come prigionieri.
0: Del viaggio verso l'Italia oggi cosa ricorda?
1: Cioè,
0: cosa aveva nella testa quando tornava a casa?
1: Ma non era facile perché tanto eravamo sicuri che i nostri erano stati ammazzati e quello purtroppo...
0: Lei l'avevate già capito? L'avevate già capito?
1: Vabbè, abbiamo visto il vagone con scritto Auschwitz
0: a Milano.
1: Chi è andato a Mauthausen, chi è andato a Dachau, chi come noi siamo andati a Buchenwald, che non erano i campi di sterminio totale come Auschwitz. Auschwitz era un campo di sterminio. Praticamente la maggior parte, o perché erano troppo giovani o perché erano troppo vecchi, venivano mandati alle camere a gas. No, soltanto i più giovani erano messi da parte a lavorare, insomma, fin quando ce le reggevano, ecco.
0: Ha mai avuto veramente paura di morire?
1: Non era più neanche paura, perché eravamo con quello che succede, succede.

0: eravamo abituati a sperare anche, ma insomma a sapere che non era una situazione facile.
1: Quindi avevate superato anche la paura? Cioè,
0: ma sì.
1: Quasi pronti in qualche modo, se mi permette,
0: sì,
1: il termine.
0: Sì, sì.
1: Rassegnati.
0: Pronti, però si ascoltava la radio, che era, cioè, c'era una, qualcuno riusciva a prendere, che aveva ancora la radio, ma pochissimi, in francese, e si era saputo che c'era stato lo sbarco in Normandia, e quindi insomma e cominciavamo a vedere che la Germania, da essere la nazione che occupava posti, era la nazione che faceva marcia indietro.
1: Quindi aveva in qualche modo anche due stati d'animo, no? Diversi. Da una parte era la gioia comunque per essere tornato a casa, per essere libero e vivo soprattutto. Dall'altra quella di avere la certezza, in qualche modo, la tristezza di non avere più una parte della sua famiglia.
0: Poi c'erano le difficoltà proprio.
1: Ecco, poi quando è tornato proprio a Genova, cos'è stato? Qual era stata la prima cosa che ha fatto quando è tornato a Genova?
0: La vita è iniziata comunque, mio fratello era medico, aperto a casa, era grande, quindi poteva tenere anche lo studio lì, e pian piano ho ricominciato a lavorare. Io avevo ripreso al Doria, avevo fatto un esame, che c'era un esame per deportati o per insomma chi non avevo potuto seguire, e sono rientrato a metà della seconda liceo. Quindi ho fatto la seconda, poi ho fatto la terza, poi mi sono iscritto a ingegneria. Ma vabbè, sì, ho fatto l'ingegnere per parecchi anni. Ma,
1: è un vantaggio o uno svantaggio ricordare anche quei momenti brutti?
0: No, uno non ci torna
1: tutti i giorni.
0: Sì, sto bene, ho una compagna di vita che è una persona meravigliosa, quindi io sto benissimo, ho dei figli, un figlio e una figlia, che sono molto bravi, hanno un negozio insieme di ricambi moto che avevo avviato io.
1: Qual è il messaggio che vorrebbe
0: dare? Il messaggio è che quello che è stato un passato molto, molto duro anche per me, ma non tanto per me quanto per la parte di famiglia che non è più tornata. Io vivo giorno per giorno la vita che vivo, che è anche piacevole, quindi non è che stia a tornare indietro. Se mi intervistano rispondo, ma se non mi intervistano parlo d'altro, ecco.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
2: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
1: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
1: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare a Genova da molti anni e niente, ma come paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati, e ho deciso di cogliere l'occasione al volo, anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
0: È un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli Emirati.
1: Diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine, tra virgolette, e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua sono... vivono circa 250 nazionalità diverse e quindi è un mercato molto molto stimolante, tutto in crescita, abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
0: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
1: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter, e poi una cosa magnifica, la sfera che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i cannoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora più
0: grossa, più alta, più tutto.
1: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma qua i progetti non mancano.
0: È una città insomma che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
1: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico, qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa, e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno all'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
0: Eh sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando per esempio si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma paesi come Singapore, così come la sicurezza, no? Da una parte l'integrazione, dall'altra la sicurezza.
1: Sicurezza e senso proprio di tranquillità, non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non, nessuno chiede l'elemosina, le strade sono pulite, non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada c'è, ma non senti mai nessuno una parola fuori posto, c'è proprio un rispetto, una cultura del rispetto della persona, questo è incredibile. Questa è la prima cosa che salta all'occhio.
0: Nella quotidianità si riesce a vivere anche normalmente, oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer straricchi, ristoranti stracostosi. Allora ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e che cosa non è vero.

0: c'è un po' di tutto.
1: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero, insomma. E se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia, perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse, per cui insomma anche quello fa.
0: Vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
1: C'è molto turnover, assolutamente, e le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, la città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
0: Senta, il mercato quello immobiliare sì. In questo momento chi è che la fa da padrone? Cioè chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
1: Beh, sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo. Parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua. Svizzeri anche, gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
0: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, certo. Perché lei prima mi parlava di piscine sui tetti, di piste di elicottero, ma lei vende anche delle case normali o no?
1: La macchina, se vuole.
0: Come?
1: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma è un sogno. Io per carità, Genova l'adoro, ma dal punto di vista dei
0: edifici.
1: Il
0: fatto è che qualcuno poi se le compra, non è solo che qualcuno le pensa, è che qualcuno se le compra.
1: Brava,
0: e quanto costa, diciamo, tanto così per sognare un po', no?
1: Parecchio.
0: Ecco, se io volessi la piscina sul tetto, parecchio. L'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima.
1: 70-80 milioni di dirham, che me li deve moltiplicare per 4.
0: Ecco, molto bene. Molto bene. Vabbè, abbiamo diciamo un po' scherzato, mi sono permessa lì. Perché è evidente che è un mondo.
1: No. Sì, beh, ma una roba del genere se la comprano in pochi, infatti
0: beh,
1: qua
0: certo.
1: Vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
0: Senta, che cosa che le manca di più di Genova, della Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
1: Sicuramente il cibo, la focaccia, i ravioli al tocco e beh, i luoghi anche, devo dire anche i luoghi, perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre, Bocca d'Asse, il centro storico sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
0: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare oppure no?
1: Beh sì, sicuramente non ho pensato di trasferire in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima, ora francamente vivendo la quotidianità devo dire che a parte il cibo e i luoghi poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
0: forse la discriminazione

0: importante in questa stagione un po' il caldo? Tanto si vive con l'aria condizionata dappertutto.
1: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio, diciamo.
0: Tipo sfioriamo i 40.
1: Sì, tranquillamente, e non è ancora iniziata l'estate, infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
0: Oh,
1: ed è una cosa impressionante, sì, correlisse. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
0: Si è benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri, quindi poi,
1: sì,
0: insomma, è un,
1: sì,
0: po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì. Però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì. Beh, ma per forza, qua è tutto studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile. Per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
0: Mi verrebbe da dire che poi, insomma, è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie mille all'Alberto Sommer. Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in inglese o mi saluta?
1: Saluto tutti.
0: Mi saluto in italiano.
1: Goodbye. No, sorry, non avevo capito.
0: No, intendevo, sa che io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
1: Qua sì, arabo, e no, posso fare gli auguri di buon anno ai. Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi faccio auguro un buon anno a tutti.
0: Grazie mille Alberto Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
1: Grazie mille, saluti.
2: Quest'anno i saldi cantano.
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro. Sonfè.

0: vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Ancora insieme al Centro per raccontare un'iniziativa che va avanti da diversi anni di solidarietà, ce la facciamo raccontare da Patrizia Piano, che è presidente Rotary Club Genova Centro Storico. Benvenuta, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, di che cosa si tratta quando si parla, insomma, di questo caffè solidale dei Rotary per la Gigi Ghirotti? Che progetto è?
2: È un progetto grande e importante. Come ogni anno, grazie al nostro socio Alessio Balbi, che ci mette a disposizione la casetta dei caffè, il Rotary Club Genova Centro Storico organizza il tradizionale service I Fondi del Caffè. Questo service comunque

0: questo service sin dal 2017, tranne lo stop per la pandemia, ci permette di essere presenti a questo grande evento genovese per una raccolta fondi a scopo benefico da devolvere ad attività, associazioni ed enti attive sul territorio. È quindi un grande evento di servizio. I fondi raccolti quest'anno verranno devoluti alla Fondazione Gigi Girotti per la copertura dei costi di 200 ore di assistenza infermieristica domiciliare. L'ulteriore eventuale somma che riusciremo a raccogliere sarà devoluta alla Croce Blu di Castelletto per completare la conversione di una loro autoambulanza in un mezzo specializzato di trasporto di pazienti che devono essere sottoposti a un trapianto d'organo e quindi portarli dall'ospedale di Degenza all'ospedale per lo più fuori regione dove verrà effettuato il trapianto per poi essere riportati nell'ospedale di provenienza. Quindi la raccolta fondi di quest'anno è per questi due grossi e importanti progetti.
1: Lei citava la casetta, no? Insomma, per chi frequenta, per chi insomma è stato all'Oktoberfest, sappiamo che sono tantissimi, no? I genovesi, ma non solo, ce l'hanno ben presente. Ma come funziona? Come si può aiutare questo vostro progetto?
0: In pratica, durante i 17 giorni della kermesse prepariamo caffè a fronte di donazioni. Lo stand dei caffè è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 12.30 alle 23.30. I turni sono coperti dai soci del nostro club, ma anche da tanti soci degli altri club genovesi che sempre più ogni anno partecipano con grande entusiasmo e dai soci dei Rotaract genovesi che come ogni anno ci danno sempre un grande preziosissimo aiuto. Questo service è un evento importante per noi perché esalta il nostro spirito di coesione. Noi usciamo dall'ufficio, finiamo di lavorare, arriviamo alla casetta e passiamo qualche ora in amicizia e divertendoci.
1: E facendo del bene.
0: Cerchiamo di coinvolgere le persone a prendere un caffè, ma le persone, anche se non vogliono un caffè, quando capiscono chi siamo, perché siamo lì, cosa facciamo e con quale scopo, si fermano, chiacchierano con noi, ci raccontano le loro storie e fanno una donazione. Ogni donazione, piccola o grande che sia, per noi è un grosso aiuto, è un grandissimo e prezioso aiuto. È bello vedere la risposta del pubblico, ma anche l'entusiasmo con cui facilmente riusciamo a coinvolgere le persone a darci una mano per aiutare, soprattutto i giovani, non solo quelli del Rotaract, ma anche i nostri figli, cioè quando portiamo i nostri figli a fare i caffè, loro coinvolgono i loro amici. Ogni anno c'è un amico in più che ci segue e vedere l'entusiasmo con cui i giovani e l'energia soprattutto con cui girano per gli stand per proporre i caffè nel dopo cena è un qualcosa di veramente bello. Come i giovani sono vicino a questi progetti.
1: È così. Tante volte anche noi raccontiamo proprio di come i giovani non siano così apatici come spesso a volte si vogliono raccontare, ma come soprattutto quando c'è veramente del bene, delle iniziative che sono sicure, che sono certe, che si sa dove vanno a finire i soldi, insomma è sempre bene raccontare anche questo aspetto dei giovani. Allora, grazie a Patrizia Piano, presidente del Rotary Centro Storico di Genova, appuntamento quindi per i prossimi giorni all'Oktoberfest con il caffè solidale appunto a favore della Gigi Ghirotti. Grazie per averci raccontato questo vostro progetto e complimenti.
0: Grazie mille, grazie.

25 anni fa l'attacco alle Twin Towers, l'11 settembre, che ha cambiato il mondo. E poi è vero che mancano così tanti infermieri, come è messa la Liguria e Genova.

0: ancora le iniziative di solidarietà per la Gigi Ghirotti del Rotary e la nuova stagione dell'Aragno con la piscina. Di questo parleremo al centro, ma anche continueremo a collegarci con Elisabetta Biancalani da San Colombano Certenoli per vedere il giorno dopo l'esondazione del torrente Lavagna. È vero o non è vero che mancano gli infermieri non solo in Italia ma in Liguria? Genova come si comporta? Lo vado a chiedere a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Provincia. Buongiorno Gagliano.
1: Buongiorno Tiziana e bentrovati tutti.
0: Allora, partiamo dai numeri. È vero che la Liguria regge, Genova regge rispetto ai numeri nazionali, rispetto ai giovani che fanno richiesta per intraprendere il percorso di studi in infermieristica?
1: Questa domanda, Tiziana, significa che lei ha avuto accesso in anteprima ai dati nazionali che devono ancora uscire formalmente. Beh, con piacere devo confermare che Regione Liguria ha raggiunto ancora, anche per quest'anno, e saturato tutti i posti che l'Università e Regione hanno messo a disposizione dei giovani. 434 giovani in Liguria scelgono di fare l'infermiere e si iscrivono al corso di laurea, e di questo siamo veramente molto contenti all'interno di un trend nazionale che ha visto quest'anno una crescita delle domande rispetto allo scorso anno pari al 14%, un dato di cui siamo contenti e anche in Liguria orgogliosi.
0: Ma come ci siete riusciti?
1: Il merito è un po' condiviso, Tiziana, un po' le trasmissioni, una certa trasmissione People, non so se conosce, dove abbiamo parlato con il cuore in mano di quello che è la figura dell'infermiere, al di là di certi stereotipi. E adesso, a scherzi a parte, indubbiamente le trasmissioni Parlare ai Giovani e far parlare i giovani aiuta. Un altro elemento che noi riteniamo forte in questo aumento delle iscrizioni ai corsi di laurea sono state le notizie che in questo anno hanno evidenziato due aspetti: un'attenzione contrattuale che ha portato piano piano a un incremento economico per la figura dell'infermiere e delle professioni sanitarie, ma soprattutto riteniamo l'avvio delle lauree magistrali a indirizzo clinico, che partono proprio quest'anno in Italia, in Liguria ne partono due, attraverso le quali è possibile creare, farsi riconoscere un percorso di carriere e di sviluppo, quello al quale tendono i giovani. I giovani vogliono misurare se stessi con il mondo del lavoro, studiare, investire nella formazione ed essere riconosciuti anche economicamente. Queste tre condizioni riteniamo che abbiano dato in tutta Italia veramente il là per la crescita importante a doppia cifra.
0: Questo buon risultato però non ci deve far dimenticare quelle che sono ancora delle criticità che con lei, insomma, e con i suoi colleghi affrontiamo spesso, e cioè il tema degli stipendi, dei turni, delle condizioni di lavoro, anche di violenza proprio. Lo sappiamo che l'infermiera in particolare, se donna, è quella più colpita, così ci dicono i dati.
1: Sì, partirei da quest'ultimo elemento, dove abbiamo avuto, come dire, un aumento delle segnalazioni perché abbiamo convinto i colleghi a segnalare il fenomeno. Quindi le aggressioni aumentano, ma nello stesso tempo funzionano anche le misure di deterrenza che sono, dove le forze dell'ordine ci danno una mano e anche i direttori delle aziende attraverso quelle che sono le forme di denuncia previste dalla norma anche in flagranza differita. Però il fenomeno esiste ancora, esiste perché dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni. Questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la regione Liguria per non meno di 750 posti.
0: Ecco, 750 posti, perché poi il problema, anche quello che si è verificato con l'ultimo concorso che c'è stato, è che sostanzialmente i numeri sì erano alti, ma non sufficienti per quella che era la richiesta, considerando anche, come lei insomma, ha citato, la riforma, le case di comunità.
1: Sì, Tiziana, prima di arrivare ai numeri,

0: se posso, come dire, utilizzare la vostra emittente, vorrei lanciare un pensiero su quello che ci ha fatto iniziare questo collegamento. Nella lettura dei dati, che poi lei avrà modo di contestualizzare, noi avendoli visti prima, i dati dicono che nelle regioni del centro-nord sono state presentate 2.000 domande in meno rispetto ai posti disponibili. Nelle regioni del sud ci sono 3.300 domande in più rispetto ai posti disponibili. Questo vuol dire che in Italia si deve garantire ai giovani il diritto paritario di accedere ai corsi di laurea. Questo significherebbe anche tornare a una, come dire, riequilibrio della disponibilità di personale. Quindi io chiedo alle istituzioni di lavorare perché studiare nelle città possa significare ricevere dei sussidi, essere aiutati per pagare le rette universitarie, ricevere delle borse di studio, avere delle locazioni a prezzi calmierati, perché questo farebbe spostare i giovani e dare il diritto a tutti di potersi formare. Questa premessa è necessaria anche per dire che nell'ultimo concorso il 10% dei vincitori ha rinunciato all'assunzione, perché nel frattempo sono arrivate altre 1-2 proposte di lavoro vicino casa. Noi in Liguria questo non ce lo possiamo permettere, perché il fabbisogno di infermieri è importante, perché abbiamo un territorio dove deve essere consentito raggiungere anche le aree interne e quindi servono infermieri. Questo significa anche che dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio e crearci quella riserva di professionisti che servono alla cittadinanza.
1: E certo, perché sennò poi succede che uno ci prova, lo fa intanto, però poi nel mentre vicino a casa a 20 km gli avrà la proposta e lo fa, così come molto importante quello che lei diceva prima, no, del sussidio, della casa. Sappiamo bene quale sia la difficoltà per esempio per noi nel Ponente, no, trovare un affitto che abbia insomma un equilibrio con quello che poi è uno stipendio per esempio di un infermiere, così come poi c'è tutto quello che riguarda lo stipendio invece a pochi passi in Francia. Anche lì insomma le zone di confine sono sempre molto preoccupanti. Direi che però ci possiamo salutare con ottimismo, Gagliano, quindi, no? Allora, stiamo facendo bene, la comunicazione anche è servita, nonostante questo ovviamente bisogna lavorare, e allora la staranno ad ascoltare, entro fine 2026 arriverà questo concorso per almeno 750 infermieri?
0: Beh, Tiziana, la mia voce non è...
1: Mi ha fatto di morte i pugni, Gagliano!
0: La mia voce non è altro che una cassa di risonanza di quello che chiedono tutti i colleghi della nostra regione e quello che chiede la cittadinanza. Io sono ottimista perché le interlocuzioni avute con l'assessorato ci fanno ben sperare che entro novembre verranno fatte tutte le procedure necessarie.
1: Anche perché insomma poi sappiamo che ci vogliono dei tempi tecnici e purtroppo sono sempre molto lunghi, non è che poi sia immediato né fare il concorso, purtroppo per fortuna per la burocrazia, ma neanche poi far arrivare queste persone
0: sì,
1: a lavorare nei posti.
0: Sì, Tiziana, noi abbiamo oggettivamente la necessità di aspettare fine anno, perché i neolaureati che quest'anno in Regione Liguria, rivelo un altro dato, sono intorno a 290, avranno finito di discutere la tesi di laurea, quindi avranno l'abilitazione da parte degli ordini ai primi di dicembre. Esattamente, prima andrebbe vacante un concorso, esatto. Meglio non farlo.
1: Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, vicepresidente Nazionale FNOPI e presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Genova. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo, oggi 11 settembre, allora ce lo faremo raccontare da chi si trovava proprio a New York quel momento e i giorni, le settimane successive.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente nelle prime tre città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani nel loro piccolo remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pier Antonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
0: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
0: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
0: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa già ha senso, se vai a sbattere prima che la carrozzeria poi scende,
0: esatto, infatti,
1: il tuo corpo.
0: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto,
1: però la carrozzeria.
0: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
0: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto dietro, non ho visto i tempi di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
0: Io no.
1: Lo scooterista?
0: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva. L'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho

0: fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza. La ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
0: Sì.
1: Quanti anni hai? Quanto tempo fai il rider?
0: Allora,
1: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
0: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
0: Fino al 2000, cos'era, 22, 20, sì, 22, quando col Covid, il primo anno di Covid, ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno, perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruote?
0: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota, perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare. E ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora. Se provi ad andare sopra i 25, si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare e una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che sono monoruota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin, e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni, che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portare solo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale, e al motore va su. La cosa bella del monoruota è che il motore...
1: Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza?
0: Non anche una ragazza? Allora, ci sono poi diversi modelli. Modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Paolo.

perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'è un bellissimo parcheggio. Il mio monorotino da 13 kg ci

0: ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico ovviamente,
0: molto economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno a sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Abeto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Abeto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti, fino a poi a tornare a casa, per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È bello. È divertente.
0: Divertente, bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come
0: sì.
1: La sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le.
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te.
0: Sono obbligatorie perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuti incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando,
1: sì.
0: Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mezzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance, sei più ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, è un po' scazzata, come si suol dire, che...

0: non c'è la voglia, non... si prende la sua cosa,
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Non ti guarda neanche in faccia. Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti. E ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di...
1: Certo.
0: Per qualunque cosa, se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lasciano a mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dice una cosa nuova.
0: Molto più, a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro lasciano una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Sembra in una villetta dal bar.
1: Per il resto
0: sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con un euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho
1: sì.
0: I 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e come tutte le persone molto pigre ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario e quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici, anzi ci salutiamo, ci teniamo d'occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido: una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo, e molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato?
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, a dire.
0: Sì. E

0: Io ero il primo?
1: Ero il quinto figlio.
0: Ah, ecco.
1: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, mi aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie che adesso abitano in Svezia. Tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi, l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente
0: è finita in Svezia. Reemigrato alla fine.
1: Io sono reemigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Allende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola, e basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata, e a quel punto lì mio padre ha detto no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni, 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile, e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in Via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
0: E tu alla fine sei cresciuto qui?
1: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
0: Che facoltà?
1: Fisica.
0: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
1: Esatto.
0: T'offende, eh?
1: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
0: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela

0: Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOCA Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avvallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fossero degli aumenti in percentuale molto più importanti. In realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
2: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo sciacquetrato.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da sciacquetrà?
2: Sì, è un anno da sciacquetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello sciacquetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
2: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore per meglio dire avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. I piccoli viticoltori, quelli che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi, di trasferta non è gratificante, quindi meglio sarebbe vendere in loco prima di tutto, perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato

0: ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, Presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale, in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà. In questo settore, come in tutti gli altri, ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile, perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo, ecco. Quindi dall'anno scorso, visto che, come ti dicevo prima, sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su 2 fronti. Uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni le Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno
2: allora,
1: queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre delle Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi 1 ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato, come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di vino limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre, siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio lui.

0: uva sott'acqua per recuperare questa tradizione, che addirittura viene dall'antica Grecia, e in unione con altri viticoltori. L'unione fa la forza qui.
1: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre, e quindi in collaborazione con l'ititurismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
0: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
1: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei Mappali, è difficile investire, non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno, ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Questo qua è lo scoglio più grande, perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Questo qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, e le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio, è un apprezzo, ecco.

0: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante, l'immagine la vedete alle mie spalle dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma che insieme al
2: buongiorno,
1: fratello, moglie, figlio, insomma si
2: Simone,
1: occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dell'Esedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua.

0: 50 metri di linea d'aria, 500 metri
1: sì.
0: di linea d'aria, che è la Granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra allora, parecchio questo, esteso, sì, come si misurano al di là dei metri quadrati, sì, filari?
0: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso, che invece è andato in produzione quest'anno, che sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di Granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso, Granaccia. Che caratteristiche ha?
0: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso ne parliamo.
0: È molto estremo. È un vino rosso di importanza. Io lo spiego così: nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino. Come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
0: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
0: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
0: Sì, hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' far ripartire le piante con le foglioline nuove.
1: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove possiamo si vedere. Vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
0: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate, e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
1: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
0: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
1: E l'unica pioggia caduta il 20 agosto è stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
0: Grandine.
1: E poi basta.
0: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, Questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia, per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
1: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè, io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è un discorso.
0: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
1: Quindi 75.
0: Se quest'anno non sarà così.
1: Se ne otterrà meno?
0: Sicuramente sì. Anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli.
1: Cioè, perché?
0: Non lo sappiamo chiaramente, è un dare avere della natura, no?
1: E voi quindi, lo sapete e vi rassegnate, si può dire o vi fate tanto nervoso, no, voi che vivete con la natura e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua,
0: no,
1: è la natura a decidere.
0: Non è governo ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa, allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà, quindi non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere.
1: Ecco, vediamo un po', analizziamo un po' i grappoli.
0: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
1: Ecco, come si valuta il fatto che siano sani?
0: Sì, no, beh, il sano lo vedi che sono grappoli,
1: sono
0: belli, che
1: sono regaggiti, sì, come si dice in dialetto.
0: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta

0: 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli
1: Ah
0: acini per
1: sì?
0: capire se.
1: Allora fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla o
1: Non davanti.
0: in fondo,
1: Ok.
0: mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari,
1: Sì.
0: fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi
1: Ah,
0: il
1: quindi
0: grado
1: lo
0: zuccherino.
1: spezzi, lo
0: Sì,
1: spezzi e poi metti un
0: lo fai,
1: reagente.
0: fai. No, no, no, no, è un binocolo. Guardi, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
1: Sì,
0: sabato te lo facciamo
1: volentieri,
0: vedere.
1: sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene, è
0: Ma
1: buono.
0: sì, certamente, questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa
1: Che
0: bianca, perché
1: bella.
0: poi il colore viene dato dalla buccia. Però siamo, poi se lo assaggiamo,
1: Perché l'uva si può
0: è
1: anche
0: gustibile. Sì,
1: mangiare
0: se
1: come da
0: vuole.
1: tavola, tipo.
0: Tranquillamente, poi siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo.
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti sistemici, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo
1: D'accordo.
0: nelle quantità consentite della biodinamica. E poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono preparati base della biodinamica 500, 501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri che servono da corroboranti per la pianta, le bare stress.
1: Rame e zolfo a cosa
0: Rame e zolfo.
1: servono?
0: Rame è antiperonospora e lo zolfo
1: Ok.
0: è antioidio.
1: E quest'anno
0: Anche
1: sono stati
0: se
1: bravi per
0: sono
1: Peronospora.
0: stati bravi, perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi,
1: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è
0: queste
1: proprio
0: seche sono difficoltà della pianta.
1: difficoltà
0: Della
1: proprio della
0: pianta.
1: pianta.
0: Forse in questi lombari, così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress. Piante,
1: Allora,
0: diciamo.
1: Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche
0: No,
1: prima.
0: no, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo, tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio, tutto quello che è la base spumante,
1: Ah, ok.
0: o vini frizzanti,
1: Sì,
0: diciamo come
1: e
0: vuoi,
1: lì si
0: lì
1: possono raccogliere prima senza stare ad
0: sicuramente loro
1: aspettare.
0: hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima. Noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di
1: E
0: maturazione.
1: comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di 2 settimane
0: Per
1: rispetto
0: noi è prima, ma non mi
1: all'anno scorso.
0: ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto, abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni
1: Accidenti.
0: che io vendemmio ad agosto.
1: Questo rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto
0: Hai portato
1: tempo
0: anche l'acqua?
1: siamo
0: Siamo
1: sui.
0: mezza lavata?
1: Abbiamo forse.
0: Nove.
1: Siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che
0: Un po' di
1: ci
0: acqua mi serve,
1: fermiamo
0: l'acqua per
1: un
0: farlo bere.
1: attimo
0: Va bene.
1: perché sono molto curiosa di vedere come si misura la.
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando, misura la percentuale di zucchero nel liquido. Quindi
1: Benissimo.
0: devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo con la loro villa e sotto
1: La
0: la
1: tenuta,
0: tenuta,
1: le case
0: le
1: coloniche,
0: case
1: quindi gente che
0: coloniche.
1: è nata e cresciuta qua dentro e ha lavorato per loro.

0: In agricoltura la tenuta delle zedre, infatti.
1: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni mi ha detto Daniele che vendemmiate così
0: Sì,
1: presto.
0: ad agosto abbiamo cominciato con il Vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
1: Cosa ci mostri?
0: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua,
1: Serve per misurare?
0: il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico
1: Allora, tu hai
0: del...
1: messo dell'acqua dentro questo
0: Semplicemente
1: strumento.
0: sopra, lavandolo bene, risciacquandolo,
1: E
0: su questo
1: guardi dentro
0: aspetto.
1: come se fosse un binocolo.
0: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato. Lo zero è confermato, quindi posso.
1: Quindi qua hai misurato se è
0: Ci siamo a
1: giusto,
0: zero.
1: perfetto.
0: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
1: Ok.
0: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente
1: Ci sarà un po' di
0: facciamo.
1: sudore, un po' di salino al
0: Esatto,
1: massimo.
0: prendiamo un
1: Un
0: acino,
1: acino
0: prendiamo
1: d'uva.
0: questo, ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo, mai
1: Ok.
0: dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente
1: Allo
0: lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno, e con questo diciamo sono sicuro che
1: Lo
0: l'acqua l'ho
1: schiacci
0: levata,
1: un
0: sì,
1: po'
0: e lo schiaccio un
1: in
0: po',
1: modo che esca la polpa e
0: esatto.
1: finisca qua dentro.
0: No, rimane lì sopra
1: Sì. Che
0: e... Svecchiandolo abbiamo un
1: forte.
0: bel 26 di Brix, che è una montagna di roba, perché
1: Cioè, vuol dire un 26
0: 26 di Brix è troppo.
1: Brix vuol dire di
0: Zucchero
1: zuccherino.
0: potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
1: Sì,
0: fare.
1: ti tengo questo se vuoi.
0: Grazie. E andiamo
1: Che
0: a
1: forte, io
0: capire.
1: guardo qua dentro, Francesca è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
0: Se avete un attimo di pazienza, vi dico
1: Si
0: che
1: vede
0: è una
1: come proprio un
0: montagna.
1: termometro con i gradi.
0: Una montagna di
1: Allora,
0: roba.
1: 26 di Brix che misura la zuccherinità
0: Sì,
1: degli
0: esatto.
1: acini di uva. E mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
0: Sì,
1: dovrebbe
0: ve lo
1: essere
0: dico
1: invece e
0: subito. Io
1: perché
0: generalmente
1: invece è così tanto.
0: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono sono sudato, non va.
1: Allora, quanto dovrebbe essere adesso?
0: Siamo ben oltre i 14 gradi
1: Ah
0: alcolici. Siamo
1: sì? E
0: ben oltre i 14
1: tu
0: gradi.
1: invece con
0: Guarda.
1: quanto lo vuoi il vino alcolico?
0: 13 e mezzo era tra i 13 e i 14. Questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
1: Ecco, tu non puoi fare nulla
0: Non
1: se è a
0: posso fare niente.
1: 14 circa.
0: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul Vermentino perché anche lui,
1: Andava
0: se
1: troppo.
0: andiamo troppo sull'uva bianca, un'uva nera per ottenere un vino rosso, diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la Grannaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il Vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito le
1: Avete dato
0: dare
1: la precedenza
0: precedenza,
1: al
0: esatto.
1: Vermentino perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e
0: Sì,
1: quindi
0: parliamo dell'appassimento, però. Poi
1: passito.
0: non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta
1: Quindi
0: male.
1: dovete fare presto
0: Dobbiamo,
1: adesso
0: sì,
1: perché
0: adesso bisogna.
1: altrimenti vi sale. Allora vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo con che delicatezza, con quali
0: Ci
1: accortezze
0: vuole
1: si
0: cura
1: devono
0: sicuramente, ci vuole
1: prendere.
0: cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un
1: Se...
0: attimino qua e cominciamo.
1: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
0: Le classiche forbici da vendemmia, che
1: Ah,
0: sono diverse da
1: ok.
0: quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente, quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti i
1: Ecco, li
0: grappoli.
1: stacchi a che punto?
0: Sul picciolo,
1: Sul picciolo.
0: l'attacco del tralcio.
1: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh!
0: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia
1: Ecco, perché di
0: per.
1: solito per
0: La zona
1: agevolare...
0: grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore,
1: Ah.
0: quindi per avere un po'. Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo
1: Visto
0: già
1: che avete
0: detto, no?
1: dovuto correre per
0: L'abbiamo detto,
1: evitare...
0: ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, no,
1: Per il
0: non
1: caldo.
0: riesce a lavorare. Non riesce a lavorare, perché era veramente, a un certo punto era veramente dura.
1: E qua si va avanti piano piano.
0: Piano piano,
1: Ma
0: certamente.
1: quanti... No, grappoli non sai dirmelo, ma non so quante tu...
0: Allora, su queste, io ho stabilito che quest'anno, più o meno, spannometricamente parlando sempre, quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa, io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben
1: E gli
0: felice.
1: altri anni quando va bene, quanti quintali
0: Siamo
1: puoi
0: arrivati
1: fare?
0: anche a 15 in più, eccetera.
1: Ah
0: Eh
1: sì?
0: sì. Abbiamo perso un po'. Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo com'è, tra
1: Appunto.
0: virgolette.
1: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grande,

0: più o meno, vabbè, ecco, voi questo, state...
1: Questo è quello che noi, diciamo, già, stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe
0: esatto, che esatto, dovrebbe esserci, iniziano i passaggi esatto, perturbati esatto, dell'autunno, quasi
1: vista
0: autunno.
1: L'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato uno, nel Tiguglio, lo sapete, non è stato sì, colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che è previsto, stiamo cercando di accelerare il più possibile.
0: Ce la fate in qualche giorno?
1: Non credo,
0: no?
1: Non prima di mercoledì sarà
0: e
1: durissimo.
0: Quindi si guarda al cielo e si spera, no?
1: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5, magari per fare qualche ora fino a...
0: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede andiamo l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il sì, vostro trattore, vedete che hai un giovane figlio che, sì, che ti segue? Sì. È una vita dura questa, mi sembra,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: poi bisogna...
1: Lui lo sta...
0: Assaggiando.
1: Sta stando sulla sua pelle.
0: Come ti chiami?
2: Sebastian.
0: Sebastian, allora, quanti anni hai?
2: 25.
0: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
0: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato sì, a fare dell'altro, poi hai deciso di fare questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, beh, lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi okay, a poter portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
0: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
0: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
0: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, sì, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
0: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
0: tramandato di generazione.
2: Esatto.
0: In generazione, allora cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi
0: ecco,
2: per
0: come funziona poi? Cioè lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè è importante
2: esatto,
0: anche il clima, quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27,
0: sì,
2: dipende molto da proprio dalla temperatura.
0: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa così da poter avere una fermentazione più, diciamo...
0: corretta.
2: Sì, esattamente.
0: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento o comunque il mosto in quel caso.
0: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione per la nostra tipologia di vinificazione aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino stesso.
0: E come si toglie la buccia a mano?
2: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido,
0: okay,
2: quindi la parte tutta di buccia viene tolto il raspo e
0: dopo la fermentazione diciamo che questo
2: esatto,
0: lavoro è più semplice
2: e poi attraverso una pressa viene per l'appunto estratto,
0: sì,
2: estratta una buona parte liquida così da avere più prodotto possibile.
0: E dopo l'estrazione come si
2: e
0: va
2: dopo
0: avanti?
2: L'estrazione si aspetta questo grande è questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
0: Allora Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
1: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
0: Che vita dura però, soprattutto
1: sì,
0: con questi climi.
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per
1: sì,
0: 2 settimane.
1: Il tempo che ci mette.
0: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
1: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
0: Poi la schiacciate?
1: Poi sì, sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che... E ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla

0: buccia.
1: Okay.
0: In un torchio verticale,
1: sì.
0: mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: okay.
0: Facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto?
0: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologia. Quindi come ti dicevo prima abbiamo questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità. E poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
0: Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse
0: no,
1: nel
0: vino. No, l'abbiamo tenuto dalla fermentazione.
1: Appunto.
0: Quindi lo zucchero
1: sarà un bel 14%.
0: Quest'anno,
1: anche.
0: Sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto passerà?
0: Due anni, noi abbiamo 2 anni di processo. Perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare la pazienza.
1: Quindi adesso bevete il vino di 2 anni fa.
0: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche
0: grazie.
1: Il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
0: No, io ringrazio voi, veramente.
1: Bocca al lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
0: Certamente, mio fratello è un sempre... pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per viaggio in Liguria,
0: grazie.
1: Francesco Righi.
0: Grazie.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Torniamo indietro nel tempo ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che la Spezia, il suo golfo, ha con il mare ed ha oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce

0: delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
1: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel Palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
0: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo, appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
0: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del Palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali

0: volevano appunto arrivare i primi, arriva non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
0: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il Palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del Palio, compare il Palio nel 1932.

0: 32C insieme alla Festa del Mare per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di Festa del Mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del Palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
2: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
3: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
4: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa gli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa, porti il Palio in borgata, in una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate mi apprendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax, stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che ma come dice un mio amico non si può spiegare, devi viverlo.
5: 5 di fila, abbiamo vinto un Palio una borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatori, senza niente, con le nostre idee. Abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
6: Capo, sono 49 anni che non vincevate il Palio.
7: Ancora non ci credevo. Io ero un bimbo, ricordi vaghi di quel Palio, perché avevo 6 anni. E me ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un plauso ai ragazzi, un plauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il Palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il Palio, buon Palio e complimenti a tutti.
4: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
1: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
8: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
9: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle

0: avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
1: Vabbè, la Maggia del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro e beh, la Maggia del Palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 borgate.
2: La città ha comunque vinto con le donne.
1: Assolutamente sì, Fossa Mastra ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione e poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via e quindi veramente un grande successo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io la faccio solo per questo. Ravioli au tucu, iniziamo!

0: Fai vedere ancora la scritta, girati. 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, entriamo dentro. Guardate, si sta preparando tutto. Questo è il beverage, dico bene, bell'uomo. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
1: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciullo?
2: Bene, bene, bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, sì, bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle. E poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti, tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
5: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucco?
5: Sì, tucco. Rigorosamente o tucco.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
6: che i bugie?
0: Mamma mia,
6: chi che i bugie, guarda
0: che meraviglia, guarda. Ma guardate, signore,

0: Questo è quello che ci piace a noi. Ma questa è un'opera d'arte.
1: Guarda, guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
1: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
1: Queste qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi, siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
1: Tutti in gioco.
0: Allora, com'è Nemo?
2: Bene.
0: Tanti anni che viene qua lei.
2: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
3: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
3: Francesca.
0: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
3: No, certo che no, certo.
0: Ormai è una tradizione.
3: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
3: sapere. Sì,
0: ragazzi, senz'altro. Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
5: Benissimo.
0: Tu sei alla?
5: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
5: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
6: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
7: Salsiccia.
0: Poi.
7: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
7: Apri.
0: Pollo. Pollo. E? Costine.
7: No, bistecche di maiale che ha richiesta.
0: Mamma mia ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
7: Se si può, sì.
0: Se si può, è come. Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
8: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero ragazzi.
8: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
9: Esatto, e poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
10: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo

0: Eta 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano, è l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto. Da 15 anni vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi Artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Tre Beatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia, e questo è un bene perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua, allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
1: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei
1: presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente.

0: Sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà a tirare fuori la spada nella roccia. Una forza erculea micidiale enorme. Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrameli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
2: Società San Vincenzo
0: e
2: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, sì, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio

0: rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
1: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
0: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete, qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serralicò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela.
2: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
1: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok. Gli è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni

0: anni e forse anche di più, la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama
1: Luigi.
0: Luigi, pensate che Luigi, mi diceva proprio il sindaco, che è un po' la memoria storica di questa festa.
1: Sono vecchio.
0: Quante ne ha vissute lei?
1: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
0: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
1: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove
0: c'era il falò.
1: E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi sono venute a vedere questo.
0: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare la prossima intervista?
1: Spero però.
0: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcere, davvero molto molto belle, poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti. Era il 1926 quando per la prima volta Carcere aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario, dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata, ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
2: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
3: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
2: Ah, pet therapy?
3: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
2: Poi senti, presentaci l'altra, la Concincina Nana.
3: La Concincina Nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
2: Devo chiedere.
3: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì esatto, sono molto piccoline, però...
2: Però sono buone, sono commestibili.
3: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
2: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la Padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
3: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
2: Selezionate in 15 colorazioni diverse.
3: Certamente, sì sì sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
0: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Valbormida, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
4: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcara ma di tutta la Valbormida e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni ma parlano anche di 180 e 190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
0: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca. E la fiera ogni anno resta la sua.

0: occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
1: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
2: Che bello.
1: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
2: Che bello. Senti, come mai la passione per questi esemplari?
1: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
2: Anche professionale? Poi.
1: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
2: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
1: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
2: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
1: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
2: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
1: gufo africano.
2: Quanto può vivere?
1: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
2: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
1: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei.
2: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamolo.
1: Ma allora, un'etimologia
2: particolare,
1: però dovrebbe risalire dal piemontese. Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le
2: persone. Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
1: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
2: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
1: È una civetta europea, non è un giovane, perché lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
2: Ma rimane così come tanto?
1: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla fiera del bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione, guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
4: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende,

0: ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così, e mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
1: Lo si fa muovere, bisogna centrarlo e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì, non me ne fanno vincere una di roba qua, ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, no, basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere, che bello. Grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo, e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia, non solo vele d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green, Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso ad esempio, attraverso il canale di Suez sicuramente è passato

0: Mediterraneo, ed è, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
1: È tolto dal mare.
0: Assolutamente sì.
2: Ecco, tra l'altro il Menin Banchina, anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure. Quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore. Perché
0: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
2: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
0: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più, certo, importanti. Pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
2: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
3: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente, e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi le abbiamo fatte andare un po' in forno, poi le abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligure, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro. Quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
2: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento. Tra l'altro e indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è, insomma, conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
3: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vedono chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi, è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
2: ecco,
3: qua.
2: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
3: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
2: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
3: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito, basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle, si può mangiare

0: fare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
1: Ma il branda non passerà mai di moda?
0: Il branda è sempre il branda. Noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
1: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
2: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante tu mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Mettono la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva, ma possibile 2 anni, 3 anni e arriva in Imperia. So è very important because lionfish pesce è delizioso.
1: Ecco, è un pesce delizioso. Come lo cucini?
2: La cucina come tutte le pesce. È molto buono fry, ceviche, crudo, le forno, tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
1: È un pesce che costa tanto o è economico?
2: No, costa non tanto, il problema è pescare.
1: Pescarlo?
2: Pescarlo.
1: Perché?
2: Perché è dangeroso.
1: È pericoloso?
2: Sì, sì, sì, troppo for the dark. So, pratico per la pesce differente. Ma quando arrivo on a market, if you see the lionfish, is a bona fish.
1: E tu lo cucini a Monte Carlo?
2: Sì, sì, cucina a Monte Carlo, non a mio ristorante, ma in un palazzo, okay, with the chef for the prince, lavora, sì, together to pratica la lionfish cooking.
1: Grazie Didier, insomma.
2: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
1: Tu devi fare pratica.
2: Grazie. I love Italy.
3: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra di Co, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa, San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì, partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?

0: perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
1: Quanti minuti circa?
0: 5-6 minuti d'estate, eh?
1: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua. Ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere che meraviglia, e non avete solo quello perché avete portato anche
0: due Landini, un 45 e un 35,
1: sempre
0: un
1: degli 30. Anni 50.
0: Degli anni 50.
1: Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
0: Adesso facciamo l'accensione.
1: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, eh? Guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eh? Eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
0: Adesso tiriamo la cinghia.
1: Ok, allora
0: tirare la trebbia.
1: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano, è l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto. Da 15 anni vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia e piano. Oh, guarda qua, guarda che cos'è, questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
1: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni. Vabbè,
2: sì,
1: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
1: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
1: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
1: Diciamo. Senti, peraltro io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari

0: magari siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
1: Allora Presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei Presidente Operaio.
0: Presidente Operaio, vado a imballare la paglia.
1: Vai a imballare la paglia, grazie al Presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, questa è la magia. E pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: Tanto non è merito del comune, ma è merito della
1: tutti.
2: Società San Vincenzo Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
1: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico.
1: Lo credo.
2: Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
3: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serraricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela.
3: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
1: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
4: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci. Use, università
1: cosa fate
4: senza
1: fare?
4: Età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altre.
1: Non vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate, il pisello di San Cipriano, sindaca.
2: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona che cabannina, che per noi è un punto di forza.
1: Che adesso andremo a
2: visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli.

0: E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA, sì, che è l'istituto che scientifico, sì, con Giovanni, okay, Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
1: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio, mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora cosa facciamo? Accompagnami, andiamo. Sindaco, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere,

0: l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
1: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
0: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
2: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
0: Tanto facciamolo vedere qual è.
2: Sono queste.
0: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Sono Senti, queste. Questi tanti quanti anni hanno?
2: No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
0: Ah, ok, quindi
2: sono un anno. Okay. Del 2026, sono piccoletti.
0: La caratteristica della cabannina qual è?
2: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte, neanche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali sul territorio di Serra a Serra abbiamo un centinaio di capi, tra cabannine e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba. Quindi, e sono centinaio di capi,
0: sono sei servi, se si
2: mangiano, mangiano ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, nel senso che dal punto di vista sociale sia questo il vero prodotto, non la carne, non il latte. Ma il presidio del territorio.
0: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio. Grazie, grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti bambini, vero?
1: Sì, tanti bambini, è veramente un bel evento,
0: e allora,
1: devo dire.
0: Guido, andiamo, vai!
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
8: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
7: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi, piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro. Guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo? Esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
2: Benissimo, grazie, eh? Grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, signora?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
5: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo

0: le trofie o qualcos'altro?
1: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
1: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
3: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
3: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, fai vedere Guido che poi mangiamo. Mamma mia. Buonissimi, eh?
3: Buonissimi.
0: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
3: Sempre ravioli.
0: Cos'è? Raviolo tucu?
3: Sì, tucu. Rigorosamente tucu.
0: Grazie signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
4: che i bugi?
0: Mamma mia,
4: chi che i bugi, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate signori, guarda. Questo è quello che ci piace, guarda. A noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
4: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
4: Tre ore, abbondanti.
0: Che carne è?
4: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi,
4: siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
4: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
5: Ben. Ben, ben.
0: È tanti anni che viene qua lei.
5: Tanti anni.
0: Però li porto benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
5: Salsa verde.
0: Salsa verde.
5: Maionese.
6: Io sono la new entry, conosco ancora poco.
0: Allora, un po' di salsa verde, vero?
4: Sì, noi adesso praticamente. Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
0: Femui, grazie di tutto, caro.
4: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
7: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
1: Salsa verde, poi, insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
1: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
7: Francesca.
0: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
7: No, certo che no, certo.
0: Ormai
7: che
0: è una tradizione.
7: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sapere.
7: Sì,
0: ragazzi,
7: senz'altro.
0: Buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
8: Benissimo.
0: Tu sei alla?
8: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
8: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi altre patatine, ma quante patatine fate qua?
9: Tante.
0: Poi ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
4: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
10: Salsiccia.
0: Poi.
10: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
10: Apri.
0: Pollo. Pollo. E? Costine.
10: No, bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
0: Mamma mia ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
10: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
11: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero ragazzi.
11: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
12: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme, cioè,
0: ma hanno
12: anziani...
0: detto che tu sei anche uno che becca, perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto, non lo so.
12: Che c'è mia moglie là dal pane.
0: Vabbè.
12: E c'è mio figlio.
0: Aia, allora no. Senti un po'. Battesimo della piastra. Quanti anni hai?
13: 14.
0: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
13: Va bene.
0: Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
14: Torta della nonna, tris di dolcetti.
0: E poi?
14: A scelta, no.
0: C'è un po' di tutto.
14: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
14: Certo, tutto genovese.
0: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo. Grazie.
14: Da parte.
0: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio, questo è le freccette.
14: E le freccette,
0: cosa
14: sì.
0: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
14: Deve prendere la mira e
0: no, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
14: Allora,
0: 6? 5?
14: Sì, quante ne vuole?
0: 6. Vabbè, quelle
14: 6.
0: Che sono. E devo ovviamente prendere, centrare.
14: Sì.
0: Quanti punti devo fare almeno?
14: Per un bel premio almeno 100 o 40. Sì,

0: bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. E vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
1: Con un lavoro eccezionale.
0: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo. Non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete vincerete un meraviglioso premio che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella. Io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
2: Non l'ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
2: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
2: Ci facile, vinci fa.
0: Allora facciamo un tiro solo o due? Un tiro, no. Dai. Grazie Andrea, il nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una.
2: Tira.
0: Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Si deve vedere che fai una brutta figura.
3: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai,
3: via.
0: La sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
2: Adesso vediamo il Nativo cosa
0: vai.
2: Cosa fare.
0: Lascia pure, lascia andare. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
2: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro. I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno?
2: Ci vediamo il prossimo anno. Davvero. Grazie, grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
2: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!

0: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco, le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre, ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal lavoro, partiamo dall'ex Ilva, perché quello che era nell'area, era stato preannunciato, è arrivato proprio nelle scorse ore. Entro il 28 ottobre infatti si devono chiudere gli altiforni di Taranto, e questa è la notizia confermata dalla Corte d'Appello. Cosa significa? Che questo avrà ripercussioni anche sui poli della Liguria, in particolare quello di Genova, di Cornigliano. Allora sentiamo il servizio.
1: La notizia era attesa ed è arrivata. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il prossimo 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le decisioni sulla fabbrica di Taranto hanno ripercussioni sulla situazione di acciaierie nelle altre sedi, Genova compresa. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Ma la decisione porta inevitabilmente alla ripresa dei licenziamenti nell'indotto. Le sigle sindacali, subito riunite in Assemblea Taranto, chiedono un incontro urgente a Palazzo Chigi per ottenere tutele reddituali, garanzie occupazionali, un piano di reindustrializzazione per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Un confronto, quello tra governo e lavoratori, che riprenderà martedì prossimo a Chigi. La decarbonizzazione e la transizione ecologica non possono diventare sinonimo di dismissione, perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale, è la denuncia dei sindacati. Che poi aggiungono: non accetteremo che il peso delle responsabilità delle istituzioni accumulate negli anni venga poi scaricato ancora una volta esclusivamente sui lavoratori. Il governo deve assumersi fino in fondo la propria responsabilità, a partire dal blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'appalto. Per la giornata di lunedì 14 settembre è stata indetta un'assemblea a Taranto con i lavoratori dell'indotto davanti alle portinerie delle imprese, dove verranno decise le iniziative di protesta per impedire i tagli al personale. E l'autunno caldo che si paventava anche a Genova sembra potersi concretizzare sempre di più, anche perché i sindacati avevano già preannunciato battaglia.
0: E adesso la cronaca: ennesimo incidente stradale molto grave sulle strade della Liguria. In questo caso siamo tra Nervi e Bogliasco. Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito, altri due si trovano in ospedale dopo lo scontro frontale tra due moto avvenuto ieri sera poco prima della mezzanotte sull'Aurelia, al confine, come vi dicevo, tra Nervi e Bogliasco. Un'operazione, quella del giovane ventenne, che prosegue da ore e ore. Va per
2: È stato sedato, intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo le prime cure. Ora si trova in punto di rianimo un giovane ventenne che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Erano le 22.50 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi. A scontrarsi frontalmente sono due moto. Forse una delle due ha superato la linea continua andando a invadere la corsia di marcia contraria. Fortissimo l'impatto. Le due moto dopo il colpo si ritrovano infatti a distanza di decine di metri l'una dall'altra. Siamo tra Genova Nervi e Bogliasco, ancora in territorio genovese, dove l'Aurelia si apre per un rettilineo connotato solo da una piccola curva. Ed è proprio lì che l'incidente ha avuto luogo. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica, diverse pattuglie della polizia locale di Genova. Tre in tutto i giovani feriti. Per due di loro il codice assegnato all'arrivo in ospedale al San Martino è giallo, riportano diversi traumi e fratture e non sono in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni che viaggiava solo a bordo della sua moto. Uno degli arti infatti è rimasto bloccato e incastrato sotto la moto, riporta politraumi, fratture agli arti. Nella notte la via Aurelia è rimasta chiusa per circa

0: 5 ore e il traffico deviato in autostrada, riaperta quando ormai erano passate le 3 di mattina.
1: E come vi dicevo, quindi le sue condizioni sono molto gravi, un intervento durato ore e ore. Sono stati altri gli incidenti in Liguria in questo sabato, un altro si è verificato sulla SS225 in località Monleone Cicagna, dove si sono scontrati, per causa ancora da accertare, 2 macchine. Sono colpite frontalmente entrambe le persone, un uomo e una donna. L'uomo di 78 anni, la donna di 58, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Un incidente si è tenuto questa mattina in via di Creto, nel quartiere genovese di Struppa, dove 2 auto anche in questo caso si sono scontrate, provocando il ribaltamento di una delle vetture. Nell'impatto sono rimaste colpite anche 2 macchine in sosta, danneggiate durante l'impatto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: all'interno dell'auto ribaltata si trovava un 70enne che fortunatamente è riuscito poi ad uscire dal veicolo con le proprie forze, assistito, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Meno autobus, più attese, soprattutto un sabato che su molte linee dell'entroterra rischia di assomigliare sempre di più ad una giornata festiva. Il nuovo orario invernale di AMT, che da lunedì entrerà in vigore con la riapertura delle scuole, che partiranno infatti lunedì 14 settembre. Un piano che dopo settimane di proteste e appello dei sindaci dell'entroterra è stato in parte corretto ma non stravolto. I tagli non restano confinati alle vallate, anche a Genova verranno ridotte le corse per migliaia di persone al giorno. Il servizio di Tiziano Berti.
2: Per tutta l'estate Primo Canale ha raccolto le denunce dei sindaci dell'entroterra, le proteste dei territori e gli appelli a non tagliare soprattutto le corse utilizzate da studenti e pendolari. Ora, con la pubblicazione degli orari definitivi del nuovo servizio invernale AMT da lunedì, arriva la risposta. Alcune modifiche rispetto al piano iniziale ci sono state, ma i tagli restano. E il giorno più critico sarà il sabato, quando su molte linee extraurbane il servizio si avvicinerà a quello festivo, in alcuni casi praticamente dimezzandosi. Le modifiche non riguardano soltanto le vallate, anche a Genova diminuiscono le frequenze su alcune linee molto utilizzate. Sul 18 e 18 barrato, tra San Pier d'Arena e l'ospedale San Martino, nelle ore di punta del mattino si passa da una corsa ogni 10 minuti a una ogni 20. Sul 34, tra Staglieno e Principe, la frequenza passa da 6 a 10 minuti nelle ore di punta. Sul 42, tra il Baro e Sturla, si passa invece dagli attuali 7-8 minuti ai 10. E sul 35, tra Lagaccio, Regina e Carignano, passando per il Galliera, l'attesa nelle ore di punta sale fino a 13-14 minuti. Mentre la linea 480 tra Brignole e Sant'Eusebio supera oltre la mezz'ora di attesa. Poi c'è l'entroterra, dove gli effetti sono ancora più pesanti. In Valle Scrivia, il sabato, la linea tra Montoggio, Casella e Genova mantiene appena 2 corse per direzione. Nel Golfo Paradiso le linee 775 e 776 passano una corsa ogni 2 ore. E nel Tiguglio la 798 perde il cadenzamento orario e nel fine settimana arriva anch'essa una corsa ogni 2 ore. Da lunedì, con la riapertura delle scuole, il banco di prova. Le corse per studenti e pendolari sono state in gran parte salvaguardate, ma fuori dalle fasce di punta e soprattutto il sabato, per molti territori il trasporto pubblico sarà sempre più raro. E dopo le proteste raccontate da Primo Canale nelle scorse settimane, ora la partita si sposta sugli incontri tra sindaci e MT. L'obiettivo è capire se ci sarà spazio per nuovi correttivi.
1: Come sempre Primo Canale continuerà a seguire quanto è successo, quanto sta accadendo in realtà per quanto riguarda le corse di AMT. Ci sono novità sul fronte della sicurezza a Genova, perché è stato dato il disco verde ai controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico, con presidi d'alta visibilità e pattuglie dinamiche. Tanti saranno i luoghi che verranno presidiati, dalla Darsena H24, le zone di Prede, l'ex Gretto, dell'area Maddalena, San Luca Mele e Bianchi, con i dispositivi ovviamente il lavoro della polizia locale. Esultano le opposizioni, dalla Lega a Orgoglio Genova Noi Moderati e gli altri partiti di centrodestra, che dicono è stato fatto quello che chiedevamo da mesi e mesi. Quindi come dire, il centrosinistra, la giunta del comune di Genova, ha dovuto per forza fare quello che avevamo suggerito noi. Andiamo ad Imperia, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Liguria dopo gli 80 anni della liberazione a Genova, che sono avvenuti ovviamente l'anno scorso. Per farlo, l'appuntamento è quello dell'Assemblea Nazionale delle Province a Imperia, voluta e riuscita ad ottenere da Claudio Scajola. Allora, l'attesa è per ottobre. Matteo Cantile.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Imperia il prossimo 19 ottobre per la 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia.

0: La conferma è arrivata dal sindaco e presidente della provincia Claudio Scajola dopo la riunione del direttivo nazionale UPI che si è tenuta a Roma. Per la prima volta l'Assemblea nazionale delle province si svolgerà in Liguria. Il 19 e 20 ottobre Imperia accoglierà presidenti di provincia, sindaci, rappresentanti del governo e delle istituzioni nazionali ed europee. Cuore della manifestazione sarà il teatro Cavour, dove Mattarella avrebbe dovuto recarsi già nel settembre 2024 per l'inaugurazione dopo il restauro. La visita fu poi annullata a causa di un grave lutto familiare. Al centro dei lavori ci saranno il futuro delle province, il rilancio del loro ruolo politico e amministrativo e il peso degli enti territoriali nella programmazione e nello sviluppo. Per due giorni Imperia sarà dunque al centro del confronto istituzionale nazionale, con la presenza del Capo dello Stato a conferire ulteriore prestigio a un appuntamento che arriva per la prima volta in Liguria.
1: Questa quindi la notizia che riguarda l'arrivo del presidente Mattarella, che ovviamente poi racconteremo insieme, lo vedremo insieme. Salgono a 4 gli indagati per la morte di Alice, la bimba di 11 anni annegata nella piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante lo scorso luglio. Nel mirino anche chi ha realizzato e installato l'impianto. Il 24 settembre si terrà la perizia tecnica. Nissa De Filippi.
2: Si allarga la rete degli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni del Bergamasco, morta al Gaslini dopo essere rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Alice era in vacanza in Liguria con i genitori lo scorso luglio. Dopo l'incidente era stata soccorsa e trasferita a Genova, ma le conseguenze dell'annegamento si sono rivelate fatali. Nell'inchiesta della procura sono ora indagati anche il costruttore della piscina, una ditta del Cuneese, e un installatore di una società di Sestri Levante. Erano già indagati i titolari dello stabilimento, madre e figlio, con l'ipotesi di omicidio colposo. Il prossimo passaggio sarà la perizia tecnica fissata per il 24 settembre. A esaminare l'impianto per la procura sarà Rossana Prola, esperta di piscine pubbliche e private. La vasca verrà svuotata senza compromettere le pompe. Saranno analizzati i capelli ancora presenti nel bocchettone per capire come siano rimasti incastrati e perché si sia verificato il risucchio. Poi l'impianto verrà riattivato per verificarne il funzionamento. Gli accertamenti dovranno chiarire se ci siano state anomalie nella progettazione, nell'installazione o nei sistemi di sicurezza.
1: Sono tenuti quest'oggi i funerali del navigatore del rally D'Aveto che ha perso la vita domenica scorsa. Il messaggio è stato quello che era stato già diramato nelle scorse ore: facendo quello che amava di più è mancato l'affetto dei suoi cari. La richiesta era quella di indossare i cappellini, così come è stato fatto per ricordare Fina, ovvero il navigatore che ha perso la vita a 44 anni, Stefano Sapracone, ed è oggi che si sono tenuti i funerali alle 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, dove familiari, parenti, amici, conoscenti gli hanno dato l'ultimo saluto, lo hanno fatto proprio accompagnando quello che lui amava di più, ovvero correre il rally, il suo ruolo da navigatore, quindi indossando questi cappellini per ricordarlo. Proseguono gli incontri tra l'autorità portuale e le categorie del mondo marittimo per scrivere il nuovo piano regolatore portuale. La prossima settimana tocca agli agenti marittimi, che anticipano a Primo Canale quali sono le loro priorità, raccolte da Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
3: Noi come agenti marittimi rappresentiamo tutte le categorie degli agenti, quindi la nostra preoccupazione principale è che il porto rimanga un porto polifunzionale e che Genova, come capitale dello shipping, io voglio dire del Mediterraneo, voglio sperare che lo diventi presto, non può rinunciare a nessuna mercologia. Quindi il compito so che non è facile, ci mettiamo a disposizione dell'autorità di sistema perché trovi un fine tuning fra tutte quelle che sono le esigenze che sono sicuramente tutte vincolate dallo spazio. Lo spazio non è mai abbastanza, è preziosissimo, quindi bisogna ottimizzarlo e soprattutto bisogna trovare delle soluzioni che rendano questo spazio flessibile in base a quelle che sono le esigenze del mercato, che da qui ai prossimi 50 anni sicuramente cambieranno.
1: E adesso ci spostiamo invece a Lerici perché c'è un fine settimana dedicato ai muscoli, mitiliade, oltre a show cooking e gusto approfondimenti sul mare, la sostenibilità ambientale, tutto insieme per goderci il weekend di Lerici. Emanuela Cavallo.

0: una visione di Levici al centro del Mediterraneo. Levici un paese dove c'è uno scambio culturale, gastronomico e turistico attraverso quello che è uno dei prodotti tipici del nostro territorio, i muscoli che sono una realtà storica delle nostre tavole, dei nostri ristoratori, senza dimenticare i nostri coltivatori del mare.
1: Questa nuova edizione noi partecipiamo come Galfish e ha voluto inserire opportunamente anche cultura, ricerca, scienza, comunicazione, condivisione a livello italiano, mediterraneo, europeo. Mi sembra molto importante questo, perché l'acquacultura purtroppo per i mutamenti climatici, ma sarà sostanziale proprio per il fabbisogno del cibo.
2: Noi Liguri abbiamo sempre vissuto attraverso l'economia del mare e continueremo in futuro ad avere grandi vantaggi dall'economia del mare. Il fatto che qui si facciano queste manifestazioni importanti per i mitili e per le ostriche, ecco, sono un cibo di eccellenza, sono un modo per dimostrare qual è la nostra cultura del cibo e soprattutto un grande aiuto al mantenimento, all'ecosostenibilità della terra, perché sono i cibi che hanno meno bisogno di energia, di sole, di acqua e di tutte le altre caratteristiche della nostra pianeta.
3: Weekend di calcio partito con le partite, scusate il gioco di parole, di ieri sera dell'Entella, grande prestazione a Pisa, un ottimo risultato, ne parleremo, 4-1 per i chiavaresi sul campo dei toscani. Ha giocato il Genoa nel pomeriggio, un pareggio strappato al Ferraris, il Genoa che era andato in svantaggio, ha recuperato, la partita è finita 1-1, però è anche vero che il Genoa aveva bisogno di punti, quindi qualche fischio c'è stato, ci racconterà tutto tra pochissimo Carlo Danani e poi la Samp che scende in campo domani alle 17:15, trasferta a Mantova, Samp che ritrova quasi tutta la squadra a parte i lungo infortunati, però va anche detto che molti non sono ancora in condizione e le blucerchiate hanno bisogno di fare punti, ne parleremo. Partiamo dal Genoa, allora vado a salutare Carlo Danani che si è trovato fuori dallo stadio dopo il match del pomeriggio. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera a voi, finisce 1-1 allo stadio Luigi Ferraris con il Genoa che ancora una volta è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria. Brivido gelato in avvio con il Frosinone che passa in vantaggio con il gol di Kvernadze. Il Genoa comincia la sua discreta partita in fase di costruzione, arriva a costruirsi l'occasione da gol più clamorosa in chiusura di primo tempo sul tiro di Baldanzi, Cittadini colpisce di mano, è calcio di rigore, sul dischetto va Colombo che però spedisce incredibilmente fuori dopo aver spiazzato Palmisani. Nella ripresa De Rossi dà spazio sia a Messias sia a El Shaarawy, è un Genoa senz'altro intraprendente, in inizio di secondo tempo arriva il gol del meritato pareggio, calcio d'angolo battuto da Sow e ottimo impatto di Capitan Vasquez sul pallone. È il gol del 1-1, il Genoa prova a spingere ma le occasioni migliori le creerà il Frosinone. Bejlov fa buona guardia fino alla fine e dunque primo punto in classifica per il Grifone che lascia quota 0, ma è un punto dal retrogusto molto amaro.
3: Un punto anche per la Samp in Serie B che domani è chiamata a vincere sul campo del Mantova. Come si sta preparando ce lo racconta Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
5: Buonasera in studio ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria di Bernardo Corradi domani attesa da una partita importante e delicata a Mantova contro la formazione lombarda allenata da Francesco Modesto. Serve fare i punti, lo ha ricordato quest'oggi in conferenza stampa a Bogliasco Bernardo Corradi, il tecnico dei blucerchiati, ha espresso soddisfazione per una buona performance nella seconda parte della gara contro il Palermo, ha detto però adesso servono i punti, serve essere cinici perché si produce gioco ma non si concretizza, questo è un difetto di questa Sampdoria, oltre che ovviamente il difetto di

0: Prestazioni difensive che hanno portato ai gol presi a Palermo e nelle occasioni precedenti. Serve dunque una svolta anche in classifica perché c'è solamente un punto raccolto in tre partite. Serve cambiare qualcosa, non a livello di formazione, quantomeno Corradi fa filtrare che giocherà un 11 titolare del tutto simile a quello sceso in campo a Palermo. Unico cambio l'avvicendamento tra Begic e Sinani, lo sloveno favorito sul Lussemburgo. Per la zona d'attacco destra, però ci sono rientri importanti come Tobias Lauritzen e Luca Ravanelli che saranno convocati, potranno avere anche dei minuti a disposizione a gara in corso. Convocati anche Kevin Babu e Yann Karamo per la prima volta, così come i due compagni citati in precedenza. Sarà per loro certamente un discorso ancora rimandato con il campo, la titolarità certamente non può arrivare con pochi allenamenti sostenuti con i compagni, ma è una Samp che ha bisogno soprattutto di ritrovare risultati positivi, di salire, risalire in classifica, perché dopo 4 giornate uscire senza punti dal Martelli sarebbe veramente molto molto complicato. Il lavoro di Bernardo Corradi dirigerà, come abbiamo ricordato, Daniele Chiffi di Padova. I precedenti non sono positivi, ma le polemiche arbitrali devono essere lasciate a casa. Serve una buona prestazione e servono soprattutto punti. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Simone, a Simone Galdi. Noi allora andiamo a sentire le parole di Corradi, ha parlato così in conferenza stampa nel pomeriggio.
2: Sicuramente domani per me sarà qualcosa di inedito perché girarsi verso la panchina e trovare tutti i maggiorenni sarà una roba, no? Alla quale mi dovrò abituare e spero che diventerà una consuetudine. Ravanelli e Lauritzen sono a disposizione, chiaramente con dei minutaggi gioco forza ridotti, e anche Karamo e Mbabu faranno parte della convocazione, quindi saranno a disposizione. Stiamo lavorando e loro stanno lavorando anche chiaramente di più rispetto al gruppo squadra per cercare di recuperare la condizione nel più breve tempo possibile, però insomma diciamo che avrò 5 cambi a disposizione e questa inizia a essere quasi una notizia positiva per me almeno. È sempre, no, è la doppia faccia della stessa medaglia, che da una parte pesa, però da una parte conforta il fatto che comunque la squadra arriva a concludere. Chiaramente avessi una percentuale realizzativa altissima, no? E avessi prodotto poco, è vero che avrei raccolto subito qualcosa, però magari diciamo poggiando questa situazione su delle basi che poi devono avere un futuro. Chiaramente preferisco avere una squadra che crea e crea tanto, perché poi si sa, il calcio vive anche di momenti e di situazioni. Ci sono dei momenti in cui la tua squadra produce tanto e raccoglie poco, e magari arriveranno anche partite in cui farò 2 tiri in porta e magari fai 2 gol e la porti a casa.
1: Allora lo vedremo, appuntamento domani 17:15 a Mantova. Chiudiamo con le parole di mister Chiappella, che plaude ai suoi per la grande prestazione di ieri sul campo del Pisa. Pisa, una delle squadre retrocesse, sì, ma più blasonate del campionato, che corrono per la promozione diretta. È finita 4-1 in casa dei toscani. Sentiamo.
3: Abbiamo fatto 3 punti importantissimi nel nostro percorso. Guarda, quello che mi sento di dire è sicuramente sono entusiasta, orgoglioso di questo gruppo di ragazzi. Oggi secondo me ha messo insieme davvero, tu l'hai definita la partita perfetta, io dico la partita nella quale hanno fatto vedere tutte le loro qualità, quindi la capacità di arrivare al gol attraverso il gioco, la capacità di difendere con applicazione, determinazione, senso tattico. Oggi siamo riusciti davvero a performare sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista fisico, come sempre, e quindi dai, il giusto merito a un lavoro che fanno giornalmente e settimanalmente. Poi a volte non sempre siamo riusciti, come abbiamo detto un po' nell'analisi delle precedenti gare, a mettere tutto sul piatto. Stavolta ci siamo riusciti, questo dai, è un qualcosa che ci deve dare ulteriore fiducia nel nostro percorso.
1: Queste quindi le parole di Chiappella. Noi ci fermiamo qua, vi ricordo però che domani sera, come sempre, ci sarà l'appuntamento con Super Derby per raccontare di tutte le partite della Serie A, Serie B e in realtà anche Serie C con lo Spezia. È tutto per questa sera, vi auguro un buon proseguimento di serata, ci rivediamo domani sera con il nostro primo giornale. Buona serata, buon sabato sera.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
1: Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria, e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
2: Grazie per questi 40 anni di Vele d'Epoca per avermi voluto. Continueremo, finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere, non soltanto economicamente, ma con entusiasmo, Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
3: Eccolo qua, taglio del nastro fatto, edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle Vele d'Epoca di Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro.

10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo

dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vere d'epoca.

0: che questo territorio, al di là di questo meraviglioso evento che unisce la storia della vela antica comunque con la modernità, offre spunti per altre sfide. Quando si viene con il presidente Bucci, il sindaco Scajola, non si torna mai senza compiti a casa, quindi sappiamo già quello che possiamo fare. Comunque la cosa fondamentale è l'organizzazione di queste due opportunità, il mondiale classe 12 metri internazionale e queste vele che hanno 40 anni di storia e che ci raccontano quello che la vela ha rappresentato anche non soltanto per questa città e per questa regione, ma per l'intera nazione.
1: Tantissimo pubblico, tantissime barche, tantissimi marinai, per me è una gioia, ma so che è una gioia per tutti quelli che sono venuti qui a vedere, a partecipare, a far vedere quanto il mare è importante nella vita di noi liguri e nella vita di quelli che vanno per mare. Come sapete, il mare insegna l'umiltà, insegna a lavorare assieme, insegna a abbassare la testa e insegna tante altre cose che sono fondamentali per il cittadino e per chi vuol stare nella società civile.
2: C'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperial Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
3: Siamo in compagnia di Mauro Pelaschier, che tra le tante cariche che gli si potrebbe dire, forse una delle più famose è stata quella di aver portato per la prima volta una barca italiana azzurra all'America's Cup. Io inizierei da un ricordo, quel ricordo, il momento di andare a gareggiare nella gara più prestigiosa del mondo delle barche a vela. Che emozioni ancora oggi le suscita?
4: Come sempre accade la prima volta, rimangono per sempre nel tuo cuore, no? Ma ovviamente ci siamo arrivati perché nel frattempo da bambino ho cominciato a vincere con le derive, alle tre Olimpiadi, quindi fui selezionato per timonare questa barca. Ovvio era tutto nuovo perché non eravamo abituati a questo tipo di barca, soprattutto al Mesh Race, e quindi era completamente fuori portata, era un sogno che si stava realizzando.
3: C'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia, sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato?
4: Guarda, la vittoria dura un attimo, la sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere. E quindi è un'onda che continua. A volte è più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene con il lavoro.

0: una barca che ha fatto la storia della Coppa America e siamo qui con la persona che la Coppa America l'ha vissuta in primo piano anche con grandissime soddisfazioni. Com'è ritornare a guidare una 12 metri così importante qui al campionato mondiale dei 12 metri d'Imperia?
1: Beh, è divertentissimo, sicuramente è un'esperienza incredibile, è un po' un ritorno al futuro, sai, io correvo su questo tipo di barche nell'edizione 85-86, quella in cui io appunto Coca Barra difeso, ed è una cosa divertentissima 40 anni dopo tornare su questo tipo di barche al timone, che era il ruolo mio all'epoca, per cui molto molto divertente. Avevamo anche una bella flotta, super competitiva, tutti amici ma molto bravi, non c'erano barche che andavano sottovalutate, trascurate, per cui un'esperienza incredibile.
2: La storia di Aero è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato Lea Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni, il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
3: E alla fine cosa avete fatto?
2: Siamo partiti.
0: Kadama, una barca molto particolare perché è una barca che è accessibile a tutti.
4: Sì, io credo che sia la prima barca d'epoca, primo maxi d'epoca, penso al mondo, ad essere completamente accessibile alle persone come me in seggiola a rotelle. Quando io parlavo, ho bisogno di abbattere la batteria retrotettonica, ho bisogno di una pedana che mi mandi giù, questi mi guardavano con gli occhi così: dove vuoi andare, cosa vuoi fare, chi sei, ma tu sei matto. E io stesso non avevo idea, certo. Perché sì, sapevo che avevo bisogno di qualche cosa che mi tenesse in posizione, che mi permettesse di lavorare sulla barca, ma non sapevo esattamente come. Quindi nel tempo, sbagliando, pigliando botte, la pedana che non funziona, scende all'inizio, mi calavo con un paranco di sotto, quindi certo. Immaginati a calarti col paranco mentre sei in navigazione, sbatti di qui, sbatti di là.
0: Sì, no, esatto.
4: Qui è stato un progredire lentamente, di errore in errore, finché non siamo arrivati dove siamo oggi. Domani regatiamo con 3 persone in seggiola a rotelle in corretto qua,
0: sì.
4: Una persona che è amputata di un braccio e 2 persone di cui il tattico, che sono non udenti. Ah. Quindi è proprio un equipaggio misto, uomini e donne, e disastrati, non me li dico io. A parte il divertimento, riusciamo anche a portare a casa dei discreti risultati.

Quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58 perché abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo 3 motor yacht presenti d'epoca da presenti in banchina e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina e che fa anche le regate, perché ad esempio Friends One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, è la prima barca che ha partecipato a America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.

0: noi siamo a bordo del Palinuro, tutto grazie alla disponibilità e gentilezza dell'equipaggio e in particolar modo del comandante Francesco Carrero. Una vita meravigliosa, intensa a bordo, ma immagino anche ricca di sacrifici.
1: E siamo molto contenti di essere qui a Imperia dopo una navigazione effettivamente fatta di sacrifici, ma non priva di soddisfazioni. Il nostro impegno è stato quello di far partecipare i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Lega Navale Italiana ad un periodo a bordo molto intenso, fatto di sacrificio, ma tanta condivisione e tanto lavoro di gruppo.
0: Una storia, quella del Palinuro, che corre tra Francia e Italia.
1: Nave Palinuro è nata nel 1934, è una nave che ha avuto i natali in Francia, è stata costruita in Francia per un altro scopo, era un peschereccio in origine. Nel 1950 è stata acquistata dall'Italia perché c'era la necessità di avere una seconda nave, nave scuola che affiancasse nave Amerigo Vespucci. Dal 1955 ha iniziato la sua carriera come nave scuola dopo dei lavori di riallestimento e da allora non si è mai fermato.
0: Comandante, lei e il suo equipaggio, cosa provate quando arrivate nei porti e vedete veramente la gente che vuole visitare, vuole conoscere la vostra vita, magari cogliere qualche aneddoto? Immagino che sia una soddisfazione. Voi di fatto continuate a mantenere viva la storia.
1: Arrivare nei porti che visitiamo, come la città di Imperia, è un grande momento di gratificazione. Sentire il calore della gente che osserva tutte le fasi di ormeggio e di arrivo in porto è veramente una grande gioia per noi. E per noi è una grande gioia anche aprire le porte della nave e ospitare tutti i visitatori che sono incuriositi, interessati alla nostra vita.

0: 10 giorni di grande vela, dove Imperia è stata la capitale che ha accolto i più grandi campioni della storia della vela, in una condizione meteomarina splendida per regatare e con un'accoglienza della città calorosa e piena di affetto verso i grandi campioni del mare, con l'obiettivo di caratterizzare sempre di più Imperia come città dello sport, città della vela.
1: Non siete ospiti di passaggio, voi equipaggi. Siete diventati nei giorni del raduno parte della nostra comunità e vi ringraziamo per questo.
2: Il vincitore assoluto dell'edizione 2026 delle vele d'epoca di Imperia, quella che celebra il 40° anniversario, è l'equipaggio di Falcon!

gli eventi, da quelli culturali a quelli di maggior svago, hanno reso vive le giornate e le serate delle vele d'epoca. E stasera le concluderemo là, in questo bellissimo Rosa dei Venti, con uno spettacolo pirotecnico che vuole significare la festa, vuole significare l'apertura, vuole significare

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria Nautica.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché Buonasera. Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, Buonasera. Grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
2: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno. Università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
0: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose.

0: cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
1: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. Una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le Forze Armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne, anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se ne è accorto dopo Nord Stream 2 e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato ad una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento, e grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista, della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea, non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggi o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano. E fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
0: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
1: È così, diciamo, è stato esplorato di più. E questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque
0: guardare le stelle,
1: il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione, quindi anche questo. Allora, oggi invece con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora.

E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale, non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? È una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 fra PMI, soprattutto PMI, ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia, in Liguria, in un polo nazionale, che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche, ma sono droni che possono essere con sensori diversi utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime e lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma, quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati, è nato questo prototipo. Vi spiego velocemente: di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, il rielaborato a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un'altra agente, a un altro drone, che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto, prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e Graaltech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia, rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere un bacino, bacini

0: della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte. E stiamo in poi, diciamo, ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa, stiamo andando nella direzione giusta, ravvisate dei problemi?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico. Non è secondo me l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne. Mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo.

0: investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente dal 2015, quindi 11 anni fa sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione nel settore marittimo portuale, vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè chi ha i soldi può pagare e lui emette. E beh, ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare, c'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica e ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: No, abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... Allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio

0: esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece, diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio, gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che il Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti, quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
2: No, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto: noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto.

0: proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo. Non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte. Non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi di Confitarma ha fatto, parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo. Ad esempio, per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche dal punto di vista del traffico.
0: Torniamo all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024, con l'ingresso dell'ETS, noi abbiamo stimato che circa 68.000 sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia, e quindi questi 68.000 tir corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri, e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente, realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no? È emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile.

0: facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
1: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare, produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima o per la produzione o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
0: tipo le big tech
1: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra. E per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri. In Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero. È molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
0: Certo.
1: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare, il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitor, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro che sono i porti del Sud Europa, del Nord Africa, certo, del Sud Mediterraneo, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso a Algeciras, penso, non sono soggetto alla tassazione.
0: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare,

0: citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese. I dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
1: In Europa.
0: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione, cioè nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto no, che certo. Diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti, ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione. Poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro. Cioè, allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
1: Non hanno ancora smesso.
0: No, non hanno ancora smesso, però è meno visibile almeno.

0: diciamo, una cosa che sembra meno, meno forte.
1: Detto, lo fanno con più eleganza, in modo più, no, più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga, certo, fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Esatto. Quindi siamo con voi,
0: controllo,
1: abbiamo detto,
0: la mia barca. Mentre sono in ufficio a lavorare, esatto, non mentre sono al porticciolo.
1: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come un proprietario di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
0: Non c'è dubbio.
1: Poi, se volete, vi cito anche.
0: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
1: il vostro salone,
0: giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustria. Okay. Guarda, il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre, mi ricordo bene le date?
1: Sì, certo.
0: 1-6 ottobre, che avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia. Lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
1: Intanto... avete citato giustamente IMO, secondo fonte IMO, come emissioni globali effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%. E questo nonostante, leggo perché c'è una certa, 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se no triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché devono non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che abbiamo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non
0: era quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
1: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse era uno dei peggiori mali e ha causato danni.

0: diciamo, ha preso la cosa facile,
1: esatto, quindi e l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio con prezzi minori e con un minore impatto su ecologico sono quelle che arrivano dalle navi del container, cioè certo. Quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, che è la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione europea e con Parlamento europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto essendo scafi più leggeri consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il carro attrezzi. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra, molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, ma bisogna vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po', se non mi trovano e se non ho modo di comunicare, ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
0: Certo.
1: Dall'elettrico sta crescendo molto, per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo, abbiamo, soprattutto per i super yacht, un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi, tartassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, cioè, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
0: sono quelli che ci lavorano,
1: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
0: Ecco, adesso le farò
1: poi, se volete, vi dico anche un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
0: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco, prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del polo della subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, nelle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.
2: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di sapere trovare chi ti può dare le informazioni per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, è uno degli elementi che si valutano se una persona, non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le informazioni

0: indicazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire nell'assumere questa decisione queste sono le conseguenze e quindi...
1: La risposta è no, comunque
0: la risposta, è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori, esatto. Cioè quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che diciamo mostrano prepotenza, quanto diciamo si va poi a... E dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi che è un tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito politico. Se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa succede oggi nel talk show, vedete che allora c'era un rispetto fra anche gli avversari più lontani possibile, ma c'era una possibilità di argomentare, di spiegare, quindi di convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi, allora, certamente, non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che ci si merita,
1: però
0: ma
1: è così,
0: un pochettino
1: un po' è così,
0: sì, ecco, perché poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse è anche colpa di... Cioè colpa, insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante... Sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse. E mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema della loro competenza, del loro studio, il tema del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure... Devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi immaginare, quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista, dall'obiettivo che c'è, cioè, nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile, in alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi, non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico, intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me anche per chi studia la sostenibilità, ecco, immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti
1: che produce,
0: a lato e che si producono.
2: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale.
1: Sì, no, ma stiamo parlando. No, visto che siamo.
2: Allora, in quanto industriale, ora adesso Formenti le vende la barca, perché o l'uno o l'altro.
0: Ma sono un industriale che non prendo la linea. Visto che
1: si è parlato appunto.

di politica, mi è piaciuto molto quello che ha detto, e direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta.

0: l'errore, correggendo la rotta, ma per andare sempre nella stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se, no, se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo. Come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo, ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, parlo sia da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
1: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
0: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
1: allora, visto che poi diventa una cosa, io non faccio più politica da 5 anni.
0: No, ma in quanto esperta chiedevo un parere.
2: Quindi può anche parlarne male.
0: Attenzione.
1: Mi occupo di altre cose,
0: non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista, volevo... E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo, ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita da politico, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
1: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni torni indietro. Oh, certo. E dici mi sono sbagliato. Però, perché non è che dire che si è sbagliato nella vita come in politica non dimostri debolezza,
2: no,
1: dimostri forza, dimostri intelligenza.
0: Sono pienamente d'accordo.
2: Peraltro, però, tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro, selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene. Ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, vediamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera, lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi, però proprio per questo avete lavorato negli anni e molto. Chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende. E per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune. Per noi il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria. Ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità. Perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente, perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni e tecnologicamente, andando avanti, sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato

0: fatto internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori, e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare quattro e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi in ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità.
1: Anche economica,
0: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera, qualificata a diversi livelli: manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato, come Confindustria, abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera. E di queste, due terzi sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma un terzo sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia, e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario, e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli

0: iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza,
0: attenzione,
1: no?
0: È
1: altra
0: un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, come si dice adesso, abbastanza. Cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori, sarebbe cioè, non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora, perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto. Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
2: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore, che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo, la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice: ancorché magari nelle crociere sia più visibile, perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
0: Questo è un grande vantaggio.
1: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno, no, quando la navi in ritardo.
2: I passeggeri, che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica, e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business, e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti: una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari

0: abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minori tonnellate consumate uguale minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile andare avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, Sancoa, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo. Come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegneranno meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
2: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni,

0: che maniera io ci arrivo alla fine? Dobbiamo far per loro.
1: Certo.
0: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose, per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella appagante, che dia stimolante, che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata diciamo alla sostenibilità, state facendo passi importanti.
0: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non cerco di non dimenticarmi nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando, si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno. Anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla, devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel secco, nell'umido?
0: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo, come vi ho già citato, l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria. Tutto chiuso sotto vuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica perché sono troppo costose, ecco, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica di lusso, glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Salone di Genova, eravamo sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro, c'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto, sì va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì ma senza doverli fare in quel modo ci va bene. E questo è un poco cambiato,
1: non
0: ma è ancora...
1: capito,
0: no, non è che non
1: l'avevano
0: capito, no, l'avevano capito benissimo, solo che loro interessava il loro portafogli. Fino a che,

0: arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista e tutto bello quando però lo pagano gli altri, e quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta sta cambiando, perché devo dire i giovani sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando. Quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno le capacità di comprare.
1: Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del polo della subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione, perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista, e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico, perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere, e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente. Quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali, quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda i matti la regia? Tanto non siamo proprio in televisione proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda, la può fare, siete delle menti elette. Poi, ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità, potete parlare ora o tacere per sempre. La curiosità, posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti, quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto
3: sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti, e volevo chiederle, dato che ha detto che la sede della Fondazione è alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così, se voi già state collaborando con loro, se vogliate in futuro.
1: se le serve qualcosa. Grazie, anche
2: complimenti
1: magari.
2: Complimenti per la domanda, estremamente competente. Il CMRE, che è un centro nato che si occupa appunto di quello, tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte, molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè nel

0: Noi siamo a San Bartolomeo e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati, c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare e noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene, bene, bene. Allora, aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti, vai.
2: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito perché è stato molto interessante. E la mia domanda nasce dalle elezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce, diciamo, dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, diciamo, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
3: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no.
3: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
3: No, ma perché, come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti. Cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro. Cioè, questo... no,
1: fa parte degli aggiustamenti. Altra
4: se
1: domanda?
4: Posso, sì, certo. Perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata, nel senso positivo, no? Quella che ha dato Stia, però secondo me evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione. Uno, che è quello mediatico-politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale, economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi, purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi fenomeni virtuosi,
1: certo.
4: Funziona tutto meglio. Certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
5: Scusa, perché... una cosa, noi, come ho detto prima, siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Quindi, vogliamo che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti.

0: faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per l'end of life delle imbarcazioni. Mm-mm. Il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
0: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. E quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere. E non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
2: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il Primo Canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Rouen è stato veramente d'effetto, insomma. La domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate, e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo si ritiene tartassato, perché altri diciamo, soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
1: Ecco, perché? Zanetti. Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
3: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, ma c'è un concetto di influenza politica. Ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti
1: che
3: motivi,
1: che sanno fare lobby.
3: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
0: Siamo più spendibili.
3: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo, e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare, vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
4: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche perché opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
1: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse...
5: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
1: qualche
5: quindi
1: volta,
5: in ogni caso
1: qualche telefonata
5: l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, o sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato a delle compensazioni o delle gestioni. Cioè, non è che tu queste scelte non le

0: puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire è in toto per sempre e per tutti la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità. Ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia, diciamo, bruxellese. Ecco, da questo punto di vista, l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la commissione, di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la Commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche di pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa, se non è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari, che possono essere quelli che magari raccolgono di più le stanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la Commissione che ha un interesse di governo complessivo, se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti e Stefano Messina vi chiedo un grande applauso, grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per aver organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.
2: Grazie. Buona serata.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOCA Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un

0: punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione, sembrava quasi che ci fossero degli aumenti in percentuale molto più importanti, in realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
0: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando, io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo shake trap.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da shake trap?
0: Sì, è un anno da shake trap per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello shake trap.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore per meglio dire avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale a seconda del caso, già a luglio, proprio per mallevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai, ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile, è chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio, oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi e quindi questo è un grande incentivo. I piccoli viticoltori, quelli che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre, noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione, ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi di trasferta non è gratificante, quindi meglio sarebbe vendere in loco prima di tutto, perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile perché giovani ce ne pochi, cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo. Ecco, quindi dall'anno scorso, visto che come ti dicevo prima sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il

0: progetto è un po' questo, quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su due fronti: uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida nei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni le Cinque Terre si si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno
2: allora,
1: queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre delle Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato, come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di tipo limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre, siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: E poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori, l'unione fa la forza qui.
2: Questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, la produzione poi dà i suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
2: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari.

rieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande, perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Questo qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, dei Cinque Terre. Un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università. Le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio. Non apprezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante. L'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno,
1: fratello, moglie, figlio, insomma,
2: si
1: occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dell'Esedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri. E poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso,
2: granaccia.
1: Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso molto, ne parliamo.
2: È molto estremo, è un vino rosso di importanza. Io lo spiego così, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013, vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
2: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
2: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' la mia... una mia idea fissa è ragionare su

0: Vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
0: Sì, hai
1: Allora.
0: ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' di
1: Ah,
0: per far
1: ok.
0: ripartire le piante con le foglioline nuove.

0: sono nate meno provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle,
1: Ah, belle, questo è un tenue.
0: che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
1: L'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche grandine. Purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto
0: quindi siamo
1: quasi
0: stati esenti
1: distrutto.
0: grandine.
1: E poi
0: Abbiamo
1: basta.
0: dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto,
1: Ok.
0: quando non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi il grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
1: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è
0: Ma
1: un discorso.
0: diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
1: Quindi
0: Questa,
1: 75
0: se
1: circa.
0: quest'anno non sarà così,
1: Se ne otterrà meno?
0: sicuramente sì. Anche se abbiamo aspettato l'acqua, come aspettato la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli, cioè
1: Perché?
0: non lo sappiamo chiaramente, è un dare avere della natura, no?
1: E voi lo
0: Quindi
1: sapete e vi rassegnate. Si può
0: nell'ambiente
1: dire o vi
0: esterno,
1: fate tanto nervoso?
0: no,
1: Voi che
0: noi siamo
1: vivete
0: in.
1: con la natura, e da
0: Noi,
1: qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua.
0: No,
1: È la
0: no, no,
1: natura
0: non è governo
1: decide.
0: ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa. Allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà. Quindi non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere,
1: Ecco, vediamo
0: quantomeno.
1: un po', ecco,
0: Poi
1: analizziamo un po' i grappoli. Ecco,
0: se sarà anche buono, questo lo vedremo.
1: come si valuta il fatto che siano
0: Al
1: sani
0: di
1: o
0: là,
1: meno?
0: sì, no, beh, il sano lo vedi che sono
1: Sono
0: grappoli che
1: belli,
0: sono presi.
1: regaggiti,
0: Sì,
1: come si dice in
0: guarda,
1: dialetto.
0: se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi. Quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli
1: Ah
0: acini per
1: sì?
0: capire se.
1: Allora fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla o
1: Non davanti.
0: in fondo, mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari,
1: Sì?
0: fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi
1: Ah,
0: il
1: quindi
0: grado
1: lo
0: zuccherino.
1: spezzi, lo
0: Sì,
1: spezzi e poi metti un
0: lo fai,
1: reagente.
0: fai. No, no, no, no, è un binocolo. Guardi, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
1: Sì,
0: se te lo facciamo vedere.
1: volentieri, sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene, è
0: Ma
1: buono.
0: sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa
1: Che
0: bianca, perché
1: bella.
0: poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo,
1: Perché l'uva si può
0: è
1: anche
0: bruttissima.
1: mangiare come da tavola, tipo.
0: Tranquillamente, qui siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo.
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti sistemici, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo
1: D'accordo?
0: nelle quantità consentite della biodinamica. E poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono i preparati base della biodinamica 500, 501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri che servono da corroboranti per la pianta, le bare stress.
1: Rame e zolfo a cosa
0: Rame
1: servono?
0: è antiperonospora e lo zolfo è antioidio.
1: Quest'anno
0: Anche
1: sono
0: se
1: stati bravi per non
0: sono
1: sperare.
0: stati bravi perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro, quindi.
1: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è
0: Queste
1: proprio
0: seghe sono difficoltà della pianta,
1: difficoltà
0: della
1: proprio della
0: pianta.
1: pianta.
0: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress, piante
1: Allora,
0: sono.
1: Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche
0: No,
1: prima.
0: ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio tutto quello che è la base spumante,
1: Ah,
0: o
1: ok.
0: vini frizzanti,
1: Sì,
0: diciamo come
1: e
0: vuoi,
1: lì si
0: lì
1: possono raccogliere prima senza stare ad
0: sicuramente loro
1: aspettare.
0: hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima, noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di
1: E
0: maturazione.
1: comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di 2
0: Per
1: settimane
0: noi
1: rispetto
0: è prima,
1: all'anno
0: non mi
1: scorso.
0: ricordo.

0: Noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto. Abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni
1: Accidenti.
0: che io vendemmio ad
1: Questo
0: agosto.
1: rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto
0: E quanto
1: tempo
0: ti ha durato?
1: siamo.
0: Siamo su un mese
1: Sui,
0: alla vata?
1: abbiamo forse,
0: Nove.
1: siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che
0: Un po'
1: ci
0: di acqua, mi serve
1: fermiamo
0: l'acqua per
1: un
0: farmi vedere.
1: attimo
0: Va
1: perché
0: bene.
1: sono molto curiosa di vedere come si misura la.
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando, misura la percentuale di zucchero nel liquido. Quindi
1: Benissimo.
0: devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo, con la loro villa e sotto la tenuta.
1: Le case coloniche, gente che è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre. Infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele, che vendemmiate così presto.
1: Sì, sì, sì, ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua.
0: Serve per misurare?
1: Il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico.
0: Allora, tu hai messo dell'acqua dentro questo strumento?
1: Semplicemente sopra, lavandolo bene, risciacquandolo.
0: E guardi dentro come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato. Lo zero è confermato, quindi posso.
0: Quindi qua hai misurato se è giusto.
1: Siamo a zero.
0: Perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente.
0: Ci sarà
1: facciamo
0: un po' di sudore, un po'
1: esatto,
0: di salino.
1: Ma prendiamo un acino.
0: Un acino d'uva.
1: Questo ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno. Generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo,
0: okay.
1: Mai dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno,
0: Zac.
1: E con questo diciamo sono sicuro che l'acqua
0: lo schiacci
1: levata,
0: un po',
1: sì, lo schiaccio un po',
0: in modo che esca la polpa e finisca qua dentro,
1: no, rimane lì sopra, e specchiandolo abbiamo un bel 26 di Brix, che è una montagna di roba, perché
0: cioè, vuol dire un 26 di...
1: 26 di Brix è troppo.
0: Brix vuol dire di zuccherino
1: potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche fare.
0: Sì, ti tengo questo.
1: Grazie. E andiamo
0: è
1: a
0: forte,
1: capire.
0: Io guardo qua dentro, Francesco è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
1: Se avete un attimo di pazienza vi dico
0: si
1: che è una montagna...
0: un termometro con i gradi.
1: Una montagna.
0: Allora, 26 di Brix che misura la zuccherinità,
1: sì,
0: degli acini di uva... E mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
1: sì,
0: dovrebbe essere invece
1: io,
0: e perché invece
1: lo faccio,
0: è così tanto.
1: Lo faccio con la calcolatrice, naturalmente il telefono, sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi alcolici,
0: sì.
1: Siamo ben oltre i 14 gradi.
0: E tu invece con quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era, tra i 13 e i 14 questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a 14 circa.
1: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui...
0: Andava troppo.
1: Se andiamo troppo su un'uva bianca, un'uva nera... Per ottenere un vino rosso diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la granaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito le precedenze.
0: Avete dato la precedenza al vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e quindi...
1: Sì, parliamo dell'appassimento però.
0: Affitto.
1: Poi non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta male.
0: Quindi dovete fare presto adesso,
1: dobbiamo, sì, adesso
0: perché altrimenti
1: bisogna...
0: vi sale. Esatto. Allora, vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quale accortezze si devono prendere.
1: Ci vuole cura sicuramente, adesso lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
0: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
1: Le classiche forbici da vendemmia,
0: ah,
1: che sono
0: okay,
1: diverse da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti.
0: Ecco, li stacchi a che punto?
1: Sul picciolo.
0: Sul picciolo.
1: L'attacco del tralcio.
0: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh?
1: Sì. Poi come ti dicevo, quest'anno non